0: sì,
1: gli ascoltatori.
2: Sbatte la sua faccia contro un albero da 4 settimane senza fermarsi mai.
0: Devi farlo
2: solo
0: per fronte,
2: una semplice
0: Rick.
2: Delusione d'amore.
3: Sì.
2: Aia, così
3: visto
2: in camera
3: davvero.
2: Sembra altro.
4: Tu immagina se Picchio dovesse sapere che è Becco, eh?
3: Sarete Becco.
4: Dai.
2: Picchio vuol dire qualcosa?
4: Sì.
3: The winner is.
4: The winner is.
5: 101, sono Massimiliano da Palestrina.
0: Grande Massi.
5: Cosa ci fa l'elettricista in barca? Va controcorrente.
0: Bravo!
3: Eccolo!
0: Massimiliano is the winner!
3: Controcorrente! Tanto per cantare!
0: Tanto per sognare!
1: Massimiliano da Palestrina, ti volevamo mettere terra promessa di Ramazzotti, ma vabbè, faremo
0: per cantare, per sognare, non per ridere. Il Tortorella Challenge torna domani alle 8 su R101.

0: La giornata. R101, la radio che ti fa stare bene.
1: R101.
0: R101.

0: Buongiorno.
1: Ciao ragazzi, sono Renzo Giovanotti. Sono io.
2: Ma con la voce di
3: Cremonini.
4: È un mix.
1: Bellissimo. Una cosa bellissima, ragazzi. Faccio il tour delle spiagge. Bello.
4: È bella sta cosa qui.
2: Cesare, non sei credibile.
4: Due personaggi in uno.
1: Ah, mi avete sorpreso.
3: Certo.
2: Sono incredibili anche le storie che ci state raccontando al 331 80 90 101, ma ce lo assicurate voi, sono successe veramente, tipo questa.
5: Sono Sonia da Varese.
2: Ciao.
5: Ogni volta che racconto questa storia mi guardano tutti allucinati,
2: dai,
5: perché
2: sentiamo.
5: Pensano che non sia vero, o perlomeno alcuni ci credono, alcuni no. Nell'arco di una quindicina d'anni, quando ero più giovane, ho bucato la mia macchina, la ruota della mia macchina, tre volte. E tutte e tre le volte sono stata soccorsa, diciamo così, dalla stessa coppia di ragazzi. Due ragazzi amici. Vabbè, che ho beccato per ben tre volte, ma nell'arco di 10 anni.
4: Erano loro che bucavano le ruote.
3: Ma era stalking questo?
4: Ma certo.
3: Ma non è che te la tagliate, la squarciavano loro? No?
4: Pensa poi che questi due ragazzi uscivano fuori con dei coltellacci e dei residui di pneumatici.
2: Li stai trainando probabilmente. C'è un gancio traino di cui non si accorta.
3: Due ragazzi che lei non si è accorta che avevano aperto un gommista 10 anni prima.
2: Dai, ci crediamo, a lei ci crediamo.
4: Sì,
2: sono coincidenze possibili.
3: Sono stato azzurro di sci.
6: Davvero?
3: Sì.
2: Io ho fatto il record italiano di caduta libera, ma non lo sa nessuno.
4: Ma da Jerry Scotti? Perché sei stata anche lì,
2: L'ho lanciata da 9000 metri, ma così non lo sa nessuno.
3: Non lo sa nessuno, perché eri solo tu lassù.
2: Un po' non anche il video. Però.
7: Ma lo ricordo questo coso qua.
3: Cos'è sta raccontando
7: la nostra chiara.
2: Venna effettivamente.
7: Era proprio vicino a me.
2: Mi hai visto dall'alto?
7: Sentito l'odorino. Mi sono
4: visitato.
3: Dov'è che l'hai fatto?
2: Ravenna.
3: Coi pavoni?
2: Più alto dei pavoni, verso l'infinito e oltre. Storie assurde, le vogliamo sentire al 331 80 90 101.

0: Lady dalla banda. Siamo in radio e in TV sul canale 67 del Digitale Terrestre. Siamo partiti dal fatto che una volta diventato pontefice, il Papa Prevost ha presentato richiesta alla sua banca negli Stati Uniti per cambiare il numero di telefono, tutti i vari dati, perché si è trasferito in Vaticano.
1: Gli hanno risposto: no, guardi, deve presentarsi di persona, non posso, no, deve venire qui. Ma se le dicessi che sono il Papa, gli hanno riappeso il telefono in faccia. Chi è?
0: Pronto?
1: Pronto?
2: Sì, pronto? Salve. Banca di Chicago e Bella Brianza, buongiorno.
3: Come di Chicago e la Brianza insieme?
1: Vabbè, in Brianza c'è anche la frazione California, però Chicago mi sembra.
2: Sono Lucrezia, come posso aiutarvi?
1: Lucrezia.
0: Lucrezia, siamo la banda di R101.
2: Vabbè, attendete un attimo che c'è prima il Papa Francesco. No, scusate, sì, Papa Prevost, sì, poi abbiamo Stallone, Donald Trump e nonna Silvi. Un attimo.
0: Ma quindi cosa? Siamo i quinti in coda di essere collegati
1: con l'interno di Gigante. Sì, certo. Grazie. Vabbè, ma dilli che
2: signor
1: siamo
2: Donald, in... ascolti, la parola chiave per accedere all'home banking è Hormuz.
0: Siamo allora, la banda ha fatto, ancora.
2: Ha fatto troppi tentativi, gliel'hanno bloccato. Dire da noi allora. Sì, un attimo che abbiamo Papa Leone in attesa.
3: Sì, sì. Ancora?
1: Sì.
3: Ma è lì da settimane.
1: Vabbè, sentiamo, magari fa presto.
3: Ma lo lasci in attesa.
4: Di essere collegati con l'interno desiderato.
3: Certo.
4: Si prega di non riagganciare per non perdere la priorità acquisita.
0: Ovvio. Noi siamo qui.
2: Sì. Senta, Leone, le ripeto il suo IBAN, così non chiama più.
3: Ecco, ce lo dica.
2: Allora, INRI 0415.
1: Dai.
2: Ha bisogno di ricaricare la carta?
1: Sì, metto una croce qui.
2: Scusate, sapete che cosa mi ha detto quando mi ha chiamato il Papa? Cosa,
1: no,
2: cosa gli ho detto io?
1: Cosa
2: quando,
1: ha
2: perché
1: detto
2: voi
1: Lucrezia?
2: Dite, no, perché voi pensate di poter parlare così a caso? Ma noi non siamo una banca così, noi siamo la banca di Chicago e della Brianza.
0: Siete seri.
2: E quindi attende anche il Papa. Sapete che cosa gli ho detto quando mi ha chiamato?
3: Cosa hai detto?
1: No.
2: Chi ti ha dato il mio numero?
3: Come Spalletti, giusto? Giusto.
2: Rimanete in attesa, dopo parlerò anche con voi.
3: Vabbè, grazie. Vabbè,
0: mentre siamo in attesa, noi possiamo sentire anche le voci dei nostri amici.
5: Ma non possiamo dirgli che siamo in diretta, no? Se ci fa passare davanti a Trump un attimo.
1: Vabbè.
0: Sicuro? Vabbè. Io lascerei passare qualche minuto sentendo le vostre voci, perché anche voi avete delle storie assurde a cui non crede nessuno, ma che forse sono davvero successe. Sentiamo.
6: Ciao ragazzi, sono Walter da Cagliari.
0: Ciao Walter.

0: Weekend su R101 alle 7:12. Buongiornissimo dalla banda di R101.
1: Allora, la cosa che vi ha chiesto Chiara un istante fa di farci sapere al 331 80 90 101, quella cosa per la quale anche a raccontarla non verrete mai creduti.
0: Non certo. Avete prove, però esatto. La dovete dire.
1: Esatto. E allora perché siamo partiti da lì? Perché è accaduto in una banca di Chicago qualche mese fa, dove l'ufficio clienti risponde diligentemente a questo cliente che chiede di poter cambiare parte dell'anagrafica, cambiare il numero di telefono, cambiare l'indirizzo, perché per
0: si
1: lavoro
0: è trasferito vicino a Roma.
1: Si è trasferito vicino a Roma.
2: Sta,
1: allora, dopo aver risposto al questionario, a posto, tutto ok, alla fine gli viene detto: guardi, non basta, perché dovrebbe comunque presentarsi di persona. Ma temo di non potere. E allora di là, temo di non potere nemmeno io modificare l'anagrafica. E allora come facciamo? E quindi il cliente dice: e se le dicessi che sono il Papa? Gli hanno riappeso in faccia.
2: Certo.
1: Era il vero Papa Leone, che ha il conto corrente a Chicago e, dovendo venire a Roma, ha dovuto cambiare un pochino i recapiti. Non è stato creduto. Sì. Questa cosa è stata raccontata da un signore americano durante una recente riunione con dei fedeli, eccetera, ed ha alleggerito un po' gli animi.
0: E la centralinista la racconterà, esatto, ai figli e nipoti, sì, entrerà negli annali della famiglia, tra gli aneddoti più belli.
2: E lì che il Papa ha aperto il conto alla San Paolo,
1: sì,
2: poi,
1: sì, ragazzi, esatto.
2: Mi ricorda qualcosa,
1: Cosa?
2: Quando Papa Francesco chiamò Paolo Brosio,
1: sì,
2: e Paolo Brosio lo mandò a quel paese, sì, pensando fosse uno scherzo.
3: E perché lo mandò a quel paese? Dilla tutta.
2: Perché io avevo fatto uno scherzo anni fa dove mi sono finto Papa Francesco, le Iene, mi sono finto Papa Francesco, ho chiamato Paolo Brosio e poi lo scherzo mi è diventato
0: famoso. Ancora, andatelo a recuperare perché veramente fa riderissimo. Sì. Mettete le Iene, Paolo Brosio, c'è Leonardo Fiaschi che gli fa lo scherzone.
3: Dopo aver terremotato la fiducia di Paolo Brosio, è chiaro che la seconda volta chiama il vero Papa Francesco e lui lo mandò a quel paese.
1: Temo che questa ragazza difficilmente troverà lavoro allo IOR.
2: No, non credo.
3: La Banca Vaticana. Spostava lì il conto. La banca. Ce l'ha in piazza.
1: Non gli fa pagare la commissione sullo stipendio.
0: Però almeno Leonardo ha le prove su Mediaset Infinity. Invece questa ragazza alla fine è uscito su tutti i giornali. Quindi ora è credibile.
3: Esatto. Quando il Papa fa il banco, ma te li pigliano un euro. Anche lui, sì.
1: Certo, per forza. Però gli pigliano l'otto per mille. Direttamente.
3: Accidenti.
0: Con le vostre voci dobbiamo andare sulla fiducia. Ci state raccontando la cosa clamorosa che vi è successa, che di solito non crede nessuno.
3: Qual è la nostra policy? Noi ci crediamo o siamo quelli che no?
0: Vediamo
1: come ce la racconto. Poi ve ne racconto una io, tanto non ci crederete.
4: Buongiorno banda. Ciao. È successo una trentina d'anni fa. Siamo partiti io e il mio amico a Parenzo fine settembre, finita la stagione estiva. Siamo trovati in un albergo che eravamo soltanto io e lui. Pronti già a partire l'indomani mattina per tornare a casa, e ed è arrivata una corriera di cecoslovacche solo ragazze. E lì è cambiato il weekend. Lì siamo rimasti 2 giorni in più. Buongiorno a tutti.
1: Quella storia del pullman di Cecoslovacchia la sentivo solo nelle barzellette.
0: Ma cos'è la storia del ciclone? Il remake del ciclone,
1: viene dal freddo.
3: Ragazzi, voi non ci credete. Sai quello che inizia? Non ci crederete, ma stamattina mio palazzo, abbastanza grande, devo dire.
2: È un aneddoto budello?
1: Ah, ce l'hai proprio fresco tu.
2: Era solo per la sigla.
1: È incredibile.
3: Ma scusa per sentire la sigla.
1: A lui accadono le cose su ordinazione.
2: Zitti tutti adesso. Sentiamo.
3: No, ma è una cavolata. Voi con la sigla alzate l'asticella troppo in alto. Sta che stamattina vado per uscire, per recarmi al lavoro. Mio palazzo ha 4 uscite, 2 su un lato e 2 sull'altro. Ok? Opposte, diciamo, 180 gradi. Okay. Da un lato pioveva, dall'altro lato c'era il sole.
1: Non ci credo.
2: Quanto è grande casa tua?
3: Naturalmente, chiaro.
2: Quanto è grande?
3: Quale lato dovevo andare? Ma non è quanto è grande.
2: Ma cioè, come no? Sei ricco.
3: C'è un punto dove inizia la pioggia e dove 2 metri più là,
1: ma anche in casa
3: non è che piove su ogni volta su tutto il mondo. Ebbene, il mio palazzo
1: in casa gli piove in camera,
3: nel mio
1: soggiorno
3: stamattina c'era la linea di dove pioveva.
1: Ma non ci credo,
3: te lo giuro.
0: Casa di Briatore cambia anche il fuso orario.
1: Vabbè, avete capito un po' l'indole, no? 331 80 90 101, raccontatela a noi, che tanto non vi crediamo.

0: 10 di gara di oggi del Tortorella Challenge.
1: Mi sono presunto.
2: Io non ho ancora capito.
0: Continua così.
2: Cioè, Filippo o Priscilla? Com'è questo?
1: Filippo Priscilla.
3: Ah, Priscilla.
0: Priscilla. Oh, qualcuno ha fatto il casting per Temptation Island? Sono aperti, tra l'altro, in questo periodo.
1: E sì. Me lo dice adesso.
2: Sembra che Guccini si sia già candidato.
0: Invece qua abbiamo i candidati per la vittoria della sfida, la battuta più brutta del giorno, cercando di battermi. Io ho semplicemente raccontato che il mio amico Picchio, corteggiando la sua compagna,
2: e non ci vedo
0: si è preso
2: di male.
0: Un due di Picchio.
2: Eccolo lì.
1: Il due di Picchio.
2: Priscilla.
1: Il due di Picchio, sì. Benvenuti all'interno del viaggio dei nei sentimenti. Oggi abbiamo Picchio con noi e sarà il secondo giudice. Picchio non sta attraversando assolutamente un bel momento. È stato lasciato da Picchia.
2: Sì.
1: Picchia.
2: Perché la picchiava.
0: Povero Picchio, ha perduto la compagna. Anche lui. E non avete ancora sentito cosa non è arrivato al 331 80 90 101. Tipo questo.
4: Ciao, è recente.
0: Ciao. Sì. Ciao Massimo.
4: Questa è la mia battuta. Come si chiama l'uccello che mangia i galli?
0: Come si chiama?
4: Pappagallo.
0: Mi sembra giusto.
2: Ah, l'uccello che mangia i galli, pappagallo, si pappa il gallo.
3: Si è pappata anche la frequenza, ho sentito.
2: Sì, si è mangiato il cento.
0: Vai!
5: Ciao Chiara.
0: Ciao.
5: Digli di non rimanerci male. Passerà.
1: Ehi.
0: Passerà.
2: Passerà.
3: Va bene, eviterei
2: l'accento,
3: i dilemmi sugli
2: giusto.
3: Accenti. Sì, ok.
2: Poi?
6: Cosa gli ha dato il due di Picchio, Chiara? Lui non aveva il becco di un quattrino. E viva! Laura da Legnano.
0: Ciao,
2: ciao! Ciao Laura! È meglio quando Laura non c'è, vero?
3: Sì. Andata via, lontano.
2: Dai.
0: Altro sfidante.
7: Buongiorno banda, Fabio D'Adro, provincia di Brescia, per il Tortorella Challenge.
0: Buongiorno Fabio.
7: Sapete che cosa dice il portiere dell'Atletico Madrid tutte le volte che si siede?
0: Cosa dice?
7: No?
0: No?
7: Oblak. Ciao ragazzi e wiwa.
3: Era meglio anche quando Luca si buttava ancora, secondo me.
2: Chi non è un esperto di formazioni?
3: Eh?
2: Chi non è un esperto?
0: Oblak,
3: no,
0: si chiamerà.
3: Portiere dell'Atletico Madrid che si chiama Oblak.
2: Ah, Oblak.
0: Sì. Bello, Oblak.
1: Che lo sai? Che Luca si fuga.
3: Niente,
1: bella citazione.
3: Parla da solo come esempio, sì. Praticamente.
2: Vabbè. Ce n'è un'ultima?
0: Diamo. Vai!
8: 301, sono Massimiliano da Palestrina.
0: Ciao Massi!
8: Cosa ci fa l'elettricista in barca? Fa controcorrente.
2: E barcarolo!
3: Tutti.
1: Come vi siete messi d'accordo?
0: No,
2: controcorrente!
1: Sì, voi vi state divertendo, ma qua c'è qualcuno che soffre. Picchio!
0: Sì, è
3: gli
0: vero.
3: Ascoltatori.
1: Sbatte la sua faccia contro un albero da 4 settimane senza fermarsi mai.
0: Devi farlo
1: solo per
0: fronte,
1: una semplice
0: Rick.
1: Delusione d'amore.
3: Sì.
1: Aia, così si...
2: visto
1: in camera sembra altro.
2: Tu immagina se Picchio dovesse sapere che è becco, eh?
1: Sarete becco.
2: Dai.
1: Picchio vuol dire qualcosa?
2: Sì.
1: The winner is
0: allora.
2: The winner is
8: 101, sono Massimiliano da Palestrina.
0: Grande, ma
8: cosa ci fa l'elettricista in barca? Va controcorrente.
0: Bravo!
1: Eccolo!
0: Massimiliano is the winner!
7: Controcorrente!
0: Tanto
7: per cantare!
0: Tanto per sognare!
3: Massimiliano. Bello. Da Palestrina, ti volevamo mettere terra promessa di Ramazzotti, ma va bene, faremo
0: per cantare, per sognare, non per ridere. Il Tortorella Challenge torna domani alle 8 su R101.

0: Tiziano Ferro, Giorgia alle 7:20 qui alla banda di R101. Le cose più assurde che vi sono successe, quelle che quando le raccontate non ci crede nessuno. Ad esempio questa.
1: Buongiorno banda, Andrea da Cremona. Io ho avuto una esperienza incredibile, veramente incredibile, che nessuno ci crede, eppure sono stato rapito dagli extraterrestri.
0: Vediamo cosa saperne di più.
2: Prima di tutto, cosa ne pensa Red Ronnie? Dice di sì.
0: C'è Red
3: Sono
0: Ronnie.
3: Cose che succedono.
2: E qua è Giacobone invece.
4: Lo so.
3: Io sono stato rapito dagli alieni. Il problema è stato il ritorno. Non si ricordavano più la strada per riportarmi a casa.
4: Ha dovuto fare con Uber?
0: E gli ha fatto da navigatore.
3: Di solito gli alieni vivono solo negli Stati Uniti. Avete mai sentito parlare di alieni fuori? O negli Stati Uniti o in Umbria e nelle Marche.
0: Oh, ma non doveva mostrare le prove adesso Trump? Aveva detto che avrebbe pubblicato tutti i file secretati.
4: Sì. Ha dato l'esclusiva a Matano.
0: E allora, per credere al nostro amico, aspettiamo di vedere le prove americane.
5: Ma uno come fa a farti, a provarti che è stato rapito dagli alieni?
3: Niente, lo dice.
4: Segato il messaggio, magari ce lo diceva.
5: Cosa fa? La prima pagina col Corriere di Marte?
4: A parte che nei primi 5 secondi del messaggio c'era un rumore alieno. Non so se possiamo.
1: Buongiorno banda, Andrea da Cremona. Io ho avuto un'esperienza incredibile, veramente incredibile.
0: Il messaggio, il WhatsApp complottista, la banda.
4: Un pernacchione extraterrestre ho sentito. Vabbè.
0: Cose assurde successe veramente da raccontare al 331 80 90 101. Vi aspettiamo.

0: siamo arrivati a questo giovedì 7 maggio. Il tempo vola quando ci si diverte e quando ci si sveglia con la banda di R101. Il morning show che ti fa stare bene, perché oltre a Chiara Tortorella c'è Paolo Dini.
1: Ma quante ne sa questa donna! Buongiorno,
0: il serial
1: amici.
0: Drinker della banda di R101.
1: Mi piace il serial drinker, bella, mi piace. È meglio di Grappolone. Anche sì. Se Grappolone ha colpito.
0: Ormai è tuo.
1: Quando mi è capitato di sostituire Proce 2 settimane or sono, la gente, Grappolone!
2: Ah sì?
1: Sì, sì, sì. Si stanno costituendo anche le fans. Le grappoline.
0: Il grappolello della banda. C'è anche Cristiano Militello.
3: Buongiorno, buongiorno amici. La nostra solidarietà va alla frazione di Ravenna, sì. Punta Marina. E l'altro giorno un servizio di
0: I pavoni?
3: Matano, sì.
0: Sono ancora lì, eh?
3: I pavoni, frazione assediata dai pavoni, con sì. La popolazione sull'orlo di una crisi di nervi, e questo servizio che è oramai entrato nel culto, devo dire, annunciato come se fosse una calamità naturale da Antonio Matano che presenta qualsiasi, anche un
0: ma guarda che sono fastidiosi, eh?
1: Sono, pare siano aggressivi,
3: ma non lo puoi presentare come l'ecatombe, cioè col tono e
1: allora,
3: il bambino
1: so.
3: Che si sbuccia un ginocchio
4: vogliamo
3: diventa...
4: fare 2 ore diversi del pavone?
3: No, abbiamo già
4: dopo
3: fatto quello dei gabbiani, esatto,
4: appunto
3: quindi.
0: Ma alle 4 largo, iniziano a urlare, alle 4 della mattina questi iniziano a chiamarsi da un punto all'altro del paese.
3: Mi ricordo che interruppero anche una conferenza stampa di Mario Draghi anni fa. Non so se
4: è vero,
3: chi,
4: pavone.
0: Per un pavone.
3: Pavone.
4: Sì, è vero, bravo. Sì,
3: sì, sì. Sì, sì.
4: Era Rita, però, era Rita.
0: Eccoli.
1: Il nuovo pericolo pubblico è il pavone adesso.
0: Però anche tanto belli, quindi pare. Molti li proteggono, continuano a dargli da mangiare, certo. E quindi rimangono lì. È un problema.
3: Secondo la vita in diretta, sì.
1: Un po' come quelli come me,
3: dopo lo stretto di Hormuz
1: c'è il pavone.
0: Il nostro inviato lo bandiamo ovunque, ogni giorno può arrivare dove vogliamo, il nostro Leonardo Fiaschi.
5: C'è il pavone.
0: Cos'è?
4: Questa è la voce del pavone.
5: Buongiorno. Questa è la voce del pavone. Io mi uso come sveglia. A sveglia.
0: Come mai vi siete fermati tutti lì vicino a Ravenna?
4: Dall'accento pare più romano, tipo.
1: Era una casa discografica, la voce del pavone.
5: Raduno a Ravenna.
3: C'era il pavone davanti al grammofono.
1: Sì, sì, te la ricordo.
0: Ed è incredibile che vi svegliate prima di Riccardo Russo, che
4: pazzesco.
0: Tiene in piedi i più svegli d'Italia tutte le mattine qui su R101.
1: Lui si alza
5: Riccardo.
1: Presto, si sveglia
5: sì.
1: Più tardi.
5: Sai cosa cantiamo noi pavoni?
4: Dica. Me l'aspettavo,
0: Era per la gag.
5: La gag
0: dei
5: Le gag belle alle 7 non possiamo farle.
4: No,
5: siamo quelle che...
4: E non
5: gag.
4: Abbiamo tirato in ballo Cecchi Pavone, che però lo salutiamo.
0: Era la gag delle 8:15, Ricky, hai bruciato tutto, adesso come facciamo?
4: Sapevo.
3: Però è sempre un piacere riascoltare la voce del Matano dalla voce di Rita Pavone.
0: Può succedere di tutto da qui alle 9 del mattino con la banda di R101, quando c'è Giuseppe Milano in regia con Edoardo Mondino e Matteo Torre in produzione, ma soprattutto tutti voi. 331-80-90-101, apriamo le linee perché dei pavoni ormai se ne è parlato abbondantemente,
4: sì.
0: Ma c'è una notizia che vi stiamo per dare che ci è piaciuta tantissimo e quindi vi chiediamo, prima di raccontarvela, di rompere il ghiaccio in questa mattinata insieme, quella cosa che vi è successa davvero ma che se la raccontate di solito non vi crede nessuno.
1: Sì, che a volte vi trattenete anche da raccontarla perché sapete già che non verrete creduti.
0: Qualcuno che ieri sera dopo il concerto di Ligabue alla fine gli ha dovuto dare un passaggio per tornare a casa perché non era bloccato nel traffico.
1: O per aver visto Cristiano Militello offrire una cena, la puoi raccontare, ma chi ti crede?
0: Una volta ho mangiato 82 cheeseburger, 74.000 arrosticini.
4: No,
3: secondo me non la racconti.
4: Ma no,
1: in tutte le compagnie c'è il tombeur de femme, no? Quello che vanta, certo. I suoi risultati amorosi.
5: Grappolone amoroso.
0: E Dudu da Dada. È quella storia talmente clamorosa che alla fine quando la raccontate non vi crede nessuno, ma è davvero successa. 331 80 90 101 e poi tanta bella musica per accompagnarvi in questo giovedì mattina partendo da Lili.

0: 101.
1: Ciao ragazzi, sono Renzo Giovanotti. Sono io.
2: Ma con la voce di Cremonini.
3: È un mix.
1: Bellissimo. Una cosa bellissima, ragazzi. Faccio il tour delle spiagge. Bello.
3: È bella sta cosa qui.
2: Cesare, non sei credibile.
3: Due personaggi in uno.
1: Ah, mi avete sorpreso.
4: Certo.
2: Sono incredibili anche le storie che ci state raccontando al 331 80 90 101. Ma ce lo assicurate voi, sono successe veramente. Tipo questa.
5: Sono Sonia d'Avese.
2: Ciao.
5: Ogni volta che racconto questa storia mi guardano tutti allucinati.
2: Dai,
5: perché
2: sentiamo.
5: Pensano che non sia vero. O perlomeno alcuni ci credono, alcuni no. Nell'arco di una quindicina d'anni, quando ero più giovane, ho bucato la mia macchina, la ruota della mia macchina, tre volte. E tutte e tre le volte sono stata soccorsa, diciamo così, dalla stessa coppia di ragazzi. Due ragazzi amici. Vabbè, che ma... ho beccato per ben tre volte, ma nell'arco di 10 anni.
3: Erano loro che bucavano le ruote.
5: Ecco.
4: Ma era stalking questo?
3: Ma certo.
4: Ma non è che te la tagliate, la squarciavano loro? No?
3: Pensa poi che questi due ragazzi uscivano fuori con dei coltellacci e dei residui di pneumatici.
2: Li stai trainando probabilmente. C'è un gancio traino che di cui non si accorta.
4: Due ragazzi che lei non si è accorta che avevano aperto un gommista 10 anni prima.
2: Dai, ci crediamo, a lei ci crediamo.
3: Sì,
2: sono coincidenze possibili.
4: Sono stato azzurro di sci.
6: Davvero?
4: Sì.
2: Io ho fatto il record italiano di caduta libera, ma non lo sa nessuno.
3: Ma da Jerry Scotti?
2: No.
3: Perché sei stata anche lì, eh?
2: L'ho lanciata da 9000 metri, ma così, non lo sa nessuno.
4: Non lo sa nessuno, perché eri solo tu lassù.
2: Un po' non anche ricordo. Il video. Però.
7: Ma non ricordo questo coso qua.
2: Era Ravenna, effettivamente.
7: Era proprio vicino a me.
2: Mi hai visto dall'alto?
7: Sentito l'odorino? Mi sono avvicinato.
4: Dov'è che l'hai fatto?
2: Ravenna.
4: Coi pavoni?
2: Più alto dei pavoni, verso l'infinito e oltre. Storie assurde, le vogliamo sentire al 331 80 90 101.

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: i giudici di gara di oggi del Tortorella Challenge.
1: Mi sono preso un dito.
2: Io non ho ancora capito.
0: Continua così.
2: C'è Filippo o Priscilla? Com'è che si chiama?
1: Filippo Priscilla.
3: Ah, che Priscilla.
0: Priscilla. Oh, qualcuno ha fatto il casting per Temptation Island? Sono aperti, tra l'altro, in questo periodo.
1: E sì. Me lo dice adesso.
2: Sembra che Guccini si sia già candidato.
0: Invece qua abbiamo i candidati per la vittoria della sfida, la battuta più brutta del giorno. Cercando di battermi, io ho semplicemente raccontato che il mio amico Picchio, corteggiando la sua compagna,
2: e non ci vedo
0: si è preso
2: di male.
0: Un due di picchio.
2: Eccolo lì.
1: Il due di picchio.
2: Priscilla.
1: Il due di picchio, sì. Benvenuti all'interno del viaggio dei sentimenti. Oggi abbiamo Picchio con noi e sarà il secondo giudice. Picchio non sta attraversando assolutamente un bel momento. È stato lasciato da Picchia.
2: Sì.
1: Picchia.
2: Perché la picchiava.
0: Povero Picchio, ha perduto la compagna. Anche lui. E non avete ancora sentito cosa non è arrivato al 331 80 90 101. Tipo questo.
4: Ciao, è recente. Ciao.
0: Ciao. Sì. Ciao Massimo.
4: Questa è la mia battuta. Come si chiama l'uccello che mangia i galli?
0: Come si chiama?
4: Pappagallo.
0: Mi sembra giusto.
2: Ah, l'uccello che mangia i galli, pappagallo. Si pappa il gallo.
3: Si è pappata anche la frequenza, ho sentito.
2: Sì, si è mangiato il 100.
0: Vai.
5: Ciao Chiara.
0: Ciao.
5: Digli di non rimanerci male. Passerà.
1: Ehi.
0: Passerà.
3: Va bene, eviterei
2: l'accento,
3: i dilemmi sugli
2: giusto.
3: Accenti. Sì, ok.
2: Poi?
6: Cosa gli ha dato il due di picche, Chiara? Lui non aveva il becco di un quattrino. E uiva! Laura da Legnano.
0: Ciao,
2: ciao!
0: Ciao
2: Laura! È meglio quando Laura non c'è, vero?
3: Sì. È andata via, lontano.
2: Dai.
0: Altro sfidante.
7: Buongiorno banda, Fabio D'Adro, provincia di Brescia, per il Tortorella Challenge.
0: Buongiorno Fabio.
7: Sapete che cosa dice il portiere dell'Atletico Madrid tutte le volte che si siede?
0: Cosa dice?
7: No?
0: No?
7: Oblak. Ciao ragazzi e wiwa.
3: Era meglio anche quando Luca si buttava ancora, secondo me.
2: Chi non è un esperto di formazioni?
3: Eh?
2: Chi non è un esperto?
0: È Oblak,
3: no,
0: si chiamerà.
3: Portiere dell'Atletico Madrid che si chiama Oblak.
2: Ah, Oblak.
0: Sì. Allora, Oblak.
1: Che lo sai? Che Luca si fuga.
3: Niente,
1: bella citazione,
3: parla da solo come esempio, sì. Praticamente.
2: Ce n'è un'ultima?
0: Diamo. Vai.
8: 301, sono Massimiliano da Palestrina.
0: Ciao Massi.
8: Cosa ci fa l'elettricista in barca? Fa controcorrente.
2: E barcarolo.
0: Tutti.
1: Ma vi siete messi d'accordo?
0: No.
2: Controcorrente.
1: Sì. Voi vi state divertendo, ma qua c'è qualcuno che soffre. Picchio.
0: Sì, è
3: gli
0: vero.
3: Ascoltatori.
1: Sbatte la sua faccia contro un albero da 4 settimane senza fermarsi mai.
0: Devi farlo
1: solo per una semplice
0: Rick.
1: Delusione d'amore.
3: Sì.
1: Aia, così
2: visto
1: in camera sembra altro.
2: Tu immagina se Picchio dovesse sapere che è becco,
1: sarebbe becco.
2: Dai.
1: Picchio vuol dire qualcosa?
2: Sì.
1: The winner is
0: allora.
2: The winner is
8: 101, sono Massimiliano da Palestrina.
0: Grande, Massi.
8: Cosa ci fa l'elettricista in barca? Va controcorrente.
0: Bravo!
1: Eccolo!
0: Massimiliano is the winner!
9: Controcorrente! Tanto per cantare!
0: Tanto per sognare!
3: Massimiliano da Palestrina, ti volevamo mettere terra promessa di Ramazzotti, ma va bene, faremo
0: per cantare, per sognare, non per ridere. Il Tortorella Challenge torna domani alle 8 su R101.

0: Ferro Giorgia alle 7:20 qui alla banda di R101. Le cose più assurde che vi sono successe, quelle che quando le raccontate non ci crede nessuno. Ad esempio questa.
1: Buongiorno banda, Andrea da Cremona. Io ho avuto una esperienza incredibile, veramente incredibile, che nessuno ci crede. Eppure sono stato rapito dagli extraterrestri.
0: Vediamo saperne di più.
2: Prima di tutto, cosa ne pensa Red Ronnie? Dice di sì.
3: C'è Red Sono Ronnie. Cose che succedono.
2: E qua è Giacobone invece.
4: Lo so.
3: Io sono stato rapito dagli alieni. Il problema è stato il ritorno. Non si ricordavano più la strada per riportarmi a casa.
4: Ho dovuto fare con Uber.
0: E gli ha fatto da navigatore.
3: Di solito gli alieni vivono solo negli Stati Uniti. Avete mai sentito parlare di alieni fuori? O negli Stati Uniti o in Umbria e nelle Marche.
0: Oh, ma non doveva mostrare le prove adesso Trump? Aveva detto che avrebbe pubblicato tutti i file secretati.
4: Sì. Ha dato l'esclusiva a Matano.
0: E allora, per credere al nostro amico, aspettiamo di vedere le prove americane.
5: Ma ora come fa a provarti che è stato rapito dagli alieni?
3: Avete
4: segato il messaggio, magari ce lo diceva.
5: Cosa fa? La prima pagina col Corriere di Marte?
4: A parte che nei primi 5 secondi del messaggio c'era un rumore alieno. Non so se possiamo.
1: Buongiorno banda, Andrea da Cremona. Io ho avuto un'esperienza incredibile, veramente incredibile.
0: Il messaggio, il WhatsApp complottista, la banda.
4: Un pernacchione extraterrestre ho sentito. Vabbè.
0: Cose assurde successe veramente da raccontare al 331 80 90 101. Vi aspettiamo.

0: siamo arrivati a questo giovedì 7 maggio. Il tempo vola quando ci si diverte e quando ci si sveglia con la banda di R101. Il morning show che ti fa stare bene, perché oltre a Chiara Tortorella c'è Paolo Dini.
1: Ma quante ne sa questa donna! Buongiorno,
0: il serial
1: amici.
0: Drinker della banda di R101.
1: Mi piace il serial drinker, bella, mi piace. È meglio di Grappolone. Anche sì. Se Grappolone ha colpito.
0: Ormai è tuo.
1: Quando mi è capitato di sostituire Proce 2 settimane or sono, la gente, Grappolone!
2: Ah sì?
1: Sì, sì, sì. Si stanno costituendo anche le fans. Le grappoline.
0: Il grappolello
1: buongiorno.
0: Della banda. C'è anche Cristiano Militello.
2: Buongiorno, buongiorno amici. La nostra solidarietà va alla frazione di Ravenna, sì. Punta Marina. L'altro giorno un servizio di
0: I pavoni?
2: Matano, sì.
0: Sono ancora lì, eh?
2: I pavoni, frazione assediata dai pavoni, con sì. La popolazione sull'orlo di una crisi di nervi, e questo servizio che è oramai è entrato nel culto, devo dire, annunciato come se fosse una calamità naturale da Antonio Matano che presenta qualsiasi, anche un
0: ma guarda che sono
2: bambino,
0: fastidiosi, eh?
1: Sono, pare siano
2: sì,
1: aggressivi,
2: capito, ma non lo puoi presentare come l'ecatombe, cioè col tono e
1: allora,
2: col
1: il
2: bambino
1: so.
2: Si sbuccia un ginocchio,
3: vogliamo
2: diventa...
3: fare 2 ore diversi del pavone?
2: No, abbiamo già fatto quello dei gabbiani,
3: esatto, appunto quindi.
0: Ma alle 4 largo, iniziano ma... a urlare, alle 4 della mattina questi iniziano a chiamarsi da un punto all'altro del paese.
2: Mi ricordo che interruppero anche una conferenza stampa di Mario Draghi anni fa, non so se
3: vi
2: ricordo,
3: vero.
0: Per un pavone.
2: Pavone.
3: Sì, è vero, bravo. Sì,
2: sì, sì, sì, sì.
3: Era Rita, però, era Rita.
0: Eccoli.

0: nuovo pericolo pubblico è il pavone adesso.
1: Però anche tanto belli, quanto quindi pare. Molti li proteggono, continuano a dargli da mangiare, certo. E quindi rimangono lì. Problema.
2: Secondo la vita in diretta, sì.
0: Diciamo, un po' come quelli come me.
2: Dopo lo stretto di Hormuz
0: c'è il pavone.
2: C'è il pavone.
1: Il nostro inviato lo bandiamo ovunque, ogni giorno può arrivare dove vogliamo, il nostro Leonardo Fiaschi.
3: C'è il pavone.
1: Cos'è?
4: Questa è la voce del pavone.
3: Buongiorno. Questa è la voce del pavone. Io mi uso come sveglia. A sveglia.
1: Come mai vi siete fermati tutti lì vicino a Ravenna?
4: Dall'accento pare più romano, tipo.
3: Era Raduno.
0: Era una casa discografica, la voce del pavone.
3: Raduno a Ravenna.
2: C'era il pavone davanti al grammofono.
0: Sì, sì, te la ricordo.
1: Ed è incredibile che vi svegliate prima di Riccardo Russo, che tiene in piedi i più svegli d'Italia tutte le mattine qui su R101.
0: Lui si alza Riccardo. Presto, si sveglia più tardi.
3: Sai cosa cantiamo noi pavoni?
4: Dica. Me l'aspettavo,
1: tutto questo era per la
3: però,
1: gag.
3: La gag
1: per
3: delle
1: sette.
3: Sì. Le gag belle alle sette non possiamo farle.
4: No,
3: siamo quelle che
4: non abbiamo tirato in ballo Cecchi Pavone, che però lo salutiamo.
1: Era la gag delle 8:15, no. Lì, hai bruciato tutto, adesso come facciamo?
2: Però è sempre un piacere riascoltare la voce del Matano dalla voce di Rita Pavone.
1: Può succedere di tutto da qui alle 9 del mattino con la banda di R101, quando c'è Giuseppe Milano in regia con Edoardo Mondino e Matteo Torre in produzione, ma soprattutto tutti voi. 331 80 90 101, apriamo le limne, perché dei pavoni ormai se ne è parlato abbondantemente,
4: sì.
1: Ma c'è una notizia che vi stiamo per dare che ci è piaciuta tantissimo e quindi vi chiediamo, prima di raccontarvela, di rompere il ghiaccio in questa mattinata insieme, quella cosa che vi è successa davvero ma che se la raccontate di solito non vi crede nessuno.
0: Sì, che a volte vi trattenete anche dal raccontarla perché sapete già che non verrete creduti.
1: C'è qualcuno che ieri sera, dopo il concerto di Ligabue, alla fine gli ha dovuto dare un passaggio per tornare a casa perché non era bloccato nel traffico.
0: O per aver visto Cristiano Militello offrire una cena, la puoi raccontare, ma chi ti crede?
1: Una volta ho mangiato 82 cheeseburger, 74.000 arrosticini.
0: Se me non la racconti,
4: ma no,
0: in tutte le compagnie c'è il tombeur de femme, no? Quello che vanta i suoi risultati amorosi.
5: Grappolone amoroso
1: e Dudu da da. È quella storia talmente clamorosa che alla fine quando la raccontate non vi crede nessuno, ma è davvero successa. 331 80 90 101 e poi tanta bella musica per accompagnarvi in questo giovedì mattina, partendo da Lily Allen.

0: Steffi, sono Renzo Giovanotti. Sono io.
1: Ma con la voce di
2: Cremonini.
3: È un mix.
0: Bellissimo. Una cosa bellissima, ragazzi. Faccio il tour delle spiagge. Bello.
3: È bella sta cosa qui.
1: Cesare, non sei credibile.
3: Due personaggi in uno.
0: Ah, mi avete sorpreso.
2: Certo.
1: Sono incredibili anche le storie che ci state raccontando al 331 80 90 101, ma ce lo assicurate voi, sono successe veramente, tipo questa.
4: Sono Sonia da Varese.
1: Ciao.
4: Ogni volta che racconto questa storia mi guardano tutti allucinati.
1: Dai,
4: perché
1: sentiamo.
4: Pensano che non sia vero, o perlomeno alcuni ci credono, alcuni no. Nell'arco di una quindicina d'anni, quando ero più giovane, ho bucato la mia macchina, la ruota della mia macchina, tre volte. E tutte e tre le volte sono stata soccorsa, diciamo così, dalla stessa coppia di ragazzi. Due ragazzi amici. Vabbè, che ho beccato per ben tre volte, ma nell'arco di 10 anni.
3: Erano loro che bucavano le
4: differenti.
2: Ma era stalking questo?
3: Ma certo,
2: ma non è che te la tagliate, la squarciavano loro. No.
3: Pensa che questi due ragazzi uscivano fuori con dei coltellacci
1: e
3: dei residui di pneumatici.
1: Li stai trainando probabilmente. C'è un gancio traino che di cui non si è accorta.
2: Due ragazzi che lei non si è accorta che avevano aperto un gommista 10 anni prima.
1: Dai, ci crediamo, a lei ci crediamo.
2: Sì,
1: sono coincidenze possibili.
2: Sono stato azzurro di sci.
5: Davvero?
2: Sì.
1: Io ho fatto il record italiano di caduta libera, ma non lo sa nessuno.
3: Ma da Jerry Scotti? Perché
1: di
3: sei stata anche lì, eh?
1: L'ho lanciata da 9000 metri, ma così non lo sa nessuno.
2: Non lo sa nessuno perché eri solo tu lassù.
1: Un po' non anche il video. Però.
6: Ma lo ricordo questo coso qua.
1: Era Ravenna, effettivamente.
6: Era proprio vicino a me.
1: Mi hai visto dall'alto?
6: Sentito l'odorino. Mi sono
3: avvicinato.
2: Dov'è che l'hai fatto?
1: Ravenna.
2: Coi pavoni?
1: Più alto dei pavoni, verso l'infinito e oltre. Storie assurde, le vogliamo sentire al 331 80 90 101.

0: giovedì dalla banda. Siamo in radio e in TV sul canale 67 del Digitale Terrestre. Siamo partiti dal fatto che una volta diventato pontefice, il Papa Prevost ha presentato richiesta alla sua banca negli Stati Uniti per cambiare il numero di telefono, tutti i vari dati, perché si è trasferito in Vaticano.
1: Gli hanno risposto: no, guardi, deve presentarsi di persona, non posso, no, deve venire qui. Ma se le dicessi che sono il Papa, gli hanno riappeso il telefono in faccia. Chi è?
0: Pronto?
1: Pronto?
2: Sì, pronto? Salve. Banca di Chicago e Bella Brianza, buongiorno.
3: Come di Chicago e la Brianza insieme?
1: Vabbè, in Brianza c'è anche la frazione California, però Chicago mi sembra.
2: Sono Lucrezia, come posso aiutarvi?
1: Lucrezia.
0: Lucrezia, siamo la banda di R101.
2: Vabbè, attendete un attimo che c'è prima il Papa Francesco. No, scusate, sì, Papa Prevost, sì, poi abbiamo Stallone, Donald Trump e nonna Silvi. Un attimo.
0: Ma quindi cosa? Siamo i quinti in coda.
4: Di essere collegati con l'interno di
5: Gigi. Ah, sì, certo. Grazie.
6: Vabbè, ma dilli che
2: signor Donald,
6: in...
2: ascolti, la parola chiave per accedere all'home banking è Hormuz.
0: Siamo allora, la banda ha fatto, ancora.
2: Ha fatto che troppi tentativi, gliel'hanno bloccato. Dire da noi allora. Sì, un attimo sì, che abbiamo Papa Leone in attesa.
3: Sì, sì. Ancora?
6: Sì.
3: Ma lì da settimane.
6: Vabbè, sentiamo, magari fa presto.
3: Ma lo lasci in attesa
4: di essere collegati con l'interno desiderato.
3: Certo.
4: Si prega di non riagganciare per non perdere la priorità acquisita.
0: Ovvio. Noi siamo qui.
2: Sì. Senta, Leone, le ripeto il suo IBAN, così non chiama più.
3: Ecco, ce lo dica.
2: Allora, INRI 0455.
1: Dai.
2: Ha bisogno di ricaricare la carta?
1: Sì, metto una croce qui.
2: Scusate, sapete che cosa mi ha detto quando mi ha chiamato il Papa? Cosa,
6: no,
2: cosa gli ho detto io?
6: Cosa
2: quando,
6: ha
2: perché
6: detto
2: voi
6: Lucrezia?
2: Dite, no, perché voi pensate di poter parlare così a caso? Ma noi non siamo una banca così, noi siamo la banca di Chicago e della Brianza.
0: Siete seri. Certo.
2: E quindi attende anche il Papa. Sapete che cosa gli ho detto quando mi ha chiamato?
3: Cosa gli ha detto?
1: No.
2: Chi ti ha dato il mio numero?
3: Come Spalletti, giusto? Giusto.
2: Rimanete in attesa, dopo parlerò anche con voi.
3: Vabbè, grazie. Vabbè,
0: mentre vabbè, siamo in attesa, noi possiamo sentire anche le voci dei nostri amici.
6: Ma non possiamo dirgli che siamo in diretta, no? Se ci fa passare davanti a Trump un attimo.
1: Vabbè.
0: Sicuro? Vabbè. Io lascerei passare qualche minuto sentendo le vostre voci, perché anche voi avete delle storie assurde a cui non crede nessuno, ma che forse sono davvero successe. Sentiamo.
7: Ciao ragazzi, sono Walter da Cagliari.
0: Ciao Walter.
7: È successo che ora ho 59 anni, ma quando avevo 22-23 anni facevo taekwondo. E capitava che a fine allenamento andavo sotto il canestro di basket e con il piede toccavo la rete del canestro. Nessuno ci crede, no, ma ho i testimoni.
1: Dai.
7: Ciao ragazzi.
1: Io avevo
6: mini basket.
1: Avevo un televisore della Taekwondo.
3: No.
6: No, vabbè, insomma, in effetti. Ci si dà un bello slancio, magari lui con un salto riusciva.
1: Ma chiedigli dove sono i testimoni sottoterra.
8: Buongiorno banda.
0: Ciao.
8: Non ci crederà nessuno, ma domani mattina divento papà.
1: No!
2: All'improvviso, così senza saperlo.
1: No.
3: All'insaputa.
1: E pensa che è fidanzato da un mese.

0: Lily Allen su R101 alle 7:12. Buongiornissimo dalla banda di R101.
1: Allora, la cosa che vi ha chiesto Chiara un istante fa di farci sapere al 331 80 90 101, quella cosa per la quale anche a raccontarla non verrete mai creduti.
0: Non avete prove, però esatto, la dovete dire.
1: Esatto. E allora perché siamo partiti da lì? Perché accade, è accaduto in una banca di Chicago qualche mese fa, dove l'ufficio clienti risponde diligentemente a questo cliente che chiede di poter cambiare parte dell'anagrafica, cambiare il numero di telefono, cambiare l'indirizzo, perché per lavoro.
0: Si è trasferito vicino a Roma.
1: Allora, dopo aver risposto al questionario, a posto, tutto ok, alla fine gli viene detto: guardi, non basta, perché dovrebbe comunque presentarsi di persona. Ma temo di non potere. E allora di là, temo di non potere nemmeno io modificare l'anagrafica. E allora come facciamo? E quindi il cliente dice: e se le dicessi che sono il Papa? Gli hanno riappeso in faccia.
2: Era il vero
1: Papa Leone, che ha il conto corrente a Chicago e, dovendo venire a Roma, ha dovuto cambiare un pochino i recapiti. Non è stato creduto. Sì. Questa cosa è stata raccontata da un signore americano durante una recente riunione con dei fedeli, eccetera, ed ha alleggerito un po' gli animi.
0: E la centralinista la racconterà, esatto, ai figli e nipoti, sì, entrerà negli annali della famiglia, tra gli aneddoti più belli.
2: E lì che il Papa ha aperto il conto alla San Paolo, sì, poi, sì, ragazzi, esatto, mi ricorda qualcosa, eh?
1: Cosa?
2: Quando Papa Francesco chiamò Paolo Brosio,
1: sì,
2: e Paolo Brosio lo mandò a quel paese, sì, pensando, sì, fosse, sì, uno, sì, scherzo.
3: E perché lo mandò a quel paese? Dilla tutta.
2: Perché io avevo fatto uno scherzo anni fa, dove mi sono finto Papa Francesco, le Iene, mi sono finto Papa Francesco, ho chiamato Paolo Brosio, e poi lo scherzo è diventato famoso.
0: C'è ancora, andatelo a recuperare, perché veramente fa riderissimo, sì. Mettete le Iene, Paolo Brosio, c'è Leonardo Fiaschi che gli fa lo scherzone.
3: Dopo aver terremotato la fiducia di Paolo Brosio, è chiaro che la seconda volta chiama il vero Papa Francesco e lui lo mandò a quel paese.
1: Temo che questa ragazza difficilmente troverà lavoro allo IOR.
2: No, non credo.
3: La Banca Vaticana. Spostava lì il conto. C'è la banca. C'era in piazza.
1: Non gli fa pagare la commissione sullo stipendio.
0: Però almeno Leonardo ha le prove su Mediaset Infinity. Invece questa ragazza alla fine è uscito su tutti i giornali. Quindi ora è credibile.
3: Esatto. Quando il Papa fa il bancomat, li pigliano un euro. Anche a lui.
1: Certo, per forza. Però gli pigliano l'8 per 1000. Direttamente.
3: Accidenti.
0: Con le vostre voci dobbiamo andare sulla fiducia. Ci state raccontando la cosa clamorosa che vi è successa, che di solito non crede nessuno.
3: Qual è la nostra policy? Noi ci crediamo o siamo quelli che non?
0: Vediamo cosa arriva.
1: Poi ve ne racconto una io. Tanto non ci crederete.
2: Sì.
4: Buongiorno banda. Ciao. È successo una trentina d'anni fa. Siamo partiti io e il mio amico a Parenzo fine settembre, finita la stagione estiva. Siamo trovati in un albergo che eravamo soltanto io e lui. Pronti già a partire l'indomani mattina per tornare a casa, e ed è arrivata una corriera di cecoslovacche solo ragazze. E lì è cambiato il weekend. Lì siamo rimasti 2 giorni in più. Buongiorno a tutti.
1: Quella storia del pullman di Cecoslovacchia la sentivo solo nelle barzellette.
0: Ma cos'è? La storia del ciclone, il remake del ciclone,
1: viene dal freddo.
3: Ragazzi, voi non ci credete. Sai quello che inizia? Non ci crederete, ma stamattina, mio palazzo, abbastanza grande, devo dire.
2: È un aneddoto budello?
1: Ah, ce l'hai proprio fresco tu.
2: Era solo per la sigla.
1: È incredibile.
3: È una scusa per sentire la sigla.
1: A lui accadono le cose su ordinazione.
2: Zitti tutti adesso. Sentiamo.
3: No, ma è una cavolata. Voi con la sigla alzate l'asticella troppo in alto. Sta che stamattina vado per uscire, per recarmi al lavoro. Mio palazzo ha 4 uscite, 2 su un lato e 2 sull'altro. Ok? Opposte, diciamo, 180 gradi. Okay. Da un lato pioveva, dall'altro lato c'era il sole.
1: Non ci credo.
2: Quanto è grande casa tua?
3: Naturalmente, chiaro. Quanto è grande? Quale lato dovevo andare? Ma non è quanto è grande.
2: Ma cioè, come no? Sì, sei ricco.
3: C'è un punto dove inizia la pioggia, sì, e dove 2 metri più là.
1: Ma anche in casa
3: non è che
1: così
3: piove su ogni volta su tutto il mondo. Ebbene, il mio palazzo, in casa
1: gli piove in camera,
3: nel mio
1: soggiorno
3: palazzo stamattina c'era la linea di dove pioveva.
1: Ma non ci credo.
3: Te lo giuro.
0: Ma il vibratore cambia anche il fuso orario. Sì.
1: Vabbè, avete capito un po' l'indole, no? 331 80 90 101. Raccontatela a noi, che tanto non vi crediamo.

0: Jacopo Bisciglia saranno i giudici di gara di oggi del Tortorella Challenge.
1: Mi sono preso un dito.
2: Io non ho ancora capito.
0: Continua così.
2: Cioè, Filippo o Priscilla? Com'è che si chiama?
3: Filippo Priscilla.
4: Priscilla.
0: Priscilla. Oh, qualcuno ha fatto il casting per Temptation Island? Sono aperti, tra l'altro, in questo periodo.
1: E me lo dice adesso.
2: Sembra che Guccini si sia già candidato.
0: Invece qua abbiamo i candidati per la vittoria della sfida, la battuta più brutta del giorno. Cercando di battermi, io ho semplicemente raccontato che il mio amico Picchio, corteggiando la sua compagna,
2: e non ci vedo
0: si è preso un due di Picchio.
2: Eccolo lì.
1: È il due di Picchio.
2: Priscilla.
1: Il due di Picchio, sì. Benvenuti all'interno del viaggio dei sentimenti. Oggi abbiamo Picchio con noi e sarà il secondo giudice. Picchio non sta attraversando assolutamente un bel momento. È stato lasciato da Picchia.
2: Sì.
1: Picchia.
2: Perché la picchiava.
0: Povero Picchio, ha perduto la compagna. Anche lui. E non avete ancora sentito cosa non è arrivato al 331 80 90 101. Tipo questo.
5: Ciao, è recente. Ciao.
0: Ciao. Sì. Ciao Massimo.
5: Questa è la mia battuta. Come si chiama l'uccello che mangia i galli?
0: Come si chiama?
5: Pappagallo.
0: Mi sembra giusto.
2: L'uccello che mangia i galli, pappagallo. Si pappa il gallo.
4: E si è pappata anche la frequenza, ho sentito.
2: Si è mangiato il 100.
0: Vai.
6: Ciao Chiara.
0: Ciao.
6: Digli di non rimanerci male. Passerà.
1: Ehi.
0: Passerà.
2: Passerà.
0: Sì, passerà. Sì,
4: va bene, eviterei
2: l'accento,
4: i dilemmi
2: mettiamolo
4: sugli
2: giù.
4: Accenti.
2: Sì,
4: ok.
2: Poi?
7: Gli ha dato il due di Picchio, Chiara. Lui non aveva il becco di un quattrino. E viva! Laura da Legnano.
0: Ciao,
7: ciao.
2: Ciao Laura. È meglio quando Laura non c'è, vero?
4: Sì. È andata via, lontano.
2: Dai.
0: Altro sfidante.
8: Buongiorno banda, Fabio da Adro, provincia di Brescia, per il Tortorella Celle.
0: Buongiorno Fabio.
8: Sapete che cosa dice il portiere dell'Atletico Madrid tutte le volte che si siede?
0: Cosa dice?
8: No?
0: No?
8: O Black. Ciao ragazzi. E wiwa.
4: Era meglio anche quando Luca si buttava ancora.
2: Chi? Chi? Chi non è un esperto di formazioni? Chi non è un esperto?
0: È Oblak, no, si chiamerà.
4: Portiere dell'Atletico Madrid che si chiama Oblak.
2: Ah, Oblak.
0: Allora, Oblak.
1: Che lo sai? Sai che Luca si fuga.
4: Niente,
1: bella citazione.
4: Parla da solo come esempio, praticamente.
2: Ce n'è un'ultima?
0: Andiamo? Vai.
9: 301, sono Massimiliano da Palestrina.
0: Ciao Massi.
9: Cosa ci fa l'elettricista in barca? Fa controcorrente.
2: E barcarolo, bravo.
0: Tutti.
1: Ma vi siete messi d'accordo?
0: No.
2: Controcorrente.
1: Sì. Voi vi state divertendo, ma qua c'è qualcuno che soffre. Picchio.
0: Sì, è
4: vero. Gli ascoltatori.
1: Sbatte la sua faccia contro un albero da 4 settimane senza fermarsi mai.
0: Devi farlo
1: solo
0: per fronte,
1: una semplice
0: Rick.
1: Delusione d'amore.
2: Sì.
1: Aia. Così visto
2: l'ho
1: in camera
2: davvero.
1: Sembra altro.
2: Tu immagina se Picchio dovesse sapere che è becco, eh?
1: Sarebbe becco.
2: Dai.
1: Picchio vuol dire qualcosa?
2: Sì.
1: The winner is
0: allora.
2: The winner is
9: 101, sono Massimiliano da Palestrina.
0: Grande Massi.
9: Cosa ci fa l'elettricista in barca? Va controcorrente.
0: Bravo.
1: Eccolo
0: Massimiliano, is the winner.
8: Controcorrente. Tanto per
0: cantare. Tanto per sognare.
4: Massimiliano da Palestrina. Ti volevamo mettere terra promessa di Ramazzotti, ma vabbè, faremo
0: per
4: a meno.
0: Cantare, per sognare, non per ridere. Il Tortorella Challenge torna domani alle 8 su R101.

R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: 101.
1: Ciao ragazzi, sono Renzo Giovanotti. Sono io.
2: Ma con la voce
3: di Cremonini.
4: È un mix.
1: Bellissimo. Una cosa bellissima, ragazzi. Faccio il tour delle spiagge. Bello.
4: È bella sta cosa qui.
2: Cesare, non sei credibile.
4: Due personaggi in uno.
1: Ah, mi avete sorpreso.
3: Certo.
2: Sono incredibili anche le storie che ci state raccontando al 331 80 90 101, ma ce lo assicurate voi, sono successe veramente, tipo questa.
5: Sono Sonia da Varese.
2: Ciao.
5: Ogni volta che racconto questa storia mi guardano tutti allucinati.
2: Dai,
5: perché
2: sentiamo.
5: Pensano che non sia vero, o perlomeno alcuni ci credono, alcuni no. Nell'arco di una quindicina d'anni, quando ero più giovane, ho bucato la mia macchina, la ruota della mia macchina, tre volte. E tutte e tre le volte sono stata soccorsa, diciamo così, dalla stessa coppia di ragazzi. Due ragazzi amici. Vabbè, che ho beccato per ben tre volte, ma nell'arco di 10 anni.
4: Erano loro che bucavano le ruote differenti.
3: Ecco. Ma era stalking questo?
4: Ma certo,
3: non è che te la tagliate, la squarciavano loro. No?
4: Pensa che questi due ragazzi uscivano fuori con dei coltellacci.
2: Guarda, che
4: i dei residui di pneumatici.
2: Li stai trainando, probabilmente. C'è un gancio traino che di cui non si
3: due,
2: accorta.
3: Due ragazzi che lei non si è accorta che avevano aperto un gommista 10 anni prima.
2: Dai, ci crediamo, a lei ci crediamo.
3: Sì,
2: sono coincidenze
3: stato,
2: possibili.
3: Sono stato azzurro di sci.
6: Davvero?
3: Sì.
2: Io ho fatto il record italiano di caduta libera, ma non lo sa nessuno.
4: Ma da Jerry Scotti?
2: No.
4: Perché sei stata anche lì, eh?
2: L'ho lanciata da 9000 metri, ma così, non lo sa nessuno.
3: Non lo sa nessuno, perché eri solo tu lassù.
2: Un po' non anche ricordo. Il video. Però.
7: Ma non ricordo questo coso qua.
2: Era Ravenna, effettivamente.
7: Era proprio vicino a me.
2: Mi hai visto dall'alto?
7: Ho sentito l'odorino. Mi sono avvicinato.
3: Dov'è che l'hai fatto?
2: Ravenna.
3: Coi pavoni?
2: Più alto dei pavoni, verso l'infinito e oltre. Storie assurde, le vogliamo sentire al 331 80 90 101.

0: giovedì dalla banda. Siamo in radio e in TV sul canale 67 del Digitale Terrestre. Siamo partiti dal fatto che una volta diventato pontefice, il Papa Prevost ha presentato richiesta alla sua banca negli Stati Uniti per cambiare il numero di telefono, tutti i vari dati, perché si è trasferito in Vaticano.
1: Gli hanno risposto: no, guardi, deve presentarsi di persona, non posso, no, deve venire qui. Ma se le dicessi che sono il Papa, gli hanno riappeso il telefono in faccia. Chi è?
0: Pronto?
1: Pronto?
2: Pronto? Sì, pronto? Salve. Banca di Chicago e Bella Brianza, buongiorno.
3: Come di Chicago e la Brianza insieme?
1: Vabbè, in Brianza c'è anche la frazione California, però Chicago mi sembra.
2: Sono Lucrezia, come posso aiutarvi?
1: Lucrezia.
0: Lucrezia, siamo la banda di R101.
2: Vabbè, attendete un attimo che c'è prima il Papa Francesco. No, scusate, sì, Papa Prevost, sì, poi abbiamo Stallone, Donald Trump e nonna Silvi.
0: Ma quindi cosa? Siamo i quinti in coda.
4: Di essere collegati con l'interno di
1: Gigante. Ah, sì, certo.
3: Grazie.
5: Vabbè, ma dilli che
2: signor
5: siamo
2: Donald, in... ascolti, la parola chiave per accedere all'home banking è Hormuz.
0: Siamo allora, la banda ha fatto, ancora.
2: Ha fatto e troppi tentativi, gliel'hanno bloccato. Dile da noi allora. Sì, un attimo che abbiamo Papa Leone in attesa.
3: Sì, sì. Ancora?
5: Sì.
3: Ma è lì da settimane.
5: Vabbè, sentiamo, magari fa presto.
3: Ma lo lasci in attesa.
4: Di essere collegati con l'interno desiderato.
3: Certo.
4: Si prega di non riagganciare per non perdere la priorità acquisita.
0: Ovvio. Noi siamo qui.
2: Sì. Senta, Leone, le ripeto il suo IBAN, così non chiama più.
3: Ecco, ce lo dica.
2: Allora, INRI 0455.
1: Dai.
2: Ha bisogno di ricaricare la carta?
1: Sì, metto una croce qui.
2: Scusate, sapete che cosa mi ha detto quando mi ha chiamato il Papa?
1: Cosa
2: gli ho detto io?
5: Cosa quando,
2: perché
5: detto
2: voi dite, no, perché voi pensate di poter parlare così a caso? Ma noi siamo una banca così, noi siamo la banca di Chicago e della Brianza.
0: Siete seri?
2: E quindi attende anche il Papa. Sapete che cosa gli ho detto quando mi ha chiamato?
3: No.
2: Chi ti ha dato il mio numero?
3: Come Spalletti, giusto? Giusto.
2: Rimanete in attesa, dopo parlerò anche con voi.
3: Grazie. Grazie.
0: Mentre siamo in attesa, noi possiamo sentire anche le voci dei nostri amici.
5: Ma non possiamo dirgli che siamo in diretta, no? Se ci fa passare davanti a Trump un attimo.
1: Vabbè.
0: Sicuro? Vabbè. Io lascerei passare qualche minuto sentendo
5: riproveremo
0: le vostre voci, perché anche voi avete delle storie assurde a cui non crede nessuno, ma che forse sono davvero successe. Sentiamo.
6: Ciao ragazzi, sono Walter da Cagliari.
0: Ciao Walter.
6: È successo che ho 59 anni, ma quando avevo 22-23 anni facevo taekwondo. E capitava che a fine allenamento andavo sotto il canestro di basket e con il piede toccavo la rete del canestro. Nessuno ci crede, no, ma ho i testimoni.
1: Dai.
6: Ciao ragazzi.
1: Io avevo
5: mini basket.
1: Avevo un televisore della Taekwondo.
3: No.
5: No, vabbè, insomma, in effetti. Ci si dà un bello slancio, magari lui con un salto riusciva.
1: Ma chiedigli dove sono i testimoni sottoterra.
7: Buongiorno banda.
0: Ciao.
7: Non ci crederà nessuno, ma domani mattina divento papà.
1: No!
2: All'improvviso, così senza saperlo.
1: No.
3: All'insaputa.
1: E pensa che è fidanzato da un mese.

R101. R101.

0: con Lily Allen su R101 alle 7:12. Buongiornissimo dalla banda di R101.
1: Allora, la cosa che vi ha chiesto Chiara un istante fa di farci sapere al 331 80 90 101, quella cosa per la quale anche a raccontarla non verrete mai creduti.
0: Non avete prove, però esatto. La dovete dire.
1: Esatto. E allora perché siamo partiti da lì? Perché accade, è accaduto in una banca di Chicago qualche mese fa, dove l'ufficio clienti risponde diligentemente a questo cliente che chiede di poter cambiare parte dell'anagrafica, cambiare il numero di telefono, cambiare l'indirizzo, perché per
0: si
1: lavoro
0: si è trasferito vicino a Roma.
1: Si è trasferito vicino a Roma.
2: Sta,
1: allora, dopo aver risposto al questionario, a posto, tutto ok, alla fine gli viene detto: guardi, non basta, perché dovrebbe comunque presentarsi di persona. Ma temo di non potere. E allora di là, temo di non potere nemmeno io modificare l'anagrafica. E allora come facciamo? E quindi il cliente dice: e se le dicessi che sono il Papa? Gli hanno riappeso in faccia.
2: E certo,
1: realtà era il vero Papa Leone, che ha il conto corrente a Chicago e, dovendo venire a Roma, ha dovuto cambiare un pochino i recapiti. Non è stato creduto. Questa cosa è stata raccontata da un signore americano durante una recente riunione con dei fedeli, eccetera, ed ha alleggerito un po' gli animi.
0: E la centralinista la racconterà, esatto, ai figli, ai nipoti, sì, entrerà negli annali della famiglia, tra gli aneddoti più belli.
2: E lì che il Papa ha aperto il conto alla San Paolo, sì, poi, sì, ragazzi, esatto, ti ricorda qualcosa, eh?
1: Cosa?
2: Quando Papa Francesco chiamò Paolo Brosio,
1: sì,
2: Paolo Brosio lo mandò a quel paese, sì, pensando, sì, fosse, sì, uno scherzo.
3: E perché lo mandò a quel paese? Dilla
2: tutta. E io avevo fatto uno scherzo anni fa dove mi sono finto Papa Francesco, le Iene, mi sono finto Papa Francesco, ho chiamato Paolo Brosio, poi lo scherzo è diventato famoso.
0: C'è ancora, andatelo a recuperare perché veramente fa riderissimo, sì. Mettete le Iene, Paolo Brosio, c'è Leonardo Fiaschi che gli fa lo scherzone.
3: Dopo aver terremotato la fiducia di Paolo Brosio, è chiaro che la seconda volta chiama il vero
2: ovvio
3: Papa Francesco e lui lo mandò a quel paese.
1: Temo che questa ragazza difficilmente troverà lavoro allo IOR.
2: No, non credo.
3: La Banca Vaticana. Spostava lì il conto. C'è la banca. In piazza.
1: Non gli fa pagare la commissione sullo stipendio.
0: Però almeno Leonardo ha le prove su Mediaset Infinity. Invece questa ragazza alla fine è uscito su tutti i giornali. Quindi ora è credibile.
3: Esatto. Quando il Papa fa il bancomat, li pigliano un euro. Anche lui,
1: certo, per forza. Però gli pigliano l'8 per 1000. Direttamente.
3: Accidenti.
0: Con le vostre voci dobbiamo andare sulla fiducia. Ci state raccontando la cosa clamorosa che vi è successa, che di solito non crede nessuno.
3: Qual è la nostra policy? Noi ci crediamo o siamo quelli che non...
0: Vediamo cosa arriva.
1: Poi ve ne racconto una io, tanto non ci crederete.
4: Buongiorno banda. Ciao. È successo una trentina d'anni fa. Siamo partiti io e il mio amico a Parenzo fine settembre, finita la stagione estiva. Siamo trovati in un albergo che eravamo soltanto io e lui. Pronti già a partire l'indomani mattina per tornare a casa. E ci sei, ed è arrivata una corriera di cecoslovacche solo ragazze. E lì è cambiato il weekend. Lì siamo rimasti 2 giorni in più. Buona giornata a tutti.
1: Quella storia del pullman di Cecoslovacchia la sentivo solo nelle barzellette.
0: Ma cos'è? La storia del ciclone, il reverente
1: ciclone,
0: questo.
1: Il ciclone che viene dal freddo.
3: Ragazzi, voi non ci credete. Sai quello che inizia? Non ci crederete, ma stamattina, mio palazzo, abbastanza grande, devo dire.
2: È un aneddoto budello?
1: Ah, ce l'hai proprio fresco tu.
2: Era solo per la sigla.
1: È incredibile.
3: La scusa per sentire la sigla.
1: A lui gli accadono le cose su ordinazione.
2: Zitti tutti adesso. Sentiamo.
3: No, ma è una cavolata. Voi con la sigla alzate l'asticella troppo in alto. Sta che stamattina vado per uscire, per recarmi al lavoro. Mio palazzo ha 4 uscite, 2 su un lato e 2 sull'altro. Ok? Opposte, diciamo, 180 gradi. Okay. Da un lato pioveva, dall'altro lato c'era il sole.
1: Non ci credo.
2: Quanto è grande casa tua?
3: Naturalmente, chiaro.
2: Quanto è grande?
3: Quale lato dovevo andare? Ma non è quanto è grande.
2: Ma cioè, come no? Sì, sei ricco.
3: C'è un punto dove inizia la pioggia, sì, e dove 2 metri più là.
1: Ma anche in casa
3: è che
1: così
3: piove ogni volta su tutto il mondo. Ebbene, il mio palazzo in casa
1: gli piove in camera
3: nel
1: il
3: mio
1: soggiorno
3: palazzo
1: c'è solo
3: stamattina, c'era la linea di dove pioveva.
1: Ma non ci credo.
3: Te lo giuro.
0: Caso di Briatore cambia anche il fuso orario. Sì.
1: Vabbè, avete capito un po' l'indole, no? 331 80 90 101. Raccontatela a noi, che tanto non vi crediamo.

0: Buongiorno.
1: Altro che senza fare sul serio. Qui comincia il Tortorella Challenge, cara Malika Ayan. Solo qui c'è la sfida, la battuta più brutta del giorno.
2: Tortorella,
1: roba seria.
2: È un giochino bazzarello dove dice questo è quello e se becchi la battuta offre il vitello. È un giochino divertente.

0: vinci di gara di oggi del Tortorella Challenge.
1: Mi sono presunto.
2: Io non ho ancora capito.
0: Continua così.
2: Cioè, Filippo o Priscilla? Com'è che si chiama?
3: Filippo Priscilla.
4: Priscilla.
0: Priscilla. Oh, qualcuno ha fatto il casting per Temptation Island. Sono aperti, tra l'altro, in questo periodo.
1: Sì. Me lo dice adesso.
2: Sembra che Guccini si sia già candidato.
0: Invece qua abbiamo i candidati per la vittoria della sfida, la battuta più brutta del giorno. Cercando di battermi, io ho semplicemente raccontato che il mio amico Picchio, corteggiando la sua compagna,
2: e non ci vedo
0: si
2: niente
0: è preso
2: di male.
0: Un due di Picchio.
2: Eccolo lì.
1: Il due di Picchio.
2: Priscilla.
1: Il due di Picchio, sì. Benvenuti all'interno del viaggio dei sentimenti. Oggi abbiamo Picchio con noi e sarà il secondo giudice. Picchio non sta apprezzando assolutamente un bel momento. È stato lasciato da Picchia.
2: Sì.
1: Picchia.
2: Perché la picchiava.
0: Povero Picchio, ha perduto la compagna. Anche lui. E non avete ancora sentito cosa non è arrivato al 331 80 90 101. Tipo questo.
5: Ciao RCente. Uno sono.
0: Ciao. Sì. Ciao Massimo.
5: Questa è la mia battuta. Come si chiama l'uccello che mangia i galli?
0: Come si chiama?
5: Pappagallo.
0: Mi sembra giusto.
2: L'uccello che mangia i galli, pappagallo, si pappa il gallo.
4: Si è pappata anche la frequenza, ho sentito.
2: Sì, sì, si è mangiato il 100.
0: Vai!
6: Ciao Chiara.
0: Ciao.
6: Digli di non rimanerci male. Passerà.
0: Ehi. Passerà.
2: Passerà.
0: Sì, passerà. Sì,
4: va bene, eviterei
2: l'accento,
4: i dilemmi sugli accenti.
2: Sì, ok. Poi?
7: Tu gli hai dato il due di picchio, Chiara. Lui non aveva il becco di un quattrino. E viva! Laura da Legnano.
0: Ciao,
2: ciao! Ciao Laura. È meglio quando Laura non c'è, vero?
4: Sì. È andata via, lontano.
2: Dai.
0: Altro sfidante.
8: Buongiorno banda, Fabio da Adro, provincia di Brescia, per il Tortorella Celle.
0: Buongiorno Fabio.
8: Sapete che cosa dice il portiere dell'Atletico Madrid tutte le volte che si siede?
0: Cosa dice?
8: No?
0: No?
8: Oblak. Ciao ragazzi. E wiwa.
4: Era meglio anche quando Luca si buttava ancora.
2: Chi? Chi non è un esperto di formazioni? Chi non è un esperto?
0: Oblak,
4: no,
0: si chiamerà.
4: Portiere dell'Atletico Madrid che si chiama Oblak.
2: Ah, Oblak.
0: Bello, Oblak.
1: Che lo sai? Che Luca si fuga.
4: Niente,
1: bella citazione.
4: Parla da solo come esempio, sì. Praticamente.
2: Ce n'è un'ultima?
0: Diamo. Vai!
9: 301, sono Massimiliano da Palestrina.
0: Ciao Massi!
9: Cosa ci fa l'elettricista in barca? Fa controcorrente.
2: E il barcarolo!
0: Tutti.
1: Come vi siete messi d'accordo?
0: No.
2: Controcorrente!
1: Sì, voi vi state divertendo, ma qua c'è qualcuno che soffre. Picchio!
0: Sì, è
4: gli
0: vero.
4: Ascoltatori!
1: Sbatte la sua faccia contro un albero da 4 settimane senza fermarsi mai.
0: Devi farlo
1: solo
0: per fronte,
1: una semplice
0: Rick.
1: Delusione d'amore.
2: Sì.
1: Aia, così visto
2: l'ho
1: in camera
2: davvero.
1: Sembra altro.
2: Tu immagina se Picchio dovesse sapere che è becco, eh?
1: Sarete becco.
2: Dai.
1: Picchio vuol dire qualcosa?
2: Sì.
1: The winner is
2: The winner is
9: 101, sono Massimiliano da Palestrina.
0: Grande Massi.
9: Cosa ci fa l'elettricista in barca? Fa controcorrente.
0: Bravo!
1: Eccolo!
0: Massimiliano is the winner!
1: Controcorrente! Tanto per cantare!
0: Tanto per sognare!
4: Massimiliano da Palestrina, ti volevamo mettere terra promessa di Ramazzotti, ma vabbè, faremo
0: per
4: a meno.
0: Cantare, per sognare, non per ridere. Il Tortorella Challenge torna domani alle 8 su R101.

0: Allora, Tiziano Ferro, Giorgia alle 7:20 qui alla banda di R101. Le cose più assurde che vi sono successe, quelle che quando le raccontate non ci crede nessuno. Ad esempio questa.
1: Buongiorno banda, Andrea da Cremona. Io ho avuto un'esperienza incredibile, veramente incredibile, che nessuno ci crede. Eppure sono stato rapito dagli extraterrestri.
0: Vediamo cosa saperne di più.
2: Prima di tutto, cosa ne pensa Red Ronnie? Dice di sì.
0: C'è Red
3: Sono
0: Ronnie.
3: Cose che succedono.
2: E qua è Giacobone invece.
4: Lo so.
3: Io sono stato rapito dagli alieni. Il problema è stato il ritorno. Non si ricordavano più la strada per riportarmi a casa.
4: Ho dovuto fare con Uber.
0: E gli ha fatto da navigatore.
3: Di solito gli alieni vivono solo negli Stati Uniti. Avete mai sentito parlare di alieni fuori? O negli Stati Uniti o in Umbria e nelle Marche.
0: Ma non doveva mostrare le prove adesso Trump? Aveva detto che avrebbe pubblicato tutti i file secretati.
4: Sì. Ha dato l'esclusiva a Matano.
0: E allora, per credere al nostro amico, aspettiamo di vedere le prove americane.
5: Ma uno come fa a farti, a provarti che è stato rapito dagli alieni?
4: Avete segato il messaggio, magari ce lo diceva.
5: Cosa fa la prima pagina col Corriere di Marte?
4: A parte che nei primi 5 secondi del messaggio c'era un rumore alieno. Non so se possiamo.
1: Buongiorno banda, Andrea da Cremona. Io ho avuto un'esperienza incredibile, veramente incredibile.
0: Il messaggio, il WhatsApp complottista alla banda.
4: Un pernacchione extraterrestre ho sentito, vabbè.
0: Cose assurde successe veramente da raccontare al 331 80 90 101, vi aspettiamo.

0: siamo arrivati a questo giovedì 7 maggio. Il tempo vola quando ci si diverte e quando ci si sveglia con la banda di R101. Il morning show che ti fa stare bene, perché oltre a Chiara Tortorella c'è Paolo Dini.
1: Ma quante ne sa questa donna! Buongiorno,
0: il serial
1: amici.
0: Drinker della banda di R101.
1: Mi piace il serial drinker, bella, mi piace. È meglio di Grappolone. Anche sì, se Grappolone ha colpito.
0: Ormai è tuo.
1: Quando mi è capitato di sostituire Proce 2 settimane or sono, la gente, Grappolone!
2: Ah sì?
1: Sì, sì, sì. Si stanno costituendo anche
2: vergognati.
1: Le fans, le grappoline.
0: Il grappolello
1: buongiorno.
0: Della banda. C'è anche Cristiano Militello.
2: Buongiorno, buongiorno amici. La nostra solidarietà va alla frazione di Ravenna, sì. Punta Marina. E l'altro giorno un servizio di
0: I pavoni?
2: Matano, sì.
0: Sono ancora lì, eh?
2: I pavoni, frazione assediata dai pavoni, con la popolazione sull'orlo di una crisi di nervi, e questo servizio che è oramai entrato nel culto, devo dire, annunciato come se fosse una calamità naturale da Antonio Matano che presenta qualsiasi anche un
0: ma guarda che sono fastidiosi,
1: sono pare siano aggressivi,
2: ma non lo puoi presentare come l'ecatombe, cioè vabbè, col tono e
1: allora
2: il bambino
1: so.
2: Si sbuccia un ginocchio,
3: vogliamo
2: diventa...
3: fare 2 ore diversi del pavone?
2: No, abbiamo già fatto quello dei gabbiani, esatto,
3: appunto
2: quindi.
0: Ma alle 4 largo, iniziano a urlare, alle 4 della mattina questi iniziano a chiamarsi da un punto all'altro del paese.
2: Mi ricordo che interruppero anche una conferenza stampa di Mario Draghi anni fa. Non so se
3: è vero,
0: pavone.
3: Sì, è vero, bravo. Sì,
2: sì, sì, sì.
3: Era Rita, però era Rita.
0: Eccoli.
1: Il nuovo pericolo pubblico è il pavone adesso.
0: Però anche tanto belli, quindi molti li proteggono, continuano a dargli da mangiare e quindi rimangono lì. È un problema.
2: Secondo la vita in diretta, sì.
1: Un po' come quelli come me,
2: dopo lo stretto di Hormuz
1: c'è il pavone.
0: Il nostro inviato lo bandiamo ovunque, ogni giorno può arrivare dove vogliamo, il nostro Leonardo Fiaschi.
4: C'è il pavone.
0: Cos'è?
3: Questa è la voce del pavone.
4: Questa è la voce del pavone. Io mi uso come sveglia. A sveglia.
0: Come mai vi siete fermati tutti lì vicino a Ravenna?
3: Dall'accento pare più romano, tipo.
4: Era raduno.
1: Era una casa discografica, la voce del pavone.
4: Raduno a Ravenna.
2: C'era il pavone davanti al grammofono.
1: Sì, sì, te la ricordo.
0: Ed è incredibile che vi svegliate prima di Riccardo Russo, che
3: pazzesco.
0: Tiene in piedi i più svegli d'Italia tutte le mattine qui su R101.
1: Lui si alza
4: Riccardo.
1: Presto, si sveglia
4: sì.
1: più tardi.
4: Sai cosa cantiamo noi pavoni?
3: Dica. Me l'aspettavo,
0: Questo era per la gag.
4: La gag delle sette.
0: Sì.
4: Le gag belle alle 7 non possiamo farle.
3: No,
4: siamo quelle che
3: non abbiamo tirato in ballo Cecchi Pavone, che però la salutiamo.
0: Era la gag delle 8:15, che hai bruciato tutto. Adesso come facciamo?
2: Però è sempre un piacere riascoltare la voce del Matano dalla voce di Rita Pavone.
0: Può succedere di tutto da qui alle 9 del mattino con la banda di R101, quando c'è Giuseppe Milano in regia con Edoardo Mondino e Matteo Torre in produzione, ma soprattutto tutti voi. 331 80 90 101, apriamo le linee perché dei pavoni ormai se ne è parlato abbondantemente,
3: sì.
0: Ma c'è una notizia che vi stiamo per dare che ci è piaciuta tantissimo e quindi vi chiediamo, prima di raccontarvela, di rompere il ghiaccio in questa mattinata insieme, quella cosa che vi è successa davvero ma che se la raccontate di solito non vi crede nessuno.
1: E che a volte vi trattenete anche dal raccontarla perché sapete già che non verrete creduti.
0: C'è qualcuno che ieri sera dopo il concerto di Ligabue alla fine gli ha dovuto dare un passaggio per tornare a casa perché non era bloccato nel traffico.
1: O per aver visto Cristiano Militello offrire una cena, la puoi raccontare, ma chi ti crede?
0: Una volta ho mangiato 82 cheeseburger, 74.000 arrosticini.
1: No,
2: secondo me non la racconti.
3: Ma no,
1: in tutte le compagnie c'è il tombeur de femme, no? Quello che vanta i suoi risultati amorosi.
4: Grappolone amoroso.
0: E Dudu da da. È quella storia talmente clamorosa che alla fine quando la raccontate non vi crede nessuno, ma è davvero successa. 331 80 90 101 e poi tanta bella musica per accompagnarvi in questo giovedì mattina partendo da Lili.

0: Buongiorno.
1: Ciao ragazzi, sono Lorenzo Giovannotti. Sono io.
2: Ma con la voce
3: di Cremonini.
4: È un mix.
1: Bellissimo. Una cosa bellissima, ragazzi. Faccio il tour delle spiagge. Bello.
4: È bella sta cosa qui.
2: Cesare, non sei credibile.
4: Due personaggi in uno.
1: Ah, mi avete sorpreso.
3: Certo.
2: Sono incredibili anche le storie che ci state raccontando al 331 80 90 101, ma ce lo assicurate voi, sono successe veramente, tipo questa.
5: Sono Sonia da Varese.
2: Ciao.
5: Ogni volta che racconto questa storia mi guardano tutti allucinati.
2: Dai,
5: perché
2: sentiamo.
5: Pensano che non sia vero, o perlomeno alcuni ci credono, alcuni no. Nell'arco di una quindicina d'anni, quando ero più giovane, ho bucato la mia macchina, la ruota della mia macchina, tre volte. E tutte e tre le volte sono stata soccorsa, diciamo così, dalla stessa coppia di ragazzi. Due ragazzi amici. Vabbè, che ho beccato per ben tre volte, ma nell'arco di 10 anni.
4: Erano loro che bucavano le
5: differenti.
3: Ecco. Ma era stalking questo?
4: Ma certo,
3: ma non è che te la tagliate, la squarciavano loro.
4: Pensa che questi due ragazzi uscivano fuori con dei coltellacci.
2: Guarda che
4: dei residui di pneumatici.
2: Li stai trainando probabilmente. C'è un gancio traino che di cui non si
3: due,
2: accorta.
3: Due ragazzi che lei non si è accorta che avevano aperto un gommista 10 anni prima.
2: Dai, ci crediamo, a lei ci crediamo.
4: Sì,
2: sono coincidenze possibili.
3: Sono stato azzurro di sci.
6: Davvero?
3: Sì.
2: Io ho fatto il record italiano di caduta libera, ma non lo sa nessuno.
4: Ma da Jerry Scotti? Perché sei stata anche lì,
2: Sono lanciata da 9000 metri, ma così non lo sa nessuno.
3: Non lo sa nessuno, perché eri solo tu lassù.
2: Un po' non anche ricordo. Il video. Però.
7: Ma non ricordo questo coso qua.
2: Era Ravenna, effettivamente.
7: Era proprio vicino a me.
2: Mi hai visto dall'alto?
7: Sentito l'odorino? Mi sono
4: visto.
3: Dov'è che l'hai fatto?
2: Ravenna.
3: Coi pavoni?
2: Più alto dei pavoni, verso l'infinito e oltre. Storie assurde, le vogliamo sentire al 331 80 90 101.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. In primo piano, un'ultima ora dall'Iran, due forti esplosioni udite in serata nella parte occidentale della capitale Teheran. Deflagrazioni che seguono le notizie di attacchi nelle aree meridionali del paese che Teheran ha attribuito agli Emirati Arabi. Gli USA hanno colpito una città costiera iraniana e un'isola Hormuz. Teheran accusa Washington di attaccare obiettivi civili. Cambiamo argomento. L'Unione Europea attiva il meccanismo di protezione civile per l'antivirus. L'Organizzazione Mondiale della Sanità monitora il focolaio sulla nave Ondius che è in viaggio nell'Atlantico e che ha causato finora 3 decessi e 8 contagiati. La cronaca: la procura di Pavia chiude le indagini sul delitto di Garlasco nei confronti di Andrea Sempio, ritenendo sia lui il responsabile dell'omicidio di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto 2007. Le aggravanti contestate a Sempio, la crudeltà e i motivi avvenuti. I legali di Sempio dicono che i 3 file intimi di Alberto e Chiara non sarebbero stati supportati dai microprocessori dei telefoni mobili del tempo. Nessuna novità rispetto al passato per l'avvocato Catagliotti. La Corte d'Assise di Roma dispone la sospensione del processo per Francis Kaufmann, accusato del duplice femminicidio di Villa Pamphili. L'imputato trasferito in una struttura psichiatrica per almeno 30 giorni, al termine dei quali si farà una nuova valutazione. Chiudiamo con l'appello del presidente Mattarella a ascoltare i giovani nella cerimonia di consegna al Quirinale degli attestati d'onore ai nuovi alfieri della Repubblica. L'impressione, dice Mattarella, è che non si valorizzino adeguatamente i loro talenti. Queste le Breaking News di TGCOM 24.
0: R101.

0: Ma lui non avrà il Pablo Escobar, il salmone in fattanza nei fiumi.
1: Il narco salmone.
0: Drogati.
2: Sono giorni difficili.
1: Buongiorno. Vedo che è tornato, ecco. Non pago dell'intervento precedente, è tornato qua in onda con noi.
2: A me mi apprezzano in tanti. Ma apprezzano in tanti.
0: Ha suscitato delle belle reazioni, Pablo Escobar.
1: Suscitato.
3: Ci stavo per sputare il caffè dalla bocca. Ci vendete al grammo.
0: Il livello successivo è quando lo butti fuori dal naso direttamente.
4: Vi prego, voglio Pablo Escobar ospite fisso tutte le puntate. Troppo forte, cioè veramente. Io vi adoro, piango. Prima di entrare in ufficio piango. Dalle risate, ovviamente.
0: Meno
4: ciao
0: male.
4: A tutti, Francesca da Bergamo.
0: Ciao la Francesca.
2: Frase, la frase che mi fa star bene.
0: Sì, la frase che fa star bene un imitatore come Leonardo Fiaschi. Proprio queste, i vostri complimenti sono impagabili. Le vostre frasi motivazionali ce le state dicendo al 331 80 90 101. Quelle le parole che diventano musica per le vostre orecchie.
5: Buongiorno, sono Alicia da Milano. La frase che mi ha fatto stare bene ieri e che mio marito mi ha detto, nonostante i nostri 29 anni di matrimonio, è stata grazie per quello che fai per noi.
0: Bella.
1: E cioè tacere.
0: Immagini.
1: No, scherzo. No, ha ragione, perché la riconoscenza è un valore ormai
0: dopo 29
1: si dà
0: anni
1: scontata.
0: Era ora, ecco.
1: Infatti, brava.
6: Ciao ragazzi, buongiorno a tutti. Io sono Ilaria da Roma. La frase che mi dico tutte le mattine, quindi mi motivo da sola, è: io sono io e gli altri non sono nessuno.
0: Così.
6: Questo mi dà la carica per affrontare tutti i miei sogni. E un'altra delle mie frasi è: solo chi sogna può volare. Ciao.
0: Bella.
1: Quindi, una versione edulcorata di Onofrio del Grillo, del Marchese del Grillo, diciamo così. Va bene.
7: Ciao banda, ad un certo punto io ho sbattuto addosso ad una frase che mi è rimasta in mente, ed è: se incontri qualcuno che ti stupisce, diglielo. Io questa cosa ho cominciato a farla, ho notato che lo stupore nasce da cose positive e che alle persone piace sentirsi dire: mi hai stupito per qualcosa. Spero che prima o poi qualcuno faccia la stessa cosa con me. Ciao a tutti.
0: Ditelo. Giusto. Quando qualcuno ha fatto qualcosa che vi piace.
1: Anche l'altra sera in trattoria, quando Paolo Dini ha chiesto un'acqua minerale, tutto il tavolo ha smesso di parlare, si è girato, ci ha stupito, e infatti
0: non era per lui
1: ancora.
0: In realtà
1: non era per lui, era per la bambina.
0: Non ci stupisce questo bel gruppacchione, hanno un bel programma per il weekend.
8: Ciao a tutti.
0: Ciao.
8: Siamo volontari e pellegrini pugliesi e stiamo andando ad Assisi a questo splendido pellegrinaggio nazionale. Veniamo da un po' tutta la Puglia, da Palo del Colle, Locorotondo, addirittura Leverano, Trani, Barletta e Margherita di Savoia. Quindi veramente riprendiamo tutta la Puglia, dal Salento fino alla Daunia, e stiamo andando in vostra compagnia ad Assisi al pellegrinaggio nazionale Giovani dell'Unitalsi.
9: Vai, evviva!
0: Bella! Non ci stupisce in realtà che dalla Puglia arrivi tutto questo calore, perché succede davvero spesso alla banda di R101.
1: Vi salutiamo veramente con tanto affetto. L'amico Michele mi fa presente invece, andiamo proprio totalmente a nord, che in quel di Barese si terrà in questo weekend la Eco Run, manifestazione che nasce come manifestazione podistica, ok, in purezza, e poi è diventata negli anni, ovvero, una manifestazione ricca di tante appendici anche gastronomiche e di altri sport. Ecco, allora domenica in piazza Monte Grappa, via Volta, via Moro, sarà realizzato un circuito di gara dove si sfideranno gli amici della wheelchair, gli amici in sedia a rotelle, che faranno un gran premio tra le 14:30 e le 15:30. Poi alle 15:30 la Formula 1 a pedali, ovvero dei modellini realizzati in cartapesta, in latta, in metallo.
0: Bello.
1: Così, ricalcando appunto le silhouette dei modelli più famosi, ma che dentro
0: bellissimo
1: invece
0: da vedere
1: hanno
0: anche
1: i pedali. Quindi salutiamo gli amici della wheelchair, le 2:30 Eco Run a Barese, domenica, siateci, piazza Monte Grappa.
0: Le parole che ci fanno stare bene: divertimento e

0: video, quindi sì, potete vederlo. Lui è riuscito a beccare tutte le canzoni, sì, sentendone solo un secondo, di tutti i 20 album dei Duran Duran dall'81 a oggi.
1: E ha detto tutto perché sono un genio.
0: Sei un fenomeno, Morgan.
1: Cioè, io sono un genio, ragazzi, vi rendete conto? Cioè, riesco a indovinare cose impossibili, cose incredibili. Volevo fare la prova?
0: Beh, ma in un secondo è veramente difficile. Comunque, le canzoni dei Duran Duran sappiamo che le sai tutte. Proviamo con altri suoni, no?
1: Proviamo con altri suoni, vai. Proviamo. Dovete mettermi alla prova, perché, cioè, vi voglio far capire quanto sia, quanto genio ci sia dentro, quanto
0: questa
1: studio,
0: capacità,
1: quanto preparazione
0: pazzesca.
1: Ah, proviamo?
0: Vai.
1: Vai, regia, c'è qualcosa, vai.
0: È già andato, era quello?
1: No, un po' più.
0: Un secondo
1: come?
0: In più, vai.
1: Stella stai, Umberto Tozzi, 1980.
0: Ammazza!
2: Bravo!
1: Ce n'è ancora?
0: Vai, sentiamo, vai, un altro secondo di un'altra canzone. Ah, è impossibile.
1: Sinfonia numero 40, in sol minore, 25 luglio 1788. Vienna, conosciuta come la grande sinfonia in sol minore, inizialmente senza clarinetti, aggiunti in seconda versione nel 1791.
0: Che fenomeno!
1: C'è il signor Paolo Coniglio nel pubblico.
2: Esatto. Paolo Coniglio,
0: che
2: sogni
0: nomi.
2: Citazioni sono mostruosamente proibiti, sì, in cui Paolo Villaggio, cioè, chi era con Mike Buongiorno, vero?
3: Mike Buongiorno,
2: sì, che gli chiedeva il nome di tutti gli spettatori,
1: certo,
2: di un settore di uno stadio brasiliano, e lui gli diceva,
0: fantastico,
2: lui voleva sapere anche i soprannomi. Poi a un certo
0: ma io
2: punto
0: voglio continuare a mettere alla prova Morgan, perché queste erano facili, dai, sotto sotto.
1: Sigla Papà Castoro, 9 gennaio 1995, prima puntata, cantore animato francese Les Histoires di per Castor. E questa, sentite, sono genio.
2: Bravo.
0: Reminiscenze di
1: ancora più difficile. Vado?
0: Vai. Arriva.
1: Ecco, ok, ce l'ho. Risposta alla domanda di Paola Perego dopo la parola presidente.
0: Silenzio, allora va il punto.
1: Un'altra?
0: Ce ne abbiamo, vai, un'altra.
1: Suono nave MSC World Europa, capofila della classe World, nata per la sua poppa Y e tecnologia avanzata.
0: Dove stava andando? Verso che porto era
1: Bari
0: diretta? Ok.
1: Ultima?
0: Giusto.
2: Proviamo.
0: Oh. Dai, questa.
1: Basta.
0: Cenerentola? Non la riconosci?
1: Non la riconosci?
0: Ma è nel blu dipinto di blu, dai, questa è facilissima.
1: Vabbè, ma non è possibile. Cioè, no, troppo moderna. Troppo moderna,
2: come?
1: Non si conosco.
2: Come è troppo moderna?
1: No, non è il gioco così, state imbrogliando. Non è regolare. Non è regolare. Non è regolare.
0: Indovinate il nome del
2: della nave,
0: degli spettatori di un concerto di musica classica e non stai nel blu
1: dipinto
0: di blu.
1: Un brano nato ora, non è che possiamo fermarci a parlare di brani.

0: omaggio della famiglia Saletti, famiglia dei nostri ascoltatori, peraltro. Quindi, insomma.
1: Quando hai sentito la parola omaggio ti sei sciolto, di la verità.
0: Sì, sì, devo dire, ho gradito moltissimo.
1: E stiamo scoprendo anche le frasi che fanno stare bene i nostri amici. Siamo partiti dal fatto che anche i giocatori del Tottenham, che rischiano la retrocessione, hanno messo un annuncio su LinkedIn cercando uno psicologo, qualcuno che li possa motivare per giocare meglio ed evitare di passare nella serie B
0: inglese, diciamo.
1: Le vostre frasi motivazionali quali sono?
2: Buongiornissimo, la mia frase che mi fa stare bene,
1: sì?
2: Pago in contanti e wiwa.
1: Mr. Black è stato soprannominato nel file.
0: Chissà perché. Oppure
3: la frase che mi svolta la giornata,
1: sì?
3: È vada pure, detto dal carabiniere dopo che mi ha fermato.
1: Bella.
3: Purtroppo è un periodo che mi fermano tantissimo.
1: Vada, a posto.
0: Cioè, vada pure, che alla fine non si è accorto di niente.
1: Esatto.
0: Carabiniere. Il senso era quello, ok?
4: Ciao banda, sono Annalisa.
1: Ciao Annalisa.
4: La frase che mi piace di più è fai pure con tranquillità,
1: bello.
4: Perché oggi come oggi è tutto di corsa. Ciao, buona giornata.
1: Hai proprio ragione.
0: È vero, hai ragione, ma
1: con
0: adesso
1: calma.
0: Ti dobbiamo salutare perché tra un po' parte la canzone.
1: No, in realtà vanno troppo di fretta anche i salmoni. Abbiamo scoperto ieri nelle acque reflue dei nostri fiumi ci sono delle sostanze stupefacenti e quindi vengono assunte anche dai salmoni, che risalgono molto più velocemente i fiumi e vanno molto più lontano di dove storicamente si fermano.
0: Allora, il dio della radio ci aveva messo in guardia e ci aveva fatto lasciare questo personaggio che era rimasto un po' in canna.
1: È caduta,
0: diciamo,
1: la linea, esatto,
0: la
1: ieri.
0: Linea, non a caso, secondo me. Tu invece ti ostini.
1: Abbiamo di nuovo il salmone. Prego.
0: Il salmone.
1: Pablo Escomar, ragazzi.
5: Poi Pablo Escomar.
1: Che è successo ieri?
5: T'hanno
1: fermato, un posto di blocco hai beccato.
0: Non ti hanno detto vada pure, però.
1: Esatto.
5: Le sirene. E allora abbiamo chiuso il collegamento.
1: Le sirene, capito?
0: Certo.
1: Torna tutto.
0: Certo, certo.
5: Potrebbe finire anche oggi all'improvviso. Non ve prometto niente.
1: Vabbè.
5: Comunque sì, noi salmoni così. Che ingeriamo questa cosa.
0: Quindi voi narcosalmoni, diciamo.
5: Noi narcosalmoni.
0: Esatto. Ok.
5: Siamo gli unici che riescono a risalire le cascate. Le unici.
1: Wow.
0: Come state?
5: Al contrario. Torniamo indietro. Finalmente ci potete vendere al grammo e non al chilo, ragazzi. Ve lo dico. Ce li vedo i genitori, amore, mi raccomando, se devi guidare, evita di mangiare il salmone.
0: Beh.
5: Evitalo.
0: Chiaro.
5: State, ho un amico mio. Salm da Vinci.
1: Tanto
5: questa è brutta. C'è un amico mio che quando l'hanno tolto dal forno ha urlato: mamma mia, che bestia! E così.
1: C'è questo problema. Però lei suonava anche con Salmon and Garfunkel, no?
5: Io chiuderei con questa.
1: È stato male.
5: Sì. Chiudiamo con questa. Vado a ballare la Macarena con gli altri al ristorante giapponese che mi sa che mi stanno aspettando.

0: proposito di Cake by the Ocean, ma tu hai portato una torta da stamattina alle 6?
1: Sì, ma siete degli ingordi. Abbiamo già mangiato le. Sì, comunque la risposta è sì, ma abbiamo già mangiato le brioche.
0: Ma neanche aperta, Dino. Perché Paolo ha portato le brioche e quindi te la riporti a casa.
1: Allora,
0: cioè, questa è la tua idea?
1: No, me la riporto a casa. La apriamo come indennizzo il Tortorella Challenge tra breve, diciamo.
0: Offre Militello la torta del vincitore del Tortorella Challenge.
1: Esatto.
0: Allora, Maria De Filippi è la nostra giudice di gara. Buongiorno.
2: Buongiorno. Allora, andiamo a scoprire quelli che sono oggi concorrenti.
0: I concorrenti che risponderanno al fatto che finalmente, ragazzi, ce l'ho fatta, ho aperto la mia discarica personale. Era un mio sogno nel cassonetto.
1: Dio mio.
0: Sono molto felice.
2: Allora, apriamo questo cassonetto.
0: Vai.
2: C'è? Sentiamo.
0: Vabbè, andiamo così.
3: Ciao banda, un cassonetto dice un sacco della spazzatura.
0: Sì.
3: Ciao, vuoi uscire con me stasera? E la spazzatura fa: no, mi rifiuto. Ciao, Simone detto Aristide da Procida.
0: Scusami, mi cronometri là di Cristiano, è durato 6 secondi. Questo nostro piccolo amico è stato soprannominato Aristide la settimana scorsa perché ha partecipato al challenge. Avete messo in comparazione con il piccolo Aristide del film di Lino Banfi. Ormai l'avete segnato, capito?
1: Allora mi volete male. Ma perché? Perché non mi avvisate prima di
0: Simone? Che vogliamo queste reazioni, Simone, Cristiano?
2: Noi, abbiamo già il vincitore, però.
1: Noi ti adottiamo, sei il nostro eroe del mese di almeno del mese di aprile 2026 con opzione su maggio.
0: Mascotte,
1: guarda,
0: della banda.
1: Che bellezza.
0: Grande,
1: grazie,
0: Simone.
1: Grazie Simone, pensavo di averti perduto per sempre, invece sei ricomparso come una luce nel buio.
0: Eccolo. Ma dobbiamo sentire anche gli altri sfidanti.
1: Ma
0: insomma,
1: perché?
0: Si sono presentati. Vai Maria.
2: Andiamo avanti, sentiamo dopo.
4: Ragazzi, ma voi la mattina fate sempre delle battute riciclate?
0: Grande. Questa è la ragazza delle vostre parti, mi sa.
2: Sì. Per la zona.
0: Allora, dobbiamo sentire anche il terzo sfidante.
2: Terzo.
0: Superiamo terzo. L'universo, la stratosfera.
5: Ciao ragazzi, Ale da Bologna.
0: Ciao Ale.
5: Sapete qual è l'extraterrestre della gastronomia?
0: Qual è?
5: Etti. Ciao.
0: L'extraterrestre della gastronomia Etti.
1: Etti come unità di misura?
0: Sì.
1: Quella cosa che sta sotto i chili.
0: Calma Maria, dobbiamo ancora capirla.
1: Ma
0: dobbiamo metabolizzare.
1: Madonna, che monnezza veramente per rimanere in tema. Sta battuta.
0: Ultimo sfidante.
6: Ciao. Sapete come si chiama la spia francese che paga le tasse sull'immondizia?
0: Chi è?
6: Matari.
0: Matari.
6: Ciao, sono Giordano.
0: Ho perso il nome, dai. Scusate.
1: Cioè?
0: Perché la Tari è la tassa sull'immondizia.
1: Ah, Matari. Ci sta.
0: Costanzo da Milano,
1: come
0: ecco
1: Costanzo?
0: Il nome dell'ultimo amico. Allora, Maria,
2: sesto.
0: Tocca a te. No, sono finiti.
2: Apriamo le buste, carte.
0: Se vuoi, possiamo già dire che torniamo lunedì, ne facciamo un altro, dai.
2: Facciamo
0: lunedì.
2: La storia di Aristide. No, vabbè. Andiamo. Vediamo chi è vincitore. The winner is.
3: Ciao banda, un cassonetto dice un sacco della spazzatura. Ciao, vuoi uscire con me stasera? E la spazzatura fa: no, mi rifiuto. Ciao, Simone detto Aristide da Procida.
0: Grande Simone.
7: Ciao papà.
8: Ciao Aristide, dove vai?
7: Vado a giocare a pallone.
8: Ah.
7: Tua.
8: Ah, è di tuo nonno, maledetto.
7: Mamma, è tornato papà.
0: Cristiano tiratissimo.
9: Aristide, ma hai già finito la partita?
7: Mi hanno frugato il pallone.
8: E ti pareva.
0: Wow!
1: Accidenti a voi altri. No, veramente.
0: Succede anche questo.
1: Non riesco.
0: DR101.
1: Non riesco ad andare avanti.
0: Grande Simone, la tua autoironia. E alla tua battuta meravigliosa con cui ci mandi in vacanza questo weekend, ci proiettiamo al weekend, dandovi appuntamento al Tortorella Challenge lunedì intorno.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Tregua in Iran sempre più fragile. Mentre si attende la risposta di Teheran al piano di pace americano, cresce la tensione con gli stessi USA che affermano di aver condotto attacchi difensivi contro gli iraniani nello stretto di Hormuz. Trump minimizza, il cessate il fuoco è ancora in vigore, ma avverte: senza un accordo colpiremo con più violenza. Il messaggio della Santa Sede dopo l'incontro tra Leone XIV e Rubio. Le relazioni bilaterali tra Vaticano e Stati Uniti hanno bisogno di un rinnovato impegno. Serve lavorare instancabilmente in favore della pace. Oggi primo anniversario del pontificato di Prevost, che sarà a Napoli. Il segretario di Stato americano invece vedrà Meloni e Tajani. A 19 anni dal caso Garlasco, i PM di Pavia riscrivono una nuova verità. La procura chiude la seconda inchiesta e accusa Andrea Sempio di aver ucciso con crudeltà Chiara Poggi, che aveva rifiutato una sua avance. Si punta a chiedere il rinvio a giudizio per l'indagato, chiesta la revisione del processo di Stasi, condannato a 16 anni. L'Organizzazione Mondiale della Sanità rassicura sui contagi da antivirus sulla nave da crociera Ocean Wide Expedition. 3 morti, 8 casi. Si tracciano i contatti di tutti i passeggeri in arrivo sabato alle Canarie. Saranno tutti rimpatriati. L'Unione Europea attiva il meccanismo di protezione civile. I dazi del 10% imposti da Trump in febbraio sono illegali. Lo ha stabilito la Corte per il Commercio americana. Colloquio telefonico del capo della Casa Bianca con von der Leyen. Se Bruxelles non rispetterà l'accordo stipulato sulle tariffe nel 2025 entro il 4 luglio, aumenteranno in maniera vertiginosa. Tennis, Roma si infiamma per gli azzurri. Oggi in campo i big italiani al Foro Italico con Musetti, Arnaldi, Darderi, Cocciaretto, Basiletti e Grant. Attesa per l'esordio domani del numero 1 Sinner. Calcio, la finale di Europa League il 20 maggio sarà tra Aston Villa e Friburgo. Quella di Conference il 27 maggio sarà tra il Rayo Vallecano, terza squadra di Madrid, e il Crystal Palace. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101

0: Ma lui non avrà il Pablo Escobar, il salmone in fattanza nei fiumi.
1: Il narco salmone.
0: Drogati.
2: Sono giorni difficili.
1: Buongiorno. Vedo che è tornato, eccomi. Non pago dell'intervento precedente, è tornato qua in onda con noi.
2: A me mi apprezzano in tanti. Apprezzano in tanti.
0: Ha suscitato delle belle reazioni, Pablo Escobar.
1: Suscitato.
3: Ci stavo per sputare il caffè dalla bocca. Ci vendete al grammo.
0: Il livello successivo è quando lo butti fuori dal naso direttamente.
4: Vi prego, voglio Pablo Escobar ospite fisso tutte le puntate. Troppo forte, cioè veramente. Io vi adoro, piango. Prima di entrare in ufficio piango. Dalle risate ovviamente.
0: Meno
4: ciao
0: male.
4: A tutti, Francesca da Bergamo.
0: Ciao Francesca.
2: La frase che mi fa star bene.
0: Sì, la frase che fa star bene un imitatore come Leonardo Fiaschi. Proprio queste, i vostri complimenti sono impagabili. Le vostre frasi motivazionali ce le state dicendo al 331 80 90 101, quelle le parole che diventano musica per le vostre orecchie.
5: Buongiorno, sono Alicia da Milano. La frase Ciao. Che mi ha fatto stare bene ieri e che mio marito mi ha detto nonostante i nostri 29 anni di matrimonio è stata grazie per quello che fai per noi.
0: Bella.
1: E cioè tacere.
0: Immagini.
1: Ma no, scherzo, no, ha ragione, perché la riconoscenza è un valore ormai
0: dopo 29 anni
1: scontata.
0: Era ora, ecco.
1: Infatti, brava.
6: Ciao ragazzi, buongiorno a tutti, io sono Ilaria da Roma. La frase che mi dico tutte le mattine, quindi mi motivo da sola,
0: sì?
6: È io sono io e gli altri non sono nessuno.
0: Così.
6: Questo mi dà la carica per affrontare tutti i miei sogni. E un'altra delle mie frasi è: solo chi sogna può volare. Ciao.
0: Bella.
1: Quindi, una versione edulcorata di Onofrio del Grillo, del Marchese del Grillo, diciamo così. Va bene.
7: Ciao Banda, ad un certo punto io ho sbattuto addosso ad una frase che mi è rimasta in mente ed è: se incontri qualcuno che ti stupisce, diglielo. Io questa cosa ho cominciato a farla, ho notato che lo stupore nasce da cose positive e che alle persone piace sentirsi dire mi hai stupito per qualcosa. Spero che prima o poi qualcuno faccia la stessa cosa con me. Ciao a tutti.
0: Ditelo. Giusto. Quando qualcuno ha fatto qualcosa che vi piace.
1: Anche l'altra sera in trattoria, quando Paolo Dini ha chiesto un'acqua minerale, tutto il tavolo si è smesso di parlare, si è girato, ci ha stupito e infatti ce
0: non era per lui
1: ancora.
0: In realtà
1: non era per lui, era per la bambina.
0: Non ci stupisce questo bel gruppacchione, hanno un bel programma per il weekend.
8: Ciao a tutti.
0: Ciao.
8: Siamo volontari e pellegrini pugliesi e stiamo andando ad Assisi a questo splendido pellegrinaggio nazionale. Veniamo da un po' tutta la Puglia, da Palo del Colle, Locorotondo, addirittura Leverano, Trani, Barletta e Margherita di Savoia.
0: Che
8: quindi
0: bello.
8: Veramente riprendiamo tutta la Puglia dal Salento fino alla Daunia e stiamo andando in vostra compagnia ad Assisi al pellegrinaggio nazionale Giovani dell'Unitalsi.
9: Vai Evviva!
0: Bella! Non ci stupisce in realtà che dalla Puglia arrivi tutto questo calore, perché succede davvero spesso alla banda di R101.
1: Vi salutiamo veramente con tanto affetto. L'amico Michele mi fa presente invece, andiamo proprio totalmente a nord, che in quel di Barese si terrà in questo weekend la Eco Run, manifestazione che nasce come manifestazione podistica,
0: sì,
1: ok, in purezza, e poi è diventata negli anni, ovvero una manifestazione ricca di tante appendici anche gastronomiche e di altri sport. Ecco, allora domenica in piazza Monte Grappa, via Volta, via Moro, sarà realizzato un circuito di gara dove si sfideranno gli amici della wheelchair, gli amici in sedia a rotelle, che faranno un gran premio tra le 14:30 e le 15:30. Poi alle 15:30 la Formula 1 a pedali, ovvero dei modellini realizzati in cartapesta, in latta, in metallo.
0: Bello.
1: Così, ricalcando appunto le silhouette dei modelli più famosi, ma che dentro
0: bellissimo
1: invece
0: da
1: hanno,
0: vedere
1: hanno
0: anche
1: i pedali. Quindi salutiamo gli amici della wheelchair, le 2:30 Eco Run a Barese, domenica, siateci, piazza Monte Grappa.
0: Le parole che ci fanno stare bene, divertimento.

0: La banda di R101.
1: Ciao banda, sono Salvatore da Napoli. E wiwa!
2: Nicola da Castelguidi, Pistoia, per la banda. E wiwa!
3: Ciao banda, sono la

0: video, quindi sì, potete vederlo. Lui è riuscito a beccare tutte le canzoni, sì, sentendone solo un secondo, di tutti i 20 album dei Duran Duran dall'81 a oggi.
1: Tutto, perché sono un genio.
0: Sei un fenomeno, Morgan.
1: Cioè, io sono un genio, ragazzi, vi rendete conto? Cioè, riesco a indovinare cose impossibili, cose incredibili. Volevo fare la prova?
0: Beh, ma in un secondo è veramente difficile. Comunque, le canzoni dei Duran Duran sappiamo che le sai tutte. Proviamo con altri suoni, no?
1: Proviamo con altri suoni. Vai. Proviamo. Dovete mettermi alla prova, perché, cioè, vi voglio far capire quanto sia, quanto genio ci sia dentro, quanto
0: questa
1: studio, quanto preparazione.
0: Pazzesca.
1: Ah, proviamo?
0: Vai.
1: La regia, c'è qualcosa? Vai.
0: È già andato, era quello?
1: No,
0: un
1: po' più.
0: Un secondo in più, vai.
1: Stella Stai, Umberto Tozzi, 1980.
0: Ammazza.
2: Bravo.
1: Ce n'è ancora?
0: Vai, sentiamo, vai, un altro secondo di un'altra canzone. Vabbè, impossibile.
1: Sinfonia numero 40, il Sol minore, 25 luglio 1788. Vienna, conosciuta come la grande sinfonia in Sol minore, inizialmente senza clarinetti, aggiunti in seconda versione nel 1791.
0: Che fenomeno!
1: Ma c'è il signor Paolo Coniglio nel pubblico.
2: Esatto. Paolo Coniglio,
0: che
2: sono
0: i nomi.
2: La citazione sono mostruosamente proibiti, sì, in cui Paolo Villaggio, cioè, chi era con Mike Buongiorno, vero?
1: Mike Buongiorno,
2: sì, che gli chiedeva il nome di tutti gli spettatori, certo, di un settore di uno stadio brasiliano, e lui gli diceva,
0: fantastico,
2: lui voleva sapere anche i soprannomi. Poi a un certo
0: ma io
2: punto
0: voglio continuare a mettere alla prova Morgan, perché queste erano facili, dai. Lui
2: voleva sapere anche i soprannomi. Poi a un certo
0: ma io voglio continuare a mettere alla prova Morgan, perché queste erano facili, dai, sotto.
1: Sigla Papà Castoro, 9 gennaio 1995.

0: era un silenzio, allora va il punto.
1: Altra?
0: E ce ne abbiamo, vai, un'altra.
1: Suono nave MSC World Europa, capofila della classe World, nata per la sua poppa Y e tecnologia avanzata.
0: Dove stava andando? Verso che porto era diretta? Ok.
1: Ultima?
0: Giusto.
2: Proviamo.
0: Oh. Dai, questa. Cenerentola. Non la riconosci?
1: Non lo dico, cioè, non,
0: ma è nel blu dipinto di blu, dai, questa è facilissima.
1: Vabbè, ma non è possibile. Cioè, no, troppo moderna. Troppo moderna,
2: come?
1: Non si conosco.
2: Come è troppo moderna? No,
1: non è il gioco così, state imbrogliando. Non è regolare. Non è regolare. Non è regolare.
0: Indovinate il nome del
2: della nave.
0: Degli spettatori di un concerto di musica classica e non stai nel blu dipinto di blu.
1: Un brano natura. Non è che possiamo fermarci a parlare di brani così.

0: pastore omaggio della famiglia Saletti, famiglia dei nostri ascoltatori, peraltro. Quindi, insomma.
1: Quando hai sentito la parola omaggio ti sei sciolto, di la verità.
0: Sì, sì, devo dire, ho gradito moltissimo.
1: E stiamo scoprendo anche le frasi che fanno stare bene i nostri amici. Siamo partiti dal fatto che anche i giocatori del Tottenham, che rischiano la retrocessione, hanno messo un annuncio su LinkedIn cercando uno psicologo, qualcuno che li possa motivare per giocare meglio ed evitare di passare nella serie B
0: inglese, diciamo.
1: Le vostre frasi motivazionali quali sono?
2: Buongiornissimo, la mia frase che mi fa stare bene,
1: sì?
2: Pago in contanti e wiwa.
1: Mr. Black è stato soprannominato nel file.
0: Chissà perché. Oppure
3: la frase che mi svolta la giornata,
1: sì?
3: È vada pure, detto dal carabiniere dopo che mi ha fermato.
1: Bella.
3: Purtroppo è un periodo che mi fermano tantissimo.
1: Vada, a posto.
0: Cioè, vada pure, che alla fine non si è accorto di niente.
1: Esatto.
0: Carabiniere. Il senso era quello, ok?
4: Ciao banda, sono Annalisa.
1: Ciao Annalisa.
4: La frase che mi piace di più è fai pure con tranquillità,
1: bello.
4: Perché oggi come oggi è tutto di corsa. Ciao, buona giornata.
1: Hai proprio ragione.
0: È vero, hai ragione, ma
1: non
0: adesso
1: calma.
0: Ti dobbiamo salutare perché tra un po' parte la canzone.
1: No, in realtà vanno troppo di fretta anche i salmoni. Abbiamo scoperto ieri nelle acque reflue dei nostri fiumi ci sono delle sostanze stupefacenti e quindi vengono assunte anche dai salmoni che risalgono molto più velocemente i fiumi e vanno molto più lontano di dove storicamente si fermano.
0: Allora, il dio della radio ci aveva,
1: sì,
0: messo in guardia e ci aveva fatto lasciare questo personaggio che era rimasto un po' in canna.
1: È caduta,
0: diciamo,
1: la linea,
0: è
1: esatto,
0: caduta la
1: ieri.
0: Linea, non a caso, secondo me. Tu invece ti ostini.
1: Abbiamo di nuovo il salmone. Prego.
0: Il salmone.
1: Pablo Escomar, ragazzi.
5: Poi Pablo Escomar.
1: Che è successo ieri?
5: T'hanno
1: fermato, un posto di blocco hai beccato.
0: Non ti hanno detto vada pure, però.
1: Esatto.
5: Le sirene. E allora abbiamo chiuso il collegamento.
1: Le sirene, capito?
0: Certo.
1: Torna tutto.
0: Certo, certo.
5: Potrebbe finire anche oggi all'improvviso. Non ve prometto niente.
1: Vabbè.
5: Comunque sì, noi salmoni così. Che ingeriamo questa cosa.
0: Quindi voi narcosalmoni, diciamo.
5: Noi narcosalmoni.
0: Esatto. Ok.
5: Siamo gli unici che riescono a risalire le cascate. Le unici.
1: Wow.
0: Come state?
5: Al contrario. Torniamo indietro. Finalmente ci potete vendere al grammo e non al chilo, ragazzi. Ve lo dico. Ce li vedo i genitori, amore, mi raccomando, se devi guidare, evita di mangiare il salmone.
0: Beh.
5: Evitalo.
0: Chiaro.
5: State, ho un amico mio. Salm da Vinci.
1: Tanto
5: questa è brutta. C'è un amico mio che quando l'hanno tolto dal forno ha urlato: mamma mia, che bestia! E così.
1: Però c'è questo problema. Però lei suonava anche con Salmon and Garfunkel, no?
5: Io chiuderei con questa.
1: È stato male.
0: Sì.
5: Chiudiamo con questa. Vado a ballare la Macarena con gli altri al ristorante giapponese che mi sa che mi stanno aspettando.

0: proposito di Cake by the Ocean, ma tu hai portato una torta da stamattina alle 6?
1: Sì, ma siete degli ingordi. Abbiamo già mangiato le. Sì, comunque la risposta è sì, ma abbiamo già mangiato le brioche.
0: Ma neanche aperta, Dini. Perché Paolo ha portato le brioche e quindi te la riporti a casa.
1: Allora,
0: e questa è la
1: che...
0: tua idea?
1: No, me la riporto a casa. La apriamo come indennizzo il Tortorella Challenge tra breve, diciamo.
0: Offre Militello la torta del vincitore del Tortorella Challenge.
1: Esatto.
0: Allora, Maria De Filippi è la nostra giudice di gara. Buongiorno.
2: Buongiorno. Allora, andiamo a scoprire quelli che sono oggi i concorrenti.
0: I concorrenti che risponderanno al fatto che finalmente, ragazzi, ce l'ho fatta, ho aperto la mia discarica personale. Era un mio sogno nel cassonetto.
1: Dio mio.
0: Sono molto felice.
1: Mio zio.
2: Allora, apriamo questo cassonetto.
0: Vai.
2: Sentiamo.
0: Vabbè, andiamo così.
3: Ciao banda, un cassonetto dice un sacco della spazzatura.
0: Sì.
3: Ciao, vuoi uscire con me stasera? E la spazzatura fa: no, mi rifiuto. Ciao, Simone detto Aristide da Procida.
0: Scusami, mi cronometri là di Cristiano, è durato 6 secondi. Questo nostro piccolo amico è stato soprannominato Aristide la settimana scorsa perché ha partecipato al challenge e ti è messo in comparazione con il piccolo Aristide del film di Lino Banfi. Ormai l'avete segnato, capito?
1: Allora mi volete male. Ma perché? Perché non mi avvisate prima di... Simone,
0: che vogliamo queste reazioni,
1: Simone,
0: Cristiano?
1: Noi,
2: abbiamo già il vincitore, però.
1: Noi ti adottiamo, sei il nostro eroe del mese di... almeno del mese di aprile 2026, con opzione su maggio.
0: Mascotte della banda.
1: Che bellezza.
0: Grande
1: Grazie, Simone. Pensavo di averti perduto per sempre, invece sei ricomparso come una luce nel buio.
0: Eccolo. Ma dobbiamo sentire anche gli altri sfidanti.
2: Ma
0: insomma,
2: perché?
0: Si sono presentati. Vai, Maria.
2: Andiamo avanti, sentiamo dopo.
4: Ragazzi, ma voi la mattina fate sempre delle battute riciclate?
0: Grande. Questa è la ragazza delle vostre parti, mi sa.
2: Sì.
1: Darsi, sì.
2: La zona.
0: Allora, dobbiamo sentire anche il terzo sfidante.
2: Terzo.
0: Superiamo terzo. L'universo, la stratosfera.
5: Ciao ragazzi, Ale da Bologna.
0: Ciao Ale.
5: Sapete qual è l'extraterrestre della gastronomia?
0: Qual è?
5: Etti. Ciao.
0: L'extraterrestre della gastronomia Etti.
1: Etti come unità di misura?
0: Sì.
1: Quella cosa che sta sotto i chili.
0: Calma Maria, dobbiamo ancora capirla.
1: Ma
0: dobbiamo metabolizzare.
1: Madonna, che monnezza veramente per rimanere in tema sta battuta.
0: Ultimo sfidante.
6: Ciao. Sapete come si chiama la spia francese che paga le tasse sull'immondizia?
0: Chi è?
6: Matari.
0: Matari.
6: Ciao.
0: Ho perso il nome,
2: dai.
0: Scusate.
1: Cioè?
0: Perché la Tari è la tassa sull'immondizia.
1: Matari. ci sta.
0: Costanzo da Milano,
1: come
0: ecco
1: Costanzo?
0: Il nome dell'ultimo amico. Allora, Maria,
2: sesto?
0: Tocca a te. No, sono finiti.
2: Abbiamo le buste, le carte.
0: Se vuoi, possiamo già dire che torniamo lunedì, ne facciamo un altro, dai.
2: Facciamo la storia di Aristide. No, vabbè. Andiamo. Vediamo chi è vincitore, The Winner Is.
3: Ciao banda, un cassonetto dice un sacco della spazzatura. Ciao, vuoi uscire con me stasera? E la spazzatura fa: no, mi rifiuto. Ciao, Simone detto Aristide da Procida.
0: Grande Simone.
7: Ciao papà.
8: Ciao Aristide, dove vai?
7: Vado a giocare a pallone. Tua.
8: Ah, è di tuo nonno, maledetto.
7: Mamma, è tornato papà.
0: Cristiano, tirati su.
9: Aristide, ma hai già finito la partita?
7: Ma hanno frugato il pallone.
8: E ti pareva.
0: Wow.
1: Accidenti a voi altri. No, veramente.
0: Succede anche questo.
1: Non riesco.
0: DR 101.
1: Non riesco ad andare avanti.
0: Grande Simone, la tua autoironia.
1: Ah,
0: e alla tua battuta meravigliosa con cui ci mandi in vacanza questo weekend, ci proiettiamo al weekend, dandovi appuntamento al Tortorella Challenge lunedì in

0: giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Alta tensione nello stretto di Hormuz. L'Iran denuncia, gli USA hanno violato la tregua. Risponderemo. Gli americani replicano, abbiamo solo risposto ad attacchi non provocati. Trump assicura, resta in vigore il cessate il fuoco e avverte, senza un accordo alla nostra proposta di pace colpiremo duramente. La crisi in Medio Oriente con un focus sul Libano, sul tavolo oggi del vertice tra la Premier Meloni e il segretario di Stato americano Rubio, vedrà anche il ministro Tajani. Ieri l'incontro di 45 minuti con il Papa in Vaticano, impegno comune per la pace tra Santa Sede e Stati Uniti. Oggi primo anniversario del pontificato di Leone XIV, che sarà a Napoli. La Corte americana per il commercio boccia i dazi di Donald Trump. Sono illegali le tariffe globali del 10%. Il presidente degli Stati Uniti, in un colloquio telefonico con von der Leyen, Bruxelles rispetti i patti sulle tariffe o dal 4 luglio pagherà di più. Chiuse le indagini sul delitto di Garlasco del 2007, per la procura di Pavia è Andrea Sempio, il responsabile dell'omicidio di Chiara Poggi, avrebbe ucciso per una avance respinta. A Milano gli atti per la revisione del processo di Stasi, condannato a 16 anni di carcere. L'antivirus preoccupa, ma non è l'inizio di una nuova pandemia. L'Organizzazione Mondiale della Sanità tranquillizza e fa il punto sui contagi. Sulla nave da crociera, 3 decessi e 8 casi. Sabato l'arrivo alle Canarie. I turisti saranno rimpatriati. L'Unione Europea fissa le norme per la quarantena. Tennis, Berrettini, Sonego, Nardi, Cina, Maestrelli e Cadenasso subito fuori. Agli internazionali di Roma, al Foro Italico, avanti Bellucci, Pellegrino e Paolini. Oggi tra gli altri in campo Musetti contro Pericard. MotoGP al via le prime libere alle Mans in Francia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: Ma lui non avrà il Pablo Escobar, il salmone in fattanza nei fiumi.
1: Il narco salmone.
0: Drogati.
2: Sono giorni difficili.
1: Buongiorno. Vedo che è tornato, eccomi. Non pago dell'intervento precedente, è tornato qua in onda con noi.
2: A me mi apprezzano in tanti. Apprezzano in tanti.
0: Ha suscitato delle belle reazioni, Pablo Escobar.
1: Suscitato.
3: Ci stavo per sputare il caffè dalla bocca. Ci vendete al grammo.
0: Il livello successivo sì. È quando lo butti fuori dal naso direttamente.
4: Vi prego, voglio Pablo Escobar ospite fisso tutte le puntate. Troppo forte, cioè veramente. Io vi adoro, piango. Prima di entrare in ufficio piango dalle risate, ovviamente.
0: Meno
4: ciao
0: male.
4: A tutti, Francesca da Bergamo.
0: Ciao Francesca.
2: La frase che mi fa star bene.
0: Sì, la frase che fa star bene un imitatore come Leonardo Fiaschi. Ecco, proprio questa, i vostri complimenti sono impagabili. Le vostre frasi motivazionali ce le state dicendo al 331 80 90 101, quelle le parole che diventano musica per le vostre orecchie.
5: Buongiorno, sono Alicia da Milano. La frase Ciao. Che mi hai fatto stare bene ieri e che mio marito mi ha detto nonostante i nostri 29 anni di matrimonio è stata grazie per quello che fai per noi.
0: Bella.
1: E cioè tacere.
0: Immagini.
1: Ma no, scherzo. No, ha ragione, perché la riconoscenza è un valore ormai
0: dopo 29 anni
1: scontata.
0: È ora, ecco.
1: Infatti, brava.
6: Ciao ragazzi, buongiorno a tutti, io sono Ilaria da Roma. La frase che mi dico tutte le mattine, quindi mi motivo da sola,
0: sì?
6: È io sono io e gli altri non sono nessuno.
0: Così.
6: Questo mi dà la carica per affrontare tutti i miei sogni. E un'altra delle mie frasi è: solo chi sogna può volare. Ciao.
0: Bella.
1: Una versione edulcorata di Onofrio del Grillo, del Marchese del Grillo, diciamo così, va bene.
7: Ciao banda, ad un certo punto io ho sbattuto addosso ad una frase che mi è rimasta in mente ed è: se incontri qualcuno che ti stupisce, diglielo. Io questa cosa ho cominciato a farla, ho notato che lo stupore nasce da cose positive e che alle persone piace sentirsi dire mi hai stupito per qualcosa. Spero che prima o poi qualcuno faccia la stessa cosa con me. Ciao a tutti.
0: Ditelo. Giusto. Quando qualcuno ha fatto qualcosa che vi piace.
1: Anche l'altra sera in trattoria, quando Paolo Dini ha chiesto un'acqua minerale, tutto il tavolo ha smesso di parlare, si è girato, ci ha stupito e infatti ce
0: non era per lui
1: ancora.
0: In realtà
1: non era per lui, era per la bambina.
0: Non ci stupisce questo bel gruppacchione, hanno un bel programma per il weekend.
8: Ciao a tutti.
0: Ciao.
8: Siamo volontari e pellegrini pugliesi e stiamo andando ad Assisi a questo splendido pellegrinaggio nazionale. Veniamo da un po' tutta la Puglia, da Palo del Colle, Locorotondo, addirittura Leverano, Trani, Barletta e Margherita di Savoia.
0: Che
8: quindi
0: bello.
8: Veramente riprendiamo tutta la Puglia dal Salento fino alla Daunia e stiamo andando in vostra compagnia ad Assisi al pellegrinaggio nazionale Giovani dell'Unitalsi.
9: Vai,
0: evviva! Non ci stupisce in realtà che dalla Puglia arrivi tutto questo calore, perché succede davvero spesso alla banda di R101.
1: Ci salutiamo veramente con tanto affetto. L'amico Michele mi fa presente invece, andiamo proprio totalmente a nord, che in quel di Barese si terrà in questo weekend la Eco Run, manifestazione che nasce come manifestazione podistica,
0: sì,
1: ok, in purezza, e poi è diventata negli anni, ovvero, una manifestazione ricca di tante appendici anche gastronomiche e di altri sport. Ecco, allora domenica in piazza Monte Grappa, via Volta, via Moro, sarà realizzato un circuito di gara dove si sfideranno gli amici della wheelchair, gli amici in sedia a rotelle, che faranno un gran premio tra le 14:30 e le 15:30. Poi alle 15:30 la Formula 1 a pedali, ovvero dei modellini realizzati in cartapesta, in latta, in metallo.
0: Bello.
1: Così, ricalcando appunto le silhouette dei modelli più famosi, ma che dentro
0: bellissimo
1: invece
0: da vedere
1: hanno
0: anche
1: i pedali. Quindi salutiamo gli amici della wheelchair, le 2:30 Eco Run a Barese, domenica, siateci, piazza Monte Grappa.
0: Le parole che ci fanno stare bene: divertimento e sorpresa.

0: video, quindi sì, potete vederlo. Lui è riuscito a beccare tutte le canzoni, sì, sentendone solo un secondo di tutto il video, quindi sì, potete vederlo. Lui è riuscito a beccare tutte le canzoni, sì, sentendone solo un secondo di tutti i 20 album dei Duran Duran dall'81 a oggi.
1: Tutto, perché sono un genio.
0: Sei un fenomeno.

0: È già andato, era quello?
1: No, facciamo
0: un secondo in più, vai.
1: Stella stai, Umberto Tozzi, quello che c'è tanto.
0: Ammazza!
2: Bravo!
1: Ce n'è ancora?
0: Vai, sentiamo un altro secondo di un'altra canzone. Ah, è impossibile.
1: Sinfonia numero 40, in sol minore, 25 luglio 1788. Vienna, conosciuta come la grande sinfonia in sol minore, inizialmente senza clarinetti, aggiunti in seconda versione nel 1791.
0: Che fenomeno!
1: Ma c'è il signor Paolo Coniglio nel pubblico.
2: Esatto. Paolo Coniglio,
0: che
2: sogni
0: nomi.
2: La citazione sogni mostruosamente proibiti, sì. In cui Paolo Villaggio, cioè, chi era con Mike Buongiorno, vero?
1: Mike Buongiorno.
2: Sì, che gli chiedeva il nome di tutti gli spettatori, certo, di un settore di uno stadio brasiliano, e lui gli diceva, fantastico, lui voleva sapere anche i soprannomi. Poi a un certo
0: ma io
2: punto.
0: Voglio continuare a mettere alla prova Morgan, perché queste erano facili, dai, sotto sotto.
1: Sigla Papà Castoro, 9 gennaio 1995, prima puntata, cantore animato francese Les Histoires di per Castor. E questa, sentite, sono genio.
2: Bravo.
0: Reminiscenze di
1: infanzia. Difficile. Vado?
0: Vai. Arriva.
1: Ecco, ok, ce l'ho. Risposta alla domanda di Paola Perego dopo la parola presidente.
0: Silenzio, allora va il punto.
1: Un'altra?
0: Ce ne abbiamo, vai, un'altra.
1: Suono nave MSC World Europa, capofila della classe World, nata per la sua poppa Y e tecnologia avanzata.
0: Dove stava andando? Verso che porto era Bari. Diretta? Ok.
1: Ultima?
0: Giusto.
2: Proviamo.
0: Oh. Dai, questa. Basta. Cenerentola? Non la riconosci?
1: Non la riconosci?
0: Ma è nel blu dipinto di blu, dai, questa è facilissima.
1: Vabbè, ma non è possibile. Cioè, no, troppo moderna. Troppo moderna, non si conosco.
2: Come è troppo moderna?
1: No, non è il gioco così, state imbrogliando. Non è regolare. Non è regolare. Non è regolare.
0: Indovinate il nome del.
2: Della nave.
0: Degli spettatori di un concerto di musica classica e non stai nel blu di
1: blu. Un brano nato ora, non è che possiamo fermarci a parlare di brani così. Da...

0: La banda di R101.
1: Ciao banda, sono Salvatore da Napoli. E wiwa!
2: Nicola da Casalguidi, Pistoia, per la banda. E wiwa!
3: Ciao banda,

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei.

fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo. A te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile, che potevo ucciderti stringendoti un po'. E poi ti ho visto con la

0: colla la torta ricciolina che arriva da Abbadia San Salvatore, omaggio della famiglia Saletti, famiglia di nostri ascoltatori peraltro, quindi insomma.
1: Quando hai sentito la parola omaggio ti sei sciolto, di la verità.
0: Sì, sì, devo dire, ho gradito moltissimo.
1: E stiamo scoprendo anche le frasi che fanno stare bene i nostri amici. Siamo partiti dal fatto che anche i giocatori del Tottenham che rischiano la retrocessione hanno messo un annuncio su LinkedIn cercando uno psicologo, qualcuno che li possa motivare per giocare meglio ed evitare di passare nella serie B
0: inglese, diciamo.
1: Le vostre frasi motivazionali quali sono?
2: Buongiornissimo, la mia frase che mi fa stare bene,
1: sì?
2: Pago in contanti e wiwa.
1: Mr. Black è stato soprannominato nel file.
0: Chissà perché. Oppure
3: la frase che mi svolta la giornata,
1: sì?
3: È vada pure, detto dal carabiniere dopo che mi ha fermato.
1: Bella.
3: Purtroppo è un periodo che mi ferman tantissimo.
1: Vada, a posto.
0: Vada pure, che alla fine non si è accorto di niente.
1: Esatto.
0: Il carabiniere. Il senso era quello, ok?
4: Ciao banda, sono Annalisa.
1: Ciao Annalisa.
4: La frase che mi piace di più è fai pure con tranquillità.
1: Oh,
4: non c'è
1: bello.
4: Fretta, perché oggi come oggi è tutto di corsa. Ciao, buona giornata.
1: Hai proprio ragione.
0: È vero, hai ragione, ma adesso ti dobbiamo salutare perché tra un po' parte la canzone.
1: No, in realtà vanno troppo di fretta anche i salmoni. Abbiamo scoperto ieri nelle acque reflue dei nostri fiumi ci sono delle sostanze stupefacenti e quindi vengono assunte anche dai salmoni che risalgono molto più velocemente i fiumi e vanno molto più lontano di dove storicamente si fermano.
0: Allora, il dio della radio ci aveva
1: sì.
0: messo in guardia e ci aveva fatto lasciare questo personaggio che era rimasto un po' in canna.
1: È caduta,
0: diciamo,
1: la linea, esatto,
0: la
1: ieri.
0: Linea, non a caso, secondo me. Tu invece ti ostini.
1: Abbiamo di nuovo il salmone. Prego.
0: Il salmone.
1: Pablo Escomar, ragazzi.
5: Poi Pablo Escomar.
1: Che è successo ieri?
5: T'hanno
1: fermato, un posto di blocco hai beccato.
0: Non ti hanno detto vada pure, però.
1: Esatto.
5: Le sirene. E allora abbiamo chiuso il collegamento.
1: Le sirene, capito?
0: Certo.
1: Torna tutto.
0: Certo, certo.
5: Potrebbe finire anche oggi all'improvviso. Non ve prometto niente.
1: Vabbè.
5: Comunque sì, noi salmoni così. Che ingeriamo questa cosa.
0: Quindi voi narcosalmoni, diciamo.
5: Noi narcosalmoni.
0: Esatto. Ok.
5: Siamo gli unici che riescono a risalire le cascate. Le unici.
1: Wow.
0: Come state?
5: Al contrario. Torniamo indietro. Finalmente ci potete vendere al grammo e non al chilo, ragazzi. Ve lo dico. Ce li vedo i genitori, amore, mi raccomando, se devi guidare, evita di mangiare il salmone.
0: Beh.
5: Evitalo.
0: Chiaro.
5: State, ho un amico mio, Salm da Vinci.
1: Tanto
5: questa è brutta. È un amico mio che quando l'hanno tolto dal forno ha urlato: mamma mia, che bestia! E così.
1: Però c'è questo problema. Però lei suonava anche con Salmon and Garfunkel, no?
5: Io chiuderei con questa.
1: È stato male.
5: Sì. Chiudiamo con questa. Vado a ballare la Macarena con gli altri al ristorante giapponese che mi sa che mi stanno aspettando.

0: parlando di Cake by the Ocean, ma tu hai portato una torta da stamattina alle 6?
1: Sì, ma siete degli ingordi. Abbiamo già mangiato le. Sì, comunque la risposta è sì, ma abbiamo già mangiato le brioche.
0: Ma neanche aperta, Dini. Perché Paolo ha portato le brioche e quindi te la riporti a casa.
1: Allora,
0: e questa è la tua idea?
1: No, ma la riporto a casa. La apriamo come indennizzo il Tortorella Challenge tra breve, diciamo.
0: Offrimi il vitello, la torta del vincitore del Tortorella Challenge.
1: Esatto.
0: Allora, Maria De Filippi è la nostra giudice di gara. Buongiorno.
2: Buongiorno. Allora, andiamo a scoprire. Quelli che sono oggi i concorrenti.
0: I concorrenti che risponderanno al fatto che finalmente, ragazzi, ce l'ho fatta, ho aperto la mia discarica personale. Era un mio sogno nel cassonetto.
1: Dio mio.
0: Sono molto felice.
2: Allora, apriamo questo cassonetto.
0: Vai.
2: Sentiamo.
0: Vabbè, andiamo così.
3: Ciao banda, un cassonetto dice un sacco della spazzatura.
0: Sì.
3: Ciao, vuoi uscire con me stasera? E la spazzatura fa: no, mi rifiuto. Ciao, Simone detto Aristide da Procida.
0: Scusami, micronometri là di Cristiano, è durato 6 secondi. Questo nostro piccolo amico è stato soprannominato Aristide la settimana scorsa perché ha partecipato al challenge. Avete messo in comparazione con il piccolo Aristide del film di Lino Banfi. Ormai l'avete segnato, capito?
1: Allora mi volete male. Ma perché? Perché non mi avvisate prima di
0: Simone? Che vogliamo queste reazioni, Simone, Cristiano?
2: Noi, abbiamo già il vincitore, però.
1: Noi ti adottiamo, sei il nostro eroe del mese di almeno del mese di aprile 2026 con opzione su maggio.
0: Mascotte, guarda, della banda.
1: Che bellezza.
0: Grande,
1: grazie,
0: Simone.
1: Grazie, Simone, pensavo di averti perduto per sempre, invece sei ricomparso come una luce nel buio.
0: Eccolo. Ma dobbiamo sentire anche gli altri sfidanti, si sono presentati. Vai Maria.
2: Andiamo avanti, sentiamo dopo.
4: Ragazzi, ma voi la mattina fate sempre delle battute riciclate?
0: Grande. Questa è la ragazza delle vostre parti, mi sa.
2: Sì,
1: darsi, sì.
2: Quella zona.
0: Allora, dobbiamo sentire anche il terzo sfidante.
2: Terzo.
0: Superiamo terzo. L'universo, la stratosfera.
5: Ciao ragazzi, Ale da Bologna.
0: Ciao.
5: Lo sapete qual è l'extraterrestre della gastronomia?
0: Qual è?
5: Etti. Ciao.
0: L'extraterrestre della gastronomia Etti.
1: Etti come unità di misura?
0: Sì.
1: Quella cosa che sta sotto i chili.
0: Calma Maria, dobbiamo ancora capirla. Dobbiamo metabolizzare.
1: Madonna, che monnezza veramente per rimanere in tema sta battuta.
0: Ultimo sfidante.
6: Ciao. Sapete come si chiama la spia francese che paga le tasse sull'immondizia?
0: Chi è?
6: Matari. Ciao, Matari.
0: Ho perso il nome,
2: dai.
0: Scusate. Perché la Tari è la tassa sull'immondizia.
1: Ah, Matari. Ci sta.
0: Costanzo da Milano,
1: come
0: ecco
1: Costanzo?
0: Il nome dell'ultimo amico. Allora, Maria,
2: sesto.
0: Tocca a te. No, sono finiti.
2: Abbiamo le buste, le carte.
0: Se vuoi, possiamo già dire che torniamo lunedì, ne facciamo un altro, dai.
2: Facciamo
0: lunedì.
2: La storia di Aristide. No, vabbè. Andiamo, vediamo chi è vincitore. The winner is.
3: Ciao banda, un cassonetto dice un sacco della spazzatura. Ciao, vuoi uscire con me stasera? E la spazzatura fa: no, mi rifiuto. Ciao, Simone detto Aristide da Procida.
0: Grande Simone.
7: Ciao papà.
8: Ciao Aristide, dove vai?
7: Vado a giocare a pallone.
8: Ah.
7: Tua.
8: Ah, è di tuo nonno, maledetto.
7: Mamma, è tornato papà.
0: Siano tirati su.
9: Aristide, ma hai già finito la partita?
7: Mi hanno frugato il pallone.
8: E ti pareva.
0: Wow!
1: Accidenti a voi altri. No, veramente.
0: Succede anche questo.
1: Non riesco.
0: Di R101.
1: Non riesco ad andare avanti.
0: Grande Simone, la tua autoironia.
1: Ah,
0: e alla tua battuta meravigliosa con cui ci mandi in vacanza questo weekend. Ci proiettiamo al weekend, dandovi appuntamento al Tortorella Challenge lunedì in

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Teheran accusa gli Stati Uniti di aver violato il cessate il fuoco con attacchi a navi nello stretto di Hormuz. La replica, azioni difensive. La tregua resta in vigore, assicura Trump, ma colpiremo con molta più forza se non firmano l'accordo in fretta, avverte il presidente americano. I dazi del 10% imposti da Trump in febbraio sono illegali, lo stabilisce la Corte per il Commercio americana. Colloquio telefonico del capo della Casa Bianca con von der Leyen. Se Bruxelles non rispetterà l'intesa sulle tariffe entro il 4 luglio, aumenteranno in maniera vertiginosa. Bisogna lavorare per la pace instancabilmente, il monito di Leone XIV durante l'incontro in Vaticano con il segretario di Stato americano Rubio, che oggi vede la Premier Meloni e il ministro degli esteri italiani. Nel vertice il focus sulla crisi medio orientale. La procura di Pavia chiude la nuova indagine sul caso Garlasco per i PM dopo 19 anni dall'omicidio di Chiara Poggi. L'assassino è Andrea Sempio, avrebbe agito con crudeltà dopo essere stato respinto. Si punta al suo rinvio a giudizio, intanto richiesta la revisione del processo di Stasi, condannato a 16 anni. 8 i contagi da antivirus sulla nave da crociera Oceanwide Expedition, che ha causato 3 morti. L'Organizzazione Mondiale della Sanità rassicura, non è l'inizio di una nuova pandemia. Sabato l'attracco alle Canarie. I passeggeri saranno tutti rimpatriati. L'Unione Europea fissa le norme per la quarantena. Tennis, Roma si infiamma per gli azzurri oggi al Foro Italico, in campo Musetti, Arnaldi, Darderi, Cocciaretto, Basiletti e Grant. Attesa per l'esordio domani del numero 1 Sinner contro Hofner. Calcio, la finale di Europa League il 20 maggio sarà tra Aston Villa e Friburgo. Quella di Conference il 27 maggio tra il Rayo Vallecano, terza squadra di Madrid, e il Crystal Palace. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: ma lui non avrà il Pablo Escobar, il salmone in fattanza nei fiumi.
1: Il narco salmone.
0: Drogati.
2: Sono giorni difficili.
1: Buongiorno. Vedo che è tornato, ecco. Non pago dell'intervento precedente, è tornato qua in onda con noi.
2: A me mi apprezzano in tanti. Ma mi apprezzano in tanti.
0: Ha suscitato delle belle reazioni, Pablo Escobar.
1: Suscitato.
3: Ci stavo per sputare il caffè dalla bocca. Ci vendete al grammo.
0: Il livello successivo è quando lo butti fuori dal naso direttamente.
4: Vi prego, voglio Pablo Escobar ospite fisso tutte le puntate. Troppo forte, cioè veramente. Io vi adoro, piango. Prima di entrare in ufficio piango. Dalle risate, ovviamente.
0: Meno
4: ciao
0: male.
4: A tutti, Francesca da Bergamo.
0: Ciao la Francesca.
2: Frase, la frase che mi fa star bene.
0: Sì, la frase che fa star bene un imitatore come Leonardo Fiaschi. Proprio queste, i vostri complimenti sono impagabili. Le vostre frasi motivazionali ce le state dicendo al 331 80 90 101, quelle le parole che diventano musica per le vostre orecchie.
5: Buongiorno, sono Alicia da Milano. La frase che mi ha fatto stare bene ieri e che mio marito mi ha detto nonostante i nostri 29 anni di matrimonio è stata grazie per quello che fai per noi.
0: Bella.
1: E cioè tacere.
0: Immagini.
1: Ma no, scherzo, no, ha ragione, perché la riconoscenza è un valore ormai che
0: dopo 29
1: si dà per
0: anni
1: scontata.
0: Era ora, ecco.
1: Infatti, brava.
6: Ciao ragazzi, buongiorno a tutti, io sono Ilaria da Roma. La frase che mi dico tutte le mattine, quindi mi motivo da sola,
0: sì?
6: È io sono io e gli altri non sono nessuno.
0: Così.
6: Questo mi dà la carica per affrontare tutti i miei sogni. E un'altra delle mie frasi è: solo chi sogna può volare. Ciao.
0: Bella.
1: Quindi, una versione edulcorata di Onofrio del Grillo, del Marchese del Grillo, diciamo così. Va bene.
7: Ciao banda, ad un certo punto io ho sbattuto addosso ad una frase che mi è rimasta in mente ed è: se incontri qualcuno che ti stupisce, diglielo. Io questa cosa ho cominciato a farla, ho notato che lo stupore nasce da cose positive e che alle persone piace sentirsi dire mi hai stupito per qualcosa. Spero che prima o poi qualcuno faccia la stessa cosa con me. Ciao a tutti.
0: Ditelo. Giusto. Quando qualcuno ha fatto qualcosa che vi piace.
1: Anche l'altra sera in trattoria, quando Paolo Dini ha chiesto un'acqua minerale, tutto il tavolo ha smesso di parlare, si è girato, ci ha stupito e infatti ce
0: non era per lui
1: ancora.
0: In realtà
1: non era per lui, era per la bambina.
0: Non ci stupisce questo bel gruppacchione, hanno un bel programma per il weekend.
8: Ciao a tutti.
0: Ciao.
8: Siamo volontari e pellegrini pugliesi e stiamo andando ad Assisi a questo splendido pellegrinaggio nazionale. Veniamo da un po' tutta la Puglia, da Palo del Colle, Locorotondo, addirittura Leverano, Trani, Barletta e Margherita di Savoia.
0: Che
8: quindi
0: bello.
8: Veramente riprendiamo tutta la Puglia dal Salento fino alla Daunia e stiamo andando in vostra compagnia ad Assisi al pellegrinaggio nazionale Giovani dell'Unitalsi.
9: Vai
0: Evviva!
2: Bella!
0: Non ci stupisce in realtà che dalla Puglia arrivi tutto questo calore, perché succede davvero spesso alla banda di R101.
1: Vi salutiamo veramente con tanto affetto. L'amico Michele mi fa presente invece, andiamo proprio totalmente a nord, che in quel di Barese si terrà in questo weekend la Eco Run, manifestazione che nasce come manifestazione podistica,
0: sì,
1: ok, in purezza, e poi è diventata negli anni, ovvero, una manifestazione ricca di tante appendici anche gastronomiche e di altri sport. Ecco, allora domenica in piazza Monte Grappa, via Volta, via Moro, sarà realizzato un circuito di gara dove si sfideranno gli amici della wheelchair, gli amici in sedia a rotelle, che faranno un gran premio tra le 14:30 e le 15:30. Poi alle 15:30 la Formula 1 a pedali, ovvero dei modellini realizzati in cartapesta, in latta, in metallo.
0: Bello.
1: Così, ricalcando appunto le silhouette dei modelli più famosi, ma che dentro
0: bellissimo
1: invece
0: da
1: hanno,
0: vedere
1: hanno
0: anche
1: i pedali. Quindi salutiamo gli amici della wheelchair, le 2:30 Eco Run a Barese, domenica, siateci, piazza Monte Grappa.
0: Le parole che ci fanno stare bene, divertimento e sorpresa.

0: La banda di R101.
1: Ciao da Marianna
2: e Gabriele,
1: da Bergamo
3: e Wiwa.
4: Ciao ragazzi, Milva da Prato e Wiwa.
5: Maria Antonietta da Catania. Ragazzi, siete grandi.

0: video, quindi sì, potete vederlo. Lui è riuscito a beccare tutte le canzoni, sì, sentendone solo un secondo, di tutti i 20 album dei Duran Duran dall'81 a oggi.
1: E so tutto perché sono un genio.
0: Sei un fenomeno, Morgan.
1: Cioè, io sono un genio, ragazzi, vi rendete conto? Cioè, riesco a indovinare cose impossibili, cose incredibili. Volevo fare la prova?
0: Beh, ma in un secondo è veramente difficile. Comunque, le canzoni dei Duran Duran sappiamo che le sai tutte. Proviamo con altri suoni, no?
1: Proviamo con altri suoni. Vai. Proviamo. Dovete mettermi alla prova perché, cioè, vi voglio far capire quanto sia, quanto genio ci sia dentro. Quanto
0: questa
1: studio,
0: capacità
1: quanto
0: pazzesca.
1: Ah, proviamo?
0: Vai.
1: La regia, c'è qualcosa, vai.
0: È già andato, era quello?
1: No, un po' più.
0: Un secondo
1: come?
0: In più, vai.
1: Stella Stai, Umberto Tozzi, 1980.
0: Ammazza!
2: Bravo!
1: Ce n'è ancora?
0: Vai, sentiamo, vai, un altro secondo di un'altra canzone. Ah, è impossibile.
1: Sinfonia numero 40, in sol minore, 25 luglio 1788. Vienna, conosciuta come la grande sinfonia in sol minore, inizialmente senza clarinetti, aggiunti in seconda versione nel 1791.
0: Che fenomeno!
1: Ma c'è il signor Paolo Coniglio nel pubblico.
2: Esatto. Paolo Coniglio,
0: che
2: sogni
0: nomi.
2: Citazioni sogni mostruosamente proibiti, sì, in cui Paolo Villaggio, cioè, chi era con Mike Buongiorno, vero?
3: Mike Buongiorno,
2: sì, che gli chiedeva il nome di tutti gli spettatori, certo, di un settore di uno stadio brasiliano e lui gli diceva.

0: omaggio della famiglia Saletti, famiglia di nostri ascoltatori, peraltro. Quindi, insomma.
1: Quando hai sentito la parola omaggio ti sei sciolto, di la verità.
0: Sì, sì, devo dire, ho gradito moltissimo.
1: E stiamo scoprendo anche le frasi che fanno stare bene i nostri amici. Siamo partiti dal fatto che anche i giocatori del Tottenham, che rischiano la retrocessione, hanno messo un annuncio su LinkedIn cercando uno psicologo, qualcuno che li possa motivare per giocare meglio ed evitare di passare nella serie B
0: inglese, diciamo.
1: Le vostre frasi motivazionali quali sono?
2: Buongiornissimo, la mia frase che mi fa stare bene,
1: sì?
2: È pago in contanti e wiwa.
1: Mr. Black è stato soprannominato nel file.
0: Chissà perché. Oppure
3: la frase che mi svolta la giornata,
1: sì?
3: È vada pure, detto dal carabiniere dopo che mi hanno armato.
1: Bella.
3: Purtroppo è un periodo che mi fermano tantissimo.
1: Vada, a posto.
0: Cioè, vada pure, che alla fine non si è accorto di niente.
1: Esatto.
0: Carabiniere. Senso era quello, ok?
4: Ciao banda, sono Annalisa.
1: Ciao Annalisa.
4: La frase che mi piace di più è fai pure con tranquillità, non c'è fretta, perché oggi come oggi è tutto di corsa. Ciao, buona giornata.
1: Hai proprio ragione.
0: È vero, hai ragione, ma adesso ti dobbiamo salutare perché tra un po' parte la canzone.
1: No, in realtà vanno troppo di fretta anche i salmoni. L'abbiamo scoperto ieri, nelle acque reflue dei nostri fiumi ci sono delle sostanze stupefacenti e quindi vengono assunte anche dai salmoni, che risalgono molto più velocemente i fiumi e vanno molto più lontano di dove storicamente si fermano.
0: Allora, il dio della radio ci aveva messo in guardia e ci aveva fatto lasciare questo personaggio che era rimasto un po' in canna.
1: È caduta,
0: diciamo,
1: la linea,
0: è
1: esatto,
0: caduta la
1: ieri.
0: Linea, non a caso, secondo me. Tu invece ti ostini.
1: Abbiamo di nuovo il salmone. Prego.
0: Il salmone.
1: Pablo Escomar, ragazzi.
5: Poi Pablo Escomar.
1: Che è successo ieri?
5: T'hanno
1: fermato, un posto di blocco hai beccato.
0: Non ti hanno detto vada pure, però.
1: Esatto.
5: Le sirene. E allora abbiamo chiuso il collegamento.
1: Le sirene, capito?
0: Certo.
1: Torna tutto.
0: Certo, certo.
5: Potrebbe finire anche oggi all'improvviso. Non vi prometto niente.
1: Vabbè.
5: Comunque sì, noi salmoni così. Che giriamo questa cosa.
0: Quindi voi narcosalmoni, diciamo.
5: Noi narcosalmoni.
0: Esatto. Ok.
5: Siamo gli unici che riescono a risalire le cascate. Le unici.
1: Wow.
0: Come state?
5: Al contrario. Torniamo indietro. Finalmente ci potete vendere al grammo e non al chilo, ragazzi. Ve lo dico. Ce li vedo i genitori, amore, mi raccomando, se devi guidare, evita di mangiare il salmone.
0: Beh.
5: Evitalo.
0: Chiaro.
5: State, ho un amico mio. Salm da Vinci.
1: Tanto
5: questa è brutta. C'è un amico mio che quando l'hanno tolto dal forno ha urlato: mamma mia, che bestia! È così.
1: Però c'è questo problema. Però lei suonava anche con Salmon and Garfunkel, no?
5: Io chiuderei con questa.
1: È stato male.
5: Sì. Chiudiamo con questa. Vado a ballare la Macarena con gli altri al ristorante giapponese, che mi sa che mi stanno aspettando.

0: La banda di R101.
1: Ciao banda, sono Salvatore da Napoli. E wiwa!
2: Nicola da Castelguidi, Pistoia, per la banda. E wiwa!
3: Ciao banda, sono la Cris.

0: proposito di Cake by the Ocean, ma tu hai portato una torta da stamattina alle 6?
1: Sì, ma siete degli ingordi. Abbiamo già mangiato le. Sì, comunque la risposta è sì, ma abbiamo già mangiato le brioche.
0: Ma neanche aperta, Dino. Perché Paolo ha portato le brioche e quindi te la riporti a casa.
1: Allora, cioè,
0: questa è la tua idea?
1: No, me la riporto a casa. La apriamo come indennizzo il Tortorella Challenge tra breve, diciamo.
0: Offre Militello la torta del vincitore del Tortorella Challenge.
1: Esatto.
0: Allora, Maria De Filippi è la nostra giudice di gara. Buongiorno.
2: Buongiorno. Allora, andiamo a scoprire paese, quelli che sono oggi concorrenti.
0: I concorrenti che risponderanno al fatto che finalmente, ragazzi, ce l'ho fatta, ho aperto la mia discarica personale. Era un mio sogno nel cassonetto.
1: Dio mio.
0: Sono molto felice.
2: Allora, apriamo questo cassonetto.
0: Vai.
2: Sentiamo.
0: Vabbè, andiamo così.
3: Ciao banda, un cassonetto dice un sacco della spazzatura.
0: Sì.
3: Ciao, vuoi uscire con me stasera? E la spazzatura fa: no, mi rifiuto. Ciao, Simone detto Aristide da Procida.
0: Scusami, mi cronometri là di Cristiano, è durato 6 secondi. Questo nostro piccolo amico è stato soprannominato Aristide la settimana scorsa perché ha partecipato al challenge e l'avete messo in comparazione con il piccolo Aristide del film di Lino Banfi. Ormai l'avete segnato, capito?
1: Allora mi volete male. Ma perché? Perché non mi avvisate prima di...
0: Simone, che vogliamo queste reazioni, Simone, Cristiano?
2: Noi, abbiamo già il vincitore, però.
1: Noi ti adottiamo, sei il nostro eroe del mese di, almeno del mese di aprile 2026, con opzione su maggio.
0: Mascotte della banda.
1: Che bellezza.
0: Grande,
1: grazie,
0: Simone.
1: Grazie, Simone. Pensavo di averti perduto per sempre, invece sei ricomparso come una luce nel buio.
0: Eccolo. Ma dobbiamo sentire anche gli altri sfidanti.
2: Ma
0: insomma,
2: perché?
0: Si sono
2: davanti,
0: presentati.
2: Davanti.
0: Vai, Maria.
2: Avanti, sentiamo dopo.
4: Ragazzi, ma voi la mattina fate sempre delle battute riciclate?
0: Grande. Questa è la ragazza delle vostre parti, mi sa.
2: Sì.
1: Darsi, sì.
2: La zona.
0: Allora, dobbiamo sentire anche il terzo sfidante.
2: Terzo.
0: Andiamo. Guarda, superiamo
2: terzo.
0: L'universo, la stratosfera.
5: Ciao ragazzi, Ale da Bologna.
0: Ciao.
5: Lo sapete qual è l'extraterrestre della gastronomia?
0: Qual è? Etti.
5: Ciao.
0: L'extraterrestre della gastronomia Etti.
1: Ah, Etti come unità di misura?
0: Sì.
1: Quella cosa che sta sotto i chili.
0: Calma Maria, dobbiamo ancora capirla.
1: Ma
0: dobbiamo metabolizzare.
1: Madonna, che monnezza veramente per rimanere in tema sta battuta.
0: Ultimo sfidante.
6: Ciao. Sapete come si chiama la spia francese che paga le tasse sull'immondizia?
0: Chi è?
6: Matari.
0: Matari.
6: Ciao.
0: Ho perso il nome,
2: dai.
0: Scusate.
1: Cioè?
0: Perché la Tari è la tassa sull'immondizia.
1: Ah, Matari.
0: Matari.
1: Ci sta.
0: Costanzo da Milano,
1: come
0: ecco
1: Costanzo?
0: Il nome dell'ultimo amico. Allora, Maria, tocca a te. No, sono finiti.
2: Abbiamo le buste, le carte.
0: Vuoi, possiamo già dire che torniamo lunedì, ne facciamo un altro, dai.
2: Facciamo la storia di Aristide. No, vabbè. Andiamo. Vediamo chi è vincitore, The Winner is.
3: Ciao banda, un cassonetto dice un sacco della spazzatura. Ciao, vuoi uscire con me stasera? E la spazzatura fa: no, mi rifiuto. Ciao, Simone detto Aristide da Procida.
0: Grande Simone.
7: Ciao papà.
8: Ciao Aristide, dove vai?
7: Vado a giocare a pallone.
8: Ah.
7: Tua.
8: Ah, è di tuo nonno, maledetto.
7: Mamma, è tornato papà.
0: Cristiano, tirati su.
9: Aristide, ma hai già finito la partita?
7: Ma hanno frugato il pallone.
8: E ti pareva.
0: Wow.
1: Accidenti a voi altri. No, veramente.
0: E succede anche questo.
1: Non riesco.
0: DR 101.
1: Non riesco ad andare avanti.
0: Grande Simone, la tua autoironia.
1: Ah,
0: e alla tua battuta meravigliosa con cui ci mandi in vacanza questo weekend, ci proiettiamo al weekend, dandovi appuntamento al Tortorella Challenge lunedì intorno

0: giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buona giornata da Federica Adeboni. Gli attacchi all'Iran delle ultime ore sullo stretto di Hormuz sono stati solo un colpetto, afferma Trump, che assicura il cessate il fuoco è ancora in vigore. Poi il presidente americano mette in guardia Teheran: accordo subito sulla nostra proposta per la fine del conflitto o agiremo con più violenza. Il messaggio della Santa Sede dopo l'incontro tra Leone XIV e Rubio: le relazioni bilaterali tra Vaticano e Stati Uniti hanno bisogno di un rinnovato impegno, serve lavorare instancabilmente in favore della pace. E Trump rivela: ho detto di dire al Papa in modo garbato che l'Iran non può avere l'arma nucleare. Lievi danni ma nessun ferito dopo che un razzo ha colpito in Libano la sede del contingente italiano UNIFIL di Shama. Il missile è lanciato da Hezbollah. Il ministro degli esteri italiani: credo sia giusto tagliare sia i finanziamenti sia le armi che arrivano al movimento sciita filo iraniano. Si va verso la richiesta di rinvio a giudizio per Andrea Sempio dopo la chiusura delle nuove indagini sul delitto di Garlasco. Per la procura di Pavia avrebbe ucciso lui Chiara Poggi nel 2007 per una avance respinta. A Milano gli atti per la revisione del processo di Alberto Stasi, condannato a 16 anni di carcere. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ridimensiona l'allarme legato al focolaio di hantavirus registrato a bordo della nave da crociera diretta alle Canarie. Caccia i contatti dei passeggeri che saranno tutti rimpatriati. Domani l'arrivo a Tenerife. L'Unione Europea fissa le norme per la quarantena. Tennis: il numero uno del mondo Jannik Sinner è pronto a fare il suo esordio agli internazionali d'Italia, domani contro Hofner, ieri bagno di folla a Roma agli allenamenti. Ciclismo: al via oggi la 109esima edizione del Giro d'Italia, start dalla Bulgaria a Nessebar sul Mar Nero, in 3 settimane 21 tappe. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101

la ride.

0: ma lui non avrà il Pablo Escobar, il salmone in fattanza nei fiumi,
1: il narco salmone
0: drogati.
2: Sono giorni difficili.
1: Buongiorno, vedo che è tornato, ecco, non pago dell'intervento precedente, è tornato qua in onda con noi.
2: A me mi apprezzano in tanti, ma mi apprezzano in tanti.
0: Ha suscitato delle belle reazioni Pablo Escobar.
1: Suscitato.
3: Ci stavo per sputare il caffè dalla bocca. Ci vendete al grammo.
0: Il livello successivo è quando lo butti fuori dal naso direttamente.
4: Vi prego, voglio Pablo Escobar ospite fisso tutte le puntate. Troppo forte, cioè veramente. Io vi adoro, piango. Prima di entrare in ufficio piango. Dalle risate ovviamente.
0: Meno
4: ciao
0: male
4: a tutti, Francesca da Bergamo.
0: Ciao la Francesca.
2: Frase, la frase che mi fa star bene.
0: Eh sì, la frase che fa star bene un imitatore come Leonardo Fiaschi. Ecco, proprio queste, i vostri complimenti sono impagabili. Le vostre frasi motivazionali ce le state dicendo al 331 80 90 101, quelle le parole che diventano musica per le vostre orecchie.
5: Buongiorno, sono Alicia da Milano. La frase Ciao. Che mi ha fatto stare bene ieri e che mio marito mi ha detto nonostante i nostri 29 anni di matrimonio è stata grazie per quello che fai per noi.
0: Bella.
1: E cioè tacere.
0: Immagini.
1: Ma no, scherzo, no, ha ragione, perché la riconoscenza è un valore ormai che
0: dopo 29 anni
1: scontata.
0: Era ora, ecco.
1: Infatti, brava.
6: Ciao ragazzi, buongiorno a tutti, io sono Ilaria da Roma. La frase che mi dico tutte le mattine, quindi mi motivo da sola,
0: sì?
6: È io sono io e gli altri non sono nessuno.
0: Così.
6: Questo mi dà la carica per affrontare tutti i miei sogni. E un'altra delle mie frasi è: solo chi sogna può volare. Ciao.
0: Bella.
1: Una versione edulcorata di Onofrio del Grillo, del Marchese del Grillo, diciamo così. Va bene.
7: Ciao banda, ad un certo punto io ho sbattuto addosso ad una frase che mi è rimasta in mente ed è: se incontri qualcuno che ti stupisce, diglielo. Io questa cosa ho cominciato a farla, ho notato che lo stupore nasce da cose positive e che alle persone piace sentirsi dire mi hai stupito per qualcosa. Spero che prima o poi qualcuno faccia la stessa cosa con me. Ciao a tutti.
0: Ditelo. Giusto. Quando qualcuno ha fatto qualcosa che vi piace.
1: Anche l'altra sera in trattoria, quando Paolo Dini ha chiesto un'acqua minerale, tutto il tavolo si è smesso di parlare, si è girato, ci ha stupito e infatti ce
0: non era per lui
1: ancora.
0: In realtà
1: non era per lui, era per la bambina.
0: Non ci stupisce questo bel gruppacchione, hanno un bel programma per il weekend.
8: Ciao a tutti.
0: Ciao.
8: Siamo volontari e pellegrini pugliesi e stiamo andando ad Assisi a questo splendido pellegrinaggio nazionale. Veniamo da un po' tutta la Puglia, da Palo del Colle, Locorotondo, addirittura Leverano, Trani, Barletta e Margherita di Savoia.
0: Che
8: quindi
0: bello.
8: Veramente riprendiamo tutta la Puglia dal Salento fino alla Daunia e stiamo andando in vostra compagnia ad Assisi al pellegrinaggio nazionale Giovani dell'Unitalsi.
9: Vai Evviva!
0: Evviva! Non ci stupisce in realtà che dalla Puglia arrivi tutto questo calore, perché succede davvero spesso alla banda di R101.
1: Ci salutiamo veramente con tanto affetto. L'amico Michele mi fa presente invece, andiamo proprio totalmente a nord, che in quel di Barese si terrà in questo weekend la Eco Run, manifestazione che nasce come manifestazione podistica,
0: sì,
1: ok, in purezza, e poi è diventata negli anni, ovvero, una manifestazione ricca di tante appendici anche gastronomiche e di altri sport. Ecco, allora domenica in piazza Monte Grappa, via Volta, via Moro, sarà realizzato un circuito di gara dove si sfideranno gli amici della wheelchair, gli amici in sedia a rotelle, che faranno un gran premio tra le 14:30 e le 15:30. Poi alle 15:30 la Formula 1 a pedali, ovvero dei modellini realizzati in cartapesta, in latta, in metallo.
0: Bello.
1: Così, ricalcando appunto le silhouette dei modelli più famosi, ma che dentro
0: bellissimo
1: invece
0: da vedere
1: hanno
0: anche
1: i pedali. Quindi salutiamo gli amici della wheelchair, le 2:30 Eco Run a Barese, domenica, siateci, piazza Monte Grappa.
0: Le parole che ci fanno stare bene: divertimento e solidarietà.

0: video, quindi sì, potete vederlo. Lui è riuscito a beccare tutte le canzoni, sì, sentendone solo un secondo, di tutti i 20 album dei Duran Duran dall'81 a oggi.
1: E so tutto perché sono un genio.
0: Sei un fenomeno, Morgan.
1: Cioè, io sono un genio, ragazzi, vi rendete conto? Cioè, riesco a indovinare cose impossibili, cose incredibili. Volevo fare la prova?
0: Beh, ma in un secondo è veramente difficile. Comunque, le canzoni dei Duran Duran sappiamo che le sai tutte. Proviamo con altri suoni, no?
1: Proviamo con altri suoni. Vai. Proviamo. Dovete mettermi alla prova perché, cioè, vi voglio far capire quanto sia, quanto genio ci sia dentro. Quanto
0: questa
1: studio,
0: capacità,
1: quanto preparazione.
0: Pazzesca.
1: Ah, proviamo?
0: Vai.
1: La regia, c'è qualcosa, vai.
0: È già andato, era quello?
1: No, un po' più. Facciamo
0: un secondo
1: come?
0: In più, vai.
1: Stella Stai, Umberto Tozzi, 1980.
0: Ammazza!
2: Bravo!
1: C'è ancora?
0: Vai, sentiamo, vai, un altro secondo di un'altra canzone. Vabbè, impossibile.
1: Sinfonia numero 40, in sol minore, 25 luglio 1788. Vienna, conosciuta come la grande sinfonia in sol minore, inizialmente senza clarinetti, aggiunti in seconda versione nel 1791.
0: Che fenomeno!
1: Ma c'è il signor Paolo Coniglio nel pubblico.
2: Esatto. Paolo Coniglio,
0: che
2: sono
0: nomi.
2: Citazioni sono mostruosamente proibiti, sì, in cui Paolo Villaggio, cioè, chi era con Mike Buongiorno, vero?
1: Mike Buongiorno,
2: sì, che gli chiedeva il nome di tutti gli spettatori,
1: certo,
2: di un settore di uno stadio brasiliano, e lui gli diceva,
0: fantastico,
2: lui voleva sapere anche i soprannomi. Poi a un certo
0: ma io
2: punto
0: voglio continuare a mettere alla prova Morgan, perché queste erano facili, dai, sotto sotto.
1: Sigla Papà Castoro, 9 gennaio 1995, prima puntata, cantore animato francese, Les Histories di per Castor. E questa, sentite, sono genio.
2: Bravo.
0: Reminiscenze di
1: ancora più difficile. Vado?
0: Vai. Arriva?
1: Eccola, ok, ce l'ho. Risposta alla domanda di Paola Perego dopo la parola presidente?
0: Silenzio, allora va il punto.
1: Un'altra?
0: Ce ne abbiamo, vai, un'altra.
1: Suono nave MSC World Europa, capofila della classe World, nata per la sua poppa Y e tecnologia avanzata.
0: Dove stava andando? Verso che porto era diretta? Ok.
1: L'ultima?
0: Giusto.
2: Proviamo.
0: Oh. Dai, questa.
1: Basta.
0: Cenerentola? Non la riconosci?
1: Non la riconosci?
0: Ma è nel blu dipinto di blu, dai, questa è facilissima.
1: Vabbè, ma non è possibile. Cioè, no, troppo moderna. Troppo moderna, non si conosco.
2: Come troppo moderna?
1: No, non è il gioco così, state imbrogliando. Non è regolare.
0: Indovinate il nome del.
2: Della nave.
0: Degli spettatori di un concerto di musica classica e non stai nel blu dipinto di blu.
1: Un brano nato ora, non è che possiamo fermarci a parlare di brani

0: omaggio della famiglia Saletti, famiglia di nostri ascoltatori, peraltro. Quindi, insomma.
1: Quando hai sentito la parola omaggio ti sei sciolto, di la verità.
0: Sì, sì, devo dire, ho gradito moltissimo.
1: E stiamo scoprendo anche le frasi che fanno stare bene i nostri amici. Siamo partiti dal fatto che anche i giocatori del Tottenham che rischiano la retrocessione hanno messo un annuncio su LinkedIn cercando uno psicologo, qualcuno che li possa motivare per giocare meglio ed evitare di passare nella serie B
0: inglese, diciamo.
1: Le vostre frasi motivazionali quali sono?
2: Buongiornissimo, la mia frase che mi fa stare bene,
1: sì?
2: È pago in contanti e wiwa.
1: Mr. Black è stato soprannominato nel file.
0: Chissà perché. Oppure
3: la frase che mi svolta la giornata,
1: sì?
3: È vada pure, detto dal carabiniere dopo che mi ha fermato.
1: Bella.
3: Purtroppo è un periodo che mi ferma tantissimo.
1: Vada, a posto.
0: Vada pure, che alla fine non si è accorto di niente.
1: Esatto.
0: Il carabiniere. Senso era quello, ok?
4: Ciao banda, sono Annalisa.
1: Ciao Annalisa.
4: La frase che mi piace di più è fai pure con tranquillità.
1: Oh,
4: non c'è
1: bello.
4: Fretta, perché oggi come oggi è tutto di corsa. Ciao, buona giornata.
1: Hai proprio ragione.
0: È vero, hai ragione, ma adesso ti dobbiamo salutare perché tra un po' parte la canzone.
1: No, in realtà vanno troppo di fretta anche i salmoni. Abbiamo scoperto ieri nelle acque reflue dei nostri fiumi ci sono delle sostanze stupefacenti e quindi vengono assunte anche dai salmoni che risalgono molto più velocemente i fiumi e vanno molto più lontano di dove storicamente si fermano.
0: Allora, il dio della radio ci aveva messo in guardia e ci aveva fatto lasciare questo personaggio che era rimasto un po' in canna.
1: È caduta,
0: diciamo,
1: la linea, esatto,
0: la
1: ieri.
0: Linea, non a caso, secondo me. Tu invece, più ostini.
1: Abbiamo di nuovo il salmone. Prego.
0: Il salmone.
1: Pablo Escomar, ragazzi.
5: Poi Pablo Escomar.
1: Che è successo ieri?
5: Ti
1: hanno fermato un posto di blocco, hai beccato.

0: Hanno detto vada pure però.
1: Esatto. Le sirene. E allora abbiamo chiuso il collegamento.
2: Le sirene, capito? Cioè, torna tutto.
0: Certo, certo.
1: Potrebbe finire anche oggi all'improvviso. Non vi prometto niente.
2: Vabbè.
1: Comunque sì, noi salmoni così. Che giriamo questa cosa.
0: Quindi voi narcosalmoni, diciamo.
1: Noi narcosalmoni.
0: Esatto. Ok.
1: Siamo gli unici che riescono a risalire le cascate. Le unici.
2: Wow.
0: Come state?
1: Al contrario. Torniamo indietro. Finalmente ci potete vendere al grammo e non al chilo, ragazzi. Ve lo dico. Ce li vedo i genitori, amore, mi raccomando, se devi guidare, evita di mangiare il salmone.
0: Beh.
1: Evitalo.
0: Chiaro.
1: State, ho un amico mio, Salm da Vinci. Tanto questa è brutta. È un amico mio che quando l'hanno tolto dal forno ha urlato: mamma mia, che bestia! E così.
2: Però c'è questo problema. Però lei suonava anche con Salmon and Garfunkel, no?
1: Io chiuderei con questa.
2: È stato male. Sì.
1: Chiudiamo con questa. Vado a ballare la Macarena con gli altri al ristorante giapponese che mi sa che mi stanno aspettando.

0: di Cake by the Ocean, ma tu hai portato una torta da stamattina alle 6?
1: Sì, ma siete degli ingordi. Abbiamo già mangiato le. Sì, comunque la risposta è sì, ma abbiamo già mangiato le brioche.
0: Ma neanche aperta,
1: Dini.
0: Perché Paolo ha portato le brioche e quindi te la riporti a casa.
1: Allora, cioè,
0: questa è la tua idea?
1: No, me la riporto a casa. La apriamo come indennizzo il Tortorella Challenge tra breve, diciamo.
0: Offre Militello la torta del vincitore del Tortorella Challenge.
1: Esatto.
0: Allora, Maria De Filippi è la nostra giudice di gara. Buongiorno.
2: Buongiorno. Allora, andiamo a scoprire paese, quelli che sono oggi concorrenti.
0: I concorrenti che risponderanno al fatto che finalmente, ragazzi, ce l'ho fatta, ho aperto la mia discarica personale. Era un mio sogno nel cassonetto.
1: Dio mio.
0: Sono molto felice.
1: Mio zio.
2: Allora, apriamo questo cassonetto.
0: Vai.
2: C'è? Sentiamo.
0: Vabbè, andiamo così.
3: Ciao banda, un cassonetto dice un sacco della spazzatura.
0: Sì.
3: Ciao, vuoi uscire con me stasera? E la spazzatura fa: no, mi rifiuto. Ciao, Simone detto Aristide da Procida.
0: Scusami, mi cronometri là di Cristiano, è durato 6 secondi. Questo nostro piccolo amico è stato soprannominato Aristide la settimana scorsa perché ha partecipato al challenge e l'avete messo in comparazione con il piccolo Aristide del film di Lino Banfi. Ormai l'avete segnato, capito?
1: Allora mi volete male. Ma perché? Perché non mi avvisate prima di...
0: Simone, che vogliamo queste reazioni,
2: Simone,
0: Cristiano?
2: Noi, abbiamo già il vincitore, però.
1: Noi ti adottiamo, sei il nostro eroe del mese di, almeno del mese di aprile 2026, con opzione su maggio.
0: Mascotte della banda.
1: Che bellezza.
0: Grande.
1: Grazie,
0: Simone.
1: Grazie, Simone. Pensavo di averti perduto per sempre, invece sei ricomparso come una luce nel buio.
0: Eccolo. Ma dobbiamo sentire anche gli altri sfidanti.
1: Ma
0: insomma,
1: perché?
0: Si sono
2: Davanti.
0: Presentati.
2: Davanti.
0: Vai, Maria.
2: Avanti, sentiamo dopo.
4: Ragazzi, ma voi la mattina fate sempre delle battute riciclate?
0: Grande. Questa è la ragazza delle vostre parti, mi sa.
2: Sì.
1: Darsi, sì.
2: La zona.
0: Allora, dobbiamo sentire anche il terzo sfidante.
2: Terzo.
0: Andiamo. Guarda, superiamo
2: terzo.
0: L'universo, la stratosfera.
5: Ciao ragazzi, Ale da Bologna.
0: Ciao.
5: Lo sapete qual è l'extraterrestre della gastronomia?
0: Qual è?
5: Etti. Ciao.
0: L'extraterrestre della gastronomia Etti.
1: Etti come unità di misura?
0: Sì.
1: Quella cosa che sta sotto i chili.
0: Calma Maria, dobbiamo ancora capirla.
1: Ma
0: dobbiamo metabolizzare.
1: Madonna, che monnezza veramente per rimanere in tema sta battuta.
0: Ultimo sfidante.
6: Ciao. Sapete come si chiama la spia francese che paga le tasse sull'immondizia?
0: Chi è?
6: Matari.
0: Matari.
6: Ciao.
0: Ho perso il nome,
2: dai.
0: Scusate.
1: Cioè?
0: Perché la Tari è la tassa sull'immondizia.
1: Ah, Matari.
0: Matari.
1: Ci sta.
0: Costanzo da Milano,
1: come
0: ecco
1: Costanzo?
0: Il nome dell'ultimo amico. Allora, Maria, tocca a te. No, sono finiti.
2: Abbiamo le buste, le carte.
0: Se vuoi, possiamo già dire che torniamo lunedì, ne facciamo un altro, dai.
2: Facciamo
0: lunedì
2: la storia di Aristide. No, vabbè. Andiamo. Vediamo chi è vincitore, The Winner is.
3: Ciao banda, un cassonetto dice un sacco della spazzatura. Ciao, vuoi uscire con me stasera? E la spazzatura fa: no, mi rifiuto. Ciao, Simone detto Aristide da Procida.
0: Grande Simone.
7: Ciao papà.
8: Ciao Aristide, dove vai?
7: Vado a giocare a pallone.
8: Ah.
7: Tua.
8: Ah, è di tuo nonno, maledetto.
7: Mamma, è tornato papà.
0: Cristiano, tirati su.
9: Aristide, ma hai già finito la partita?
7: Ma hanno frugato il pallone.
8: E ti pareva.
0: Wow.
1: Accidenti a voi altri. No, veramente.
0: Succede anche questo.
1: Non riesco.
0: Dire 101.
1: Non riesco ad andare avanti.
0: Grande Simone, la tua autoironia.
1: Ah,
0: e alla tua battuta meravigliosa con cui ci mandi in vacanza questo weekend, ci proiettiamo al weekend, dandovi appuntamento al Tortorella Challenge lunedì in

0: Chiaro che anche oggi ha funzionato e un sacco di voci stanno cantando al 331 80 90 101. Siamo partiti da Siamo rimasti in tre, perché siamo qui io con Cristiano Militello e Leonardo Fiaschi. Da Domenico Modugno siamo arrivati con un giro di canzoni a Claudio Villa, Voglio vivere così, e Felice canto.
1: Passando per i sette nani, peraltro.
0: Sì. Da Lucio Dalla cantato da Gianni Morandi, e la parola su cui è scattato il gong oggi era canto. Ve la state cantando in tutte le salse. Cominciamo così.
2: Per tutti quei chilometri che ho fatto per te, io canto internazionale, devi vincere. Ciao banda, Matteo da Ronco Scrivia.
0: Matteo da Ronco Scrivia, crede, lì c'è l'Interclub dove sono iscritta anch'io.
1: Ah, d'ufficio?
0: D'ufficio, ragazzi.
1: Bene, lo sanno loro? Sì?
0: Sì, mi hanno invitato.
1: C'è stata una moria delle iscrizioni dopo questa tua adesione, vabbè. Va bene, salutiamo gli amici sulla riva dello Scrivia, andiamo avanti, sentiamo.
3: Canto, canto, canto, canto senza respiro. Canto, canto, canto, na na na na na.
0: Da capogiro.
3: La, la, la, la, la, la, divento matta.
1: Ecco.
3: Se fa così,
0: fa così, fa così.
3: Non... aspetta, poi fa. Na na na na na na na, farfalla. Na na na na na na na.
0: Ma non era ballo, ballo, ballo?
4: Sì, ballo, ballo, ballo.
3: Na na na. Baci.
0: Quindi le uniche tre parole che ha detto.
4: Farfalla. Tutto sbagliate.
0: Cannate.
1: Giro.
0: Ma va bene lo stesso.
1: Va bene, va bene.
0: L'importante è cantare.
5: Io canto. Le mani in tasca e canto.
0: È primavera e canto.
1: Sì,
0: questa è arrivata,
1: no?
0: In un sacco di versioni.
1: Sì, sì,
2: canto
1: anche troppo.
2: Per voi, Gem, quanto canto un'emozione.
4: Gem.
2: Ciao a tutti, Peppe da Catania.
0: Gem.
4: Cristina D'Avena.
0: Le gemme, le holograms. Cosa state
4: Gem,
0: tirando tan, fuori? Tan,
4: sono una cantante.
2: In un mondo che non ci vuole più. Il mio canto libero.
0: Sei tu.
2: Sei tu. Ciao.
0: Ciao.
1: Ciao, amico anonimo.
6: Canta così nella mia vita. Fermati qui tutta la vita.
0: Mango. Angelina?
4: No, no.
0: L'amore
4: no,
0: per mango, te? Mango, no, mango, mango.
1: Mangone.
6: Ah!

0: Bologna.
1: Ho un dubbio. Allora, o è Biancaneve
2: o Cenerentola.
1: O è la bella addormentata nel bosco anche. No, però Biancaneve. Secondo me è Biancaneve.
3: Forse la canzone prima dell'offertorio.
1: Canto. Sì, ma è bellissima. Si sveglia la mattina, lei canta con gli uccellini.
2: Ecco. Biancaneve.
3: Va bene.
0: Singing in the rain.
1: International.
0: Prima mattina non è facile.
1: No.
0: Buon weekend a tutti. E viva Lorella.
1: Ciao Lorella. Bellissima andiamo. Anche questa. E poi andiamo a Roma. Tanto per cantare.
4: Tanto per cantare. Perché mi sento.

0: cantante è tanto per... No, vabbè. Allora facciamo che siamo un paese approssimativo, che va bene tutto.
1: Ma siamo,
0: che siamo
1: belli per quello.
0: Sbertucciati con le pezze al cu, ma siamo... A me mi piaceva l'inizio,
1: Cioè?
0: Che era... Per fa sta vita meno amara, me son comprato sta chitarra. Grande Nino Manfredi, grande.
1: E allora è proprio il motivo per cui facciamo il karaoke ogni venerdì, tanto per cantare insieme a voi. E il karaoke torna venerdì prossimo qui su R101.

0: Capita spesso di avere una giornata come quelle di cui parla Pink nella sua canzone Should Day, capita, e allora serve qualche parola di supporto, qualche parola di sostegno.
1: No, le parole di supporto sono quelle nostre nei tuoi confronti dalle 8 in poi. No. Di supporto, certo, perché
0: motivazionali.
1: Questo, sì, le frasi che vi fanno stare bene, quella breve frasetta, insomma, che vi mette subito di buon umore, vi mette in gingheri.
0: E non solo a noi comuni mortali, ma anche ai calciatori. Siamo a Tottenham con gli Spurs, sono la terzultima squadra in classifica.
1: Ma Tottenham, quindi a Londra?
0: Sì.
1: Ok.
0: Tottenham Court Road.
1: Tottenham, grande, sì, perfetto.
0: Nessuna vittoria nel 2026.
1: Incredibile.
0: L'ultima successo contro il Crystal Palace il 28 dicembre, ormai dimenticata. E allora cosa fanno nella squadra del Tottenham? Cercano uno psicologo su LinkedIn per tirare su i giocatori e fare in modo che riescano a riprendersi in questi ultimi fasi del campionato. Beh, e magari evitare la retrocessione.
1: E se no potrebbero fare come i calciatori italiani la domenica sera a Milano.
0: No,
1: anche quello è un modo come un altro per riagguantarsi un attimo dallo stress, magari, vabbè, certo, diventa un po' anche un investimento.
0: Dici, insomma, a parte economica.
1: Che poi chiedo qui alla parte autorale: quante partite mancano alla fine del campionato inglese? 4, quindi lo vediamo. Insomma, c'è ancora un mesetto per capire,
0: esatto,
1: se
0: vediamo
1: lo psicologo
0: se funziona.
1: Del Tottenham funziona oppure no. Insomma.
0: Ma ognuno di noi ha quella frase, quelle poche parole che gli svoltano la giornata, che sono musica per le orecchie. Sentiamo le vostre.
2: Buongiorno, bando di matti. Fabio D'Aglio, provincia di Brescia, Francia Corta, amante di ciclismo, e la frase che mi fa stare bene è: dove andiamo domenica in bici?
0: Wow.
2: Ciao ragazzi.
0: Vuol dire che c'è bel tempo, vuol dire che si parte, vuol dire che fa subito scampagnata.
1: Certo, solo pensiero di fare la gita su due ruote lo fa stare bene, ci credo, bravo.
3: Quando mia moglie mi dice hai ragione. Che goduria. Davide da Cassino.
0: La vivi anche mentre la dici, no?
4: Buongiorno ragazzi. Io mi sciolgo quando qualcuno mi dice scusami, mi sono sbagliato o mi sono sbagliata, perché al giorno d'oggi ammettere di aver sbagliato sembra un crimine, ma credetemi, è molto molto molto scioglievole. Ciao ciao.
1: Sì, è vero, devo dire, insomma, in un'era in cui tutti devono essere per forza belli e vincenti, c'è questa cultura, no? Della sconfitta, che si fa fatica.
0: Hai ragione, Cristiano.
5: Ma anche offro io, Cristiano, non è male.
1: Sì,
0: io.
1: Sì, buongiorno.
5: Offro io non è male.
1: No, no, offro io ha sempre il suo porco fascino, devo dire, insomma, però... L'amico di Cassino che ha detto: quando la moglie dice hai ragione, la domanda era la frase che vi fa stare bene, non la frase impossibile, quella la facciamo lunedì.
6: Buongiorno banda. Ma ciao. Una delle frasi più belle che sento volentieri è: signor Paolo, le ho fatto il bonifico.
0: Wow.
6: Molto positivo. Ciao Paolo da Brescia.
1: Sì, che poi si comincia con un piccolo segue fattura, no? E comincia tutto così. Poi quando poi c'è il lieto fine del bonifico. Allora...
0: Pagamento a vista, anche. Tre belle parole.
7: Ciao banda.
0: Ciao.
7: Le parole che mi fanno stare bene? Da domani ferie.
0: Sì.
7: Mamma, come mi fanno stare bene.
0: È vero.
7: Però da domani no ferie.
0: No, se n'è andato, andiamo a tirarci giù.
1: No, forza, andiamo.
0: Manca poco alle ferie. Ciao,
7: allora,
0: buongiorno.
7: Qual è la frase? Oggi è venerdì.
0: Ecco, dai.
7: E quindi buon venerdì a tutti.
0: Accontentiamoci. Domani è weekend. Il buon
8: la cosa
0: weekend.
8: Cosa più mi fa star bene la mattina è sentirmi dire ti voglio bene ai miei figli di 2 e 4 anni. E mi fa iniziare la giornata a fionda. Ciao ragazzi, Giovanni a Piacenza.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. Leone XIV è a Pompei per la visita pastorale, atteso a Napoli dopo pranzo nel giorno del primo anniversario della sua elezione a pontefice. Il Santo Padre tornerà in elicottero in Vaticano in serata. Ieri il bilaterale con il segretario di Stato americano Rubio. Se si vuole continuare a dialogare, bisogna lavorare instancabilmente in favore della pace, il messaggio della Santa Sede. L'Iran attacca 3 navi statunitensi a Hormuz. Trump minaccia ritorsioni in calza a Teheran. Firmi l'intesa in fretta. Intanto Washington risponde colpendo installazioni militari iraniane. Il cessate il fuoco sarebbe comunque ancora in vigore. La Corte statunitense boccia i dazi al 10% imposti dal presidente americano. La sentenza rappresenta un duro stop per Trump e arriva alla vigilia dell'atteso viaggio in Cina, dove incontrerà il leader Xi Jinping. Rivolto alla presidente della Commissione europea von der Leyen, Trump avverte: Bruxelles rispetti le intese entro il 4 luglio o i dazi saliranno. La procura di Pavia chiude la seconda inchiesta sul delitto di Garlasco. Andrea Sempio, accusato di aver ucciso con crudeltà Chiara Poggi, che aveva rifiutato una sua avanza. I PM puntano a chiedere il processo per l'indagato e la revisione del procedimento per Alberto Stasi, fidanzato della vittima, condannato a 16 anni. Nel Regno Unito, alle elezioni locali, pesantissima batosta per il partito laburista del premier Starmer e boom della destra trumpiana di Reform UK di Farage. Secondo i primi dati parziali, male anche i conservatori. Tennis, Sinner pronto a fare il suo esordio agli internazionali d'Italia, domani contro Hofner a Roma. Il numero uno al mondo difende intanto la protesta sui montepremi. Gli slam ci rispettino, dice. Ciclismo al via oggi la 109esima edizione del Giro d'Italia. Start dalla Bulgaria, da Nessebar a Burgas. Percorso pianeggiante di 147 chilometri. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: Cake by the Ocean. Ma tu hai portato una torta da stamattina alle 6?
1: Sì, ma siete degli ingordi. Abbiamo già mangiato le. Sì, comunque la risposta è sì, ma abbiamo già mangiato le brioche.
0: Ma neanche aperta, Dini. Perché Paolo ha portato le brioche e quindi te la riporti a casa.
1: Allora, cioè,
0: questa è la tua idea?
1: No, me la riporta a casa. La apriamo come indennizzo il Tortorella Challenge tra breve, diciamo.
0: Offrimi Vitello la torta del vincitore del Tortorella Challenge.
1: Esatto.
0: Allora, Maria De Filippi è la nostra giudice di gara. Buongiorno.
2: Buongiorno. Allora, andiamo a scoprire quelli che sono oggi concorrenti.
0: I concorrenti che risponderanno al fatto che finalmente, ragazzi, ce l'ho fatta, ho aperto la mia discarica personale. Era un mio sogno nel cassonetto.
1: Dio mio.
0: Sono molto felice.
2: Allora, apriamo questo cassonetto.
0: Vai.
2: Dice? Sentiamo.
0: Vabbè, andiamo così.
3: Ciao banda, un cassonetto dice un sacco della spazzatura.
0: Sì.
3: Ciao, vuoi uscire con me stasera? E la spazzatura fa: no, mi rifiuto. Ciao, Simone detto Aristide da Procida.
0: Scusami, i cronometri là di Cristiano hanno durato 6 secondi. Questo nostro piccolo amico è stato soprannominato Aristide la settimana scorsa perché ha partecipato al challenge e l'avete messo in comparazione con il piccolo Aristide del film di Lino Banfi. Ormai l'avete segnato, capito?
1: Allora mi volete male. Ma perché? Perché non mi avvisate prima di...
0: Simone, che vogliamo queste reazioni,
2: Simone,
0: Cristiano?
2: Noi, abbiamo già il vincitore, però.
1: Noi ti adottiamo, sei il nostro eroe del mese di, almeno del mese di aprile 2026, con opzione su maggio.
0: Mascotte,
1: guarda,
0: della banda.
1: Che bellezza.
0: Grande.
1: Grazie,
0: Simone.
1: Grazie, Simone. Pensavo di averti perduto per sempre, invece sei ricomparso come una luce nel buio.
0: Eccolo. Ma dobbiamo sentire anche gli altri sfidanti.
1: Ma
0: insomma,
1: perché?
0: Si sono
1: davanti,
0: presentati.
2: Davanti.
0: Vai, Maria.
2: Avanti, sentiamo dopo.
4: Ragazzi, ma voi la mattina fate sempre delle battute riciclate?
0: Grande. Questa era la ragazza delle vostre parti, mi sa.
2: Sì.
1: Darsi, sì.
2: La zona.
0: Allora, dobbiamo sentire anche il terzo sfidante.
2: Terzo.
0: Andiamo. Guarda, superiamo
2: terzo.
0: L'universo, la stratosfera.
5: Ciao ragazzi, Ale da Bologna.
0: Ciao Ale.
5: Sapete qual è l'extraterrestre della gastronomia?
0: Qual è?
5: Etti. Ciao.
0: L'extraterrestre della gastronomia Etti.
1: Ah, Etti come unità di misura?
0: Sì.
1: Quella cosa che sta sotto i chili.
0: Calma Maria, dobbiamo ancora capirla.
1: Ma
0: dobbiamo metabolizzare.
1: Madonna, che monnezza veramente per rimanere in tema sta battuta.
0: Ultimo sfidante.
6: Ciao. Sapete come si chiama la spia francese che paga le tasse sull'immondizia?
0: Chi è?
6: Matari.
0: Matari.
6: Ciao.
0: Ho perso il nome,
2: dai.
0: Scusate.
1: Cioè?
0: Perché la Tari è la tassa sull'immondizia.
1: Ah, Matari.
0: Matari.
1: Ci sta.
0: Costanzo da Milano,
1: come
0: ecco
1: Costanzo?
0: Il nome dell'ultimo amico.
1: Ah.
0: Allora, Maria,
2: sesto.
0: Tocca a te. No, sono finiti.
2: Apriamo le buste, le carte.
0: Se vuoi, possiamo già dire che torniamo lunedì, ne facciamo un altro, dai.
2: Facciamo
0: lunedì.
2: La storia di Aristide. No, vabbè. Andiamo. Vediamo chi è vincitore, The Winner is.
3: Ciao banda, un cassonetto dice un sacco della spazzatura. Ciao, vuoi uscire con me stasera? E la spazzatura fa: no, mi rifiuto. Ciao, Simone detto Aristide da Procida.
0: Grande Simone.
7: Ciao papà.
8: Ciao Aristide, dove vai?
7: Vado a giocare a pallone.
8: Ah.
7: Tua.
8: Ah, è di tuo nonno, maledetto.
7: Mamma, è tornato papà.
0: Cristiano, tirati su.
9: Aristide, ma hai già finito la partita?
7: Ma hanno frugato il pallone.
8: E ti pareva.
0: Wow.
1: Accidenti a voi altri. No, veramente.
0: E succede anche questo.
1: Non riesco.
0: DR101.
1: Non riesco ad andare avanti.
0: Grande Simone, la tua autoironia.
1: Ah,
0: e alla tua battuta meravigliosa con cui ci mandi in vacanza questo weekend, ci proiettiamo al weekend, dandovi appuntamento al Tortorella Challenge lunedì intorno alle 8. E adesso sta

0: Chiarao che anche oggi ha funzionato e un sacco di voci stanno cantando al 331 80 90 101. Siamo partiti da Siamo rimasti in tre, perché siamo qui io con Cristiano Militello e Leonardo Fiaschi. Da Domenico Modugno siamo arrivati con un giro di canzoni a Claudio Villa, Voglio vivere così, e Felice canto.
1: Passando per i sette nani, peraltro.
0: Sì. Da Lucio Dalla cantato da Gianni Morandi, e la parola su cui è scattato il gong oggi era canto. Ve la state cantando in tutte le salse. Cominciamo così.
2: Per tutti quei chilometri che ho fatto per te, io canto internazionale, devi vincere. Ciao banda, Matteo da Ronco Scrivia.
0: Matteo da Ronco Scrivia, crede, lì c'è l'Interclub dove sono iscritta anch'io.
1: Ah, d'ufficio?
0: D'ufficio, ragazzi.
1: Beh, lo sanno loro? Sì?
0: Sì, mi hanno invitato.
1: C'è stata una moria delle iscrizioni dopo questa tua adesione, vabbè. Va bene, salutiamo gli amici sulla riva dello Scrivia, andiamo avanti, sentiamo.
3: Canto, canto, canto, canto senza respiro. Canto, canto, canto, na na na na na.
0: Da capogiro.
3: La, la, la, la, la, la, divento matta.
1: Ecco.
3: Se fa così,
0: fa così, fa così.
3: Non... aspetta, poi fa. Na na na na na na na, farfalla. Na na na na na na na.
0: Ma non era ballo, ballo, ballo?
4: Sì, ballo, ballo, ballo.
3: Na na na. Baci.
0: Quindi le uniche tre parole che ha detto.
4: Farfalla. Tutte sbagliate.
0: Cannate.
1: Giro.
0: Ma va bene lo stesso.
1: Va bene, va bene.
0: L'importante è cantare.
5: Io canto. Le mani in tasca e canto.
0: È primavera e canto.
1: Sì,
0: questa è arrivata,
1: no?
0: In un sacco di versioni.
1: Sì, sì,
2: canto
1: anche troppo.
2: Per voi, Gem, quanto canto un'emozione.
4: Gem.
2: Ciao a tutti, Peppe da Catania.
0: Gem.
4: Cristina D'Avena.
0: Le gemme, le holograms. Cosa state
4: Gem,
0: tirando tan, fuori? Tan,
4: sono una cantante.
2: In un mondo che non ci vuole più. Il mio canto libero.
0: Sei tu.
2: Sei tu. Ciao.
0: Ciao.
1: Ciao, amico anonimo.
6: Canta così nella mia vita. Fermati qui tutta la vita.
0: Mango. Angelina?
4: No, no.
0: L'amore
4: no,
0: per mango, te, no? Mango, mango.
1: Mangone.
6: Ah!

0: Bologna.
1: Ho un dubbio. Allora,
2: è?
1: O è Biancaneve
2: o Cenerentola.
1: O è la bella addormentata nel bosco anche. No, però Biancaneve.
0: O se la canzone prima dell'offertorio.
3: Canto.
1: Sì, ma è bellissimo. Quando si sveglia la mattina lei canta con gli uccellini.
2: Ecco. Biancaneve.
0: Va bene.
3: Singing in the rain.
1: International.
3: Prima mattina non è facile.
1: No.
3: Buon weekend a tutti. E viva Lorella.
1: Ciao Lorella. Bellissima. Andiamo. Anche questa. E poi andiamo a Roma. Tanto per cantare.
4: Tu per cantare. Perché mi sento il frizzo.

0: canta a me.
1: Vabbè.
0: Tanto per... No, vabbè. Allora facciamo che siamo un paese approssimativo, che va bene tutto.
1: Ma siamo, belli per quello.
0: Sbertucciati con le pezze al cu, ma siamo... a me mi piaceva l'inizio, che era per fa sta vita meno amara me son comprato sta chitarra. Grande Nino Manfredi, grande.
1: E allora è proprio il motivo per cui facciamo il karaoke ogni venerdì, tanto per cantare insieme a voi. E il karaoke torna venerdì prossimo qui su R101.

0: Capita spesso di avere una giornata come quelle di cui parla Pink nella sua canzone Should Day, capita, e allora serve qualche parola di supporto, qualche parola di sostegno.
1: No, le parole di supporto sono quelle nostre nei tuoi confronti dalle 8 in poi. Di supporto, certo, perché
0: motivazionali.
1: Questo... Sì, le frasi che vi fanno stare bene, quella breve frasetta, insomma, che vi mette subito di buon umore, vi mette in gingheri.
0: E non solo a noi comuni mortali, ma anche ai calciatori. Siamo a Tottenham con gli Spurs, sono la terzultima squadra in classifica.
1: Ma Tottenham, quindi a Londra?
0: Sì.
1: Ok.
0: Tottenham Court Road.
1: Tottenham, grande, sì, perfetto.
0: Nessuna vittoria nel 2026.
1: Incredibile.
0: L'ultima successo contro il Crystal Palace il 28 dicembre, ormai dimenticata. E allora cosa fanno nella squadra del Tottenham? Cercano uno psicologo su LinkedIn per tirare su i giocatori, fare in modo che riescano a riprendersi in questi ultimi fasi del campionato. Beh, e magari evitare la retrocessione.
1: E se no potrebbero fare come i calciatori italiani la domenica sera a Milano.
0: No,
1: anche quello è un modo come un altro per riagguantarsi un attimo dallo stress, magari, vabbè, certo, diventa un po' anche un investimento.
0: Dici, insomma, cioè, a parte economica.
1: Che poi chiedo qui alla parte autorale, quante partite mancano alla fine del campionato inglese? 4, quindi lo vediamo, insomma, cioè, c'è ancora un mesetto per capire,
0: esatto,
1: se
0: vediamo
1: lo psicologo
0: se
1: del Tottenham funziona oppure no.
0: Ma ognuno di noi ha quella frase, quelle poche parole che gli svoltano la giornata, che sono musica per le orecchie. Sentiamo le vostre.
2: Buongiorno, bando animati, Fabio D'Aglio, provincia di Brescia, Francia Corta, amante di ciclismo, e la frase che mi fa stare bene è: dove andiamo domenica in bici?
0: Wow.
2: Ciao ragazzi.
0: Vuol dire che c'è bel tempo, vuol dire che si parte, vuol dire che fa subito scampagnata.
1: Certo, solo pensiero di fare la gita su due ruote lo fa stare bene, ci credo, bravo.
3: Quando mia moglie mi dice hai ragione. Che goduria. Davide da Cassino.
0: La vivi anche mentre la dici, no?
4: Buongiorno ragazzi. Io mi sciolgo quando qualcuno mi dice scusami, mi sono sbagliato o mi sono sbagliata. Perché al giorno d'oggi ammettere di aver

0: sbagliato sembra un crimine, ma credetemi, è molto molto molto scioglievole. Ciao.
1: Sì, è vero, devo dire, insomma, in un'era in cui tutti devono essere per forza belli e vincenti, c'è questa cultura, no, della sconfitta, che si fa fatica.
2: Hai ragione, Cristiano.
3: Ma anche offro io, Cristiano, non è male.
1: Sì, offro io. Sì, buongiorno.
3: Offro io non è male.
1: No, no, offro io ha sempre il suo porco fascino, devo dire, insomma, però... L'amico di Cassino che ha detto, quando la moglie dice hai ragione, la domanda era la frase che vi fa stare bene, non la frase impossibile, quella la facciamo lunedì.
4: Buongiorno banda, ma ciao. Una delle frasi più belle che sento volentieri è: signor Paolo, le ho fatto il bonifico.
2: Wow.
4: Molto positivo. Ciao Paolo da Brescia.
1: Sì, che poi si comincia con un piccolo segue fattura, no? E comincia, solitamente comincia tutto così. Poi quando poi c'è il lieto fine del bonifico. Allora...
2: Pagamento a vista, anche. Tre belle parole.
5: Ciao banda.
2: Ciao.
5: Le parole che mi fanno stare bene? Da domani ferie.
2: Sì.
5: Mamma, come mi fanno stare bene.
2: È vero.
5: Però da domani no ferie.
1: No, se n'è andato,
2: andiamo a tirarci giù.
1: No, no, forza, forza, andiamo.
2: Manca poco alle ferie. Ciao,
5: allora,
2: buongiorno.
5: Qual è la frase? Oggi è venerdì.
2: Ecco, dai.
5: E quindi buon venerdì a tutti.
2: Accontentiamoci, domani è weekend. Il buon weekend.
6: La cosa
2: weekend.
6: Più mi fa salvare la mattina è sentirmi dire ti voglio bene ai miei figli di 2 e 4 anni. E mi fa iniziare la giornata a fionda. Ciao ragazzi, Giovanni Piacenza.

0: ma lui non avrà il Pablo Escobar, il salmone in fattanza nei fiumi.
1: Il narco salmone.
0: Drogati.
2: Sono giorni difficili.
1: Buongiorno. Vedo che è tornato, ecco. Non pago dell'intervento precedente, è tornato qua in onda con noi.
2: A me mi apprezzano in tanti.
0: Ha suscitato delle belle reazioni, Pablo Escobar.
1: Suscitato.
3: Ci stavo per sputare il caffè dalla bocca. Ci vendete al grammo.
0: Il livello successivo sì. È quando lo butti fuori dal naso direttamente.
4: Vi prego, voglio Pablo Escobar ospite fisso tutte le puntate. Troppo forte, cioè veramente. Io vi adoro, piango. Prima di entrare in ufficio piango. Dalle risate ovviamente.
0: Meno
4: ciao
0: male.
4: A tutti, Francesca da Bergamo.
0: Ciao Francesca.
2: La frase che mi fa star bene.
0: Sì, la frase che fa star bene un imitatore come Leonardo Fiaschi. Ecco, proprio queste, i vostri complimenti sono impagabili. Le vostre frasi motivazionali ce le state dicendo al 331 80 90 101, quelle le parole che diventano musica per le vostre orecchie.
5: Buongiorno, sono Alicia da Milano. La frase Ciao. Che mi hai fatto stare bene ieri e che mio marito mi ha detto nonostante i nostri 29 anni di matrimonio è stata grazie per quello che fai per noi.
0: Bella.
1: E cioè tacere.
0: Immagini.
1: No, scherzo. No, ha ragione, perché la riconoscenza è un valore ormai
0: dopo 29 anni
1: per scontata.
0: È ora, ecco.
1: Infatti, brava.
6: Ciao ragazzi, buongiorno a tutti, io sono Ilaria da Roma. La frase che mi dico tutte le mattine, quindi mi motivo da sola,
0: sì?
6: È io sono io e gli altri non sono nessuno.
0: Così.
6: Questo mi dà la carica per affrontare tutti i miei sogni. E un'altra delle mie frasi è: solo chi sogna può volare. Ciao.
0: Bella.
1: Quindi, una versione edulcorata di Onofrio del Grillo, del Marchese del Grillo, diciamo così, va bene.
7: Ciao banda, ad un certo punto io ho sbattuto addosso ad una frase che mi è rimasta in mente ed è: se incontri qualcuno che ti stupisce, diglielo. Io questa cosa ho cominciato a farla, ho notato che lo stupore nasce da cose positive e che alle persone piace sentirsi dire mi hai stupito per qualcosa. Spero che prima o poi qualcuno faccia la stessa cosa con me. Ciao a tutti.
0: Ditelo. Giusto. Quando qualcuno ha fatto qualcosa che vi piace.
1: Anche l'altra sera in trattoria, quando Paolo Dini ha chiesto un'acqua minerale, tutto il tavolo ha smesso di parlare, si è girato, ci ha stupito e infatti ce
0: non era per lui
1: ancora.
0: In realtà
1: non era per lui, era per la bambina.
0: Non ci stupisce questo bel gruppacchione, hanno un bel programma per il weekend.
8: Ciao a tutti.
0: Ciao.
8: Siamo volontari e pellegrini pugliesi e stiamo andando ad Assisi a questo splendido pellegrinaggio nazionale. Veniamo da un po' tutta la Puglia, da Palo del Colle, Locorotondo, addirittura Leverano, Trani, Barletta e Margherita di Savoia. Quindi veramente riprendiamo tutta la Puglia, dal Salento fino alla Daunia, e stiamo andando in vostra compagnia ad Assisi al pellegrinaggio nazionale Giovani dell'Unitalsi.
9: Vai Andrea!
0: Bella! Non ci stupisce in realtà che dalla Puglia arrivi tutto questo calore, perché succede davvero spesso alla banda di R101.
1: Vi salutiamo veramente con tanto affetto. L'amico Michele mi fa presente invece, andiamo proprio totalmente a nord, che in quel di Barese si terrà in questo weekend la Eco Run, manifestazione che nasce come manifestazione podistica,
0: sì,
1: ok, in purezza, e poi è diventata negli anni, ovvero, una manifestazione ricca di tante appendici anche gastronomiche e di altri sport. Ecco, allora domenica in piazza Monte Grappa, via Volta, via Moro, sarà realizzato un circuito di gara dove si sfideranno gli amici della wheelchair, gli amici in sedia a rotelle, che faranno un gran premio tra le 14:30 e le 15:30. Poi alle 15:30 la Formula 1 a pedali, ovvero dei modellini realizzati in cartapesta, in latta, in metallo.
0: Bello.
1: Così, ricalcando appunto le silhouette dei modelli più famosi, ma che dentro
0: bellissimo
1: invece
0: da vedere
1: hanno
0: anche
1: i pedali. Quindi salutiamo gli amici della wheelchair, le 2:30 Eco Run a Barese, domenica, siateci, piazza Monte Grappa.
0: Le parole che ci fanno stare bene: divertimento e solidarietà.

0: C'è un video, quindi sì, potete vederlo. Lui è riuscito a beccare tutte le canzoni, sì, sentendone solo un secondo, di tutti i 20 album dei Duran Duran dall'81 a oggi.
1: Ho detto tutto perché sono un genio.
0: Sei un fenomeno, Morgan.
1: Cioè, io sono un genio, ragazzi, vi rendete conto? Cioè, riesco a indovinare cose impossibili, cose incredibili. Volevo fare la prova?
0: Beh, ma in un secondo è veramente difficile. Comunque, le canzoni dei Duran Duran sappiamo che le sai tutte. Proviamo con altri suoni, no?
1: Proviamo con altri suoni. Vai. Proviamo. Dovete mettermi alla prova perché, cioè, vi voglio far capire quanto sia, quanto genio ci sia dentro. Quanto
0: questa
1: studio,
0: capacità,
1: quanta preparazione.
0: Pazzesca.
1: Ah, proviamo?
0: Vai.
1: Ma regia, c'è qualcosa, vai.
0: È già andato, era quello?
1: No, un po' più.
0: Facciamo un secondo
1: come?
0: In più, vai.
1: Stella Stai, Umberto Tozzi, 1980.
0: Ammazza!
2: Bravo!
1: Ce n'è ancora?
0: Vai, sentiamo, vai, un altro secondo di un'altra canzone. Vabbè, impossibile.
1: Sinfonia numero 40, il Sol minore, 25 luglio 1788. Vienna, conosciuta come la grande sinfonia in Sol minore, inizialmente senza clarinetti, aggiunti in seconda versione nel 1791.
0: Che fenomeno!
1: Ma c'è il signor Paolo Coniglio nel pubblico.
2: Esatto. Paolo Coniglio,
0: che
2: sogni
0: nomi.
2: La citazione dei sogni mostruosamente proibiti, sì, in cui Paolo Villaggio, cioè, chi era con Mike Buongiorno vero,
1: Mike Buongiorno,
2: sì, che gli chiedeva il nome di tutti gli spettatori,
1: certo,
2: di un settore di uno stadio brasiliano, e lui gli diceva,
0: fantastico,
2: lui voleva sapere anche i soprannomi poi a un certo
0: ma io
2: punto.
0: Voglio continuare a mettere alla prova Morgan, perché queste erano facili, dai, sotto sotto.
1: Sigla Papà Castoro, 9 gennaio 1995, prima puntata, cantore animato francese Les Histoires di per Castor. Questa, sentite, sono genio.
2: Bravo.
0: Reminiscenze di
1: ancora più difficile. Vado?
0: Vai. Arriva.
1: Ecco, ok, ce l'ho. Risposta alla domanda di Paola Perego dopo la parola presidente.
0: Era un silenzio, allora va il punto.
1: Un'altra?
0: Ce ne abbiamo, vai, un'altra.
1: Suono nave MSC World Europa, capofila della classe World, nata per la sua poppa Y e tecnologia avanzata.
0: Dove stava andando? Verso che porto era diretta? Ok.
1: Ultima?
0: Giusto.
2: Proviamo.
0: Oh. Dai, questa.
1: Basta.
0: Cenerentola? Non la riconosci?
1: Non la riconosci?
0: Ma è nel blu dipinto di blu, dai, questa è facilissima.
1: Vabbè, ma non è possibile. Cioè, no, troppo moderna. Troppo moderna,
2: come?
1: Non si conosco.
2: Come è troppo moderna?
1: No, non è il gioco così, state imbrogliando. Non è regolare. Non è regolare. Non è regolare.
0: Indovinate il nome del.
2: Della nave.
0: Degli spettatori di un concerto di musica classica e non stai nel blu di
1: pinto
0: di blu.
1: Un brano nato ora, non è che possiamo fermarci a parlare di brani così.

0: l'attore omaggio della famiglia Saletti, famiglia di nostri ascoltatori, peraltro, quindi insomma.
1: Quando hai sentito la parola omaggio ti sei sciolto, di la verità.
0: Sì, sì, devo dire, ho gradito moltissimo.
1: E stiamo scoprendo anche le frasi che fanno stare bene i nostri amici. Siamo partiti dal fatto che anche i giocatori del Tottenham che rischiano la retrocessione hanno messo un annuncio su LinkedIn cercando uno psicologo, qualcuno che li possa motivare per giocare meglio ed evitare di passare nella serie B
0: inglese, diciamo.
1: Le vostre frasi motivazionali quali sono?
2: Buongiornissimo, la mia frase che mi fa stare bene,
1: sì?
2: È pago in contanti e wiwa.
1: Mr. Black è stato soprannominato nel file.
0: Chissà perché. Oppure
3: la frase che mi svolta la giornata,
1: sì?
3: È vada pure, detto dal carabiniere dopo che mi ha fermato.
1: Bella.
3: Purtroppo è un periodo che mi fermano tantissimo.
1: Vada, a posto.
0: Vada pure, che alla fine non si è accorto di niente.
1: Esatto.
0: Carabiniere. Il senso era quello, ok?
4: Ciao banda, sono Annalisa.
1: Ciao Annalisa.
4: La frase che mi piace di più è fai pure con tranquillità.
1: Oh,
4: non c'è
1: bello.
4: Fretta, perché oggi come oggi è tutto di corsa. Ciao, buona giornata.
1: Hai proprio ragione.
0: È vero, hai ragione, ma
1: con
0: adesso
1: calma.
0: Ti dobbiamo salutare perché tra un po' parte la canzone.
1: No, in realtà vanno troppo di fretta anche i salmoni. L'abbiamo scoperto ieri, nelle acque reflue dei nostri fiumi ci sono delle sostanze stupefacenti e quindi vengono assunte anche dai salmoni che risalgono molto più velocemente i fiumi e vanno molto più lontano di dove storicamente si fermano.
0: Allora, il dio della radio ci aveva
1: sì.
0: messo in guardia e ci aveva fatto lasciare questo personaggio che era rimasto un po' in canna.
1: È caduta,
0: diciamo,
1: la linea,
0: è
1: esatto,
0: caduta la
1: ieri.
0: Linea, non a caso, secondo me. Tu invece ti ostini.
1: Abbiamo di nuovo il salmone. Prego.
0: Il salmone.
1: Pablo Escomar, ragazzi.
5: Poi Pablo Escomar.
1: Che è successo ieri? Ti hanno fermato un posto di blocco, hai beccato.
0: Ti hanno detto vada pure, però.
1: Esatto.
5: Le sirene. E allora abbiamo chiuso il collegamento.
1: Le sirene, capito?
0: Certo.
1: Torna tutto.
0: Certo, certo.
5: Potrebbe finire anche oggi all'improvviso. Non ve prometto niente.
1: Vabbè.
5: Comunque sì, noi salmoni così. Che ingeriamo questa cosa.
0: Quindi voi narcosalmoni, diciamo.
5: Noi narcosalmoni.
0: Esatto. Ok.
5: Siamo gli unici che riescono a risalire le cascate. Le unici.
1: Wow.
0: Come state?
5: Al contrario. Torniamo indietro. Finalmente ci potete vendere al grammo e non al chilo, ragazzi. Ve lo dico. Se li vedo i genitori, amore, mi raccomando, se devi guidare, evita di mangiare il salmone.
0: Beh.
5: Evitalo.
0: Chiaro.
5: State, ho un amico mio, Salm da Vinci. Tanto questa è brutta. C'è un amico mio che quando l'hanno tolto dal forno ha urlato: mamma mia, che bestia! È così.
1: C'è questo problema. Però lei suonava anche con Salmon and Garfunkel, no?
5: Io chiuderei con questa.
1: È stato male.
0: Sì.
5: Chiudiamo con questa. Vado a ballare la Macarena con gli altri al ristorante giapponese che mi sa che mi stanno aspettando.

0: proposito di Cake by the Ocean, ma tu hai portato una torta da stamattina alle 6?
1: Sì, ma siete degli ingordi. Abbiamo già mangiato le. Sì, comunque la risposta è sì, ma abbiamo già mangiato le brioche.
0: Ma neanche aperta, Dini. Perché Paolo ha portato le brioche e quindi te la riporti a casa.
1: Allora, cioè,
0: questa è la tua idea?
1: No, me la riporto a casa. La apriamo come indennizzo il tortorella challenge tra breve, diciamo.
0: Offre Militello la torta del vincitore del tortorella challenge.
1: Esatto.
0: Allora, Maria De Filippi è la nostra giudice di gara. Buongiorno.
2: Buongiorno. Allora, andiamo a scoprire paese, quelli che sono oggi i concorrenti.
0: I concorrenti che risponderanno al fatto che finalmente, ragazzi, ce l'ho fatta, ho aperto la mia discarica personale. Era un mio sogno nel cassonetto.
1: Dio mio.
0: Sono molto felice.
1: Mio zio.
2: Allora, apriamo questo cassonetto.
0: Sì. Vai.
2: C'è? Sentiamo.
0: Vabbè, andiamo così.
3: Ciao banda, un cassonetto dice un sacco della spazzatura.
0: Sì.
3: Ciao, vuoi uscire con me stasera? E la spazzatura fa: no, mi rifiuto. Ciao, Simone detto Aristide da Procida.
0: Scusami, mi cronometri là di Cristiano, è durato 6 secondi. Questo nostro piccolo amico è stato soprannominato Aristide la settimana scorsa perché ha partecipato al challenge. Avete messo in comparazione con il piccolo Aristide del film di Lino Banfi. Ormai l'avete segnato, capito?
1: Allora mi volete male. Ma perché? Perché non mi avvisate prima di...
0: Simone, che vogliamo queste reazioni, Simone, Cristiano?
2: Noi, abbiamo già il vincitore, però.
1: Noi ti adottiamo, sei il nostro eroe del mese di, almeno del mese di aprile 2026, con opzione su maggio.
0: Mascotte della banda.
1: Che bellezza.
0: Grande,
1: grazie,
0: Simone.
1: Grazie, Simone. Pensavo di averti perduto per sempre, invece sei ricomparso come una luce nel buio.
0: Eccolo. Ma dobbiamo sentire anche gli altri sfidanti.
1: Ma
0: insomma,
1: perché?
0: Si sono presentati. Vai, Maria.
2: Andiamo avanti, sentiamo dopo.
4: Ragazzi, ma voi la mattina fate sempre delle battute riciclate?
0: Grande. Questa è la ragazza delle vostre parti, mi sa.
2: Sì.
1: Darsi, sì.
2: La zona.
0: Allora, dobbiamo sentire anche il terzo sfidante.
2: Terzo.
0: Andiamo. Guarda, superiamo
2: terzo.
0: L'universo, la stratosfera.
5: Ciao ragazzi, Ale da Bologna.
0: Ciao.
5: Lo sapete qual è l'extraterrestre della gastronomia?
0: Qual è?
5: Etti. Ciao.
0: L'extraterrestre della gastronomia Etti.
1: Ah, Etti come unità di misura?
0: Sì.
1: Quella cosa che sta sotto i chili.
0: Calma, Maria, dobbiamo ancora capirla.
1: Ma
0: dobbiamo metabolizzare.
1: Madonna, che monnezza veramente per rimanere in tema sta battuta.
0: Ultimo sfidante.
6: Ciao. Sapete come si chiama la spia francese che paga le tasse sull'immondizia?
0: Chi è?
6: Matari.
0: Matari.
6: Ciao.
0: Ho perso il nome,
2: dai.
0: Scusate.
1: Cioè?
0: Perché la Tari è la tassa sull'immondizia.
1: Ah, Matari.
0: Matari.
1: Ci sta.
0: Costanzo da Milano,
1: come
0: ecco
1: Costanzo?
0: Il nome dell'ultimo amico. Allora, Maria, tocca a te. No, sono finiti.
2: Abbiamo le buste, le carte.
0: Se vuoi, possiamo già dire che torniamo lunedì, ne facciamo un altro, dai.
2: Facciamo
0: lunedì
2: la storia di Aristide. No, vabbè. Andiamo. Vediamo chi è vincitore. The winner is.
3: Ciao banda, un cassonetto dice un sacco della spazzatura. Ciao, vuoi uscire con me stasera? E la spazzatura fa: no, mi rifiuto. Ciao, Simone detto Aristide da Procida.
0: Grande Simone.
7: Ciao papà.
8: Ciao Aristide, dove vai?
7: Vado a giocare a pallone.
8: Ah.
7: Tua.
8: Ah, è di tuo nonno, maledetto.
7: Mamma, è tornato papà.
0: Cristiano, tirati su.
9: Aristide, ma hai già finito la partita?
7: Ma hanno frugato il pallone.
8: E ti pareva.
0: Wow.
1: Accidenti a voi altri. No, veramente.
0: Succede anche questo.
1: Non riesco.
0: DR101.
1: Non riesco ad andare avanti.
0: Grande Simone, la tua autoironia.
1: Ah,
0: e alla tua battuta meravigliosa con cui ci mandi in vacanza questo weekend, ci proiettiamo al weekend, dandovi appuntamento al Tortorella Challenge lunedì.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Bentrovati da Virginia Giacomin. Kiev e Mosca si accusano a vicenda di aver violato la tregua. Zelensky ha dichiarato che da parte russa non c'è stato nemmeno un tentativo simbolico di cessate il fuoco. Per questo l'Ucraina risponde con la stessa moneta. Mosca ha parlato di 1365 violazioni della tregua da parte di Kiev. Nel frattempo è iniziato il cessate il fuoco annunciato da Putin nell'anniversario della vittoria nella Seconda Guerra Mondiale. L'Iran attacca 3 navi statunitensi a Hormuz. Trump minaccia ritorsioni e incalza Teheran. Firmi l'intesa in fretta. Intanto Washington risponde colpendo installazioni militari iraniane. Il segretario di Stato americano Rubio atteso ora a Palazzo Chigi per un bilaterale con la premier Meloni. Nel Regno Unito, alle elezioni locali, pesantissima batosta per il partito laburista del premier Starmer e boom della destra trumpiana di Reform UK di Farage. Secondo i primi dati parziali, male anche i conservatori. La procura di Pavia ha chiuso la seconda inchiesta sul delitto di Garlasco. Si va verso il rinvio a giudizio e il processo per l'indagato Andrea Sempio, accusato di aver ucciso con crudeltà Chiara Poggi. Si profila inoltre la richiesta di revisione del processo da parte di Alberto Stasi. L'antivirus fa paura, ma non è l'inizio di una nuova pandemia. L'OMS tranquillizza e fa il punto sui contagi sulla nave da crociera, attesa domani alle Canarie. 3 decessi e 8 casi. Si tracciano i contatti di tutti i passeggeri. Si muove l'Unione Europea. Attivato il meccanismo di protezione civile. Saranno fissate norme per la quarantena. Primo anniversario del pontificato di Leone XIV. Il Papa è a Pompei per la visita pastorale, atteso a Napoli poi dopo pranzo. Ieri il bilaterale con il segretario di Stato americano Rubio. Se si vuole continuare a dialogare bisogna lavorare instancabilmente in favore della pace. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: lui non avrà il Pablo Escobar, il salmone in fattanza nei fiumi.
1: Il narco salmone.
0: Drogati.
2: Sono giorni difficili.
1: Buongiorno. Vedo che è tornato, ecco. Non pago dell'intervento precedente, è tornato qua in onda con noi.
2: A me mi apprezzano in tanti. Apprezzano in tanti.
0: Ha suscitato delle belle reazioni, Pablo Escobar.
1: Suscitato.
3: Ci stavo per sputare il caffè dalla bocca. Ci vendete al grammo.
0: Il livello successivo sì. È quando lo butti fuori dal naso direttamente.
4: Vi prego, voglio Pablo Escobar ospite fisso tutte le puntate. Troppo forte, cioè veramente. Io vi adoro, piango. Prima di entrare in ufficio piango dalle risate, ovviamente.
0: Meno
4: ciao
0: male.
4: A tutti, Francesca da Bergamo.
0: Ciao Francesca.
2: La frase che mi fa star bene.
0: Sì, la frase che fa star bene un imitatore come Leonardo Fiaschi. Ecco, proprio questa, i vostri complimenti sono impagabili. Le vostre frasi motivazionali ce le state dicendo al 331 80 90 101, quelle le parole che diventano musica per le vostre orecchie.
5: Buongiorno, sono Alicia da Milano. La frase Ciao. Che mi hai fatto stare bene ieri e che mio marito mi ha detto nonostante i nostri 29 anni di matrimonio è stata grazie per quello che fai per noi.
0: Bella.
1: E cioè tacere.
0: Immagini.
1: Ma no, scherzo. No, ha ragione, perché la riconoscenza è un valore ormai
0: dopo 29
1: anni
0: per scontata. Era ora, ecco.
1: Infatti, brava.
6: Ciao ragazzi, buongiorno a tutti, io sono Ilaria da Roma. La frase che mi dico tutte le mattine, quindi mi motivo da sola,
0: sì?
6: È io sono io e gli altri non sono nessuno. Questo
0: così
6: mi dà la carica per affrontare tutti i miei sogni. E un'altra delle mie frasi è: solo chi sogna può volare. Ciao.
0: Bella.
1: Una versione edulcorata di Onofrio del Grillo, del Marchese del Grillo, diciamo così, va bene.
7: Ciao banda, ad un certo punto io ho sbattuto addosso ad una frase che mi è rimasta in mente ed è: se incontri qualcuno che ti stupisce, diglielo. Io questa cosa ho cominciato a farla, ho notato che lo stupore nasce da cose positive e che alle persone piace sentirsi dire mi hai stupito per qualcosa. Spero che prima o poi qualcuno faccia la stessa cosa con me. Ciao a tutti.
0: Ditelo. Giusto. Quando qualcuno ha fatto qualcosa che vi piace.
1: Anche l'altra sera in trattoria, quando Paolo Dini ha chiesto un'acqua minerale, tutto il tavolo ha smesso di parlare, si è girato, ci ha stupito e infatti ce
0: non era per lui
1: ancora.
0: In realtà
1: non era per lui, era per la bambina.
0: Non ci stupisce questo bel gruppacchione, hanno un bel programma per il weekend.
8: Ciao a tutti.
0: Ciao.
8: Siamo volontari e pellegrini pugliesi e stiamo andando ad Assisi a questo splendido pellegrinaggio nazionale. Veniamo da un po' tutta la Puglia, da Palo del Colle, Locorotondo, addirittura Leverano, Trani, Barletta e Margherita di Savoia.
0: Che
8: quindi
0: bello.
8: Veramente riprendiamo tutta la Puglia dal Salento fino alla Daunia e stiamo andando in vostra compagnia ad Assisi al pellegrinaggio nazionale Giovani dell'Unitalsi.
9: Vai,
0: evviva! Non ci stupisce in realtà che dalla Puglia arrivi tutto questo calore, perché succede davvero spesso alla banda di R101.
1: Vi salutiamo veramente con tanto affetto. L'amico Michele mi fa presente invece, andiamo proprio totalmente a nord, che in quel di Barese si terrà in questo weekend la Eco Run, manifestazione che nasce come manifestazione podistica,
0: sì,
1: ok, in purezza, e poi è diventata negli anni, ovvero, una manifestazione ricca di tante appendici anche gastronomiche e di altri sport. Ecco, allora domenica in piazza Montegrappa, via Volta, via Moro, sarà realizzato un circuito di gara dove si sfideranno gli amici della wheelchair, gli amici in sedia a rotelle, che faranno un gran premio tra le 14:30 e le 15:30. Poi alle 15:30 la Formula 1 a pedali, ovvero dei modellini realizzati in cartapesta, in latte, in metallo.
0: Bello.
1: Così, ricalcando appunto le silhouette dei modelli più famosi, ma che dentro
0: bellissimo
1: invece
0: da vedere
1: hanno
0: anche
1: i pedali. Quindi salutiamo gli amici della wheelchair, le 2:30 Eco Run a Barese, domenica, siateci, piazza Montegrappa.
0: Le parole che ci fanno stare bene: divertimento e solidarietà.

0: Francesca Fagnani.
1: Ah. Buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti.
2: Buongiorno
1: a bestie.
2: Francesca, ciao. Ah. Belve, no bestie.
3: Bestie, bestia.
1: Visto che gli ospiti forti sono finiti, sto ripiegando su, su ospiti preziosi. Mm. Quindi uno tra poco preziosi, direi.
0: Tipo?
1: Tra Paolo.
4: Ecco.
1: E Chiara. A proposito di ospiti minori, diamo il benvenuto alla banda di A101, che dite?
3: Grazie. Ah, grazie, eh.
2: Ci chiami per insultarci. Vabbè, a noi dovrebbe
4: a
2: star
4: piace,
2: bene.
4: Però, io...
1: Spiritello, come stai?
4: Io sgodazzo, via.
2: Male.
1: Per il giornale il resto lo tengo volentieri. Hai detto, vedo nelle tovaglie un tocco di fashion.
0: Noi?
2: Sì, ci fa delle camicie di solito.
1: È vero che a te piace vestirti sempre come una rissa trambughini ai Teletubbies?
3: Sì, è vero.
1: È vero che hai comprato case da Abbiate gratis?
4: No, beh, ho subappaltato un appartamento di mia zia.
1: Riccardo, per te abbiamo poco spazio, ma voglio farti una domanda. Preferisci fare un programma dalle 2 di notte alle 9 del mattino o bello andare a fare Pechino Express con l'arbitro Rocchi?
3: Dalle 2 alle 9 del mattino, grazie.
0: Sicuro?
3: Sì.
1: C'è Paolo Diri tra di voi?
4: No.
1: Allora, hai detto al calice quotidiano.
3: Al calice.
1: Con i tuoi colleghi ti trovi bene, ma non riesci ancora a legare con Cristiano, Chiara, Riccardo, Leonardo, Peppino, Federico.
3: Tutti dopo 15 anni.
1: Edu. Aldo Preda,
2: tutti
4: tutta la radio,
1: Lall e tutti gli altri dai 15 gradi in giù.
4: Paolo anche, la guardia giurata qua che qua fuori.
1: Dov'è Chiara?
0: Sono qui.
3: Eccola.
1: Chiara, tu e tua sorella avete dichiarato in una recente intervista per Aria Nuova questo.
5: Buon Natale.
1: È vero?
3: A maggio.
2: Buon Natale. Ma questa è vera, è davvero lei?
3: Sì, sì.
2: È davvero Sorrata?
3: È originale.
2: Ma non ci credo. Yeah.
3: Lucia, l'ho riconosciuta dalla voce.
1: Chiamala. Arrivederci, grazie.
4: Chiamala entro le 8 e facci fare anche quelli di Pasqua.

0: recetta 1 dammi regalo.
1: Bella sta gag.
2: R101
1: uno per volta.
3: 101 dammi il regalo.
1: Ma che è qua?
0: È la scatola dei Ghostbuster dove proprio finiscono i fantasmi
4: sincronizzati.
5: È vero, in ordine, prima c'è la sigla.
6: Dammi il regalo.
7: R101 dammi il regalo.
5: Adesso vi mettiamo in fila, prendete ognuno il vostro numerino, sentiamo chi è arrivato al numero 3.
8: R101, dammi il regalo.
1: Peccato, peccato.
5: Invece lei si è beccata il numero 2.
2: R101,
5: amore. Piccolina, riprovaci.
4: Ce l'aveva messa tutta, ce l'aveva.
5: Però la più veloce è stata Simona da Cremona. Ciao Simona.
9: R101, dammi il regalo.
5: Eccola qui, ciao Simona.
9: Ciao, ciao a tutti.
4: Buongiorno.
9: Ciao, buongiorno.
4: Buongiorno a te.
5: Allora, solo per essere qui con noi in questo momento ti sei già accaparrata l'album di Miley Cyrus, Something
9: Grazie.
5: Beautiful.
4: Ma non è finita qui, perché il malloppone grosso è sicuramente il vinile di Miley Cyrus, ma abbiamo anche una bella borsona piena di gadget di R101.
10: Sì, col cambio Shimano.
4: Col cambio Shimano.
10: Diamolo.
4: E con la cassa Bluetooth, ultima novità ad arricchire questa bella serie di omaggi.
5: Allora. Io ho una jingle machine, così esatto. Si chiama tecnicamente. Sono 16 pulsanti con 16 suoni. Uno solo nasconde questo. Suono della vittoria. In quel caso te li prendi tutti i nostri gadget, ma dovrai scegliere 3 di questi pulsanti. Chissà se lo becchi.
4: Sei pronta, okay. Simona?
9: Sì, prontissima, speriamo.
4: Dai.
5: Primo numero, vai. Sei indecisa.
4: 5.
5: Numero 5, 3, 2, 1.
8: Chi osa interrompere il sonno di Pedor?
4: No,
8: figlio di Khmer, della tribù di Star, delle sette meraviglie Gefdur, Ghanar, Arpanin, Binimi, Fatih e Ghinir. Pedor, bello. Colui che era, colui che è stato, colui che sempre sarà.
4: Sì.
1: Ciuccia chi e ciuccia là.
4: All'inizio mi sembrava la voce del sergente Hartman, quello di Full Metal Jacket.
5: E invece no. Si sono infiltrati Aldo, Giovanni e Giacomo nella nostra jingle machine.
4: Dai.
9: 8.
5: Numero 8. Eccolo qua.
1: No. Se funk soul brother, shake it up. Però è bella lo stesso. Funk soul brother. Oh yeah. Funk soul
5: brother. Check it out. Bella, bella, ma non è il suono della vittoria.
1: No.
5: Come si spegne questo?
4: Come si spegne?
5: Okay. Grazie.
1: Peccato però, vabbè.
9: Facciamo il 2.
4: Il 2?
5: Numero 2.
8: Ho vinto qualche cosa?
4: No,
8: posso girare la ruota.
4: Oh, ragazzi, è dura ultimamente. Non riusciamo a. Dai, diamogli un'altra possibilità, una sola. Dai.
5: Non c'è tempo non oggi. C'è in tempo. Realtà dobbiamo solo andare a decretare, dai. Ufficializzare che il suono era sotto il numero 3.
1: Era il 3.
5: Vicina.
1: L'ha sfiorato.
9: Esatto.
5: Però tu hai vinto qualche cosa, hai vinto l'album di Miley Cyrus e poi spesso ci capita che qualche gadget cade lo stesso nel pacchetto che ti spedisce.

0: diremo a casa.
1: Vorremmo sapere tutto di te, ma non ne abbiamo il tempo oggi, siamo di fretta. Simona, un bacione.
2: Grazie.
1: Ciao.
2: Buona giornata, ciao.
0: Ciao, anche devi solo riurlarci live R101, dammi il regalo.
1: Vai.
2: R101, dammi il regalo.
0: E tieni, prendilo, è tutto tuo. Ciao Simo.
3: Dammi.

0: si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: E di venerdì siamo anche tutti più propensi. Ci lasciamo andare siamo? Un po' di più. Propensi a lasciarci andare.
2: Vuol dire bisestili.
3: Sì, sì, sì.
1: Si dice.
3: No, è una parola che mi è rimasta in no, si dice assolutamente. Mi autocandidai rappresentante di classe, la prima assemblea autogestita, e dico: vabbè, ragazzi, allora voi cosa siete propensi a fare? Tutti mi guardano, e un coro: propensi. Io mi dico: ma da dove è uscito questa vita? Tutti a ride, vabbè.
1: Va invece bene. Stanotte non hanno dormito un secondo e non mi hanno lasciato dormire dal mio pollaio. Hanno messo in loop tutta la notte lo stesso disco di Riccardo Chiocciante.
2: Aiuto, aiuto.
4: Grazie Chiara.
2: Ancora.
4: Fatto ridere con la tua battuta, mamma mia.
2: Ma no, ma questo. Ma veramente stai ridendo.
4: Riccardo Chiocciante.
2: Ma basta. Ma questo dove fa ridere?
3: Ma come fa?
1: E niente, devo dire che ho perso perché ride così, deve vincere la battuta più brutta del giorno.
3: Poi sono le 8 e fino alle 10 stasera appunto. Non rientra in istituto.
2: Allora, sono arrivate tante al punto tale che non riusciamo ad accontentarvi tutti ed è un peccato.
1: Quello è, però proprio per questo abbiamo i giudici di gara, così si prendono tutte le responsabilità. Dai. Loro.

0: no, no.
1: Bella.
0: Lo piccolo.
2: Signor Chiacciante, signor sì. McCartney, siete pronti per il primo sfidante?
0: Sono l'unico che partorisce i riccioli.
2: La prima sfidante è lei, lui.
0: Tresco capelli.
3: Vai. Sono commenzato, poi morto per terra, sono poi morto.
1: Ma chi sei? Gallina Ray.
4: Bella.
5: Bella. Ma smettila. Vergogna. Allora.
2: Io
5: adesso
2: sbottolato così.
5: Io quasi quasi assumo il Musazzi e lo mando a casa di sta gente. E lo faccio trovare
1: bello,
5: di notte.
2: Lui non me lo tocca nessuno, ragazzi. Avanti.
6: Ciao banda. C'è un cammello che dice continuamente ello, ello, ello, ello. E poi gli arriva un serpente e dice: ma perché continui a dire sempre ello? Perché io sono un cammello.
5: Ah, un cammello che dice ciao.
2: Hello,
5: hello, hello.
2: Sono
5: un cammello.
0: Vabbè.
2: Perfetta per il Tortorella Challenge.
0: Ci sono degli aggiornamenti da Garlasco?
5: No. Però diremo che saranno sentire. Le nuove generazioni a salvarci. Se siamo messi così,
0: va bene.
2: Terzo sfidante.
7: Vabbè, ma è normale. Sai perché lo stavano ascoltando?
2: Perché?
0: Perché? Perché? Non ho capito.
2: L'ha detto in gallinese, non lo so.
0: In gallurese.
1: Ma non ci credo.
2: È così.
1: Ma io comunque ne ho un altro,
2: Tipo?
1: Sotto questo barbale! Bello per Paolo Pollo Belli.
5: Mamma mia.
2: Belli. Beh, lei ha parlato di un serpente. Guardate che caso che arriva qui.
8: Ciao a tutti.
2: Ciao.
8: Invece tra i rettili il cantante più seguito è Tony Pitò.
2: Certo, mi sembra giusto.
0: Scusate. Sì. Ma Funky Gallo è stato detto?
1: No, no, ancora no.
0: Va bene, scusate.
2: Però passiamo dalla musica al cinema con l'ultimissimo sfidante.
9: Alle pecore del mio bile piace vedere i film di Mariangela Belato. Ne hanno visti diversi.
2: Doppia.
5: Sì. Fai un libro, poi lo diamo a Vladimir e lo censura, come ha fatto con.
0: Avevo anche una battuta fuori programma che parte da una notizia vera che ho letto ieri. Hanno arrestato il figlio di Rita De Crescenzo.
2: È vero.
0: Ecco, ma in questo caso la madre non è un attenuante.
5: Credo.
0: No?
5: No, perché lui
0: qualsiasi cosa abbia fatto.
5: Guarda che non l'hanno arrestato, si è costituito lui perché voleva uscire di casa. Sembra che sia andata così.
2: Adesso la voce del giudice di gara.
0: Su quella
5: comunque se metti una parrucca a Peppino Riccia è uguale Cocciante.
1: Cocciante, è vero.
0: And the winner is.
5: E comunque
7: vabbè, ma è normale. Sai perché lo stavano ascoltando?
5: Brava, hai vinto. No, volevo dire Cocciante al concerto del primo maggio e ha tenuto botta comunque.
2: Vabbè,
5: anche la Brancale che cantava con lui.
0: Ah sì?
5: Bella sta cosa, mi è piaciuto. Bravo.
0: Me lo so perso.
5: Niente.
0: Dammi il regalo. Da poco dammi il regalo.
2: Ragazzi, dopo un momento così scocciante come il Tortorella Challenge, di solito vi rimborsiamo magari con un bel regalo musicale. L'unico modo per saperlo è rimanere con noi mentre il challenge torna lunedì qui su R101.

0: zitto.
1: Perché non partecipo io, ho capito questo, devo starmene zitto.
2: Partecipano tutti i nostri amici al karaoke.
3: Diciamo che è un buon precetto, un po' universalmente.
2: Il gong è suonato sulla parola azzurro. Oh. E allora, quale canzone ci avrete cantato in tantissimi al 331-90-101? Chissà.
3: Ci avete spiazzato anche in qualche caso, eh?
2: Sentiamo.
4: Acqua azzurra, vedi? Acqua chiara, nei tuoi occhi posso finalmente bere.
1: Vale anche al femminile, eh?
2: Vale, dai.
4: E poi ti ama tutta la settimana. Io penso solo a te.
1: Cos'è l'inno dell'Empoli?
4: Canto unico grande amore. Ti porto nel mio cuore e canterò per te.
2: Oh, che bello.
3: Sta partendo l'inno dell'Empoli.
0: Sta partendo il locale per Empoli. Andiamo a dare
3: schiaffi. Andiamo a Binario 3 a dare gli schiaffi per il locale per Empoli. Ah, che bello. Ma strano, ne conosco una tifosa dell'Empoli. Bene.
1: Abbastanza accesa.
3: Sì, non so se è già sveglio.
0: Cosa credi di essere l'unico a conoscerla?
3: No, perché altro non sono l'unico a farsi le foto mentre limonano. Ma insomma, vabbè.
2: Poi?
5: Nero azzurri, noi saremo qui nero azzurri.
1: Ma perché?
5: Pazzi come te, nero azzurri.
2: Sono ancora carichi gli interisti in giro.
5: Soffrire, ma va bene.
0: Basta! Ma smettetela!
1: Ma infatti!
2: Dai, vai, azzurro! Scusate, che canzone c'è!
0: Vedrai gli azzurri, quelli veri, che mazzo vi fanno, magari due partite di fila avete adesso con gli azzurri.
2: È vero, sì.
4: E oltre l'azzurro della tenda, nell'azzurro io volerò.
2: È vero!
4: Quando la donna dal cannone d'oro e d'argento diventerà.
0: Che bello, io avevo fatto la versione della donna Cannonau.
2: E quindi basta, con azzurro non ce ne sono più di canzoni.
3: No. L'amico Sergio Friscio ha fatto la donna Cannolo.
2: Vabbè, sentiamo qualche altro messaggio arrivato? Vai!
4: Azzurro

0: Nastrazzurro, c'è la banda con noi.
1: Certo.
0: Ciao da Ilaria.
2: Ciao Ilaria.
1: La
3: faceva così.
0: Ciao Cristina della provincia di

0: ciao.
1: È la tipica voce di chi cantava le canzoni folcloristiche popolari, giusto?
2: È vero,
1: una voce così bella, nitida.
2: Un po' alla Marasco, diciamo.
0: Ma là?
3: A un certo punto
2: Marasco.
1: Riccardo Marasco.
3: Tutti insieme a cantare la stessa canzone sembrava il gruppo di alpini direzione Genova, già un po' al TG.
2: Vabbè, a proposito di premi che uno si dà da solo, darei il premio la la la la la la la la la la a Cristina da Bergamo. Sì, sentito, insomma. Ha fatto un premio, se l'ha vinto lei.
4: E il Chiaraoke torna venerdì prossimo qui su R101.

0: inventando e autoconsegnando dei premi. Poi vi spieghiamo perché, ma intanto sentiamo le vostre voci. Buongiorno.
1: Buongiorno banda, Mario da Reggio Emilia. Il premio che mi merito e che voglio è mal di schiena dell'anno. Mi immagino quando mi premiano che mi danno una bella pila di dischi vertebrali con tre o quattro ernie. Ciao a tutti.
0: Sta lì sul palco un po' piegato, però
2: sei sul palco con ernia che canta.
0: Certo,
3: ce la deve vedere con me, devo dire.
0: È vero, ha già subito un concorrente.
3: Conto di sfidarlo almeno agli ottavi di finale, diciamo così, per il premio Pancera d'Oro.
4: Ciao banda, buongiorno, Nicole da Pesaro. Io vorrei tanto il premio "Hai sempre ragione tu", perché ho sempre ragione io.
2: Ma dai.
4: Inevitabile.
5: Ma perché lui che
0: hai ragione.
5: Ma perché è il marito, il compagno che non vuole entrare in questione, sennò c'è sempre da discutere.
3: Come fai a contraddirla?
5: Sì, hai ragione.
0: Così dimostra col premio che ha sempre ragione.
6: Buongiorno bandini.
0: Buongiorno.
6: Io mi assegno il premio Chiaraoke. Partecipo sempre, mi diverto una cifra.
0: Grande.
6: Buona giornata.
0: Ciao. Allora ti aspettiamo tra poco che si canta insieme.
3: Prima di andare in Francia, e così vi spieghiamo bene perché abbiamo scelto di chiedervi tutto questo stamattina, stavo dando un'occhiata e non siete curiosi di sapere da dove partirà quest'anno il Giro d'Italia?
2: Da dove partirà il Giro d'Italia?
3: In quanto Giro d'Italia da anni parte da tutte le parti, meno che in Italia.
5: Non ne ho idea.
3: Le prime tre tappe sono in Bulgaria.
5: Dai!
3: E questa cosa mi fa impazzire. Dico, ma sono anni ormai, ma io tutti gli anni domani. Cioè me lo immagino.
5: Si porta in giro la fama.
3: Siamo in Bulgaria.
0: Si premio fa geografia agli organizzatori
3: andiamo a
0: Giro d'Italia.
7: Bonjour.
3: Bonjour.
7: Je m'appelle Florent Montaclair. Je suis un professeur.
3: Montichiari.
5: No, Montaclair, sì, è un detersivo.
7: Montaclair.
5: Allora, che accade? Questo professore di filologia. Allora, la filologia, lo studio dei testi letterari per ricostruire l'interpretazione, comprendere la cultura dei posti.
0: Lo sapevamo benissimo.
2: Ma infatti cosa lo spieghi?
5: Allora, questo filone, perché è più che un filologo, è un filone, da noi dicono quello tagliato, quello sgamato.
0: Sì. Fiurbo.
5: Che ha fatto 10 anni fa. Ha costituito, retrodatandola di decine d'anni, un istituto americano di filologia riconosciuto a livello mondiale, con tutti i crismi, andando ad allegare testimonianze, insomma dando risalto e importanza.
0: Ma inventando tutto di sana pianta,
5: istituendo 10 anni fa un premio di prestigio pari al Nobel.
0: Certo.
5: Perché le testimonianze erano anche fittizie, ma di premi Nobel veri. Ok. Si è inventato un premio alla filologia.
0: E chi l'ha vinto questo premio?
5: L'ha vinto lui. L'ha vinto lui, ma se l'è fatto assegnare dalla società, dall'istituzione che lui aveva inventato. Ok?
3: Sì.
5: È andato lui dal gioielliere mesi prima a ordinare la medaglia. Il governo francese, stupito da tutto questo clamore e orgoglioso di avere un proprio professore che ha vinto il premio della filologia datogli da questo ente internazionale,
0: che
5: hanno fatto? L'hanno invitato all'Assemblea Nazionale, l'hanno premiato davanti a dei veri premi Nobel.
0: Ma vi rendete conto?
5: Nessuno è mai andato ad indagare e questo li ha presi tutti per il culo. Per 10 anni,
3: io mi inchino a costui.
5: Per 10 anni li ha presi tutti per i fondelli, si è inventato l'istituzione, si è attribuito il premio, ha avuto la risonanza internazionale.
0: Però adesso perché lo raccontiamo? Perché alla fine qualcuno il dubbio finalmente è venuto.
2: Antonio Razzi, scusate, non è Razzi.
5: No, non è Razzi. Però alla fine è saltata fuori, ragazzi, ma è durata 10 anni. Il premio l'ha vinto nel 2015.
2: Ma pazzesco.
5: 11 anni.
2: Libertà, egalità, medaglia a me.
0: Esatto. Medaglia a voi oggi al 3318090101. A questo punto inventiamoci un premio e diamocelo.
8: Io mi darei il premio La Fenice, perché ormai nella vita non so quante volte sono caduta, mi sono rialzata e ho ricominciato, e a volte mi sono anche reinventata, come adesso è proprio un momento in cui ho fatto la Fenice. Brava. Nella mia vita per l'ennesima volta, quindi il premio La Fenice a me.
0: Grande. Dirige, ma in gioielleria
3: dirige il maestro Venezimi
5: anche
3: una volta, diciamo, adesso non dirige più. Io darei anche un premio a questo nostro programma,
5: sì,
3: che è uno dei pochissimi che vi risparmia il vostro

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. Due intenzioni rimangono di pressante attualità: la famiglia, che risente dell'indebolimento del legame coniugale, e la pace, messa a repentaglio dalle tensioni internazionali e da un'economia che preferisce il commercio delle armi al rispetto della vita umana. Nuovo appello contro le guerre di Papa Leone XIV dal santuario di Pompei, nel giorno del suo primo anniversario da pontefice. Dopo pranzo è atteso a Napoli. Ieri il Santo Padre ha ricevuto in Vaticano un rubio. Il segretario di Stato americano oggi è a Roma, alla Farnesina, per l'incontro con il vice premier Tajani. Prima del bilaterale ha ricevuto un albero genealogico piemontese che ricostruisce le sue origini italiane. L'Iran attacca 3 navi statunitensi a Hormuz. Trump minaccia ritorsioni in calza a Teheran. Firmi l'intesa in fretta. Intanto Washington risponde colpendo installazioni militari iraniane. La procura di Pavia chiude la seconda inchiesta sul delitto di Garlasco. Andrea Sempio è accusato di aver ucciso con crudeltà Chiara Poggi, che aveva rifiutato una sua avanza. I PM puntano a chiedere il processo per l'indagato e la revisione del procedimento per Alberto Stasi, fidanzato della vittima, condannato a 16 anni. Segnalato un nuovo caso sospetto di antivirus su un'isola nell'Atlantico meridionale. Non si tratta però di un passeggero della nave da crociera olandese su cui si è sviluppato il focolaio che ha portato alla morte di 3 persone. Negativa invece l'hostess della KLM, entrata in contatto con una donna sbarcata dalla nave e successivamente deceduta. Le Olimpiadi invernali 2026, la Corte dei Conti indaga sulla pista da bob di Cortina d'Ampezzo. Possibile danno erariale legato allo sliding center. La magistratura contabile starebbe inoltre verificando eventuali illeciti legati alla riconsegna dell'impianto alla società Simico per la riparazione di alcuni danneggiamenti riscontrati dopo i giochi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Di venerdì siamo anche tutti più propensi. Ci lasciamo andare un po' di più. Propensi a lasciarci andare,
2: vuol dire sui bisestili.
3: Sì.
1: Si dice.
3: No, è una parola che mi è rimasta sempre. No, si dice assolutamente. Mi autocandidai rappresentante di classe, la prima assemblea autogestita, e di vabbè, ragazzi, allora voi cosa siete propensi a fare? Tutti mi guardarono e c'è un coro: propensi. Io mi dico, da dove è uscito questo video? Tutti a ride, vabbè.
1: Poi c'è stanotte, non hanno dormito un secondo e non mi hanno lasciato dormire dal mio pollaio. Hanno messo in loop tutta la notte lo stesso disco di Riccardo Chiocciante.
2: Aiuto.
4: Grazie Chiara.
2: Ancora.
4: Fatto ridere con la tua battuta, mamma mia.
2: Ma no, ma questo. Ma
4: Riccardo Chiocciante.
2: Ma basta. Ma questo non dove fa ridere? Ma come fa?
1: E niente, devo dire che ho perso, perché così deve vincere la battuta più brutta del giorno.
3: Poi sono le 8 e fino alle 10 stasera appunto. Non rientra in istituto.
2: Allora, sono arrivate tante al punto tale che non riusciamo ad accontentarvi tutti ed è un peccato.
1: Quello è, però proprio per questo abbiamo i giudici di gara, così si prendono tutte le responsabilità loro. Riccardo Chiocciante e Pollo McCartney.
2: Ehi giù.
5: Adesso siediti e fai le uova là.
2: Ma no. Bella.
5: Lo piccolo.
1: Signor Chiocciante, signor McCartney, siete pronti per il primo sfidante?
5: Sono l'unico che partorisce i riccioli.
1: La prima sfidante è lei. Lui.
5: Torisco capelli.
6: Vai. Come sono il primo sfidante, prima breva.
7: Ma chi sei? Gallina Ray.
2: Bella. Bella. Ma smettila. Vergogna.
3: Allora.
2: Io adesso.
1: Sbottolato così.
2: Io quasi assumo il Musazzi e lo mando a casa di sta gente. E lo faccio trovare
7: bello,
2: di notte.
1: Lui non me lo tocca nessuno, ragazzi. Avanti.
8: Ciao banda. C'è un cammello che dice in continuamente ello. E poi gli arriva un serpente e dice: ma perché continua a dire sempre ello? Perché io sono un cammello.
3: Ah, un cammello che dice ciao.
1: Hello.
3: Sono un cammello.
2: Vabbè.
1: Perfetta per il Tortorella Challenge.
3: Ci sono degli aggiornamenti da Garlasco?
2: No. Però dicono che saranno le nuove generazioni a salvarci. Se siamo messi così, va bene.
1: Terzo sfidante.
9: Vabbè, ma è normale. Sai perché lo stavano ascoltando?
1: Perché?
3: Perché? Perché? Non ho capito.
1: L'ha detto in gallinese, non lo so.
3: In gallurese.
7: Ma non ci credo.
1: È così.
7: Ma io comunque ne ho un altro,
1: Tipo?
7: Sotto questo barbale! Bello pedo. Paolo Pollo Belli.
2: Mamma mia.
1: Belli. Beh, lei ha parlato di un serpente. Guardate che caso che arriva qui.
10: Ciao a tutti.
1: Ciao.
10: Invece, tra i rettili, il cantante più seguito è Tony Pitone.
1: Certo, mi sembra giusto.
3: Scusate. Sì. Ma Funky Gallo è stato detto?
7: No, ancora no.
3: Va bene, scusate.
1: Però passiamo dalla musica al cinema con l'ultimissimo sfidante.
11: Alle pecore del mio ovile piace vedere i film di Mariangela Belato. Ne hanno visti diversi.
1: Doppia.
2: Fai un libro, poi lo diamo a Vladimir e lo censura, come ha fatto con
3: Avevo anche una battuta fuori programma che parte da una notizia vera che ho letto ieri. Hanno arrestato il figlio di Rita De Crescenzo.
1: È vero.
3: Ecco, ma in questo caso la madre non è un attenuante?
2: Credo.
3: No? No, perché qualsiasi cosa abbia fatto.
2: Guarda che non l'hanno arrestato, si è costituito lui perché voleva uscire di casa. Sembra che sia andata così.
1: Adesso la voce del giudice di gara.
2: Se mette una parrucca a Peppino, Riccia è uguale, Cocciante.
7: Cocciante, è vero.
2: And the winner is...
1: Wow, che
3: cazzato. E comunque.
9: Vabbè, ma è normale. Sai perché lo stavano ascoltando?
2: Brava, hai vinto. No, volevo dire. Cocciante al concerto del primo maggio e ha tenuto botta comunque.
1: Vabbè,
2: anche la Brancale che cantava con lui.
3: Ah sì?
2: Bella sta cosa, mi è piaciuto. Bravo.
3: Lo so pezzo.
2: Niente.
5: Dammi il regalo. Tra poco dammi il regalo.
1: Sì, dopo un momento così scocciante come il Tortorella Challenge, di solito vi rimborsiamo magari con un bel regalo musicale. L'unico modo per saperlo è rimanere con noi mentre il challenge torna lunedì qui su R101.

0: sparando.
1: Perché non partecipo
0: d'occhio.
1: Io, ho capito questo, devo starmene zitto.
2: Partecipano tutti i nostri amici al karaoke.
0: Diciamo che è un buon precetto, un po' universalmente.
2: Il gong è suonato sulla parola azzurro. Oh. E allora, quale canzone ci avrete cantato in tantissimi al 331-90-101? Chissà.
0: Ci avete spiazzato anche in qualche caso, eh?
2: Sentiamo.
3: Acqua azzurra, vedi? Acqua chiara, nei tuoi occhi posso finalmente bere.
1: Vale anche al femminile, eh?
2: Vale, dai.
3: Azzurro e politia, ma tutta la settimana io penso solo a te.
1: Cos'è l'inno dell'Empoli?
3: Calcio, unico grande amore, ti porto nel mio cuore e canterò per te.
2: Oh, che bello.
0: L'inno dell'Empoli.
4: Sta partendo il locale per Empoli. Andiamo a dare
0: andiamo
4: schiaffi.
0: A Binario 3 a dare gli schiaffi per il locale per Empoli. Ah, che bello, ma strano, ne conosco una tifosa dell'Empoli bene.
1: Abbastanza accesa.
0: Sì, non ma so non se basta. È già sveglio.
4: Cosa credi di essere l'unico a conoscerla?
0: No, più che altro non sono l'unico a farsi le foto mentre limonano. Ma insomma, vabbè.
2: Poi
5: per azzurri, noi saremo qui nero azzurri.
1: Ma perché anche
5: pazzi come te nero azzurri?
2: Sono ancora caldi gli interisti in giro.
5: Ma va bene,
1: basta,
4: ma smettetela.
1: Ma infatti
2: dai, vai azzurro, scusate, che canzone c'è?
4: Vedrei gli azzurri quelli veri che mazzo vi fanno magari tre, due partite di fila avete adesso con gli azzurri.
2: È vero, sì.
3: E oltre l'azzurro della tenda, nell'azzurro io volerò.
2: È vero.
3: Quando la donna dal cannone d'oro e d'argento diventerà.
4: Che bello, io avevo fatto la versione della donna Cannonau.
2: E quindi basta, con azzurro non ce ne sono più di canzoni.
1: No.
0: L'amico Sergio Frisci ha fatto la donna Cannolo.
2: Sentiamo qualche altro messaggio arrivato? Vai!

0: brava.
1: Tutta la fa, all'incontrario.
0: Questa è la
2: Ciao.
0: È la tipica voce di chi cantava le canzoni folcloristiche popolari, giusto?
3: È vero,
0: una voce così bella, nitida.
3: Un po' alla Marasco, diciamo.
0: A un
1: certo punto
3: Marasco.
0: Riccardo Marasco.
1: Tutti insieme a cantare la stessa canzone sembrava il gruppo di alpini direzione Genova, già un po' altissimi.
3: Va bene. A proposito di premi che uno si dà da solo, darei il premio la a Cristina da Bergamo. Sì, sentito, insomma. Ha fatto un premio, se l'ha vinto lei.
4: E il Chiaraoke torna venerdì prossimo qui su R101.

Dietro il sole all'orizzonte, vedo le case da lontano, non chiuso le porte, ma per fortuna la sua mano e le sue guance rosse, le mi ha raccolto da per terra coperto di spine, coi morsi di mille serpenti fermo per le spire, non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire, con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire, che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto, lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta, restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: state inventando e autoconsegnando dei premi. Poi vi spieghiamo perché, ma intanto sentiamo le vostre voci. Buongiorno.
1: Buongiorno banda, Mario da Reggio Emilia. Il premio che mi merito e che voglio è mal di schiena dell'anno. Mi immagino quando mi premiano che mi danno una bella pila di dischi vertebrali con 3 o 4 ernie. Ciao a tutti.
0: Sta lì sul palco un po' piegato, però.
2: Sì, sta sul palco con ernia che canta.
0: Certo.
3: Ce la deve vedere con me, devo dire.
0: È vero, ha già subito un concorrente.
3: Conto di sfidarlo almeno agli ottavi di finale, diciamo così, per il premio Pancera d'Oro.
4: Ciao banda, buongiorno, Nicole da Pesaro. Io vorrei tanto il premio Hai sempre ragione tu, perché ho sempre ragione io.
2: Ma dai.
4: Inevitabile.
5: Ma perché lui che
0: hai ragione.
5: Ma perché è il marito, il compagno che non vuole entrare in questione, sennò c'è sempre da discutere.
3: Come fai a contraddirla?
5: Sì, hai ragione.
0: Sì, dimostra col premio che ha sempre ragione.
6: Buongiorno bandini.
0: Buongiorno.
6: Io mi assegno il premio Karaoke. Partecipo sempre e mi diverto una cifra.
0: Grande.
6: Buona giornata.
5: Ciao.
0: Allora ti aspettiamo tra poco che si canta insieme.
3: Prima di andare in Francia, e così vi spieghiamo bene perché abbiamo scelto di chiedervi tutto questo stamattina, stavo dando un'occhiata e non siete curiosi di sapere da dove partirà quest'anno il Giro d'Italia?
2: Che da dove partirà il Giro d'Italia?
3: Che in quanto Giro d'Italia da anni parte da
2: all'estero,
3: tutte le parti,
2: sì,
3: meno che in Italia.
5: Non ne ho idea.
3: Beh, le prime 3 tappe sono in Bulgaria.
5: Dai!
3: E questa cosa mi fa impazzire. Ma sono anni ormai, ma io tutti gli anni devo cioè me lo immagino.
5: Così,
3: però,
5: ma si porta in giro la fama. Sì,
3: siamo in Bulgaria.
0: Si premio fa geografia agli organizzatori
3: Sì, andiamo a Francia.
0: Giro d'Italia.
7: Bonjour.
3: Bonjour.
7: Je m'appelle Florent Montaclair. Je suis un professeur.
3: Montichiari.
5: No, Montaclair, sì, è un detersivo.
7: Montaclair. Montaclair.
5: Allora, che accade? Questo professore di filologia. Allora, la filologia, lo studio dei testi letterari per ricostruire l'interpretazione, comprendere la cultura dei posti.
0: Lo sapevamo benissimo,
2: ma infatti cosa lo spieghi?
5: Lo dico per
3: superflore.
5: Allora, questo filone, perché è più che un filologo, è un filone, da noi dicono quello tagliato, quello sgamato.
0: Sì. Furbo.
5: Che ha fatto 10 anni fa. Ha costituito, retrodatandola di decine d'anni, un istituto americano di filologia riconosciuto a livello mondiale, con tutti i crismi, andando ad allegare testimonianze, insomma dando risalto e importanza.
0: Ma inventando tutto di sana pianta,
5: istituendo 10 anni fa un premio di prestigio pari al Nobel.
0: Certo.
5: Perché le testimonianze erano anche fittizie, ma di premi Nobel veri. Ok. Si è inventato un premio alla filologia.
0: E chi l'ha vinto questo premio?
5: L'ha vinto lui.
0: Bello.
5: L'ha vinto lui, ma se l'è fatto assegnare dalla società, dall'istituzione che lui aveva inventato. Ok?
3: Sì.
5: È andato lui dal gioielliere mesi prima a ordinare la medaglia. Il governo francese, stupito da tutto questo clamore e orgoglioso di avere un proprio professore che ha vinto il premio della filologia datogli da questo ente internazionale,
0: che
5: hanno fatto? L'hanno invitato all'Assemblea Nazionale, l'hanno premiato davanti a dei veri premi Nobel.
0: Ma vi rendete conto?
5: Nessuno è mai andato ad indagare e questo li ha presi tutti per il culo. Per 10 anni,
3: mi inchino a costui.
5: Per 10 anni li ha presi tutti per i fondelli, si è inventato l'istituzione, si è attribuito il premio, ha avuto la risonanza internazionale.
0: Però adesso perché lo raccontiamo? Perché alla fine qualcuno il dubbio finalmente è venuto.
2: Antonio Razzi, scusate, non è Razzi.
5: No, non è Razzi. Però alla fine è saltata fuori, ragazzi, ma è durata 10 anni. Il premio l'ha vinto nel 2015.
2: Ma pazzesco.
5: 11 anni.
2: Liberté, égalité, medaglia a me.
0: Esatto. Medaglia a voi oggi al 331-80-90-101. A questo punto inventiamoci un premio e diamocelo.
8: Io mi darei il premio La Fenice. Perché ormai nella vita non so quante volte sono caduta, mi sono rialzata e ho ricominciato, e a volte mi sono anche reinventata, come adesso è proprio un momento in cui ho fatto la Fenice.
5: Brava.
8: Nella mia vita per l'ennesima volta, quindi il premio La Fenice a
0: grande
8: me.
0: Dirige in gioielleria,
3: dirige il maestro Venezzi
5: anche
3: una volta
5: teatro.
3: Adesso non dirige più. Io darei anche un premio a questo nostro programma,
5: sì,
3: che è uno dei pochissimi che vi risparmia il vostro Garlasco.

0: anni fa ci aveva regalato il coro della Tridentina in congedo, erano stati anche nostri ospiti qui in occasione della dunata milanese, ma si parla di Genova perché, come ha detto Chiara, proprio lì, 97esima edizione di questa dunata di alpini, una città invasa da 400.000 persone, 700 pullman, tante iniziative sparse per la città, tra pochi minuti anche in piazza De Ferrari la cerimonia ufficiale che inaugura l'evento, quella dell'alza bandiera, e poi nei tre giorni tantissime altre circostanze.
1: Con il motto che quest'anno è Alpini, faro per il futuro dell'Italia.
0: Esatto, poi vi do un'altra piccola indicazione, verrà inaugurata alle 10.30 la cittadella degli alpini, lì saranno esposti equipaggiamenti ed attrezzature delle truppe alpine e della protezione civile, da sempre spina dorsale dell'intervento in caso di calamità. Si parlava anche poco fa, anche qualche giorno fa, del Friuli che ha ringraziato gli alpini in occasione dei 50 anni da quel tragico evento. Ma si parla di festa invece, perché ho detto saranno 400.000 le persone, 80 le sezioni italiane che sfileranno, e poi
1: tre
0: anche
1: i giorni a disposizione da oggi fino a domenica 10 maggio le belle nere sfileranno in quei di Genova.
0: Ma arriveranno anche da ogni parte del mondo, dal Brasile, dall'Australia, dall'Argentina, dall'Uruguay, dal Sudafrica, dalla Scozia. Tu pensa agli alpini scozzesi che trovano gli alpini e genovesi, chi paga?
1: Cristiano Militello magari.
0: Gli alpini lucchesi.
2: Che anche loro sono abbastanza tiranni.
0: Esatto, domani sera tutta la città sarà una sola musica e un solo coro, con le varie fanfare e i cori nei teatri e nelle piazze della città, e poi domenica 80.000 penne nere sfileranno per il centro storico.
2: Ma che bellezza, tutto molto bello. Ma perché la protezione civile non interviene mai dalle 8 alle 8 e un quarto?
3: Bella domanda.
2: Sì, per sì, fine sì. Al Tortorella, vabbè, rimarremo con questa domanda in evasa.
0: Divertitevi.
1: E viva gli alpini!

0: dove?
1: Francesca Fagnani.
2: Ah. Buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti,
3: buongiorno,
2: a Bestie.
3: Francesca, ciao. Ah! Belve, no, bestie.
4: Bestie, bestiali.
2: Visto che gli ospiti forti sono finiti, sto ripiegando su ospiti preziosi. Mm. Quindi uno tra poco preziosi, direi.
1: Tipo?
2: Tra Paolo.
3: Ecco.
2: E Chiara. A proposito di ospiti minori, diamo il benvenuto alla banda di R101. Che dite?
4: Grazie. Ah, grazie.
3: Ci chiami per insultarci. Vabbè, noi dovrebbe
5: a
3: star
5: me piace,
3: bene.
5: Però.
2: Militello, come stai?
5: Io sgodazzo, via.
3: Male.
2: Per il giornale il resto lo tengo volentieri. Hai detto, vedo nelle tovaglie un tocco di fashion.
1: Noi?
3: Sì, ci fa delle camicie di solito.
2: È vero che a te piace vestirti sempre come una rissa trambughini ai Teletubbies?
4: Sì, è vero.
2: È vero che hai comprato case da Biate gratis?
5: No, beh, ho subappaltato un appartamento di mia zia.
2: Riccardo, per te abbiamo poco spazio, ma voglio farti una domanda. Preferisci fare un programma dalle 2 di notte alle 9 del mattino o bello andare a fare Pechino Express con l'arbitro Rocchi?
4: Dalle 2 alle 9 del mattino, grazie.
1: Sicuro?
4: Sì.
2: C'è Paolo Diri tra di voi?
5: No.
2: Allora, hai detto al calice quotidiano. Con i tuoi colleghi ti trovi bene, ma non riesci ancora a legare con Cristiano, Chiara, Riccardo, Leonardo, Peppino, Federico.
4: Matteo, dopo 15 anni.
2: Edu. Aldo Preda,
3: tutti tutta la radio,
2: Lall e tutti gli altri dai 15 gradi in giù.
5: Paolo anche, la guardia giurata qua che qua fuori.
2: Dov'è Chiara?
1: Sono qui.
4: Eccola.
2: Chiara, tu e tua sorella avete dichiarato in una recente intervista per Aria Nuova questo.
6: Buon Natale.
2: È vero?
4: A maggio.
3: Buon Natale. Ma questa è vera, è davvero lei?
4: Sì, sì.
3: È davvero Sorrata?
4: È originale.
3: Ma non ci credo.
4: Lucia, l'ho riconosciuta dalla voce.
2: Chiamala. Arrivederci e grazie.
5: Chiamala entro le 8 e facci fare anche quelli di Pasqua.

0: recetta 1 da mio regalo.
1: Bella sta gag.
2: R101
1: Piano. Uno per volta.
3: 101 da mio regalo.
1: Ma che è qua?
4: È la scatola dei Ghostbuster dove
5: proprio finiscono i fantasmi.
6: Sincronizzati.
7: È vero, in ordine, prima c'è la sigla.
8: R101 Dammi il regalo.
7: Adesso vi mettiamo in fila, prendete ognuno il vostro numerino, sentiamo chi è arrivato al numero 3.
0: R101, dammi il regalo.
1: Peccato, peccato.
7: Invece lei si è beccata il numero 2. Amore. Piccolina, riprovaci.
5: Ce l'aveva messa tutta, ce l'aveva.
7: Però la più veloce è stata Simona da Cremona. Ciao Simona.
9: R101, dammi il regalo.
7: Eccola qui, ciao Simona.
9: Ciao a tutti. Buongiorno
5: a te.
7: Allora, solo per essere qui con noi in questo momento ti sei già accaparrata l'album di Miley Cyrus, Something
9: Grazie.
7: Beautiful.
5: Ma non è finita qui, perché il malloppone grosso è sicuramente il vinile di Miley Cyrus, ma abbiamo anche una bella borsona piena di gadgets di R101.
4: Sì, col cambio Shimano.
5: Col cambio Shimano.
4: Diamolo.
5: E con la cassa Bluetooth, ultima novità ad arricchire questa bella serie di omaggi.
7: Allora. Io ho una jingle machine, così esatto. Si chiama tecnicamente, sono 16 pulsanti con 16 suoni. Beh. Uno solo nasconde questo. Suono della vittoria. In quel caso te li prendi tutti i nostri gadget, ma dovrai scegliere 3 di questi pulsanti. Chissà se lo becchi.
5: Sei pronta, okay. Simona?
9: Sì, prontissima, speriamo.
5: Dai.
7: Primo numero, vai. Sei indecisa.
9: 5.
7: Numero 5, 3, 2, 1.
0: Io oso interrompere il sonno di Pedor,
5: no,
0: figlio di Khmer, della tribù di Star, delle sette meraviglie Gefdur, Ghanar, Arpanil, Binimil, Fatir e Ginir. Pedor, colui che era, colui che è stato, colui che sempre sarà.
5: Sì.
1: Ciccia chi e ciccia là.
5: All'inizio mi sembrava la voce del sergente Hartman, quello di Full Metal Jacket.
7: Invece no. Si sono infiltrati Aldo, Giovanni e Giacomo nella nostra jingle machine.
5: Dai.
9: 8.
7: Numero 8. Eccolo qua. Right
1: about now. No. Se funk soul, brother, check it out. Però è bella lo stesso.

0: Come si spegne?
1: Okay. Grazie.
2: Peccato però. Vabbè.
3: Facciamo il 2.
2: Due?
1: Numero 2.
4: Ho vinto qualche cosa?
2: No.
4: Posso girare la ruota?
0: Oh, ragazzi, è dura ultimamente. Non riusciamo a... Dai, diamogli un'altra possibilità, una sola. Dai.
1: Non c'è tempo non oggi, c'è in tempo. Realtà dobbiamo solo andare a decretare, dai, ufficializzare che il suono era sotto il numero 3.
2: Era il 3.
1: Vicina.
2: L'ha sfiorato.
1: Esatto. Però tu hai vinto qualche cosa, hai vinto l'album di Miley Cyrus e poi spesso ci capita che qualche gadget cade lo stesso nel pacchetto che ti spediremo a casa.
0: Vorremmo sapere tutto di te, ma non ne abbiamo il tempo oggi, siamo di fretta. Simona, un bacione.
3: Grazie.
2: Ciao.
3: Buona giornata, ciao.
1: Ciao, anche devi solo riurlarci live R101, dammi il regalo.
2: Vai.
3: R101, dammi il regalo!
1: E tieni, prendilo, è tutto tuo!

0: proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Di venerdì siamo anche tutti più propensi. Ci lasciamo andare, siamo? Un po' di più. Propensi a lasciarci andare,
2: vuol dire bisestili.
3: Sì, sì, sì.
1: Si dice.
3: No, è una parola che mi è rimasta sempre. No, si dice assolutamente. Mi autocandidai rappresentante di classe, la prima assemblea autogestita, e dico: vabbè, ragazzi, allora voi cosa siete propensi a fare? Tutti mi guardano e dicevo un coro: propensi. Io mi dico, da dove è uscito questo amico? Tutti a ride, vabbè.
1: Invece stanotte non hanno dormito un secondo e non mi hanno lasciato dormire dal mio pollaio. Hanno messo in loop tutta la notte lo stesso disco di Riccardo Chiocciante.
2: Aiuto.
4: Grazie Chiara.
2: Ancora.
4: Mi hai fatto ridere con la tua battuta, mamma mia.
2: Ma no, ma questo. Ma
4: Riccardo Chiocciante.
2: Ma basta. Ma questo non dove fa ridere?
3: Ma come fa?
1: E niente, devo dire che ho perso, perché ride così deve vincere la battuta più brutta del giorno.
3: Poi sono le 8 e fino alle 10 stasera non rientra in istituto.
2: Allora, sono arrivate tante, al punto tale che non riusciamo ad accontentarvi tutti ed è un peccato.
1: Quello è, però proprio per questo abbiamo i giudici di gara, così si prendono tutte le responsabilità loro. Riccardo Chiocciante e Pollo McCartney.
2: Ehi, giù.
5: Adesso siediti e fai le uova là.
2: Ma no. Bella.
5: Lo piccolo.
1: Signor Chiocciante, signor McCartney, siete pronti per il primo sfidante?
5: Sono l'unico che partorisce i riccioli.
1: La prima sfidante è lei. Lui.
5: I capelli.
6: Vai. Come il primo.
7: Ma chi sei? Gallina Ray.
2: Bella. Bella. Ma smettila. Vergogna.
3: Allora.
2: Io adesso.
1: Sbottolato così.
2: Io quasi assumo il Musazzi e lo mando a casa di sta gente. E lo faccio trovare
7: bello,
2: di notte.
1: Lui non me lo tocca a nessuno, ragazzi. Avanti.
8: Ciao banda. C'è un cammello che dice in continuamente ello. E poi gli arriva un serpente e dice: ma perché continua a dire sempre ello? Perché io sono un cammello.
3: Ah, un cammello che dice ciao.
1: Hello.
3: Sono un cammello. Vabbè.
1: Perfetta per il Tortorella Challenge.
3: Ci sono degli aggiornamenti da Garlasco?
2: No. Però dicono che saranno le nuove generazioni a salvarci. Se siamo messi così, va bene.
1: Terzo sfidante.
9: Vabbè, ma è normale. Sai perché lo stavano ascoltando?
1: Perché?
3: Perché? Perché? Non ho capito.
1: L'ha detto in gallinese, non lo so.
3: In gallurese.
7: Ma non ci credo.
1: È così.
7: Ma io comunque ne ho un altro,
1: Tipo?
7: Sotto questo. Bello pedo. Paolo Pollo Belli.
2: Mamma mia.
1: Belli. Beh, lei ha parlato di un serpente. Guardate che caso che arriva qui.
10: Ciao a tutti.
1: Ciao.
10: Invece, tra i rettili, il cantante più seguito è Tony Pitone.
1: Certo, mi sembra giusto.
3: Scusate. Sì. Ma Funky Gallo è stato detto?
7: No, no, ancora no.
3: Va bene, scusate.
1: Però passiamo dalla musica al cinema con l'ultimissimo sfidante.
11: Alle pecore del mio bile piace vedere i film di Mariangela Belato. Ne hanno visti diversi.
1: Doppia.
2: Sì. Fai un libro, fai un libro, poi lo diamo a Vladimir e lo censura, come ha fatto con.
3: Avevo anche una battuta fuori programma che parte da una notizia vera che ho letto ieri. Hanno arrestato il figlio di Rita De Crescenzo.
1: È vero.
3: Ecco, ma in questo caso la madre non è un attenuante?
2: Credo.
3: No? No, perché qualsiasi cosa abbia fatto.
2: Guarda che non l'hanno arrestato, si è costituito lui perché voleva uscire di casa. Sembra che sia andata così.
1: La voce del giudice di gara.
5: Su quella.
2: Se metti una parruca a Peppino, Riccia è uguale, Cocciante.
7: Cocciante, è vero.
5: And the winner is.
1: Wow.
9: Ma è normale, sai perché lo stavano ascoltando?
2: Brava, hai vinto. No, volevo dire. Cocciante al concerto del 1° maggio e ha tenuto botta comunque. Anche la Brancale che cantava con lui.
3: Ah sì?
2: Bella sta cosa, mi è piaciuto. Bravo.
3: Me lo so perso.
2: Niente.
5: Dammi il regalo. Poco dammi il regalo.
1: Dopo un momento così scocciante come il Tortorella Challenge, di solito vi rimborsiamo magari con un bel regalo musicale. L'unico modo per saperlo è rimanere con noi, mentre il challenge torna lunedì qui su R101.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. La pace messa a repentaglio da tensioni internazionali e da un'economia che preferisce il commercio delle armi al rispetto della vita resta una questione pressante. Questo è il nuovo appello contro le guerre di Papa Leone XIV. Nel suo primo anniversario da pontefice è stato accolto da 20.000 fedeli a Pompei prima di spostarsi a Napoli. Botta e risposta tra Ucraina e Russia sulla tregua. Kiev, che proponeva un cessate il fuoco, da ieri denuncia molteplici violazioni russe e promette risposte adeguate. Mosca, che aveva unilateralmente stabilito una pausa per oggi e domani, denuncia decine di raid a partire dalla mezzanotte di oggi. Emergono col passare delle ore ulteriori dettagli sull'inchiesta su Garlasco. Nuove intercettazioni registrano l'indagato Andrea Sempio, che commenta le tracce di sangue sulla scena del crimine. Rivisto anche l'orario della morte di Chiara Poggi, non tra le 9:12 e le 9:35, ma tra le 9:45 e le 12:15. È risultata negativa all'antivirus la hostess della KLM entrata in contatto con una donna poi deceduta sbarcata dalla nave dove è scoppiato un focolaio. Un nuovo caso sospetto registrato su un'isola nell'Atlantico meridionale. Non si tratterebbe di un passeggero della crociera. Nel Regno Unito, alle elezioni locali, pesantissima batosta per il partito laburista del premier Starmer e boom dell'ultradestra di Reform UK di Farage. Male i conservatori, avanza anche la sinistra populista. Il primo ministro ammette la sconfitta, ma il governo va avanti, aggiunge. La Corte dei Conti indaga sulla pista da bob realizzata a Cortina per le ultime Olimpiadi. L'ipotesi è di danno erariale e verifiche in corso su eventuali illeciti legati alla riconsegna dell'impianto alla società Simico per la riparazione di alcuni danni riscontrati dopo i giochi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: 8:54, Rolling Stone, Anybody Seen My Baby del 1997, che ci porta dritta dritta alla 97esima adunata degli Alpini.
1: Siamo la banda di 101.
2: E questo era il jingle che anni fa ci aveva regalato il coro della Tridentina in congedo. Erano stati anche nostri ospiti qui in occasione della dunata milanese. Ma si parla di Genova perché, come ha detto Chiara, proprio lì, 97esima edizione di questa dunata di Alpini, una città invasa da 400.000 persone, 700 pullman, tante iniziative sparse per la città, tra pochi minuti anche in Piazza De Ferrari la cerimonia ufficiale che inaugura l'evento, quella dell'alza bandiera, e poi nei tre giorni tantissime altre circostanze.
0: Con il motto che quest'anno è Alpini, faro per il futuro dell'Italia.
2: Esatto, poi vi do un'altra piccola indicazione: verrà inaugurata alle 10:30 la cittadella degli Alpini. Lì saranno esposti equipaggiamenti ed attrezzature delle truppe alpine e della protezione civile, da sempre spina dorsale dell'intervento in caso di calamità. Si parlava anche poco fa, anche qualche giorno fa, del Friuli che ha ringraziato gli Alpini in occasione dei 50 anni da quel tragico evento. Ma si parla di festa invece, perché ho detto saranno 400.000 le persone, 80 le sezioni italiane che sfileranno, e poi
0: tre
2: anche
0: i giorni a disposizione da oggi fino a domenica 10 maggio. Le pene nere sfileranno in quei di Genova,
2: ma arriveranno anche da ogni parte del mondo: dal Brasile, dall'Australia, dall'Argentina, dall'Uruguay, dal Sudafrica, dalla Scozia. Tu pensa agli alpini scozzesi che trovano gli alpini e genovesi, chi paga?
0: Cristiano Militello magari.
2: Gli alpini lucchesi.
3: Anche loro sono abbastanza tiranni.
2: Esatto, domani sera tutta la città sarà una sola musica e un solo coro, con le varie fanfare e i cori nei teatri e nelle piazze della città. E poi domenica 80.000 penne nere sfileranno per il centro storico.
3: Ma che bellezza, tutto molto bello. Ma perché la protezione civile non interviene mai dalle 8 alle 8 e un quarto?
4: Bella domanda.
3: Sì, sì, fino sì. Al Tortorella. Vabbè, rimarremo con questa domanda inevasa.
2: Divertitevi.
0: E viva gli Alpini!

0: Dov'è? Francesca Fagnani.
1: Ah. Buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti.
2: Buongiorno,
1: a bestie.
2: Francesca, ciao. Ah. Belve, no, bestie.
3: Bestie, bestiali.
1: Visto che gli ospiti forti sono finiti, sto ripiegando su ospiti preziosi. Mm. Quindi uno tra poco preziosi, direi.
0: Tipo?
1: Tra Paolo.
2: Ecco.
1: E Chiara. A proposito di ospiti minori, diamo il benvenuto alla banda di R101. Che dite?
3: Grazie. Grazie.
2: Ci chiami per insultarci. Vabbè, a noi dovrebbe
4: a
2: star
4: me piace,
2: bene.
4: Però, io.
1: Vitello, come stai?
4: Io sgodazzo, via.
2: Male.
1: Per il giornale, il resto lo tengo volentieri. Hai detto, vedo nelle tovaglie un tocco di fashion.
0: Noi?
2: Sì, ci fa delle camicie di solito.
1: È vero che a te piace vestirti sempre come una rissa trambughini ai Teletubbies?
3: Sì, è vero.
1: È vero che hai comprato case da Abbiate gratis?
4: No, beh, ho subappaltato un appartamento di mia zia.
1: Riccardo, per te abbiamo poco spazio, ma voglio farti una domanda. Preferisci fare un programma dalle 2 di notte alle 9 del mattino o bello. Andare a fare Pechino Express con l'arbitro Rocchi?
3: Dalle 2 alle 9 del mattino, grazie.
0: Sicuro?
3: Sì.
1: C'è Paolo Diri tra di voi?
4: No.
1: Allora, hai detto al calice quotidiano. Con i tuoi colleghi ti trovi bene, ma non riesci ancora a legare con Cristiano, Chiara, Riccardo, Leonardo, Peppino, Federico.
3: Matteo, dopo 15 anni.
1: Edu. Aldo Preda,
2: tutti la radio.
1: Lall e tutti gli altri dai 15 gradi in giù.
4: Paolo anche, la guardia giurata qua che qua fuori.
1: Dov'è Chiara?
0: Sono qui.
3: Eccola.
1: Chiara, tu e tua sorella avete dichiarato in una recente intervista per Aria Nuova questo.
5: Buon Natale!
1: È vero?
3: A maggio.
2: Buon Natale. Ma questa è vera, è davvero lei?
3: Sì, sì.
2: È davvero Sorrata.
3: È originale.
2: Ma non ci credo.
3: Lucia, Lucia, l'ho riconosciuta dalla voce.
1: Chiamala. Arrivederci e grazie.
4: Chiamala entro le 8 e facci fare anche quelli di Pasqua.

0: recetta 1 dammi regalo.
1: Bella sta gag.
2: R101
1: R101 per volta.
3: 101 dammi il regalo.
1: Ma che è qua?
0: È la scatola dei Ghostbuster dove proprio escono i fantasmi
4: sincronizzati.
5: È vero, in ordine, prima c'è la sigla.
6: Dammi il regalo. R101 dammi il regalo.
5: Adesso vi mettiamo in fila, prendete ognuno il vostro numerino, sentiamo chi è arrivato al numero 3.
7: R101, dammi il regalo.
1: Peccato, peccato.
5: Invece lei si è beccata il numero 2.
8: R101,
5: amore. Piccolina, riprovaci.
4: Ce l'aveva messa tutta, ce l'aveva.
5: Però la più veloce è stata Simona da Cremona. Ciao Simona.
9: R101, dammi il regalo.
5: Eccola qui, ciao Simona.
9: Ciao, ciao a tutti.
4: Buongiorno.
9: Ciao, buongiorno.
4: Buongiorno a te.
5: Allora, solo per essere qui con noi in questo momento ti sei già accaparrata l'album di Miley Cyrus, Something
9: Grazie.
5: Beautiful.
4: Ma non è finita qui, perché il malloppone grosso è sicuramente il vinile di Miley Cyrus, ma abbiamo anche una bella borsona piena di gadget di R101.
10: Sì, col cambio Shimano.
4: Col cambio Shimano.
10: Diamolo.
4: E con la cassa Bluetooth, ultima novità ad arricchire questa bella serie di omaggi.
5: Allora. Io ho una jingle machine, così esatto. Si chiama tecnicamente. Sono 16 pulsanti con 16 suoni. Uno solo nasconde questo. Suono della vittoria. In quel caso te li prendi tutti i nostri gadget, ma dovrai scegliere 3 di questi pulsanti. Chissà se lo becchi.
4: Sei pronta, okay. Simona?
9: Sì, prontissima, speriamo.
4: Dai.
5: Primo numero, vai. Sei indecisa.
4: 5.
5: Numero 5, 3, 2, 1.
7: Chi osa interrompere il sonno di Pedor?
4: No,
7: figlio di Khmer, della tribù di Star, delle sette meraviglie Gefdur, Gyanar, Arpanin, Binimi, Fatih e Ginir. Pedor, colui che era, colui che è stato, colui che sempre sarà.
1: Ciuccia chi e ciuccia là.
4: All'inizio mi sembrava la voce del sergente Hartman, quello di Full Metal Jacket.
5: E invece no, si sono infiltrati Aldo, Giovanni e Giacomo nella nostra jingle machine.
4: Dai.
9: 8.
5: Numero 8. Eccolo qua.
1: No. The Funk Soul Brothers. Però è bella lo stesso. Oh, Shabinata. Però è bella lo stesso. Oh, yeah.
5: Bella, ma non è il suono della vittoria.
1: No.
5: Come si spegne?
4: Come si spegne?

0: tu hai vinto qualche cosa, hai vinto l'album di Miley Cyrus e poi spesso ci capita che qualche gadget cade lo stesso nel pacchetto che ti spediremo a casa.
1: Vorremmo sapere tutto di te, ma non ne abbiamo il tempo oggi, siamo di fretta. Simona, un bacione.
2: Grazie.
1: Ciao.
2: Buona giornata, ciao.
0: Ciao, anche devi solo riurlarci live R101, dammi il regalo.
3: Vai.
2: R101, dammi il regalo.
0: E tieni, prendilo, è tutto tuo. Ciao Simona.

0: Di venerdì siamo anche tutti più propensi. Ci lasciamo andare un po' di più. Propensi a lasciarci andare.
1: Vuol dire bisestili.
2: Sì, sì, sì.
0: Si dice.
2: No, è una parola che mi è rimasta in no, si dice assolutamente. Mi autocandidai rappresentante di classe, la prima assemblea autogestita, e dico: vabbè, ragazzi, allora voi cosa siete propensi a fare? Tutti mi guardano e c'è un coro: propensi. Io mi dico: ma da dove è uscito questo? Tutti a ride, vabbè.
0: Invece stanotte non hanno dormito un secondo e non mi hanno lasciato dormire dal mio pollaio. Hanno messo in loop tutta la notte lo stesso disco di Riccardo Chiocciante.
1: Aiuto.
3: Grazie Chiara.
1: Ancora.
3: Mi hai fatto ridere con la tua battuta, mamma mia.
1: Ma no, ma questo. Ma
3: Riccardo Chiocciante.
1: Ma basta. Ma questo
4: non fa ridere.
1: Ma come fa?
0: E niente, devo dire che ho perso, perché così deve vincere la battuta più brutta del giorno.
2: Poi sono le 8 e fino alle 10 stasera appunto. Non rientra in istituto.
1: Allora, sono arrivate tante al punto tale che non riusciamo ad accontentarvi tutti ed è un peccato.
0: Quello è, però proprio per questo abbiamo i giudici di gara, così si prendono tutte le responsabilità loro. Riccardo Chiocciante e Pollo McCartney.
1: Ehi, giù.
5: Adesso siediti e fai le uova là.
1: Ma no.
4: Bella.
5: Sono piccolo.
0: Signor Chiocciante, signora McCartney, siete pronti per il primo sfidante?
5: Sono l'unico che partorisce i riccioli.
0: La prima sfidante è lei. Lui.
5: Capelli.
0: Vai.
6: Ma chi sei? Gallina Ray.
1: Bella. Ma smettila. Vergogna.
2: Allora.
1: Io adesso
0: sbottolato così.
1: Io quasi assumo il Musazzi e lo mando a casa di sta gente. E lo faccio trovare
4: bello,
1: di notte.
0: Lui non me lo tocca nessuno, ragazzi. Avanti.
7: Ciao banda. C'è un cammello che dice continuamente ello. E poi gli arriva un serpente e dice: ma perché continua a dire sempre ello? Perché io sono un cammello.
2: Ah, un cammello che dice ciao.
0: Hello.
2: Sono un cammello. Vabbè.
0: Perfetta per il Tortorella Challenge.
2: Ci sono degli aggiornamenti da Garlasco?
1: No. Però dicono che saranno le nuove generazioni a salvarci. Se siamo messi così,
2: va bene.
0: Terzo sfidante.
8: Vabbè, ma è normale. Sai perché lo stavano ascoltando?
0: Perché?
2: Perché? Non ho capito.
0: L'ha detto in gallinese, non lo so.
2: In gallurese.
4: Ma non ci credo.
0: È così.
4: Ma io comunque ne ho un altro,
0: Tipo?
4: Sotto questo. Barbale! Bello, Pedro. Paolo Pollo Belli.
1: Mamma mia.
0: Belli. Beh, lei ha parlato di un serpente. Guardate che caso che arriva qui.
9: Ciao a tutti.
0: Ciao.
9: Invece, tra i rettili, il cantante più seguito è Tony Pitone.
0: Certo, mi sembra giusto.
2: Scusate. Sì. Ma Funky Gallo è stato detto?
4: No, ancora no.
2: Va bene, scusate.
0: Però passiamo dalla musica al cinema con l'ultimissimo sfidante.
10: Alle pecore del mio ovile piace vedere i film di Mariangela Belato. Ne hanno visti diversi.
0: Doppia.
1: Sì. Fai un libro, poi lo diamo a Vladimir e lo censura, come ha fatto con
2: Avevo anche una battuta fuori programma che parte da una notizia vera che ho letto ieri. Hanno arrestato il figlio di Rita De Crescenzo.
0: È vero.
2: Ecco, ma in questo caso la madre non è un attenuante?
1: Credo.
2: No?
1: No, perché lui
2: qualsiasi cosa abbia fatto.
1: Guarda che non l'hanno arrestato, si è costituito lui perché voleva uscire di casa. Sembra che sia andata così.
0: Oh, adesso la voce del giudice di gara.
1: Comunque, se metti una parrucca a Peppino, Riccia è uguale, Cocciante.
4: Chiocciante, è vero.
5: And the winner is.
0: Wow.
1: E comunque.
8: Vabbè, ma è normale. Sai perché lo stavano ascoltando?
1: Brava, hai vinto. No, volevo dire. Cocciante al concerto del primo maggio e ha tenuto botta comunque.
0: Vabbè,
1: anche la Brancale che cantava con lui.
2: Ah sì?
1: Bella sta cosa, mi è piaciuto. Bravo.
2: Me lo so perso.
1: Niente.
5: Dammi il regalo. Da poco dammi il regalo.
0: Sì, dopo un momento così scocciante come il Tortorella Challenge, di solito vi rimborsiamo magari con un bel regalo musicale. L'unico modo per saperlo è rimanere con noi, mentre il challenge torna lunedì qui su R101.

0: zitto.
1: Perché non partecipo io, ho capito questo, devo starmene zitto.
2: Partecipano tutti i nostri amici al karaoke.
0: Diciamo che è un buon precetto, un po' universalmente.
2: Il gong è suonato sulla parola azzurro. Oh. E allora, quale canzone ci avrete cantato in tantissimi al 331-90-101? Chissà.
0: Ci avete spiazzato anche in qualche caso, eh?
2: Sentiamo.
3: Acqua azzurra, acqua chiara, nei tuoi occhi posso finalmente bere.
1: Vale anche al femminile, eh?
2: Vale, dai.
3: E poi ti ama tutta la settimana. Io penso solo a te.
1: Cos'è l'inno dell'Empoli?
3: Grande Empoli. Unico grande amore, ti porto nel mio cuore e canterò per te.
2: Oh, che bello.
0: L'inno dell'Empoli.
4: Sta partendo il locale per Empoli. Andiamo a dare
0: andiamo
4: schiaffi.
0: Andiamo a Binario 3 a dare gli schiaffi per il locale per Empoli. Ah, che bello. Ma è strano, ne conosco una tifosa dell'Empoli bene.
1: Abbastanza accesa.
0: Sì, non ma so non se basta. Già sveglio.
4: Cosa credi di essere l'unico a conoscerla?
0: No, perché altro non sono l'unico a farsi le foto mentre limonano, ma insomma vabbè.
2: Poi
5: nerazzurri, noi saremo qui nerazzurri.
1: Vabbè, perché anche
5: pazzi come te nerazzurri.
2: Sono ancora carichi gli interisti in giro.
5: Soffrire, ma va bene.
1: Basta!
4: Ma smettetela!
1: Ma infatti!
2: Dai, vai, azzurro! Scusate, che canzone c'è!
4: Vedrei gli azzurri, quelli veri che mazzo vi fanno, magari tre. Due partite di fila avete adesso con gli azzurri.
2: È vero, sì.
3: E oltre l'azzurro della tenda, nell'azzurro io volerò.
2: È vero!
3: Quando una donna dal cannone d'oro e d'argento diventerà.
4: Che bello, io avevo fatto la versione della donna Cannonau.
2: E quindi basta, con azzurro non ce ne sono più di canzoni.
1: No.
0: L'amico Sergio Friscio ha fatto la donna Cannolo.
2: Vabbè, sentiamo qualche altro messaggio arrivato? Vai!
5: Azzurro!

0: euro. C'è la banca con noi.
1: Certo.
0: Ciao da Ilaria.
2: Ciao Ilaria.
0: La la la la la la la la la la la la la la la.
1: Faceva così.
0: Ciao, Cristina, della provincia di Bergamo.
1: Bravo.
2: Sì.

0: tipica voce di chi cantava le canzoni folcloristiche popolari, giusto?
1: È vero,
0: una voce così bella, nitida.
1: Un po' alla Marasco, diciamo.
0: Riccardo Marasco.
2: Tutti insieme a cantare la stessa canzone sembrava il gruppo di alpini direzione Genova, già un po' altissimo.
1: Va bene. A proposito di premi che uno si dà da solo, darei il premio la Cristina da Bergamo. Sì, ho sentito, insomma. Ha fatto un premio, se l'ha vinto lei.
3: E il Chiaraoke torna venerdì prossimo qui su R101.

0: state inventando e autoconsegnando dei premi. Poi vi spieghiamo perché, ma intanto sentiamo le vostre voci. Buongiorno.
1: Buongiorno banda, Mario da Reggio Emilia. Il premio che mi merito e che voglio è mal di schiena dell'anno. Mi immagino quando mi premiano che mi danno una bella pila di dischi vertebrali con 3 o 4 ernie. Ciao a tutti.
0: Sta lì sul palco un po' piegato, però.
2: Sì, certo. Sul palco con ernia che canta.
0: Certo.
3: Se la deve vedere con me, devo dire.
0: È vero, ha già subito un concorrente.
3: Conto di sfidarlo almeno agli ottavi di finale, diciamo così, per il premio Pancera d'Oro.
4: Ciao banda, buongiorno, Nicole da Pesaro. Io vorrei tanto il premio. Hai sempre ragione tu. Perché ho sempre ragione io.
2: Ma dai.
4: Inevitabile. Sì.
5: Ma perché lui che
0: hai ragione.
5: Ma perché è il marito, il compagno che non vuole entrare in questione, sennò c'è sempre da discutere.
3: Come fai a contraddirla?
5: Sì, hai ragione.
0: Sì, dimostra col premio che ha sempre ragione.
6: Buongiorno bandini.
0: Buongiorno.
6: Io mi assegno il premio Chiaraoke. Partecipo sempre e mi diverto una cifra.
0: Grande.
6: Buona giornata.
5: Ciao.
0: Allora ti aspettiamo tra poco che si canta insieme.
3: Prima di andare in Francia, e così vi spieghiamo bene perché scelto di chiedervi tutto questo stamattina, stavo dando un'occhiata e non siete curiosi di sapere da dove partirà quest'anno il Giro d'Italia?
2: Che da dove partirà il Giro d'Italia?
3: In quanto Giro d'Italia da anni parte da
2: all'estero,
3: tutte le parti,
2: sì,
3: meno che in Italia.
5: Non ne ho idea.
3: Beh, le prime 3 tappe sono in Bulgaria.
5: Dai!
3: E questa cosa mi fa impazzire. Ma sono anni ormai, ma io tutti gli anni devo cioè me lo immagino. Però,
5: sì,
3: vabbè,
5: ma si porta in giro la fama. Sì,
3: siamo in Bulgaria.
0: Si premio geografia agli organizzatori
3: Sì, andiamo a Francia.
0: Giro d'Italia.
7: Bonjour.
3: Bonjour.
7: Je m'appelle Florent Montaclair. Je suis un professeur.
3: Montichiari.
7: No,
5: Montaclair, sì, è un detersivo.
7: Montaclair. Montaclair.
5: Allora, che accade? Questo professore è di filologia. Allora, la filologia, lo studio dei testi letterari per ricostruire l'interpretazione, comprendere la cultura dei posti.
0: Lo sapevamo benissimo.
2: Ma infatti cosa lo spieghi?
5: Lo dico per
3: bene. Allora,
5: questo filone, perché è più che un filologo, è un filone, da noi dicono quello tagliato, quello sgamato.
0: Sì. Fiurbo.
5: Che ha fatto 10 anni fa, ha costituito, retrodatandola di decine d'anni, un istituto americano di filologia riconosciuto a livello mondiale, con tutti i crismi, andando ad allegare testimonianze, insomma dando risalto e importanza.
0: Ma inventando tutto di sana pianta,
5: istituendo 10 anni fa un premio di prestigio pari al Nobel.
0: Certo.
5: Perché le testimonianze erano anche fittizie, ma di premi Nobel veri. Ok. Si è inventato un premio alla filologia.
0: E chi l'ha vinto questo
5: l'ha
0: premio?
5: L'ha vinto lui.
0: Bello.
5: L'ha vinto lui, ma se l'è fatto assegnare dalla società, dall'istituzione che lui aveva inventato. Ok?
3: Sì.
5: È andato lui dal gioielliere mesi prima a ordinare la medaglia. Il governo francese, stupito da tutto questo clamore e orgoglioso di avere un proprio professore che ha vinto il premio della filologia datogli da questo ente internazionale,
0: che
5: hanno fatto? L'hanno invitato all'Assemblea Nazionale, l'hanno premiato davanti a dei veri premi Nobel.
0: Ma vi rendete conto?
5: Nessuno è mai andato ad indagare e questo li ha presi tutti per il culo. Per 10 anni,
3: io mi inchino a costui.
5: Per 10 anni li ha presi tutti per i fondelli, si è inventato l'istituzione, si è attribuito il premio, ha avuto la risonanza internazionale.
0: Però adesso perché lo raccontiamo? Perché alla fine qualcuno il dubbio finalmente è venuto.
2: Antonio Razzi, scusate, non è Razzi.
5: No, non è Razzi.
2: Però
5: alla fine è saltata fuori, ragazzi, ma è durata 10 anni. Il premio l'ha vinto nel 2015.
2: Ma pazzesco.
5: 11 anni.
2: Liberté, égalité, medaglia a me.
0: Esatto. Medaglia a voi oggi al 331-8090-101. A questo punto inventiamoci un premio e diamocelo.
8: Io mi darei il premio La Fenice. Perché ormai nella vita non so quante volte sono caduta, mi sono rialzata e ho ricominciato, e a volte mi sono anche reinventata, come adesso è proprio un momento in cui ho fatto la Fenice.
5: Brava.
8: Nella mia vita per l'ennesima volta, quindi il premio La Fenice a
0: grande
3: dirige,
0: ma in gioielleria
3: dirige il maestro Benessimi
5: anche
3: una volta
5: teatro.
3: Adesso non dirige più. Io darei anche un premio a questo nostro programma,
5: sì,
3: che è uno dei pochissimi che vi risparmia il vostro garlasco quotidiano.

0: Dov'è? Francesca Fagnani.
1: Ah. Buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti a Bestie.
2: Francesca, ciao. Ah. Belve, no, bestie.
3: Bestie, bestia.
1: Visto che gli ospiti forti sono finiti, sto ripiegando su ospiti preziosi. Mm. Quindi uno tra poco preziosi, direi.
0: Tipo?
1: Tra Paolo.
2: Ecco.
1: E Chiara. A proposito di ospiti minori, diamo il benvenuto alla banda di R101, che dite?
3: Grazie.
2: Ci chiami per insultarci. Vabbè, noi dovrebbe
4: a
2: star
4: me piace,
2: bene.
4: Però.
1: Fritello, come stai?
4: Io sgodazzo, via.
2: Male.
1: Per il giornale il resto lo tengo volentieri. Hai detto, vedo nelle tovaglie un tocco di fashion.
0: Lui?
2: Sì, ci fa delle camicie di solito.
1: È vero che a te piace vestirti sempre come una rissa trambughini ai Teletubbies?
3: Sì, è vero.
1: È vero che hai comprato case da Biate gratis?
4: Vabbè, ho subappaltato un appartamento di mia zia.
1: Riccardo, per te abbiamo poco spazio, ma voglio farti una domanda. Preferisci fare un programma dalle 2 di notte alle 9 del mattino o bello. Andare a fare Pechino Express con l'arbitro Rocchi?
3: Dalle 2 alle 9 del mattino, grazie.
0: Sicuro?
3: Sì.
1: C'è Paolo Diri tra di voi?
4: No.
1: Allora, hai detto al calice quotidiano.
3: Al calice.
1: Con i tuoi colleghi ti trovi bene, ma non riesci ancora a legare con Cristiano, Chiara, Riccardo, Leonardo, Peppino, Federico.
3: Tutti dopo 15 anni.
1: Edu. Aldo Preda,
4: tutti dalla radio,
1: Lall e tutti gli altri dai 15 gradi in giù.
4: Paolo anche, la guardia giurata qua che è qua fuori.
1: Dov'è Chiara?
0: Sono qui.
3: Eccola.
1: Chiara, tu e tua sorella avete dichiarato in una recente intervista per Aria Nuova questo.
5: Buon Natale!
1: È vero?
3: A maggio.
2: Buon Natale. Ma questa è vera, è davvero lei?
3: Sì, sì.
2: È davvero Sorrata.
3: È originale.
2: Ma non ci credo.
3: Lucia, l'ho riconosciuta dalla voce.
1: Chiamala. Arrivederci, grazie.
4: Chiamala entro le 8 e facci fare anche quelli di Pasqua.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. I nostri paesi legati da un legame indissolubile, così Tajani dopo l'incontro con il segretario di Stato americano Rubio, che poi è stato ricevuto da Meloni a Palazzo Chigi. Disponibilità italiana a inviare cacciamine a Hormuz dopo la fine del conflitto. Il 13 maggio, audizione dei ministri di esteri e difesa sul tema in Parlamento. La Marina dei Pasdaran annuncia di aver sequestrato una petroliera nel Golfo dell'Oman. Tentava di bloccare le esportazioni di greggio iraniano, l'accusa. Nella notte scambi di colpi, l'Iran avrebbe attaccato navi militari americane, gli Stati Uniti hanno colpito con missili. Scaramucce, dice Trump. Quello scontrino lo hai fatto tu, così il padre di Andrea Sempio in un'intercettazione rivolto alla moglie. Si riferisce al documento presentato come alibi dal 38enne. Intanto i carabinieri di Milano in un'informativa affermano la condanna di Stasi, una suggestione cavalcata dai media. Negativa all'antivirus, l'hostess è entrata in contatto con una donna poi deceduta sbarcata dalla nave dove è scoppiato un focolaio. Nuovo caso sospetto registrato su un'isola dell'Atlantico meridionale. Non sarebbe un passeggero della crociera. L'immunologo Weissman, entro 10 mesi pronto il vaccino. Nel primo anniversario della sua elezione, Papa Leone XIV ha visitato il santuario di Pompei. Ad accoglierlo oltre 20.000 persone. La pace è messa a repentaglio da tensioni internazionali e un'economia che preferisce le armi alla vita umana, il suo monito. Nelle prossime ore sarà a Napoli. Calcio al via oggi la 36esima giornata di Serie A. Si comincia alle 20.45 con l'anticipo tra Torino e Sassuolo. Occhi puntati domani su Lazio-Inter. Sarà la prova generale per la finale di Coppa Italia, sempre tra biancocelesti e nerazzurri, in programma mercoledì prossimo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: E questo era il jingle che anni fa ci aveva regalato il coro della Tridentina in congedo. Erano stati anche nostri ospiti qui in occasione della dunata milanese. Ma si parla di Genova perché, come ha detto Chiara, proprio lì, 97esima edizione di questa dunata di alpini, una città invasa da 400.000 persone, 700 pullman, tante iniziative sparse per la città, tra pochi minuti anche in Piazza De Ferrari la cerimonia ufficiale che inaugura l'evento, quella dell'alza bandiera, e poi nei tre giorni tantissime altre circostanze.
1: Con il motto che quest'anno è Alpini, faro per il futuro dell'Italia.
0: Esatto, poi vi do un'altra piccola indicazione, verrà inaugurata alle 10.30 la cittadella degli alpini, lì saranno esposti equipaggiamenti ed attrezzature delle truppe alpine e della protezione civile, da sempre spina dorsale dell'intervento in caso di calamità. Si parlava anche poco fa, anche qualche giorno fa, del Friuli che ha ringraziato gli alpini in occasione dei 50 anni da quel tragico evento. Ma si parla di festa invece, perché ho detto saranno 400.000 le persone, 80 le sezioni italiane che sfileranno, e poi
1: tre
0: anche
1: i giorni a disposizione da oggi fino a domenica 10 maggio le pene nere sfileranno in quei di Genova.
0: Ma arriveranno anche da ogni parte del mondo, dal Brasile, dall'Australia, dall'Argentina, dall'Uruguay, dal Sudafrica, dalla Scozia. Tu pensa agli alpini scozzesi che trovano gli alpini e genovesi, chi paga?
1: Cristiano Militello magari.
0: Gli alpini lucchesi.
2: Che anche loro sono abbastanza tiranni.
0: Esatto, domani sera tutta la città sarà una sola musica e un solo coro, con le varie fanfare e i cori nei teatri e nelle piazze della città. E poi domenica 80.000 penne nere sfileranno per il centro storico.
2: Ma che bellezza, tutto molto bello. Ma perché la protezione civile non interviene mai dalle 8 alle 8 e un quarto?
3: Bella domanda.
2: Sì, sì, fino sì. Al Tortorella. Vabbè, rimarremo con questa domanda inevasa.
0: Divertitevi.
1: E viva gli alpini!

0: proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Di venerdì siamo anche tutti più propensi. Ci lasciamo andare un po' di più. Propensi a lasciarci andare.
2: Vuol dire bisestili.
3: Sì, sì, sì. Sì.
1: Si dice.
3: È una parola che mi è rimasta impressa. No, si dice assolutamente. Mi autocandidai rappresentante di classe alla prima assemblea autogestita e dico: vabbè, ragazzi, allora voi cosa siete propensi a fare? Tutti mi guardarono e un coro: propensi. Io mi dico: dove è uscito questa vita? Tutti a ride, vabbè.
1: Va invece bene. Stanotte non hanno dormito un secondo e non mi hanno lasciato dormire dal mio pollaio. Hanno messo in loop tutta la notte lo stesso disco di Riccardo Chiocciante.
2: Aiuto.
4: Grazie, Chiara.
2: Ancora.
4: Mi hai fatto ridere con la tua battuta, mamma mia.
2: Ma no, ma questo. Ma veramente stai ridendo?
4: Riccardo Chiocciante.
2: Ma basta. Ma questo dove fa ridere?
3: Ma come fa?
1: E niente, devo dire che ho perso perché così deve vincere la battuta più brutta del giorno.
3: E poi sono le 8 e fino alle 10 stasera non rientra in istituto.
2: Allora, sono arrivate tante al punto tale che non riusciamo ad accontentarvi tutti ed è un peccato.
1: Quello è, però proprio per questo abbiamo i giudici di gara, così si prendono tutte le responsabilità loro. Riccardo Chiocciante e Pollo McCartney.
2: Ehi, giù.
5: Adesso siediti e fai le uova là.
2: Ma no.
5: Bella. Sono piccolo.
1: Signor Chiocciante, signor McCartney, siete pronti per il primo sfidante?
5: Sono l'unico che partorisce i riccioli.
1: La prima sfidante è lei. Lui.
5: I capelli.
6: Vai. Sono come prima perazzone, prima breva.
7: Ma chi sei? Gallina Ray.
2: Bella.
8: Bella. Ma smettila. Vergogna.
3: Allora.
2: Io adesso.
1: Sbottolato così.
2: Io quasi assumo il Musazzi e lo mando a casa di sta gente. E lo faccio trovare
7: bello,
2: di notte.
1: Lui non me lo tocca a nessuno, ragazzi. Avanti.
9: Ciao banda. C'è un cammello che dice in continuamente ello, ello, ello, ello. E poi gli arriva un serpente e dice: ma perché continui a dire sempre ello? Perché io sono un cammello.
3: Ah, un cammello che dice ciao.
1: Hello.
3: Hello.
1: Sono
3: un cammello. Okay.
2: Vabbè.
1: Perfetta per il Tortorella Challenge.
3: Ci sono dei ragionamenti da Garlasco?
2: No. Però dicono che saranno le nuove generazioni a salvarci. Se siamo messi così,
3: va bene.
1: Terzo sfidante.
10: Vabbè, ma è normale. Sai perché lo stavano ascoltando?
1: Perché?
3: Perché? Perché? Non ho capito.
1: L'ha detto in gallinese, non lo so.
3: In gallurese.
7: Ma non ci credo.
1: È così.
2: Ma
7: io comunque ne ho un altro, eh.
1: Tipo?
7: Sotto questo barbale. Bello per Paolo Pollo Belli.
2: Mamma mia.
1: Belli. Beh, lei ha parlato di un serpente. Guardate che caso che arriva qui.
11: Ciao a tutti.
1: Ciao.
11: Invece tra i rettili il cantante più seguito è Tony Pitone.
1: Certo, mi sembra giusto.
3: Scusate. Sì. Ma Funky Gallo è stato detto?
7: No, ancora no.
3: Va bene, scusate.
1: Però passiamo dalla musica al cinema con l'ultimissimo sfidante.
12: Alle pecore del mio ovile piace vedere i film di Mariangela Belato. Ne hanno visti diversi.
1: Doppia.
2: Sì. Fai un libro, poi lo diamo a Vladimir e lo censura, come ha fatto con.
3: Avevo anche una battuta fuori programma che parte da una notizia vera che ho letto ieri. Che hanno arrestato il figlio di Rita De Crescenzo.
1: È vero.
3: Ecco, ma in questo caso la madre non è un attenuante.
2: Credo.
3: No? No, perché lui qualsiasi cosa abbia fatto.
2: Guarda che non l'hanno arrestato, si è costituito lui perché voleva uscire di casa. Sembra che sia andata così.
1: Adesso la voce del giudice di gara.
5: Su quella
2: comunque se metti una parrucca a Peppino Riccia è uguale Cocciante.
7: Chiocciante, è vero.
5: And the winner is.
3: E comunque
10: vabbè, ma è normale. Sai perché lo stavano ascoltando?
2: Brava, hai vinto. No, volevo dire Cocciante al concerto del primo maggio e ha tenuto botta comunque. Anche la Brancale che cantava con lui.
3: Ah sì?
2: Bella sta cosa, mi è piaciuto. Bravo.
3: Me lo so perso.
2: Niente.
5: Dammi il regalo. Tampoco dammi il regalo.
1: Dopo un momento così scocciante come il Tortorella Challenge, di solito vi rimborsiamo magari con un bel regalo musicale. L'unico modo per saperlo è rimanere con noi, mentre il challenge torna lunedì qui su R101.

0: zitto.
1: Perché non partecipo io, ho capito questo, devo starmene zitto.
2: Partecipano tutti i nostri amici al karaoke.
0: Diciamo, è un buon precetto, un po' universalmente.
2: Il gong è suonato sulla parola azzurro. Oh. E allora, quale canzone ci avrete cantato in tantissimi al 331-90-101? Chissà.
0: Ci avete spiazzato anche in qualche caso, eh?
2: Sentiamo.
3: Acqua azzurra, acqua chiara, nei tuoi occhi posso finalmente bere.
1: Vale anche al femminile, eh?
2: Vale, dai.
3: E in politia, ma tutta la settimana io penso solo a te.
1: Cos'è l'inno dell'Empoli?
3: Grande Empoli. Unico grande amore, ti porto nel mio cuore e canterò per te.
2: Oh, che bellissimo. Bello.
0: Partendo, l'inno dell'Empoli.
4: Sta partendo il locale per Empoli. Andiamo a dare
0: andiamo
4: schiaffi.
0: Andiamo a Binario 3 a dare gli schiaffi per il locale per Empoli. Ah, che bello. Ma è strano, ne conosco una tifosa dell'Empoli. Bene.
1: Abbastanza accesa.
0: Sì, non ma so non se basta. Già sveglio.
4: Cosa credi di essere l'unico a conoscerla?
0: No, perché altro non sono l'unico a farsi le foto mentre limonano, ma insomma vabbè.
2: Poi
5: nerazzurri, noi saremo qui nerazzurri.
1: Ma perché
5: farsi come te nerazzurri?
2: Sono ancora carichi gli interisti in giro.
5: Soffrire, ma va bene.
1: Basta!
4: Ma no. Smettetela!
1: Ma infatti!
2: Dai, vai, azzurro! Scusate, che canzone c'è!
4: Vedrei gli azzurri, quelli veri che mazzo vi fanno, magari tre. Due partite di fila avete adesso con gli azzurri.
2: È vero, sì.
3: E oltre l'azzurro della tenda, nell'azzurro io volerò.
2: È vero!
3: Quando una donna dal cannone d'oro e d'argento diventerà.
4: Che bello, io avevo fatto la versione della donna Cannonau.
2: E quindi basta, con azzurro non ce ne sono più di canzoni.
1: No.
0: L'amico Sergio Friscio ha fatto la donna Cannolo.
2: Vabbè, sentiamo qualche altro messaggio arrivato? Vai!
5: Azzurro!

0: azzurro, c'è la banda con noi.
1: Certo.
0: Ciao da Ilaria.
2: Ciao Ilaria.
0: La azzurro, il mattino è sempre azzurro, c'è la banda con noi.
1: Certo.
0: Ciao da Ilaria.

0: tipica voce di chi cantava le canzoni folcloristiche popolari, è giusto?
1: È vero,
0: una voce così bella, nitida.
1: Un po' alla Marasco, diciamo.
0: Ma là?
2: A un certo punto
1: Marasco.
0: Riccardo Marasco.
2: Tutti insieme a cantare la stessa canzone sembrava il gruppo di alpini direzione Genova, già un po' al tici.
1: Va bene, a proposito di premi che uno si dà da solo, darei il premio la a Cristina da Bergamo. Sì, sentito, insomma. Ha fatto un premio, se l'ha vinto lei.
3: E il Chiaraoke torna venerdì prossimo qui su R101.

0: Dov'è? Francesca Fagnani.
1: Ah. Buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti.
2: Buongiorno,
1: a bestie.
2: Francesca. Ciao. Belve, no, bestie.
3: Bestie, bestiali.
1: Visto che gli ospiti forti sono finiti, sto ripiegando su, su ospiti preziosi. Mm. Quindi uno tra poco preziosi, direi.
0: Tipo?
1: Tra Paolo.
4: Ecco.
1: E Chiara. A proposito di ospiti minori, diamo il benvenuto alla banda di R101, che dite?
3: Grazie. Ah, grazie, eh.
2: Ci chiami per insultarci. Vabbè, a noi dovrebbe
4: a
2: star
4: me piace,
2: bene.
4: Però, io...
1: Spiritello, come stai?
4: Io sgodazzo, via.
2: Male.
1: Per il giornale il resto lo tengo volentieri. Hai detto, vedo nelle tovaglie un tocco di fashion.
0: Noi?
2: Sì, ci fa delle camicie di solito.
1: È vero che a te piace

0: Gabis. Sì, è vero. È vero che hai comprato casa da Abbiate Gratis?
1: Vabbè, ho subappaltato un appartamento di mia zia.
0: Riccardo, per te abbiamo poco spazio, ma voglio farti una domanda. Preferisci fare un programma dalle 2 di notte alle 9 del mattino o andare a fare Pechino Express con l'arbitro Rocchi?
2: Dalle 2 alle 9 del mattino, grazie.
3: Sicuro?
2: Sì.
0: C'è Paolo Diri tra di voi?
1: No.
0: Allora, hai detto al calice quotidiano. Con i tuoi colleghi ti trovi bene, ma non riesci ancora a legare con Cristiano, Chiara, Riccardo, Leonardo, Peppino, Federico.
2: Matteo, dopo 15 anni.
0: Edu. Aldo Preda,
1: tutti tutta la radio,
0: Lalla, e tutti gli altri dai 15 gradi in giù.
1: Paolo, anche la guardia giurata qua che qua fuori.
0: Dov'è Chiara?
3: Sono qui.
2: Eccola.
0: Chiara, tu e tua sorella avete dichiarato in una recente intervista per Aria Nuova questo.
4: Buon Natale!
0: È vero?
2: A maggio.
5: Buon Natale. Ma questa è vera, è davvero lei?
2: Sì, sì.
5: È davvero Sorrata?
2: È originale.
5: Ma non ci credo.
2: Lucia, Lucia, l'ho riconosciuta dalla voce.
0: Chiamala. Arrivederci e grazie.
1: Chiamala entro le 8 e facci fare anche quelli di Pasqua. Ma.

0: se tu la mi regalo.
1: Bella sta gag.
2: R101
1: piano, uno per volta,
3: 101 dammi il regalo.
1: Ma che è qua? È
0: la scatola di Ghostbuster dove
4: proprio finiscono i fantasmi
5: sincronizzati.
6: È vero, in ordine, prima c'è la sigla.
7: Dammi il regalo. R101 dammi il regalo.
6: Adesso vi mettiamo in fila, prendete ognuno il vostro numerino, sentiamo chi è arrivato al numero 3.
8: R101, dammi il regalo.
1: Peccato, peccato.
6: Invece lei si è beccata il numero 2.
9: R101.
6: Amore. Piccolina, riprovaci.
4: Ce l'aveva messa tutta, ce l'aveva.
6: Però la più veloce è stata Simona da Cremona. Ciao Simona.
10: R101, dammi il regalo.
6: Eccola qui, ciao Simona.
10: Ciao, ciao a tutti. Buongiorno.
4: Buongiorno a te.
6: Allora, solo per essere qui con noi in questo momento ti sei già accaparrata l'album di Miley Cyrus, Something
10: Grazie.
6: Beautiful.
4: Ma non è finita qui, perché il malloppone grosso è sicuramente il vinile di Miley Cyrus, ma abbiamo anche una bella borsona piena di gadgets di R101.
5: Sì, col cambio Shimano.
4: Col cambio Shimano.
5: Diamolo.
4: E con la cassa Bluetooth, ultima novità ad arricchire questa bella serie di omaggi.
6: Allora. Io ho una jingle machine, così esatto. Si chiama tecnicamente. Sono 16 pulsanti con 16 suoni. Sì. Uno solo nasconde questo. Suono della vittoria. In quel caso te li prendi tutti i nostri gadget, ma dovrai scegliere 3 di questi pulsanti. Chissà se lo becchi.
4: Sei pronta, okay. Simona?
10: Sì, prontissima, speriamo.
4: Dai.
6: Primo numero, vai. Sei indecisa.
4: 5.
6: Numero 5, 3, 2, 1.
11: Io oso interrompere il sonno di Pedor,
4: no,
11: figlio di Khmer, della tribù di Star, delle sette meraviglie Gvdurganar, Arpanil, Binimi, Fatih e Ginir. Pedor, colui che è stato, colui che sempre sarà.
1: Chi è Cicciola?
4: All'inizio mi sembrava la voce del sergente Hartman, quello di Full Metal Jacket.
6: E invece no, si sono infiltrati Aldo, Giovanni e Giacomo nella nostra jingle machine.
4: Dai.
10: 8.
6: Numero 8, eccolo qua.
1: Right about now. No, se fosse, però è bella lo stesso.

0: Come si spegne?
1: Okay. Grazie.
2: Peccato però. Vabbè.
3: Facciamo il 2.
2: Due?
1: Numero 2.
4: Ho vinto qualche cosa?
2: No,
4: posso girare la ruota.
0: Oh, ragazzi, è dura ultimamente. Non riusciamo a. Dai, diamogli un'altra possibilità, una sola. Dai.
1: Non c'è tempo non oggi. C'è in tempo. Realtà dobbiamo solo andare a decretare, dai, ufficializzare che il suono era sotto il numero 3.
4: Era il 3.
1: Vicina.
2: L'ha sfiorato.
1: Esatto. Però tu hai vinto qualche cosa, hai vinto l'album di Miley Cyrus e poi spesso ci capita che qualche gadget cade lo stesso nel pacchetto che ti spediremo a casa.
0: Vorremmo sapere tutto di te, ma non ne abbiamo il tempo oggi, siamo di fretta. Simona, un bacione.
3: Grazie.
0: Ciao.
3: Buona giornata, ciao.
1: Ciao, anche devi solo riurlarci live R101, dammi il regalo.
2: Vai.
3: R101, dammi il regalo!
1: E tieni, prendilo, è tutto tuo!

0: state inventando e autoconsegnando dei premi. Poi vi spieghiamo perché, ma intanto sentiamo le vostre voci. Buongiorno.
1: Buongiorno banda, Mario da Reggio Emilia. Il premio che mi merito e che voglio è mal di schiena dell'anno. Mi immagino quando mi premiano che mi danno una bella pila di dischi vertebrali con 3 o 4 ernie. Ciao a tutti.
0: Sta lì sul palco un po' piegato, però.
2: Sì, sta sul palco con ernia che canta.
0: Certo.
3: Ce la deve vedere con me, devo dire.
0: È vero, ha già subito un concorrente.
3: Conto di sfidarlo almeno agli ottavi di finale, diciamo così, per il premio Pancera d'Oro.
4: Ciao banda, buongiorno, Nicole da Pesaro. Io vorrei tanto il premio. Hai sempre ragione tu. Perché ho sempre ragione io.
2: Ma dai.
4: Inevitabile.
5: Ma perché lui che.
0: Hai ragione.
5: Ma perché è il marito, il compagno che non vuole entrare in questione, sennò c'è sempre da discutere.
3: Come fai a
5: contraddirla? Sì, hai ragione.
0: Così dimostra col premio che ha sempre ragione.
6: Buongiorno bandini.
0: Buongiorno.
6: Io mi assegno il premio Karaoke. Partecipo sempre e mi diverto una cifra.
0: Grande.
6: Buona giornata.
3: Ciao.
0: Allora ti aspettiamo tra poco che si canta insieme.
3: Prima di andare in Francia, e così vi spieghiamo bene perché scelto di chiedervi tutto questo stamattina, stavo dando un'occhiata e non siete curiosi di sapere da dove partirà quest'anno il Giro d'Italia?
2: Che da dove partirà il Giro d'Italia?
3: Che in quanto Giro d'Italia da anni parte da
2: all'estero,
3: tutte le parti,
2: sì,
3: meno che in Italia.
5: Non ne ho idea.
3: Beh, le prime 3 tappe sono in Bulgaria.
5: Dai!
3: E questa cosa mi fa impazzire. Ma sono anni ormai, ma io tutti gli anni cioè me lo immagino.
5: Così,
3: però, vabbè,
5: ma si porta in giro la fama. Sì,
3: siamo
5: sì,
3: in Bulgaria.
0: Si premio fa geografia agli organizzatori
3: sì, andiamo a Francia,
0: Giro d'Italia.
7: Bonjour.
3: Bonjour.
7: Je m'appelle Florent Montaclair. Je suis un professeur.
3: Montichiari.
5: Montaclair, sì, è un detersivo. Montaclair. Allora, che accade? Questo professore di filologia. Allora, la filologia, lo studio dei testi letterari per ricostruire l'interpretazione, comprendere la cultura dei posti.
0: Lo sapevamo benissimo.
2: Ma infatti cosa lo spieghi?
5: Lo dico per
3: bene. Allora,
5: questo filone, perché è più che un filologo, è un filone, da noi dicono quello tagliato, quello sgamato.
0: Sì. Fiurbo.
5: Che ha fatto 10 anni fa, ha costituito, retrodatandola di decine d'anni, un istituto americano di filologia riconosciuto a livello mondiale, con tutti i crismi, andando ad allegare testimonianze, insomma dando risalto e importanza.
0: Ma inventando tutto di sana pianta,
5: istituendo 10 anni fa un premio di prestigio pari al Nobel.
0: Certo.
5: Perché le testimonianze erano anche fittizie, ma di premi Nobel veri. Ok. Si è inventato un premio alla filologia.
0: E chi l'ha vinto questo premio?
5: L'ha vinto lui.
0: Bello.
5: L'ha vinto lui, ma se l'è fatto assegnare dalla società, dall'istituzione che lui aveva inventato. Ok?
3: Sì.
5: È andato lui dal gioielliere mesi prima a ordinare la medaglia. Il governo francese, stupito da tutto questo clamore e orgoglioso di avere un proprio professore che ha vinto il premio della filologia datogli da questo ente internazionale,
0: che
5: hanno fatto? L'hanno invitato all'Assemblea Nazionale, l'hanno premiato davanti a dei veri premi Nobel.
0: Ma vi rendete conto?
5: Nessuno è mai andato ad indagare e questo li ha presi tutti per il culo. Per 10 anni,
3: io mi inchino a costui.
5: Per 10 anni li ha presi tutti per i fondelli, si è inventato l'istituzione, si è attribuito il premio, ha avuto la risonanza internazionale.
0: Però adesso perché lo raccontiamo? Perché alla fine qualcuno il dubbio finalmente è venuto.
2: Antonio Razzi, scusate, non è Razzi.
5: No, non è Razzi. Però alla fine è saltata fuori, ragazzi, ma è durata 10 anni. Il premio l'ha vinto nel 2015.
2: Ma pazzesco.
0: Tanta roba.
5: 11 anni.
2: Che veramente egalité, medaglia a me.
0: Esatto. Medaglia a voi oggi al 3318090101. A questo punto inventiamoci un premio e diamocelo.
8: Certo. Io mi darei il premio La Fenice. Perché ormai nella vita non so quante volte sono caduta, mi sono rialzata e ho ricominciato, e a volte mi sono anche reinventata, come adesso è proprio un momento in cui ho fatto la Fenice.
5: Brava.
8: Nella mia vita per l'ennesima volta, quindi il premio La Fenice a
0: grande
8: me.
0: Dirige in gioielleria,
3: dirige il maestro Venezimi
5: anche
3: una volta
5: teatro.
3: Adesso non dirige più. Io darei anche un premio a questo nostro programma,
5: sì,
3: che è uno dei pochissimi che vi risparmia il vostro garlasco quotidiano.

0: 4 Rolling Stone, Anybody Seen My Baby del 1997, che ci porta dritta dritta alla 97esima adunata degli Alpini.
1: Siamo la banda di 101.
2: E questo era il jingle che anni fa ci aveva regalato il coro della Tridentina in congedo. Erano stati anche nostri ospiti qui in occasione della dunata milanese. Ma si parla di Genova perché, come ha detto Chiara, proprio lì, 97esima edizione di questa dunata di Alpini, una città invasa da 400.000 persone, 700 pullman, tante iniziative sparse per la città, tra pochi minuti anche in Piazza De Ferrari la cerimonia ufficiale che inaugura l'evento, quella dell'alza bandiera, e poi nei tre giorni tantissime altre circostanze.
0: Con il motto che quest'anno è Alpini, faro per il futuro dell'Italia.
2: Esatto, poi vi do un'altra piccola indicazione, verrà inaugurata alle 10.30 la cittadella degli Alpini, lì saranno esposti equipaggiamenti ed attrezzature delle truppe alpine e della protezione civile, da sempre spina dorsale dell'intervento in caso di calamità. Si parlava anche poco fa, anche qualche giorno fa, del Friuli che ha ringraziato gli Alpini in occasione dei 50 anni da quel tragico evento. Ma si parla di festa invece, perché ho detto saranno 400.000 le persone, 80 le sezioni italiane che sfileranno, e poi
0: tre
2: anche
0: i giorni a disposizione da oggi fino a domenica 10 maggio le pene nere sfileranno in quei di Genova.
2: Ma arriveranno anche da ogni parte del mondo, dal Brasile, dall'Australia, dall'Argentina, dall'Uruguay, dal Sudafrica, dalla Scozia. Tu pensa agli alpini scozzesi che trovano gli alpini e genovesi, chi paga?
0: Cristiano Militello magari.
2: Gli alpini lucchesi.
3: Anche loro sono abbastanza tiranti.
2: Esatto, domani sera tutta la città sarà una sola musica e un solo coro, con le varie fanfare e i cori nei teatri e nelle piazze della città. E poi domenica 80.000 penne nere sfileranno per il centro storico.
3: Ma che bellezza, tutto molto bello. Ma perché la protezione civile non interviene mai dalle 8 alle 8 e un quarto?
4: Bella domanda.
3: Sì, per porre fine al Tortorella. Vabbè, rimarremo con questa domanda in evasa.
2: Divertitevi.
0: E viva gli Alpini!

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Ho vissuto cose che altri non vivranno mai. Ho commesso cose brutte. Così Andrea Sempio nei suoi diari acquisiti dai PM nell'inchiesta su Garlasco. In un'intercettazione il padre smonta l'alibi del biglietto del parcheggio. L'hai fatto tu, dice, rivolto alla moglie. Corretta l'ora del delitto, ora fissata tra le 9.45 e le 12.15. Con Meloni non ho parlato di ritiro delle nostre truppe, ma è un tema che andrà approfondito. Così il segretario di Stato americano Rubio dopo l'incontro con la premier a Palazzo Chigi. Poi incalza: l'Italia può fare qualcosa in più per risolvere la situazione in Libano. Papa Leone XIV giunto a Napoli, seconda tappa della sua visita nel primo anniversario della sua elezione. La pace è messa a repentaglio da tensioni internazionali e un'economia che preferisce le armi alla vita umana, ha detto davanti a oltre 20.000 fedeli a Pompei. Nuovo sospetto caso di hantavirus è stato registrato a Tristan da Cunha, isola nell'Atlantico meridionale considerata tra le più remote al mondo. Non si tratterebbe di un passeggero della nave su cui è scoppiato un focolaio. Negativa, la hostess è entrata in contatto con una delle persone poi decedute. La Corte dei Conti indaga sulla pista da bob realizzata a Cortina per le ultime Olimpiadi. L'ipotesi è di danno erariale, verifiche in corso su eventuali illeciti legati alla riconsegna dell'impianto per riparazioni alla società Simico. Fiduciosi nella giustizia, comunica l'azienda. Tennis agli internazionali d'Italia. Arnaldi supera il turno in 3 set contro De Minor. In serata in campo Darderi e Musetti. Ciclismo in Bulgaria alla prima tappa del Giro d'Italia. Al momento in testa Tarozzi e Sevilla. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: Dove? Francesca Fagnani.
1: Ah. Buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti.
2: Buongiorno,
1: a bestie.
2: Francesca, ciao. Belve, no, bestie.
3: Bestie, bestia.
1: Visto che gli ospiti forti sono finiti, sto ripiegando su, su ospiti preziosi. Mm. Quindi uno tra poco preziosi, direi.
0: Tipo?
1: Tra Paolo.
2: Ecco.
1: E Chiara. A proposito di ospiti minori, diamo il benvenuto alla banda di R101, che dite?
3: Grazie. Grazie.
2: Ci chiami per insultarci. Vabbè, noi dovrebbe
4: a
2: star
4: me piace,
2: bene.
4: Però, io...
1: Ritello, come stai?
4: Io sgodazzo, via.
2: Male.
1: Per il giornale il resto lo tengo volentieri. Hai detto, vedo nelle tovaglie un tocco di fashion.
0: Lui?
2: Sì, ci fa delle camicie di solito.
1: È vero che a te piace vestirti sempre come una rissa trambughini ai Teletubbies?
3: Sì, è vero.
1: È vero che hai comprato case da Biate gratis?
4: Vabbè, ho subappaltato un appartamento di mia zia.
1: Riccardo, per te abbiamo poco spazio, ma voglio farti una domanda. Preferisci fare un programma dalle 2 di notte alle 9 del mattino o bello andare a fare Pechino Express con l'arbitro Rocchi?
3: Dalle 2 alle 9 del mattino, grazie.
0: Sicuro?
3: Sì.
1: C'è Paolo Diri tra di voi?
4: No.
1: Allora, hai detto al calice quotidiano. Con i tuoi colleghi ti trovi bene, ma non riesci ancora a legare con Cristiano, Chiara, Riccardo, Leonardo, Peppino, Federico.
3: Tutti dopo 15 anni.
1: Edu. Aldo Preda,
0: detto,
2: tutti
4: tutta la radio.
1: Lall, e tutti gli altri dai 15 gradi in giù.
4: Paolo, anche la guardia giurata qua che qua fuori.
1: Dov'è Chiara?
0: Sono qui.
3: Eccola.
1: Chiara, tu e tua sorella avete dichiarato in una recente intervista per Aria Nuova questo.
5: Buon Natale!
1: È vero?
3: A maggio!
2: Buon Natale! Ma questa è vera, è davvero lei?
3: Sì, sì.
2: È davvero Sorrata?
3: È originale.
2: Ma non ci credo.
3: Lucia, Lucia, l'ho riconosciuta dalla voce.
1: Chiamala. Arrivederci e grazie.
4: Chiamala entro le 8 e facci fare anche quelli di Pasqua.

0: ricetta uno da mi regalo. Vabbè,
1: bella sta gag.
2: R101
3: Piatto. Uno per
4: uno da Mirgo.
3: Ma che è qua? È
5: la scatola dei Ghostbuster dove proprio finiscono i fantasmi
6: sincronizzati.
7: È vero, in ordine, prima c'è la sigla.
8: Dammi il regalo.
9: R101 Dammi il regalo.
7: Adesso vi mettiamo in fila, prendete ognuno il vostro numerino, sentiamo chi è arrivato al numero 3.
0: R101, dammi il regalo.
3: Peccato, peccato.
7: Invece lei si è beccata il numero 2. Amore. Piccolina,
6: ce l'aveva messa tutta, ce l'aveva.
7: Però la più veloce è stata Simona da Cremona. Ciao Simona.
10: R101, dammi il regalo.
7: Eccola qui, ciao Simona.
10: Ciao, ciao a tutti. Buongiorno
6: a te.
7: Allora, solo per essere qui con noi in questo momento ti sei già accaparrata all'album di Miley Cyrus, Something
10: Grazie.
7: Beautiful.
6: Ma non è finita qui, perché il malloppone grosso è sicuramente il vinile di Miley Cyrus, ma abbiamo anche una bella borsona piena di gadget di R101.
11: Sì, col cambio Shimano.
6: Col cambio Shimano.
11: Diamolo.
6: E con la cassa Bluetooth, ultima novità ad arricchire questa bella serie di omaggi.
7: Allora. Io ho una jingle machine, così esatto. Si chiama tecnicamente. Sono 16 pulsanti con 16 suoni. Beh. Uno solo nasconde questo. Suono della vittoria. In quel caso te li prendi tutti i nostri gadget, ma dovrai scegliere 3 di questi pulsanti. Chissà se lo becchi.
6: Sei pronta, okay. Simona?
10: Sì, prontissima, speriamo.
6: Dai.
7: Primo numero, vai. Sei indecisa.
6: 5.
7: Numero 5, 3, 2, 1.
0: Chi osa interrompere il sonno di Pdor?
6: No,
0: figlio di Khmer, della tribù di Star, delle sette meraviglie Gvdur Ganar Arpanin Binimi Fatir Eginir. Pdor, colui che è stato, colui che sempre sarà.
3: Ciuccia chi e ciuccia là.
6: All'inizio mi sembrava la voce del sergente Hartman, quello di Full Metal Jacket.
7: E invece no, si sono infiltrati Aldo, Giovanni e Giacomo nella nostra jingle machine.
6: Dai.
10: 8.
7: Numero 8. Eccolo qua.
3: Però è bella lo stesso.
7: Bella, ma non è il suono della vittoria.
3: No.
7: Come si spegne?
6: Okay.
7: Grazie.
3: Peccato, però. Vabbè.
10: Facciamo il 2.
7: Numero 2.
0: Opino qualche cosa?
6: No,
0: posso girare la ruota.
6: Oh, ragazzi, è dura ultimamente. Non riusciamo a. Dai, diamogli un'altra possibilità, una sola. Dai.
7: Non c'è tempo non oggi. C'è in tempo. Realtà dobbiamo solo andare a decretare, dai. Ufficializzare che il suono era sotto il numero 3.
3: Era il 3.
7: Vicina.
3: L'ha sfiorato.
7: Esatto. Però tu hai vinto qualche cosa, hai vinto l'album di Miley Cyrus e poi spesso ci capita che qualche gadget cade lo stesso nel pacchetto che ti spediremo a casa.
6: Vorremmo sapere tutto di te, ma non ne abbiamo il tempo oggi, siamo di fretta. Simona, un bacione.
10: Grazie.
6: Ciao.
10: Buona giornata, ciao.
7: Anche devi solo riurlarci live R101, dammi il regalo.
3: Vai.
10: R101, dammi il regalo!
7: E tieni, prendilo, è tutto tuo! Ciao Simo!
8: Dammi!

0: state inventando e autoconsegnando dei premi. Poi vi spieghiamo perché, ma intanto sentiamo le vostre voci. Buongiorno.
1: Buongiorno banda, Mario da Reggio Emilia. Il premio che mi merito e che voglio è mal di schiena dell'anno. Mi immagino quando mi premiano che mi danno una bella pila di dischi vertebrali con 3 o 4 ernie. Ciao a tutti.
0: Sta lì sul palco un po' piegato, però.
2: Sì, sul palco con ernia che canta.
0: Certo.
3: Se la deve vedere con me, devo dire.
0: È vero, ha già subito un concorrente.
3: Conto di sfidarlo almeno agli ottavi di finale, diciamo così, per il premio Pancera d'Oro.
4: Ciao banda, buongiorno, Nicole da Pesaro. Io vorrei tanto il premio Hai sempre ragione tu, perché ho sempre ragione io.
2: Ma dai.
4: Inevitabile.
5: Ma perché lui che
0: hai ragione.
5: Ma perché è il marito, il compagno che non vuole entrare in questione, sennò c'è sempre da discutere.
3: Come fai a contraddirla?
5: Sì, hai ragione.
0: Sì, dimostra col premio che ha sempre ragione.
6: Buongiorno bandini.
0: Buongiorno.
6: Io mi assegno il premio Chiaraoke. Partecipo sempre e mi diverto una cifra.
0: Grande.
6: Buona giornata.
0: Ciao. Allora aspettiamo tra poco che si canta insieme.
3: Prima di andare in Francia, e così vi spieghiamo bene perché scelto di chiedervi tutto questo stamattina, stavo dando un'occhiata e non siete curiosi di sapere da dove partirà quest'anno il Giro d'Italia?
2: Che da dove partirà il Giro d'Italia?
3: Che in quanto Giro d'Italia da anni parte da
2: all'estero,
3: tutte le parti,
2: sì,
3: meno che in Italia.
5: Non ne ho idea.
3: Ma le prime 3 tappe sono in Bulgaria.
5: Dai!
3: Così, questa cosa mi fa impazzire. Dico, ma vabbè, sono anni ormai, ma io tutti gli anni cioè me lo immagino.
5: Così,
3: però, vabbè,
5: ma si porta in giro la fama. Sì,
3: siamo in Bulgaria.
0: Si premio fa geografia agli organizzatori
3: se andiamo a Francia,
0: Giro d'Italia.
7: Bonjour.
3: Bonjour.
7: Je m'appelle Florent Montaclair. Je suis un professeur.
3: Montichiari.
5: No, Montaclair, sì, è un detersivo.
7: Montaclair. Montaclair.
5: Allora, che accade? Questo professore di filologia. Allora, la filologia, lo studio dei testi letterari per ricostruire l'interpretazione, comprendere la cultura dei posti.
0: Lo sapevamo benissimo.
2: Ma infatti, se lo spieghi.
5: Lo dico per
3: bene. Superfluo.
5: Allora, questo filone, perché è più che un filologo, è un filone, da noi dicono quello tagliato, quello sgamato.
0: Sì. Fiurbo.
5: Che ha fatto 10 anni fa. Ha costituito, retrodatandola di decine d'anni, un istituto americano di filologia riconosciuto a livello mondiale, con tutti i crismi, andando ad allegare testimonianze, insomma dando risalto e importanza.
0: Ma inventando tutto di sana pianta.
5: Inventando tutto di sana pianta, istituendo 10 anni fa un premio di prestigio pari al Nobel.
0: Certo.
5: Perché le testimonianze erano anche fittizie, ma di premi Nobel veri. Ok. Si è inventato un premio alla filologia.
0: E chi l'ha vinto questo
5: l'ha
0: premio?
5: L'ha vinto lui.
0: Bello.
5: L'ha vinto lui, ma se l'è fatto assegnare dalla società, dall'istituzione che lui aveva inventato. Ok?
3: Sì.
5: È andato lui dal gioielliere mesi prima a ordinare la medaglia. Il governo francese, stupito da tutto questo clamore e orgoglioso di avere un proprio professore che ha vinto il premio della filologia datogli da questo ente internazionale,
0: che
5: hanno fatto? L'hanno invitato all'Assemblea Nazionale, l'hanno premiato davanti a dei veri premi Nobel.
0: Ma vi rendete conto?
5: Nessuno è mai andato ad indagare e questo li ha presi tutti per il culo. Per 10 anni,
3: mi inchino a costui.
5: Per 10 anni li ha presi tutti per i fondelli, si è inventato l'istituzione, si è attribuito il premio, ha avuto la risonanza internazionale.
0: E però adesso perché lo raccontiamo? Perché alla fine qualcuno il dubbio finalmente è venuto.
2: Antonio Razzi, scusate, non è Razzi.
5: No, non è Razzi. Però alla fine è saltata fuori, ragazzi, ma è durata 10 anni. Il premio l'ha vinto nel 2015.
2: Ma pazzesco.
0: Tanta roba.
5: 11 anni.
2: Liberté, égalité, medaglia a me.
0: Esatto. Medaglia a voi oggi al 331-80-90-101. A questo punto inventiamoci un premio e diamocelo.
8: Io mi darei il premio La Fenice. Perché ormai nella vita non so quante volte sono caduta, mi sono rialzata e ho ricominciato, e a volte mi sono anche reinventata, come adesso è proprio un momento in cui ho fatto la Fenice. Brava. Nella mia vita per l'ennesima volta, quindi brava, premio La Fenice a
0: grande
8: me.
0: Dirige, ma in gioielleria
3: dirige il maestro Venezimi
5: anche, sì,
3: una volta
5: teatro. Cioè,
3: adesso non dirige più. Io darei anche un premio a questo nostro programma,
5: sì,
3: che è uno dei pochissimi che vi risparmia.

0: 1984, Rolling Stone, Anybody Seen My Baby del 1997, che ci porta dritta dritta alla 97esima adunata degli Alpini.
1: Siamo la banda di 101.
2: E questo era il jingle che anni fa ci aveva regalato il coro della Tridentina in congedo. Erano stati anche nostri ospiti qui in occasione della dunata milanese, ma si parla di Genova perché, come ha detto Chiara, proprio lì, 97esima edizione di questa dunata di Alpini, una città invasa da 400.000 persone, 700 pullman, tante iniziative sparse per la città, tra pochi minuti anche in piazza De Ferrari la cerimonia ufficiale che inaugura l'evento, quella dell'alza bandiera, e poi nei tre giorni tantissime altre circostanze.
0: Con il motto che quest'anno è Alpini, faro per il futuro dell'Italia.
2: Esatto, poi vi do un'altra piccola indicazione, verrà inaugurata alle 10.30 la cittadella degli Alpini, lì saranno esposti equipaggiamenti ed attrezzature delle truppe alpine e della protezione civile, da sempre spina dorsale dell'intervento in caso di calamità. Si parlava anche poco fa, anche qualche giorno fa, del Friuli che ha ringraziato gli Alpini in occasione dei 50 anni da quel tragico evento. Ma si parla di festa invece, perché ho detto saranno 400.000 le persone, 80 le sezioni italiane che sfileranno, e poi
0: tre
2: anche
0: i giorni a disposizione da oggi fino a domenica 10 maggio le penne nere sfileranno in quei di Genova.
2: Ma arriveranno anche da ogni parte del mondo, dal Brasile, dall'Australia, dall'Argentina, dall'Uruguay, dal Sudafrica, dalla Scozia. Tu pensa agli alpini scozzesi che trovano gli alpini e genovesi, chi paga?
0: Cristiano Militello magari.
2: Gli alpini lucchesi.
3: Che anche loro sono abbastanza tirati.
2: Esatto, domani sera tutta la città sarà una sola musica e un solo coro, con le varie fanfare e i cori nei teatri e nelle piazze della città, e poi domenica 80.000 penne nere sfileranno per il centro storico.
3: Ma che bellezza, tutto molto bello. Ma perché la protezione civile non interviene mai dalle 8 alle 8 e un quarto?
4: Bella domanda.
3: Sì. Al Tortorella, vabbè, rimarremo con questa domanda inevasa.
2: Divertitevi.
0: E viva gli Alpini!

0: proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Di venerdì siamo anche tutti più propensi. Ci lasciamo andare un po' di più. Propensi a lasciarci andare.
2: Vuol dire bisestili.
3: Sì, sì, sì.
1: Si dice.
3: È una parola che mi è rimasta si dice assolutamente. Mi autocandidai rappresentante di classe alla prima assemblea autogestita e dico: vabbè ragazzi, allora voi cosa siete propensi a fare? Tutti mi guardano e un coro: propensi. Io mi dico: dove è uscito questo video? Tutti a ride, vabbè.
1: Va invece bene. Stanotte non hanno dormito un secondo e non mi hanno lasciato dormire dal mio pollaio. Hanno messo in loop tutta la notte lo stesso disco di Riccardo Chiocciante.
2: Aiuto.
4: Grazie Chiara.
2: Ancora.
4: Tu ridere con la tua battuta, mamma mia.
2: Ma no, ma questo. Ma
4: veramente stai ridendo? Riccardo Chiocciante.
2: Ma basta. Ma questo dove fa ridere?
3: Ma come fa?
1: E niente, devo dire che ho perso perché così deve vincere la battuta più brutta del giorno.
3: Poi sono le 8 e fino alle 10 stasera non rientra in istituto.
2: Allora, sono arrivate tante al punto tale che non riusciamo ad accontentarvi tutti ed è un peccato.
1: Quello è, però proprio per questo abbiamo i giudici di gara, così si prendono tutte le responsabilità loro. Riccardo Chiocciante e Pollo McCartney.
2: Ehi giù.
5: Adesso siediti e fai le uova là.
2: Ma no.
5: Bella. Lo piccolo.
1: Signor Chiocciante, signor McCartney, siete pronti per il primo sfidante?
5: Sono l'unico che partorisce i riccioli.
1: La prima sfidante è lei. Lui.
5: Capelli.
6: Vai. Sono come prima intervenzione, prima breve.
7: Ma chi sei? Gallina Ray.
2: Bella.
8: Bella. Ma smettila. Vergogna.
2: Allora. Io adesso
1: sbottolato così.
2: Io quasi assumo il Musazzi e lo mando a casa di sta gente. E lo faccio trovare
7: bello,
2: di notte.
1: Lui non me lo tocca a nessuno, ragazzi. Avanti.
9: Ciao banda. C'è un cammello che dice continuamente ello, ello, ello, ello. E poi gli arriva un serpente e dice: ma perché continui a dire sempre ello? Perché io sono un cammello.
3: Ah, un cammello che dice ciao.
1: Hello.
3: Hello.
1: Sono
3: un cammello.
2: Vabbè.
1: Perfetta per il Tortorella Challenge.
3: Ci sono degli aggiornamenti da Garlasco?
2: No. Però dicono che saranno le nuove generazioni a salvarci. Se siamo messi così,
3: va bene.
1: Terzo sfidante.
10: Vabbè, ma è normale. Sai perché lo stavano ascoltando?
1: Perché?
3: Perché? Perché? Non ho capito.
1: L'ha detto in gallinese, non lo so.
3: In gallurese.
7: Ma non ci credo.
1: È così.
7: Ma io comunque ne ho un altro,
1: Tipo?
7: Sotto questo barbale! Bello pedo. Paolo Pollo Belli.
2: Mamma mia.
1: Belli. Beh, lei ha parlato di un serpente. Guardate che caso che arriva qui.
11: Ciao a tutti.
1: Ciao.
11: Invece, tra i rettili, il cantante più seguito è Tony Pitò.
1: Certo, mi sembra giusto.
3: Scusate. Sì. Ma Funky Gallo è stato detto?
7: No, ancora no.
3: Va bene, scusate.
1: Però passiamo dalla musica al cinema con l'ultimissimo sfidante.
12: Alle pecore del mio ovile piace vedere i film di Mariangela Belato. Ne hanno visti diversi.
1: Doppia.
2: Sì. Fai un libro, poi lo diamo a Vladimir e lo censura, come ha fatto
3: Avevo anche una battuta fuori programma che parte da una notizia vera che ho letto ieri. Che hanno arrestato il figlio di Rita De Crescenzo.
1: È vero.
3: Ecco, ma in questo caso la madre non è un attenuante?
2: Credo.
3: No? No, perché lui qualsiasi cosa abbia fatto.
2: Guarda che non l'hanno arrestato, si è costituito lui perché voleva uscire di casa. Sembra che sia andata così.
1: Oh, adesso la voce del giudice di gara.
2: Comunque, se metti una parrucca a Peppino, Riccia è uguale, Cocciante.
7: Chiocciante, è vero.
5: And the winner is.
2: E comunque.
10: Vabbè, ma è normale. Sai perché lo stavano ascoltando?
2: Brava, hai vinto. No, volevo dire. Cocciante al concerto del primo maggio e ha tenuto botta comunque.
1: Ah, beh, oh,
2: anche la Brancale che cantava con lui.
3: Ah sì?
2: Bella sta cosa, mi è piaciuto. Bravo.
3: Me lo so pezzo.
2: Niente.
5: Dammi il regalo. Da poco dammi il regalo.
1: Sì, dopo un momento così scocciante come il Tortorella Challenge, di solito vi rimborsiamo magari con un bel regalo musicale. L'unico modo per saperlo è rimanere con noi, mentre il challenge torna lunedì qui su R101.

0: zitto.
1: Perché non partecipo io, ho capito questo, devo starmene zitto.
2: Partecipano tutti i nostri amici al karaoke.
0: Diciamo che è un buon precetto, un po' universalmente.
2: Il gong è suonato sulla parola azzurro. Oh. E allora, quale canzone ci avrete cantato in tantissimi al 331-90-101? Chissà.
0: Ci avete spiazzato anche in qualche caso, eh?
2: Sentiamo.
3: Acqua azzurra, vedi? Acqua chiara, nei tuoi occhi posso finalmente bere.
1: Vale anche al femminile, eh?
2: Vale, dai.
3: E Empolitia, ma tutta la settimana io penso solo a te.
1: Cos'è l'inno dell'Empoli?
3: Grande Empoli. Unico grande amore, ti porto nel mio cuore e canterò per te.
2: Oh, che bello.
0: L'inno dell'Empoli.
4: Sta partendo il locale per Empoli. Andiamo
0: a finale 3 a dare gli schiaffi per il locale per Empoli. Ah, che bello, ma è strano, ne conosco una tifosa dell'Empoli bene.
1: Abbastanza accesa.
0: Non ma so non se basta. È già sveglia.
4: Cosa credi di essere l'unico a conoscerla?
0: No, perché altro non sono l'unico a farsi le foto mentre limonano. Ma insomma, vabbè.
2: Poi
5: nerazzurri, noi saremo qui nerazzurri.
1: Vabbè, perché
5: pazzi come te nerazzurri.
2: Sono ancora carichi gli interisti in giro.
5: Ma va bene.
1: Basta!
4: Ma smettetela!
1: Ma infatti!
2: Dai, vai, azzurro! Scusate, che canzone c'è!
4: Vedrai gli azzurri, quelli veri che mazzo vi fanno, magari due partite di fila avete adesso con gli azzurri.
2: È vero, sì.
3: E oltre l'azzurro della tenda, nell'azzurro io volerò.
2: È vero!
3: Quando una donna dal cannone d'oro e d'argento diventerà.
4: Che bello, io avevo fatto la versione della donna cannonau.
2: E quindi basta, con azzurro non ce ne sono più di canzoni.
1: No.
0: L'amico Sergio Frisci ha fatto la donna cannolo.
2: Vabbè, sentiamo qualche altro messaggio arrivato? Vai!
5: Azzurro,

0: faceva così.
1: Ciao, Cristina della provincia di

0: tipica voce di chi cantava le canzoni folcloristiche popolari,
1: è
0: giusto?
1: Vero, è vero,
0: una
1: sì.
0: Una voce così bella, nitida.
1: Un po' alla Marasco, diciamo.
0: Ma là?
2: A un certo punto.
0: Riccardo Marasco.
2: Tutti insieme a cantare la stessa canzone sembrava il gruppo di alpini direzione Genova, già un po' al Ticci.
1: Va bene. A proposito di premi che uno si dà da solo, darei il premio la a Cristina da Bergamo. Sì. Sentito, sì. Insomma. Ha fatto un premio, se l'ha vinto lei.
3: E il Chiaraoke torna venerdì prossimo qui su R101.

0: dove?
1: Francesca Fagnani.
2: Ah. Buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti,
0: buongiorno,
2: a Bestie.
0: Francesca, ciao. Ah! Belve, no, bestie.
3: Bestie, bestiali.
2: Visto che gli ospiti forti sono finiti, sto ripiegando su ospiti preziosi. Mm. Quindi uno tra poco preziosi, direi.
1: Tipo?
2: Tra Paolo.
0: Ecco.
2: E Chiara. A proposito di ospiti minori, diamo il benvenuto alla banda di R101. Che dite?
3: Grazie. Grazie.
0: Ci chiami per insultarci. Vabbè, a noi dovrebbe
4: a
0: star
4: me piace,
0: bene.
4: Però,
2: Spiritello, come stai?
4: Io sgodazzo, via.
0: Male.
2: Per il giornale, il resto lo tengo volentieri. Hai detto, vedo nelle tovaglie un tocco di fashion.
1: Noi?
0: Sì, ci fa delle camicie di solito.
2: È vero che a te piace vestirti sempre come una rissa trambughini ai Teletubbies?
3: Sì, è vero.
2: È vero che hai comprato case da Abbiate gratis?
4: No, beh, ho subappaltato un appartamento di mia zia.
2: Riccardo, per te abbiamo poco spazio, ma voglio farti una domanda. Preferisci fare un programma dalle 2 di notte alle 9 del mattino o bello andare a fare Pechino Express con l'arbitro Rocchi?
3: Dalle 2 alle 9 del mattino, grazie.
1: Sicuro?
3: Sì.
2: C'è Paolo Tiri tra di voi?
4: No.
2: Allora, hai detto al calice quotidiano.
4: Al calice.
2: Con i tuoi colleghi ti trovi bene, ma non riesci ancora a legare con Cristiano, Chiara, Riccardo, Leonardo, Peppino, Federico.
3: Tutti dopo 15 anni.
2: Edu. Aldo Preda,
1: detto,
0: tutti
4: tutta la radio,
2: Lall e tutti gli altri dai 15 gradi in giù.
4: Paolo anche, la guardia giurata qua che qua fuori.
2: Dov'è Chiara?
1: Sono qui.
3: Eccola.
2: Chiara, tu e tua sorella avete dichiarato in una recente intervista per Aria Nuova questo.
5: Buon Natale.
0: A maggio. Buon Natale. Ma questa è vera, è davvero lei?
3: Sì, sì.
0: È davvero Sorrata?
3: È originale.
0: Ma non ci credo.
3: Lucia, l'ho riconosciuta dalla voce.
2: Chiamala. Arrivederci, grazie.
4: Chiamala entro le 8 e facci fare anche quelli di Pasqua. Ma.

0: ricetta 1 da mio regalo.
1: Bella sta gag.
2: R101 da mio regalo.
3: R101
4: per
5: dammi il regalo.
1: Ma che è qua?
6: È la scatola dei Ghostbuster dove proprio finiscono i fantasmi
7: sincronizzati.
8: È vero, in ordine, prima c'è la sigla.
9: Dammi il regalo.
10: R101, dammi il regalo.
8: Adesso vi mettiamo in fila, prendete ognuno il vostro numerino, sentiamo chi è arrivato al numero 3.
11: R101, dammi il regalo.
1: Peccato, peccato.
8: Invece lei si è beccata il numero 2. Amore. Piccolina, riprovaci.
7: Ce l'aveva messa tutta, ce l'aveva.
8: Però la più veloce è stata Simona da Cremona. Ciao Simo.
12: R101, dammi il regalo.
8: Eccola qui, ciao Simona.
12: Ciao, ciao a tutti. Buongiorno.
7: Buongiorno a te.
8: Allora, solo per essere qui con noi in questo momento ti sei già accaparrata l'album di Miley Cyrus, Something
12: Grazie.
8: Beautiful.
7: Ma non è finita qui, perché il malloppone è grosso. È sicuramente il vinile di Miley Cyrus, ma abbiamo anche una bella borsona piena di gadgets di R101.
6: Sì, col cambio Shimano.
7: Col cambio Shimano.
6: Ricordiamolo.
7: E con la cassa Bluetooth, ultima novità ad arricchire questa bella serie di omaggi.
8: Allora. Io ho una jingle machine, così esatto. Si chiama tecnicamente, sono 16 pulsanti con 16 suoni. Sì. Uno solo nasconde questo. Suono della vittoria. In quel caso te li prendi tutti i nostri gadget, ma dovrai scegliere 3 di questi pulsanti. Chissà se lo becchi.
7: Sei pronta, okay. Simona?
12: Sì, prontissima, speriamo.
7: Dai.
8: Primo vai numero, vai. Sei indecisa.
7: 5.
8: Numero 5, 3, 2, 1.
13: Chi osa interrompere il sonno di Pdor?
7: No,
13: figlio di Khmer, della tribù di Star, delle sette meraviglie Gifdur Ganar, Arpanin Binimil, e Ginir, Pdor, colui che era, colui che è stato, colui che sempre sarà.
1: Ciccia chi e ciccia là.
7: All'inizio mi sembrava la voce del sergente Hartman, quello di Full Metal Jacket.
8: Invece no. Si sono infiltrati Aldo, Giovanni e Giacomo nella nostra jingle machine.
7: Dai.
12: 8.
8: Numero 8. Eccolo qua.
1: Però è bella lo stesso.
8: Bella, ma non è il suono della vittoria.
1: No.
8: Come si spegne? Ecco.
7: Come si spegne?
8: Okay. Grazie.
1: Peccato però. Vabbè.
12: Facciamo il 2.
8: Numero 2.
14: Opino qualche cosa?
7: No,
14: posso girare la ruota.
7: Oh, ragazzi, è dura ultimamente. Non riusciamo a. Dai, diamogli un'altra possibilità, una sola. Dai.
8: Non c'è tempo non oggi. C'è in tempo. Realtà dobbiamo solo andare a decretare, dai. Ufficializzare che il suono era sotto il numero 3.
1: Era il 3.
8: Vicina.
1: Sfiorato.
8: Però tu hai vinto qualche cosa, hai vinto l'album di Miley Cyrus e poi spesso ci capita che qualche gadget cade lo stesso nel pacchetto che ti spediremo a casa.
7: Vorremmo sapere tutto di te, ma non ne abbiamo il tempo oggi, siamo di fretta. Simona, un bacione.
12: Grazie.
7: Ciao.
12: Buona giornata, ciao.
8: Anche devi solo riurlarci live R101, dammi il regalo.
1: Vai.
12: R101, dammi il regalo!
8: E tieni, prendilo, è tutto tuo!

0: giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Nuove intercettazioni sul caso Garlasco. In un audio il padre di Andrea Sempio smonta uno degli alibi dell'accusato. Il biglietto del parcheggio l'hai fatto tu, dice alla moglie. Il 38enne, parlando da solo, torna sulla telefonata con la vittima. È stata bella cattiva, ha messo giù il telefono. Non abbiamo parlato di ritiro delle nostre truppe, ma è un tema che andrà approfondito. Così il segretario di Stato americano Rubio, dopo l'incontro con la Premier Meloni a Palazzo Chigi, durato un'ora e mezza, e sull'Ucraina dice: Stati Uniti pronti a fare da mediatori, ma non vogliamo perdere tempo. Si alza la tensione a Hormuz, secondo alcune fonti sarebbero in corso raid americani contro petroliere, vuote usate dall'Iran per forzare il blocco. I Pasdaran sequestrano una nave che trasportava greggio, ma Rubio si dice ottimista, attesa oggi una risposta di Teheran sul piano di pace. Registrato a Tristan da Cunha, isola britannica nell'Atlantico meridionale, considerata tra le più remote al mondo, un possibile nuovo caso di antivirus. Non si tratterebbe di un passeggero della nave su cui è scoppiato un focolaio. Negativa invece la hostess entrata in contatto con una delle persone poi decedute. Solo Napoli sa offrire questo calore, così Papa Leone XIV, rivolgendosi alla folla all'arrivo in città dopo la tappa stamane a Pompei. Poi mostra l'ampolla del sangue di San Gennaro, già liquefatto sabato scorso, il viaggio di Prevost nel giorno del primo anniversario della sua elezione. A Brescia i funerali di Evaristo Beccalossi, storica bandiera dell'Inter, scomparso mercoledì. Un migliaio le persone in chiesa, lo scudetto va dedicato a lui, dice Don Marco Mori, tifoso nerazzurro. Intanto questa sera il primo anticipo della 36esima di Serie A alle 20.45 Torino-Sassuolo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: 94, Rolling Stone, Anybody Seen My Baby del 1997, che ci porta dritta dritta alla 97esima adunata degli Alpini.
1: Siamo la banda di 101.
2: E questo era il jingle che anni fa ci aveva regalato il coro della Tridentina in congedo. Erano stati anche nostri ospiti qui in occasione della dunata milanese. Ma si parla di Genova perché, come ha detto Chiara, proprio lì, 97esima edizione di questa dunata di Alpini, una città invasa da 400.000 persone, 700 pullman, tante iniziative sparse per la città, tra pochi minuti anche in Piazza De Ferrari la cerimonia ufficiale che inaugura l'evento, quella dell'alza bandiera, e poi nei tre giorni tantissime altre circostanze.
0: Con il motto che quest'anno è Alpini, faro per il futuro dell'Italia.
2: Esatto, poi vi do un'altra piccola indicazione, verrà inaugurata alle 10.30 la cittadella degli Alpini, lì saranno esposti equipaggiamenti ed attrezzature delle truppe alpine e della protezione civile, da sempre spina dorsale dell'intervento in caso di calamità. Si parlava anche poco fa, anche qualche giorno fa, del Friuli che ha ringraziato gli Alpini in occasione dei 50 anni da quel tragico evento. Ma si parla di festa invece, perché ho detto saranno 400.000 le persone, 80 le sezioni italiane che sfileranno, e poi
0: tre
2: anche
0: i giorni a disposizione da oggi fino a domenica 10 maggio. Le pene nere sfileranno in quei di Genova,
2: ma arriveranno anche da ogni parte del mondo, dal Brasile, dall'Australia, dall'Argentina, dall'Uruguay, dal Sudafrica, dalla Scozia. Tu pensa agli alpini scozzesi che trovano gli alpini e genovesi, chi paga?
0: Cristiano Militello magari.
2: Gli alpini lucchesi.
3: Anche loro sono abbastanza tiranni.
2: Esatto, domani sera tutta la città sarà una sola musica e un solo coro, con le varie fanfare e i cori nei teatri e nelle piazze della città, e poi domenica 80.000 penne nere sfileranno per il centro storico.
3: Ma che bellezza, tutto molto bello. Ma perché la protezione civile non interviene mai dalle 8 alle 8 e un quarto?
2: Bella domanda. Sì,
3: per porre
2: sì.
3: Fino a Tortorella, vabbè, rimarremo con questa domanda in evasa.
2: Divertitevi.
0: E viva gli Alpini!

0: si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Di venerdì siamo anche tutti più propensi. Ci lasciamo andare un po' di più. Propensi a lasciarci andare,
2: vuol dire bisestili.
3: Sì.
1: Si dice,
3: è una parola che mi è rimasta sempre. No, si dice assolutamente. Mi autocandidai rappresentante di classe alla prima assemblea autogestita e dico: vabbè, ragazzi, allora voi cosa siete propensi a fare? Tutti mi guardarono e c'era un coro: propensi. Io mi dico: da dove è uscito questo amico? Tutti a ride, vabbè.
1: Invece stanotte non hanno dormito un secondo e non mi hanno lasciato dormire dal mio pollaio. Non ho messo in loop tutta la notte lo stesso disco di Riccardo Chiocciante.
2: Aiuto.
4: Grazie, Chiara.
2: Ancora.
4: Tu ridere con la tua battuta, mamma mia.
2: Ma no, ma questo. Ma veramente stai
4: Riccardo Chiocciante.
2: Ma basta. Ma questo dove fa ridere?
3: Ma come fa?
1: E niente, devo dire che ho perso perché ride così, deve vincere la battuta più brutta del giorno.
3: Poi sono le 8 e fino alle 10 stasera appunto. Non rientra in istituto.
2: Allora, sono arrivate tante al punto tale che non riusciamo ad accontentarvi tutti ed è un peccato.
1: Quello è, però proprio per questo abbiamo i giudici di gara, così si prendono tutte le responsabilità loro. Riccardo Chiocciante e Pollo McCartney.
2: Ehi, giù.
5: Adesso siediti e fai le uova là.
2: Ma no.
5: Bella. Sono piccolo.
1: Signor Chiocciante, signor McCartney, siete pronti per il primo sfidante?
5: Sono l'unico che partorisce i riccioli.
1: La prima sfidante è lei. Lui.
5: Capelli.
1: Vai.
6: Come sono il primo per prima breva.
7: Ma chi sei? Gallina Ray.
2: Bella. Bella. Ma smettila. Vergogna.
3: Allora.
2: Io adesso.
1: Sbottolato così.
2: Io quasi quasi assumo il Musazzi e lo mando a casa di sta gente. E lo faccio trovare
7: bello,
2: di notte.
1: Lui non me lo tocca a nessuno, ragazzi. Avanti.
8: Ciao banda. C'è un cammello che dice continuamente ello. E poi gli arriva un serpente e dice: ma perché continua a dire sempre ello? Perché io sono un cammello.
3: Ah, un cammello che dice ciao.
1: Hello.
3: Sono un cammello. Vabbè.
1: Perfetta per il Tortorella Challenge.
3: Ci sono degli aggiornamenti da Garlasco?
2: No. Però dicono che saranno le nuove generazioni a salvarci. Se siamo messi così,
3: va bene.
1: Terzo sfidante.
9: Vabbè, ma è normale. Sai perché lo stavano ascoltando?
1: Perché?
3: Perché? Non ho capito.
1: L'ha detto in gallinese, non lo so.
3: In gallurese.
7: Ma non ci credo.
1: È così.
7: Io comunque ne ho un altro, eh.
1: Tipo?
7: Sotto questo. Bello, Pedro. Paolo Pollo Belli.
2: Mamma mia.
1: Belli. Beh, lei ha parlato di un serpente. Guardate che caso che arriva qui.
10: Ciao a tutti.
1: Ciao.
10: Invece, tra i rettili, il cantante più seguito è Tony Pitone.
1: Certo, mi sembra giusto.
3: Scusate. Sì. Ma Funky Gallo è stato detto?
7: No, ancora no.
3: Va bene, scusate.
1: Però passiamo dalla musica al cinema con l'ultimissimo sfidante.
11: Alle pecore del mio ovile piace vedere i film di Mariangela Belato. Ne hanno visti diversi.
1: Doppia.
2: Sì. Fai un libro, poi lo diamo a Vladimir e lo censura, come ha fatto con...
3: Avevo anche una battuta fuori programma che parte da una notizia vera che ho letto ieri, che hanno arrestato il figlio di Rita De Crescenzo.
1: È vero.
3: Ecco, ma in questo caso la madre non è un attenuante?
2: Credo.
3: No? No, perché qualsiasi cosa abbia fatto.
2: Guarda che non l'hanno arrestato, si è costituito lui perché voleva uscire di casa. Sembra che sia andata così.
1: Oh, adesso la voce del giudice di gara.
2: Comunque, se metti una parrucca a Peppino, Riccia è uguale, Cocciante.
7: Chiocciante, è vero.
5: And the winner is.
1: Wow.
3: E comunque.
9: Vabbè, ma è normale. Sai perché lo stavano ascoltando?
2: Brava, hai vinto. No, volevo dire. Cocciante al concerto del primo maggio e ha tenuto botta comunque.
1: Ah,
2: anche la Brancale che cantava con lui.
3: Ah sì?
2: Bella sta cosa, mi è piaciuto. Bravo.
3: Me lo so perso.
2: Niente.
5: Dammi il regalo. Da poco dammi il regalo.
1: Sì, dopo un momento così scocciante come il Tortorella Challenge, di solito vi rimborsiamo magari con un bel regalo musicale. L'unico modo per saperlo è rimanere con noi, mentre il challenge torna lunedì qui su R101.

0: partecipano tutti i nostri amici al karaoke.
1: Diciamo che è un buon precetto, un po' universalmente.
0: Il gong è suonato sulla parola azzurro. Oh. E allora, quale canzone ci avrete cantato in tantissimi al 331-80-90-101? Chissà.
1: Ci avete spiazzato anche in qualche caso, eh?
0: Sentiamo.
2: Acqua azzurra, acqua chiara, nei tuoi occhi posso finalmente bere.
3: Vale anche al femminile, eh?
0: Vale, dai.
2: Azzurro, Empoli ti ama tutta la settimana, io penso solo a te.
3: Cos'è l'inno dell'Empoli?
2: Calcio, unico grande amore, ti porto nel mio cuore e canterò per te.
0: Oh, che bello.
1: Sta partendo l'inno dell'Empoli.
4: Sta partendo il locale per Empoli. Andiamo a dare
1: schiaffi. Andiamo schiaffi. Sì. Per il locale per Empoli. Ah, che bello. Ma è strano, ne conosco una tifosa dell'Empoli. Bene.
3: Abbastanza sì, accesa.
1: Sì. Non ma so non se basta. È già sveglia.
4: Cosa credi di essere l'unico a conoscerla?
1: Ah, no. Perché altro non sono l'unico a farsi le foto mentre limonano. Ma insomma, vabbè.
0: Poi?
5: Per azzurri. Noi saremo qui nero azzurri.
3: Ma perché?
5: Farsi come te nero azzurri.
0: Sono ancora carichi gli interisti in giro.
5: Ma soffrire. Ma va bene.
4: Basta. Ma smettetela.
3: Ma infatti.
0: Dai, vai, azzurro, scusate, che canzone c'è?
4: Vedrai gli azzurri quelli veri che mazzo vi fanno, magari tre, due partite di fila avete adesso con gli azzurri.
0: È vero, sì.
2: E oltre l'azzurro della tenda, nell'azzurro io volerò.
0: È vero.
2: Quando una donna dal cannone d'oro e d'argento diventerà.
4: Che bello, io avevo fatto la versione della donna Cannonau.
0: E quindi basta, con azzurro non ce ne sono più di canzoni.
3: No.
1: L'amico Sergio Friscio ha fatto la donna Cannolo.
0: Vabbè, sentiamo qualche altro messaggio arrivato? Vai!
5: Azzurro!

faccia di

0: tipica voce di chi cantava le canzoni folcloristiche popolari,
1: È vero,
0: una voce così bella, nitida.
1: Un po' alla Marasco, diciamo.
2: Riccardo
0: Marasco.
2: Tutti insieme a cantare la stessa canzone sembrava il gruppo di alpini direzione Genova, già un po' altici.
1: Va bene, a proposito di premi che uno si dà da solo, darei il premio la a Cristina da Bergamo. Ha fatto un premio, se l'ha vinto lei.
3: E il Chiaraoke torna venerdì prossimo qui su R101.

0: Dov'è? Francesca Fagnani.
1: Ah. Buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti.
2: Buongiorno
1: a bestie.
2: Francesca, ciao. Ah. Belve, no, bestie.
3: Bestie, bestiali.
1: Visto che gli ospiti forti sono finiti, sto ripiegando su ospiti preziosi. Mm. Quindi uno tra poco preziosi, direi.
0: Tipo?
1: Tra Paolo.
2: Ecco.
1: E Chiara. A proposito di ospiti minori, diamo il benvenuto alla banda di R101. Che dite?
3: Grazie.
2: Ci chiami per insultarci. Vabbè, noi dovrebbe
4: a
2: star
4: me piace
2: bene.
4: Però.
1: Vitello, come stai?
4: Io sgodazzo, via.
2: Male.
1: Per il giornale il resto lo tengo volentieri. Hai detto, vedo nelle tovaglie un tocco di fashion.
0: Noi?
2: Sì, ci fa delle camicie di solito.
1: È vero che a te piace vestirti sempre come una rissa trambuchini ai Teletubbies?
3: Sì, è vero.
1: È vero che hai comprato case da Biate gratis?
4: No, beh, ho subappaltato un appartamento di mia zia.
1: Riccardo, per te abbiamo poco spazio, ma voglio farti una domanda. Preferisci fare un programma dalle 2 di notte alle 9 del mattino o bello andare a fare Pechino Express con l'arbitro Rocchi?
3: Dalle 2 alle 9 del mattino, grazie.
0: Sicuro?
3: Sì.
1: C'è Paolo Tiri tra di voi?
4: No.
1: Allora, hai detto al calice quotidiano. Con i tuoi colleghi ti trovi bene, ma non riesci ancora a legare con Cristiano, Chiara, Riccardo, Leonardo, Pippino, Federico.
3: Matteo, dopo 15 anni.
1: Edu. Aldo Preda,
4: tutti dalla radio,
1: Lall e tutti gli altri dai 15 gradi in giù.
4: Paolo, anche la guardia giurata qua che qua fuori.
1: Dov'è Chiara?
0: Sono qui.
3: Eccola.
1: Chiara, tu e tua sorella avete dichiarato in una recente intervista per Aria Nuova questo.
5: Buon Natale!
1: È vero?
3: A maggio!
2: Buon Natale! Ma questa è vera, è davvero lei?
3: Sì, sì.
2: È davvero Sorrata?
3: È originale.
2: Ma non ci credo.
3: Lucia, l'ho riconosciuta dalla voce.
1: Chiamala. Arrivederci, grazie.
4: Chiamala entro le 8 e facci fare anche quelli di Pasqua. Ma.

0: ricetta quella di regalo.
1: Bella sta gag.
2: R101
1: Piatto 1 per volta
3: 101 dammi il regalo.
1: Ma che è qua?
0: È la scatola dei Ghostbuster dove proprio finiscono i fantasmi
4: sincronizzati.
5: È vero, in ordine, prima c'è la sigla.
6: R101 dammi il regalo.
5: Adesso vi mettiamo in fila, prendete ognuno il vostro numerino, sentiamo chi è arrivato al numero 3.
7: R101 dammi il regalo.
1: Peccato, peccato.
5: Invece lei si è beccata il numero 2.
8: R101
5: amore. Piccolina,
4: ce l'aveva messa tutta, ce l'aveva.
5: Però la più veloce è stata Simona da Cremona. Ciao Simona.
9: R101 dammi il regalo.
5: Eccola qui, ciao Simona.
9: Ciao, ciao a tutti. Buongiorno.
4: Buongiorno a te.
5: Allora, solo per essere qui con noi in questo momento ti sei già accaparrata l'album di Miley Cyrus, Something
9: Grazie.
5: Beautiful.
4: Ma non è finita qui, perché il malloppone grosso è sicuramente il vinile di Miley Cyrus, ma abbiamo anche una bella borsona piena di gadget di R101.
10: Sì, col cambio Shimano.
4: Col cambio Shimano.
10: Diamolo.
4: E con la cassa Bluetooth, ultima novità ad arricchire questa bella serie di omaggi.
5: Allora. Io ho una jingle machine, così esatto. Si chiama tecnicamente, sono 16 pulsanti con 16 suoni. Sì. Uno solo nasconde questo. Suono della vittoria. In quel caso te li prendi tutti i nostri gadget, ma dovrai scegliere 3 di questi pulsanti. Chissà se lo becchi.
4: Sei pronta, okay. Simona?
9: Sì, prontissima, speriamo.
4: Dai.
5: Primo vai numero, vai. Sei indecisa.
4: 5.
5: Numero 5, 3, 2, 1.
11: Chi osa interrompere il sonno di Pedor?
4: No,
11: figlio di Khmer, della tribù di Star, delle sette meraviglie Gefdur, Ghanar, Arpanil, Binimil, Fatir e Ginir. Pedor, colui che era, colui che è c'è stato, tutta, colui che sempre sarà.
4: Sì.
1: Ciccia chi e ciccia là.
4: All'inizio mi sembrava la voce del sergente Hartman, quello di Full Metal Jacket.
5: E invece no. Si sono direi infiltrati no, Aldo, Giovanni no. E Giacomo nella nostra jingle machine.
4: Dai.
9: 8.
5: Numero 8. Eccolo qua.
1: Però è bella lo stesso. Oh yeah.
5: Bella, ma non è il suono della vittoria.
1: No.
5: Come si spegne?
4: Come si spegne?
5: Okay. Grazie.
1: Peccato però, vabbè.
9: Facciamo il 2.
4: Il 2.
5: Numero 2.
12: Ho vinto qualche cosa?
4: No,
12: posso girare la ruota.
4: No, ragazzi, è dura ultimamente. Non riusciamo a. Dai, diamogli un'altra possibilità, una sola. Dai.
5: Non c'è tempo non oggi. C'è in tempo. Realtà dobbiamo solo andare a decretare e ufficializzare che il suono era sotto il numero 3.
1: Era il 3.
5: Vicina.
1: Sfiorato.
5: Esatto. Però tu hai vinto qualche cosa, hai vinto l'album di Miley Cyrus e poi spesso ci capita che qualche gadget cade lo stesso nel pacchetto che ti spediremo a casa.
4: Vorremmo sapere tutto di te, ma non ne abbiamo il tempo oggi, siamo di fretta. Immagino. Simona, un bacione.
9: Grazie.
4: Ciao.
9: Buona giornata, ciao.
5: Ciao, anche devi solo riurlarci live R101, dammi il regalo.
1: Vai.
9: R101, dammi il regalo!
5: E tieni, prendilo, è tutto tuo! Ciao Simo!

0: state inventando e autoconsegnando dei premi. Poi vi spieghiamo perché, ma intanto sentiamo le vostre voci. Buongiorno.
1: Buongiorno banda, Mario da Reggio Emilia. Il premio che mi merito e che voglio è mal di schiena dell'anno. Mi immagino quando mi premiano che mi danno una bella pila di dischi vertebrali con 3 o 4 ernie. Ciao a tutti.
0: Sta lì sul palco un po' piegato, però.
2: Sì, sta sul palco con ernia che canta.
0: Certo.
3: Se la deve vedere con me, devo dire.
0: È vero, ha già subito un concorrente.
3: Conto di sfidarlo almeno agli ottavi di finale, diciamo così, per il premio Pancera d'Oro.
4: Ciao banda, buongiorno, Nicole da Pesaro. Io vorrei tanto il premio. Hai sempre ragione tu. Perché ho sempre ragione io.
2: Ma dai.
4: Inevitabile.
5: Ma perché lui che.
0: Hai ragione.
5: Ma perché è il marito, il compagno che non vuole entrare in questione, sennò c'è sempre da discutere.
3: Come fai a contraddirla?
5: Sì, hai ragione.
0: Sì, dimostra col premio che ha sempre ragione.
6: Buongiorno bandini.
0: Buongiorno.
6: Io mi assegno il premio Chiaraoke. Partecipo sempre, mi diverto una cifra.
0: Grande.
6: Buona giornata.
3: Ciao.
0: Allora ti aspettiamo tra poco che si canta insieme.
3: Prima di andare in Francia, e così vi spieghiamo bene perché scelto di chiedervi tutto questo stamattina, stavo dando un'occhiata e non siete curiosi di sapere da dove partirà quest'anno il Giro d'Italia?
2: Che da dove partirà il Giro d'Italia?
3: In quanto Giro d'Italia da anni parte da
2: all'estero,
3: tutte le parti,
2: sì,
3: meno che in Italia.
5: Non ne ho idea.
3: Beh, le prime 3 tappe sono in Bulgaria.
5: Dai!
3: E questa cosa mi fa impazzire. Dico, ma vabbè, sono anni ormai, ma io tutti gli anni devo cioè me lo immagino.
5: Così,
3: però, vabbè,
5: ma si porta in giro la fama. Sì,
3: siamo
5: sì,
3: in Bulgaria.
5: Si
0: premio
5: fa
0: geografia agli organizzatori
3: Sì, andiamo a Francia.
0: Giro d'Italia.
7: Bonjour.
3: Bonjour.
7: Je m'appelle Florent Montaclair. Je suis un professeur.
3: Montichiari.
5: Montaclair, sì, è un detersivo. Montaclair. Montaclair. Allora, che accade? Questo professore è di filologia. Allora, la filologia, lo studio dei testi letterari per ricostruire l'interpretazione, comprendere la cultura dei posti.
0: Lo sapevamo benissimo,
2: ma infatti cosa lo spieghi?
5: Se lo dico per
3: bene. Allora,
5: questo filone, perché è più che un filologo, è un filone, da noi dicono quello tagliato, quello sgamato.
0: Sì. Fiurbo.
5: Che ha fatto 10 anni fa. Ha costituito, retrodatandola di decine d'anni, un istituto americano di filologia riconosciuto a livello mondiale, con tutti i crismi, andando ad allegare testimonianze, insomma dando risalto e importanza.
0: Ma inventando tutto di sana pianta.
5: Inventando tutto di sana pianta, istituendo 10 anni fa un premio di prestigio pari al Nobel.
0: Certo.
5: Perché le testimonianze erano anche fittizie, ma di premi Nobel veri. Ok. Si è inventato un premio alla filologia.
0: E chi l'ha vinto questo premio?
5: L'ha vinto lui.
0: Bello.
5: L'ha vinto lui, ma se l'è fatto assegnare dalla società, dall'istituzione che lui aveva inventato. Ok?
3: Sì.
5: È andato lui dal gioielliere mesi prima a ordinare la medaglia. Il governo francese, stupito da tutto questo clamore e orgoglioso di avere un proprio professore che ha vinto il premio della filologia datogli da questo ente internazionale,
0: che
5: hanno fatto, l'hanno invitato all'Assemblea Nazionale, l'hanno premiato.
3: Bravo.
5: Davanti a dei veri premi Nobel.
0: Ma vi rendete conto?
5: Nessuno è mai andato ad indagare e questo li ha presi tutti per il culo. Per 10 anni,
3: io mi inchino a costui.
5: Per 10 anni li ha presi tutti per i fondelli, si è inventato l'istituzione, si è attribuito il premio, ha avuto la risonanza internazionale.
0: Però adesso perché lo raccontiamo? Perché alla fine qualcuno il dubbio finalmente è venuto.
2: Antonio Razzi, scusate, non è Razzi.
5: No, non è Razzi.
2: Però
5: alla fine è saltata fuori, ragazzi, ma è durata 10 anni. Il premio l'ha vinto nel 2015.
2: Ma pazzesco.
5: 11 anni.
2: Liberté, égalité, medaglia a me.
0: Esatto. Medaglia a voi oggi al 3318-90-101. A questo punto inventiamoci un premio e diamocelo.
8: Io mi darei il premio La Fenice, perché ormai nella vita non so quante volte sono caduta, mi sono rialzata e ho ricominciato, e a volte mi sono anche reinventata, come adesso è proprio un momento in cui ho fatto La Fenice.
5: Brava.
8: Nella mia vita per l'ennesima volta, quindi il premio La Fenice a
0: grande
8: me.
0: Dirige, ma in gioielleria
3: dirige il maestro Venezimi
5: anche, sì,
3: una volta
5: teatro.
3: Adesso non dirige più. Io darei anche un premio a questo nostro programma,
5: sì,
3: che è uno dei pochissimi che vi risparmia il vostro garlasco quotidiano.

0: R101.
1: R101.
2: You know we finally here, right?
3: Well,
2: it's Friday.

0: 24, Rolling Stone, Anybody Seen My Baby del 1997, che ci porta dritta dritta alla 97esima adunata degli Alpini.
1: Siamo la banda di 101.
2: E questo era il jingle che anni fa ci aveva regalato il coro della Tridentina in congedo. Erano stati anche nostri ospiti qui in occasione della dunata milanese, ma si parla di Genova perché, come ha detto Chiara, proprio lì, 97esima edizione di questa dunata di Alpini, una città invasa da 400.000 persone, 700 pullman, tante iniziative sparse per la città, tra pochi minuti anche in piazza De Ferrari la cerimonia ufficiale che inaugura l'evento, quella dell'alza bandiera, e poi nei tre giorni tantissime altre circostanze.
0: Con il motto che quest'anno è Alpini, faro per il futuro dell'Italia.
2: Esatto, poi vi do un'altra piccola indicazione, verrà inaugurata alle 10.30 la cittadella degli Alpini, lì saranno esposti equipaggiamenti ed attrezzature delle truppe alpine e della protezione civile, da sempre spina dorsale dell'intervento in caso di calamità. Si parlava anche poco fa, anche qualche giorno fa, del Friuli che ha ringraziato gli Alpini in occasione dei 50 anni da quel tragico evento. Ma si parla di festa invece, perché ho detto saranno 400.000 le persone, 80 le sezioni italiane che sfileranno, e poi
0: tre
2: anche
0: i giorni a disposizione da oggi fino a domenica 10 maggio le pene nere sfileranno in quei di Genova.
2: Ma arriveranno anche da ogni parte del mondo, dal Brasile, dall'Australia, dall'Argentina, dall'Uruguay, dal Sudafrica, dalla Scozia. Tu pensa agli alpini scozzesi che trovano gli alpini e genovesi, chi paga?
0: Cristiano Militello magari.
2: Gli alpini lucchesi.
3: Che anche loro sono abbastanza tiranni.
2: Esatto, domani sera tutta la città sarà una sola musica e un solo coro, con le varie fanfare e i cori nei teatri e nelle piazze della città, e poi domenica 80.000 penne nere sfileranno per il centro storico.
3: Ma che bellezza, tutto molto bello, ma perché la protezione civile non interviene mai dalle 8 alle 8 e un quarto?
4: Bella domanda.
3: Sì, sì, sì. A Tortorella, vabbè, rimarremo con questa domanda inevasa.
2: Divertitevi.
0: E viva gli Alpini!

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Nel Garlasco Gate, nuove rivelazioni degli indizi su Sempio. Intercettato parla del sangue della vittima e di come questa li abbia messo giù al telefono. I PM ne rilevano l'interesse per satanismo e omicidi e i carabinieri definiscono la condanna di Stasi suggestione cavalcata dai media. Caos alla Biennale di Venezia. Diversi spazi hanno chiuso i battenti per protesta contro la presenza di Israele. Corteo Propal, manifestazione vicino ai giardini dell'esposizione d'arte. L'attore Willem Dafoe, direttore artistico della Biennale Teatro, ha visitato il padiglione russo. Rubio alla Farnesina incontra Tajani, poi il bilaterale con Meloni. All'ordine del giorno guerra e nodo energetico. Ieri il faccia a faccia del segretario di Stato USA col Papa. Al centro del colloquio Medio Oriente, Africa e Cuba. Allarme previdenza lanciato dalla CGIL. Alla Camera è illustrata la stretta sulle pensioni pubbliche. Interessati oltre 700.000 lavoratori. Finestre più lunghe, assegni ridotti, aumento dei requisiti. Per evitare tagli fino a 49 anni di contributi. E c'è chi perde anche 270.000 euro. Leone 14 a Napoli. Nel Duomo applausi e cori. Prevost bacia l'ampolla di San Gennaro e cita Pino Daniele. Città dai mille colori, ma insanguinata dalla violenza. Un anno dopo la sua elezione, il pontefice nei luoghi della Madonna del Rosario a Pompei. Calcio dalle 20:45, anticipo della terz'ultima di A, Torino-Sassuolo. Tennis al Foro Italico passa Arnaldi. Attesi in campo Darderi, Musetti, Grant, Cocciaretto e Basiletti. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: Dov'è? Francesca Fagnani.
1: Ah. Buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti
2: a
1: Bestie.
2: Francesca, ciao. Ah. Belve, no, bestie.
3: Bestie, bestia.
1: Visto che gli ospiti forti sono finiti, sto ripiegando su ospiti preziosi. Mm. Quindi uno tra poco preziosi, direi.
0: Tipo?
1: Tra Paolo.
2: Ecco.
1: E Chiara. A proposito di ospiti minori, diamo il benvenuto alla banda di R101, che dite?
3: Grazie.
2: Ci chiami per insultarci. Vabbè, noi dovrebbe
4: a
2: star
4: me piace,
2: bene.
4: Però,
1: Militello, come stai?
4: Io sgodazzo, via.
2: Male.
1: Per il giornale il resto lo tengo volentieri. Hai detto, vedo nelle tovaglie un tocco di fashion.
0: Noi?
2: Sì, ci fa delle camicie di solito.
1: È vero che a te piace vestirti sempre come una rissa trambughini ai Teletubbies?
3: Sì, è vero.
1: È vero che hai comprato case da Abbiate gratis?
4: Vabbè, ho subappaltato un appartamento di mia zia.
1: Riccardo, per te abbiamo poco spazio, ma voglio farti una domanda. Preferisci fare un programma dalle 2 di notte alle 9 del mattino o bello andare a fare Pechino Express con l'arbitro Rocchi?
3: Dalle 2 alle 9 del mattino, grazie.
0: Sicuro?
3: Sì.
1: C'è Paolo Diri tra di voi?
4: No.
1: Allora, hai detto al Calice Quotidiano.
3: Al Calice.
1: Con i tuoi colleghi ti trovi bene, ma non riesci ancora a legare con Cristiano, Chiara, Riccardo, Leonardo, Pippino, Federico.
3: Tutti dopo 15 anni.
1: Edu. Aldo Preda,
2: tutti dalla radio,
1: Lall e tutti gli altri dai 15 gradi in giù.
4: Paolo anche, la guardia giurata qua che è qua fuori.
1: Dov'è Chiara?
0: Sono qui.
3: Eccola.
1: Chiara, tu e tua sorella avete dichiarato in una recente intervista per Aria Nuova questo.
5: Buon Natale!
1: È vero?
3: A maggio.
2: Buon Natale. Ma questa è vera, è davvero lei?
3: Sì, sì.
2: È davvero Sorrata?
3: È originale.
2: Ma non ci credo.
3: Lucia, l'ho riconosciuta dalla voce.
1: Chiamala. Arrivederci, grazie.
4: Chiamala entro le 8 e facci fare anche quelli di Pasqua. Ma.

0: ricetta 1 di regalo.
1: Bella sta gag.
2: R101
1: Piatto 1 per volta.
3: 101 dammi il regalo.
1: Ma che è qua? È
4: la scatola di Ghostbuster dove proprio finiscono i fantasmi
5: sincronizzati.
6: È vero, in ordine, prima c'è la sigla.
7: R101 dammi il regalo.
6: Adesso vi mettiamo in fila, prendete ognuno il vostro numerino, sentiamo chi è arrivato al numero 3.
0: R101 dammi il regalo.
1: Peccato.
6: Invece lei si è beccata il numero 2. Amore. Piccolina, riprovaci.
5: Ce l'aveva messa tutta, ce l'aveva.
6: Però la più veloce è stata Simona da Cremona. Ciao Simona.
8: R101, dammi il regalo.
6: Eccola qui, ciao Simona.
8: Ciao a tutti.
5: Buongiorno a te.
6: Allora, solo per essere qui con noi in questo momento ti sei già accaparrata l'album di Miley Cyrus, Something
8: Grazie.
6: Beautiful.
5: Ma non è finita qui, perché il malloppone grosso è sicuramente il vinile di Miley Cyrus, ma abbiamo anche una bella borsona piena di gadgets di R101.
9: Sì, col cambio Shimano.
5: Col cambio Shimano.
9: Diamolo.
5: E con la cassa Bluetooth, ultima novità ad arricchire questa bella serie di omaggi.
6: Allora. Io ho una jingle machine, così esatto. Si chiama tecnicamente. Sono 16 pulsanti con 16 suoni. Beh. Uno solo nasconde questo. Suono della vittoria. In quel caso te li prendi tutti i nostri gadget, ma dovrai scegliere 3 di questi pulsanti. Chissà se lo becchi.
5: Sei pronta, okay. Simona?
8: Sì, prontissima, speriamo.
5: Dai.
6: Primo vai numero, vai. Sei indecisa.
8: 5.
6: Numero 5, 3, 2, 1.
0: Io oso interrompere il sonno di Pedor,
5: no,
0: figlio di Khmer, della tribù di Star, delle sette meraviglie Gefdur, Ghanar, Arpanil, Binimi, Fatir e Ghinir. Pedor, colui che era, colui che è stato, colui che sempre sarà.
1: Ciuccia chi e ciuccia là.
5: All'inizio mi sembrava la voce del sergente Hartman, quello di Full Metal Jacket.
6: Invece no. Si sono infiltrati Aldo, Giovanni e Giacomo nella nostra jingle machine.
5: Dai.
8: 8.
6: Numero 8. Eccolo qua.
1: Però è bella lo stesso.
6: Bella, ma non è il suono della vittoria.
1: No.
6: Come si spegne?
5: Come si spegne?
6: Okay. Grazie.
1: Peccato però. Vabbè.
8: Facciamo il 2.
5: Due.
6: Numero 2.
0: Ho
5: finito
0: qualche cosa?
5: No,
0: posso girare la ruota?
5: Oh, ragazzi, è dura ultimamente. Non riusciamo a. Dai, diamogli un'altra possibilità, una sola. Dai.
6: Non c'è tempo non oggi. C'è in tempo. Realtà dobbiamo solo andare a decretare, dai. Ufficializzare che il suono era sotto il numero 3.
1: Era il 3.
6: Cina.
1: Sfiorato.
8: Esatto.
6: Però tu hai vinto qualche cosa, hai vinto l'album di Miley Cyrus e poi spesso ci capita che qualche gadget cade lo stesso nel pacchetto che ti spediremo a casa.
5: Vorremmo sapere tutto di te, ma non ne abbiamo il tempo oggi, siamo di fretta. Immagino. Simona, un bacione.
8: Grazie.
5: Ciao.
8: Buona giornata, ciao.
6: Ciao, anche devi solo riurlarci live R101, dammi il regalo.
1: Vai.
8: R101, dammi il regalo!
6: E tieni, prendilo, è tutto tuo! Ciao Simo!

0: state inventando e autoconsegnando dei premi. Poi vi spieghiamo perché, ma intanto sentiamo le vostre voci. Buongiorno.
1: Buongiorno banda, Mario da Reggio Emilia. Il premio che mi merito e che voglio è mal di schiena dell'anno. Mi immagino quando mi premiano che mi danno una bella pila di dischi vertebrali con tre o quattro ernie. Ciao a tutti.
0: Sta lì sul palco un po' piegato, però.
2: Sì. Sta sul palco con ernia che canta.
0: Certo.
3: Se la deve vedere con me, devo dire.
0: È vero, ha già subito un concorrente.
3: Conto di sfidarlo almeno agli ottavi di finale, diciamo così, per il premio Pancera d'Oro.
4: Ciao banda, buongiorno, Nicole da Pesaro. Io vorrei tanto il premio Hai sempre ragione tu, perché ho sempre ragione io.
2: Ma dai.
4: Inevitabile.
5: Ma perché lui che
0: hai ragione.
5: Ma perché è il marito, il compagno che non vuole entrare in questione, sennò c'è sempre da discutere.
3: Come fai a contraddirla?
5: Sì, hai ragione.
0: Sì, dimostra col premio che ha sempre ragione.
6: Buongiorno bandini.
0: Buongiorno.
6: Io mi assegno il premio Chiaraoke. Partecipo sempre e mi diverto una cifra.
0: Grande.
6: Buona giornata.
5: Ciao.
0: Allora aspettiamo tra poco che si canta insieme.
3: Prima di andare in Francia e così vi spieghiamo bene perché scelto di chiedervi tutto questo stamattina. Stavo dando un'occhiata e non siete curiosi di sapere da dove partirà quest'anno il Giro d'Italia?
2: Che da dove partirà il Giro d'Italia?
3: In quanto Giro d'Italia da anni parte da
2: all'estero,
3: tutte le parti,
2: sì,
3: meno che in Italia.
5: Non ne ho idea.
3: Ma le prime tre tappe sono in Bulgaria.
5: Dai!
3: E questa cosa mi fa impazzire. Dico, ma vabbè, sono anni ormai, ma io tutti gli anni devo cioè me lo immagino.
5: Così,
3: però, vabbè,
5: ma si porta in giro la fama. Sì,
3: siamo
5: sì,
3: in Bulgaria.
0: Si premio fa geografia agli organizzatori
3: Se andiamo a Francia,
0: Giro d'Italia.
7: Bonjour.
3: Bonjour.
7: Je m'appelle Florent Montaclair. Je suis un professeur.
3: Montichiari.
5: Montaclair, sì, è un detersivo.
7: Montaclair. Montaclair.
5: Allora, che accade? Questo professore è di filologia. Allora, la filologia, lo studio dei testi letterari per ricostruire l'interpretazione, comprendere la cultura dei posti.
0: Lo sapevamo benissimo,
2: ma infatti cosa lo spieghi?
5: Lo dico per
3: bene. Allora,
5: questo filone, perché è più che un filologo, è un filone, da noi dicono quello tagliato, quello sgamato.
0: Sì. Fiurbo.
5: Che ha fatto 10 anni fa. Ha costituito, retrodatandola di decine d'anni, un istituto americano di filologia riconosciuto a livello mondiale, con tutti i crismi, andando ad allegare testimonianze, insomma dando risalto e importanza.
0: Ma inventando tutto di sana pianta.
5: Inventando tutto di sana pianta, istituendo 10 anni fa un premio di prestigio pari al Nobel.
0: Certo.
5: Perché le testimonianze erano anche fittizie, ma di premi Nobel veri. Ok. Si è inventato un premio alla filologia.
0: E chi l'ha vinto questo
5: l'ha
0: premio?
5: L'ha vinto lui.
0: Bello.
5: L'ha vinto lui, ma se l'è fatto assegnare dalla società, dall'istituzione che lui aveva inventato. Ok?
3: Sì.
5: È andato lui dal gioielliere mesi prima a ordinare la medaglia. Il governo francese, stupito da tutto questo clamore e orgoglioso di avere un proprio professore che ha vinto il premio della filologia datogli da questo ente internazionale, che hanno fatto, l'hanno invitato all'Assemblea Nazionale, l'hanno premiato davanti a dei veri premi Nobel.
0: Ma vi rendete conto?
5: Nessuno è mai andato ad indagare e questo li ha presi tutti per il culo. Per 10 anni,
3: io mi inchino a costui.
5: Per 10 anni li ha presi tutti per i fondelli, si è inventato l'istituzione, si è attribuito il premio, ha avuto la risonanza internazionale.
0: E però adesso perché lo raccontiamo? Perché alla fine qualcuno il dubbio finalmente è venuto.
2: Antonio Razzi, scusate, non è Razzi.
5: No, non è Razzi. Però alla fine è saltata fuori, ragazzi, ma è durata 10 anni. Il premio l'ha vinto nel 2015.
2: Ma pazzesco.
0: Tanta roba.
5: 11 anni.
2: Liberté, égalité, medaglia a me.
0: Esatto. Medaglia a voi oggi al 331-8090-101. A questo punto inventiamoci un premio e diamocelo.
8: Io mi darei il premio La Fenice. Perché ormai nella vita non so quante volte sono caduta, mi sono rialzata e ho ricominciato, e a volte mi sono anche reinventata, come adesso. È proprio un momento.

0: 4, Rolling Stone, Anybody Seen My Baby del 1997, che ci porta dritta dritta alla 97esima adunata degli Alpini.
1: Siamo la banda di 101.
2: E questo era il jingle che anni fa ci aveva regalato il coro della Tridentina in congedo. Erano stati anche nostri ospiti qui in occasione della dunata milanese, ma si parla di Genova perché, come ha detto Chiara, proprio lì, 97esima edizione di questa dunata di Alpini, una città invasa da 400.000 persone, 700 pullman, tante iniziative sparse per la città, tra pochi minuti anche in piazza De Ferrari la cerimonia ufficiale che inaugura l'evento, quella dell'alza bandiera, e poi nei tre giorni tantissime altre circostanze.
0: Con il motto che quest'anno è Alpini, faro per il futuro dell'Italia.
2: Esatto, poi vi do un'altra piccola indicazione, verrà inaugurata alle 10.30 la cittadella degli Alpini, lì saranno esposti equipaggiamenti ed attrezzature delle truppe alpine e della protezione civile, da sempre spina dorsale.

0: dorsale dell'intervento in caso di calamità. Si parlava anche poco fa, anche qualche giorno fa, del Friuli che ha ringraziato gli alpini in occasione dei 50 anni da quel tragico evento. Ma si parla di festa invece. Perché? Ho detto, saranno 400.000 le persone, 80 le sezioni italiane che sfileranno. E poi
1: tre
0: anche...
1: i giorni a disposizione, da oggi fino a domenica 10 maggio, le penne nere sfileranno in quei di Genova.
0: Ma arriveranno anche da ogni parte del mondo, dal Brasile, dall'Australia, dall'Argentina, dall'Uruguay, dal Sudafrica, dalla Scozia. Tu pensa agli alpini scozzesi che trovano gli alpini e genovesi. Chi paga?
1: Cristiano Militello, magari.
0: Gli alpini lucchesi.
2: Che anche loro sono abbastanza tiranni.
0: Esatto, domani sera tutta la città sarà una sola musica e un solo coro, con le varie fanfare e i cori nei teatri e nelle piazze della città. E poi domenica 80.000 penne nere sfileranno per il centro storico.
2: Ma che bellezza, tutto molto bello. Ma perché la Protezione Civile non interviene mai dalle 8 alle 8 e un quarto?
3: Bella domanda.
2: Sì, sì, fino sì. Al Tortorella. Vabbè, rimarremo con questa domanda inevasa.
0: Divertitevi.
1: E viva gli alpini!

0: Radio 1.
1: Dove? Francesca Fagnani.
2: Ah. Buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti,
3: buongiorno,
2: a Bestie.
3: Francesca, ciao. Ah. Belve, no, bestie.
4: Bestie, bestia.
2: Visto che gli ospiti forti sono finiti, sto ripiegando su ospiti preziosi. Mm. Quindi uno tra poco preziosi, direi.
1: Tipo?
2: Tra Paolo.
3: Ecco.
2: E Chiara. A proposito di ospiti minori, diamo il benvenuto alla banda di R101. Che dite?
4: Grazie.
3: Ci chiami per insultarci. Vabbè, noi dovrebbe
5: a
3: star
5: me piace,
3: bene.
5: Però.
2: Vitello, come stai?
5: Io sgodazzo, via.
3: Male.
2: Per il giornale il resto lo tengo volentieri. Hai detto, vedo nelle tovaglie un tocco di fashion.
1: Noi?
3: Sì, ci fa delle camicie di solito.
2: È vero che a te piace vestirti sempre come una rissa trambughini ai Teletubbies?
4: Sì, è vero.
2: È vero che hai comprato case da Biate gratis?
5: No, beh, ho subappaltato un appartamento di mia zia.
2: Riccardo, per te abbiamo poco spazio, ma voglio farti una domanda. Preferisci fare un programma dalle 2 di notte alle 9 del mattino o bello andare a fare Pechino Express con l'arbitro Rocchi?
4: Dalle 2 alle 9 del mattino, grazie.
1: Sicuro?
4: Sì.
2: C'è Paolo Diri tra di voi?
5: No.
2: Allora, hai detto al calice quotidiano. Con i tuoi colleghi ti trovi bene, ma non riesci ancora a legare con Cristiano, Chiara, Riccardo, Leonardo, Peppino, Federico.
4: Tutti dopo 15 anni.
2: Edu. Aldo Preda,
1: progetto,
3: tutti dalla radio.
2: Lall e tutti gli altri dai 15 gradi in giù.
5: Paolo anche, la guardia giurata qua che qua fuori.
2: Dov'è Chiara?
1: Sono qui.
4: Eccola.
2: Chiara, tu e tua sorella avete dichiarato in una recente intervista per Aria Nuova questo.
6: Buon Natale!
2: È vero?
4: A maggio!
3: Buon Natale! Ma questa è vera, è davvero lei?
4: Sì, sì.
3: È davvero Sorrata?
4: È originale.
3: Ma non ci credo.
4: Lucia, l'ho riconosciuta dalla voce.
2: Chiamala. Arrivederci e grazie.
5: Chiamala entro le 8 e facci fare anche quelli di Pasqua.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Emergono nuove intercettazioni nell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. In un audio il padre di Sempio smonta uno degli alibi dell'accusato. Il biglietto del parcheggio l'hai fatto tu, dice l'uomo alla moglie. Il 38enne, parlando da solo, torna sulla telefonata con Chiara e dice: è stata bella cattiva. Ha messo giù il telefono. L'avvocato Catagliotti, legale di Sempio, dice che l'audio non è chiaro e la trascrizione sarebbe stata interpretata in maniera acritica. Oggi il segretario di Stato americano Rubio ha incontrato Giorgia Meloni a Palazzo Chigi. La premier ha definito il confronto ampio e costruttivo su numerose questioni, dai rapporti bilaterali Italia-Stati Uniti alla crisi in Medio Oriente. Si attende per oggi intanto una risposta dell'Iran al piano di pace degli Stati Uniti in Medio Oriente. Ottimista il segretario di Stato americano Rubio. Washington conferma di aver neutralizzato due petroliere iraniane prive di carico che tentavano di raggiungere l'Oman. Possibile un nuovo caso di antivirus a Tristan da Cunha, isola britannica nell'Atlantico meridionale. Non si tratterebbe di un passeggero della nave su cui è scoppiato un focolaio. Intanto il tribunale spagnolo respinge lo stop allo sbarco della nave Onlus alle Canarie. Visita a Pompei e a Napoli per Leone XIV in occasione del primo anno di pontificato. Nel capoluogo campano, accolto dal vescovo Battaglia e tre ausiliari, il pontefice ha anche baciato l'ampolla che contiene il sangue di San Gennaro. Calcio a Brescia, ultimo commosso saluto a Evaristo Beccalossi, storica bandiera dell'Inter, scomparso mercoledì. Eri un grande uomo, un vero interista, all'ultimo messaggio scritto su uno striscione dai tifosi dell'Inter. Queste le Breaking News di TGCOM 24.
0: R101.

0: 94, Rolling Stone, Anybody Seen My Baby del 1997, che ci porta dritta dritta alla 97esima adunata degli Alpini.
1: Siamo la banda di 101.
2: E questo era il jingle che anni fa ci aveva regalato il coro della Tridentina in congedo. Erano stati anche nostri ospiti qui in occasione della dunata milanese, ma si parla di Genova perché, come ha detto Chiara, proprio lì, 97esima edizione di questa dunata di Alpini, una città invasa da 400.000 persone, 700 pullman, tante iniziative sparse per la città, tra pochi minuti anche in Piazza De Ferrari la cerimonia ufficiale che inaugura l'evento, quella dell'alza bandiera, e poi nei tre giorni tantissime altre circostanze.
0: Con il motto che quest'anno è Alpini, faro per il futuro dell'Italia.
2: Esatto, poi vi do un'altra piccola indicazione, verrà inaugurata alle 10.30 la cittadella degli Alpini, lì saranno esposti equipaggiamenti ed attrezzature delle truppe alpine e della protezione civile, da sempre spina dorsale dell'intervento in caso di calamità. Si parlava anche poco fa, anche qualche giorno fa, del Friuli che ha ringraziato gli Alpini in occasione dei 50 anni da quel tragico evento. Ma si parla di festa invece, perché ho detto saranno 400.000 le persone, 80 le sezioni italiane che sfileranno, e poi
0: tre
2: anche
0: i giorni a disposizione da oggi fino a domenica 10 maggio le pene nere sfileranno in quei di Genova.
2: Ma arriveranno anche da ogni parte del mondo, dal Brasile, dall'Australia, dall'Argentina, dall'Uruguay, dal Sudafrica, dalla Scozia. Tu pensa agli alpini scozzesi che trovano gli alpini e genovesi, chi paga?
0: Cristiano Militello magari.
2: Gli alpini lucchesi.
3: Che anche loro sono abbastanza tiranti.
2: Esatto, domani sera tutta la città sarà una sola musica e un solo coro, con le varie fanfare e i cori nei teatri e nelle piazze della città, e poi domenica 80.000 penne nere sfileranno per il centro storico.
3: Ma che bellezza, tutto molto bello. Ma perché la protezione civile non interviene mai dalle 8 alle 8 e un quarto?
4: Bella domanda.
3: Sì. Al Tortorella, vabbè, rimarremo con questa domanda in evasa.
2: Divertitevi.
0: E viva gli Alpini!

0: proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: È di venerdì, siamo anche tutti più propensi. Ci lasciamo andare un po' di più. Propensi a lasciarci andare,
2: vuol dire sui bisestili.
3: Sì, sì, sì.
1: Si dice.
3: No, è una parola che mi è rimasta sempre. No, si dice assolutamente. Mi autocandidai rappresentante di classe alla prima assemblea autogestita e dico: vabbè, ragazzi, allora voi cosa siete propensi a fare? Tutti mi guardarono e dicevo un coro: propensi. Io mi dico: ma da dove è uscito questo amico? Tutti a ride, vabbè.
1: Invece stanotte non hanno dormito un secondo e non mi hanno lasciato dormire dal mio pollaio. Hanno messo in loop tutta la notte lo stesso disco di Riccardo Chiocciante.
2: Aiuto.
4: Grazie Chiara.
2: Ancora.
4: Mi hai fatto ridere con la tua battuta, mamma mia.
2: Ma no, ma questo. Ma
4: Riccardo Chiocci,
2: ma basta, ma questo
5: non
2: dovevi
5: fa ridere,
2: ma come fa?
1: E niente, vuol dire che ho perso, perché ride così, deve vincere la battuta più brutta del giorno.
3: Poi sono le 8 e fino alle 10 stasera appunto. Non rientra in istituto.
2: Allora sono arrivate tante al punto tale che non riusciamo ad accontentarvi tutti ed è un peccato.
1: Quello è, però proprio per questo abbiamo i giudici di gara, così si prendono tutte le responsabilità loro. Riccardo Chiocciante e Pollo McCartney.
2: Ehi giù.
6: Adesso siediti e fai le uova là.
2: Ma no.
5: Bella.
6: Sono piccolo.
1: Signor Chiocciante, signor McCartney, siete pronti per il primo sfidante?
6: Sono l'unico che partorisce i riccioli.
1: La prima sfidante è lei, lui.
6: Torisco capelli.
1: Vai.
7: Ma chi sei? Gallina Ray.
2: Bella. Bella. Ma smettila. Vergogna.
3: Allora.
2: Io adesso
1: sbottolato così.
2: Io quasi assumo il Musazzi e lo mando a casa di sta gente. E lo faccio trovare.
5: Sarebbe bello,
2: di notte.
1: Lui non me lo tocca a nessuno, ragazzi. Avanti.
8: Ciao banda. C'è un cammello che dice continuamente ello, ello, ello, ello. E poi gli arriva un serpente che dice: ma perché continui a dire sempre ello? Perché io sono un cammello.
3: Ah, un cammello che dice ciao.
1: Hello.
3: Sono un cammello. Vabbè.
1: Perfetta per il Tortorella Challenge.
3: Ci sono degli aggiornamenti da Garlasco?
2: No. Però dicono che saranno le nuove generazioni a salvarci. Se siamo messi così,
3: va bene.
1: Terzo sfidante.
9: Vabbè, ma è normale. Sai perché lo stavano ascoltando?
1: Perché?
3: Perché non ho capito.
1: E l'ha detto in gallinese, non lo so.
3: In gallurese.
5: Ma non ci credo.
1: È così.
5: Ma io comunque ne ho un altro,
1: Tipo?
5: Sotto questo barbale! Bello pedale! Paolo Pollo Belli.
2: Mamma mia.
1: Belli. Beh, lei ha parlato di un serpente. Guardate che caso che arriva qui.
10: Ciao a tutti.
1: Ciao.
10: Invece tra i rettili il cantante più seguito è Tony Pitone.
1: Certo, mi sembra giusto.
3: Scusate. Sì. Ma Funky Gallo è stato detto?
5: No, no, ancora no.
3: Va bene, scusate.
1: Però passiamo dalla musica al cinema con l'ultimissimo sfidante.
11: Alle pecore del mio ovile piace vedere i film di Mariangela Belato. Ne hanno visti diversi.
1: Doppia.
2: Sì. Fai un libro, poi lo diamo a Vladimir e lo censura, come ha fatto con.
3: Avevo anche una battuta fuori programma che parte da una notizia vera che ho letto ieri. Che hanno arrestato il figlio di Rita De Crescenzo.
1: È vero.
3: Ecco, ma in questo caso la madre non è un attenuante?
2: Credo.
3: No? No, perché qualsiasi cosa abbia fatto.
2: Guarda che non l'hanno arrestato, si è costituito lui perché voleva uscire di casa. Sembra che sia andata così.
1: Adesso la voce siediti. Del giudice di gara
6: su quella
2: se metti una parruca a Peppino Riccia è uguale Cocciante.
5: Ma Chiocciante è vero.
6: And the winner is.
1: Wow.
3: E comunque
9: vabbè, ma è normale. Sai perché lo stavano ascoltando?
2: Brava, hai vinto. No, volevo dire Cocciante al concerto del primo maggio e ha tenuto botta comunque.
1: Vabbè,
2: anche la Brancale che cantava con lui.
3: Ah sì?
2: Bella sta cosa, mi è piaciuto. Bravo.
3: Me lo so perso.
2: Niente.
6: Dammi il regalo. Da poco dammi il regalo.
1: Sì, dopo un momento così scocciante come il Tortorella Challenge, di solito vi rimborsiamo magari con un bel regalo musicale. L'unico modo per saperlo è rimanere con noi, mentre il challenge torna lunedì qui su R101.

0: detto.
1: Perché non partecipo io, ho capito questo, devo starmene zitto.
2: Partecipano tutti i nostri amici al karaoke.
3: Diciamo che è un buon precetto, un po' universalmente.
2: Il gong è suonato sulla parola azzurro. Oh. E allora, quale canzone ci avrete cantato in tantissimi al 331-90-101? Chissà.
3: Ci avete spiazzato anche in qualche caso, eh?
2: Sentiamo.
4: Acqua azzurra, vedi? Acqua chiara, nei tuoi occhi posso finalmente bere.
1: Vale anche al femminile, eh?
2: Vale, dai.
4: E poi ti ama tutta la settimana. Io penso solo a te.
1: Cos'è l'inno dell'Empoli?
4: Canto unico grande amore. Ti porto nel mio cuore e canterò per te.
2: Oh, che bello.
3: Sta partendo l'inno dell'Empoli.
0: Sta partendo il locale per Empoli. Andiamo a dare
3: schiaffi. Andiamo a Binario 3 a dare gli schiaffi per il locale per Empoli. Ah, che bello. Ma strano, ne conosco una tifosa dell'Empoli. Bene.
1: Abbastanza accesa.
3: Sì, non ma so non se basta. È già sveglio.
0: Cosa credi di essere l'unico a conoscerla?
3: No, perché altro non sono l'unico a farsi le foto mentre limonano. Ma insomma, vabbè.
2: Poi?
5: Nero azzurri, noi saremo qui nero azzurri.
1: Ma vabbè, perché?
5: Pazzi come te, nero azzurri.
2: Sono ancora carichi gli interisti in giro.
5: Ma, soffrire, ma va bene.
0: Basta! Ma smettetela!
1: Ma infatti!
2: Dai, vai, azzurro! Scusate, che canzone c'è!
0: Vedrai gli azzurri, quelli veri che mazzo vi fanno, magari tre, due partite di fila avete adesso con gli azzurri.
2: È vero, sì.
4: E oltre l'azzurro della tenda, nell'azzurro io volerò.
2: È vero!
4: Quando una donna dal cannone d'oro e d'argento diventerà.
0: Che bello, io avevo fatto la versione della donna Cannonau.
2: E quindi basta, con azzurro non ce ne sono più di canzoni.
1: No.
3: L'amico Sergio Frisci ha fatto la donna Cannolo.
2: Vabbè, sentiamo qualche altro messaggio arrivato? Vai!

0: 24, Rolling Stone, Anybody Seen My Baby del 1997, che ci porta dritta dritta alla 97esima adunata degli Alpini.
1: Siamo la banda di 101.
2: E questo era il jingle che anni fa ci aveva regalato il coro della Tridentina in congedo. Erano stati anche nostri ospiti qui in occasione della dunata milanese, ma si parla di Genova perché, come ha detto Chiara, proprio lì, 97esima edizione di questa dunata di Alpini, una città invasa da 400.000 persone, 700 pullman, tante iniziative sparse per la città, tra pochi minuti anche in piazza De Ferrari la cerimonia ufficiale che inaugura l'evento, quella dell'alza bandiera, e poi nei tre giorni tantissime altre circostanze.
0: Con il motto che quest'anno è Alpini, faro per il futuro dell'Italia.
2: Esatto, poi vi do un'altra piccola indicazione, verrà inaugurata alle 10.30 la cittadella degli Alpini, lì saranno esposti equipaggiamenti ed attrezzature delle truppe alpine e della protezione civile, da sempre spina dorsale dell'intervento in caso di calamità. Si parlava anche poco fa, anche qualche giorno fa, del Friuli che ha ringraziato gli Alpini in occasione dei 50 anni da quel tragico evento. Ma si parla di festa invece, perché ho detto saranno 400.000 le persone, 80 le sezioni italiane che sfileranno, e poi
0: tre giorni a disposizione da oggi fino a domenica 10 maggio. Le pene nere sfileranno in quei di Genova,
2: ma arriveranno anche da ogni parte del mondo, dal Brasile, dall'Australia, dall'Argentina, dall'Uruguay, dal Sudafrica, dalla Scozia. Tu pensa agli alpini scozzesi che trovano gli alpini e genovesi, chi paga?
0: Cristiano Militello magari.
2: Gli alpini lucchesi.
3: Che anche loro sono abbastanza tirati.
2: Esatto, domani sera tutta la città sarà una sola musica e un solo coro, con le varie fanfare e i cori nei teatri e nelle piazze della città, e poi domenica 80.000 penne nere sfileranno per il centro storico.
3: Ma che bellezza, tutto molto bello. Ma perché la protezione civile non interviene mai dalle 8 alle 8 e un quarto?
4: Bella domanda.
3: Sì. Fino a Tortorella, vabbè, rimarremo con questa domanda inevasa.
2: Divertitevi.
0: E viva gli Alpini!

0: zitto.
1: Perché non partecipo io, ho capito questo, devo starmene zitto.
2: Partecipano tutti i nostri amici al karaoke.
3: Diciamo che è un buon precetto, un po' universalmente.
2: Il gong è suonato sulla parola azzurro. Oh. E allora, quale canzone ci avrete cantato in tantissimi al 331-90-101? Chissà.
3: Ci avete spiazzato anche in qualche caso, eh?
2: Sentiamo.
4: Acqua azzurra, acqua chiara, nei tuoi occhi posso finalmente bere.
1: Vale anche al femminile, eh?
2: Vale, dai.
4: E poi ti ama tutta la settimana. Io penso solo a te.
1: Cos'è l'inno dell'Empoli?
4: Calcio, unico grande amore. Ti porto nel mio cuore e canterò per te.
2: Oh, che bellissimo. Bello.
3: Partendo, l'inno dell'Empoli.
5: Sta partendo il locale per Empoli. Andiamo a dare
3: schiaffi. Andiamo a Binario 3 a dare gli schiaffi per il locale per Empoli. Ah, che bello. Ma è strano, ne conosco una tifosa dell'Empoli. Bene.
1: Abbastanza accesa.
3: Sì, non so se è già sveglia.
5: Cosa credi di essere l'unico a conoscerla?
3: No, perché altro non sono l'unico a farsi le foto mentre limonano. Ma insomma, vabbè.
2: Poi
6: nero azzurri, noi saremo qui nero azzurri.
1: Vabbè, perché anche
6: pazzi come te nero azzurri.
2: Sono ancora carichi gli interisti in giro.
6: Soffrire, ma va bene.
1: Basta!
5: Ma smettetela!
1: Ma infatti!
2: Dai, vai, azzurro! Scusate, che canzone c'è!
5: Vedrai gli azzurri, quelli veri che mazzo vi fanno, magari tre, due partite di fila avete adesso con gli azzurri.
2: È vero, sì.
4: E oltre l'azzurro della tenda, nell'azzurro io volerò.
2: È vero!
4: Quando una donna dal cannone d'oro e d'argento diventerà.
5: Che bello, io avevo fatto la versione della donna Cannonau.
2: E quindi basta, con azzurro non ce ne sono più di canzoni.
1: No.
3: L'amico Sergio Frisci ha fatto la donna Cannolo.
2: Vabbè, sentiamo qualche altro messaggio arrivato? Vai!
6: Azzurro

0: tipica voce di chi cantava le canzoni folcloristiche popolari,
1: È vero,
0: una voce così bella, nitida.
1: Un po' alla Marasco, diciamo.
2: Riccardo
0: Marasco.
2: Tutti insieme a cantare la stessa canzone sembrava il gruppo di alpini direzione Genova, già un po' altici.
1: Va bene, a proposito di premi che uno si dà da solo, darei il premio la Cristina da Bergamo. Ha fatto un premio, se l'ha vinto lei.
3: E il Chiaro che torna venerdì prossimo qui su R101.

0: inventando e autoconsegnando dei premi. Poi vi spieghiamo perché, ma intanto sentiamo le vostre voci. Buongiorno.
1: Buongiorno banda, Mario da Reggio Emilia. Il premio che mi merito e che voglio è mal di schiena dell'anno. Mi immagino quando mi premiano che mi danno una bella pila di dischi vertebrali con 3 o 4 ernie. Ciao a tutti.
0: Sta lì sul palco un po' piegato, però.
2: Sì, è sul palco con ernia che canta.
0: Certo.
3: Se la deve vedere con me, devo dire.
0: È vero, ha già subito un concorrente.
3: Conto di sfidarlo almeno agli ottavi di finale, diciamo così, per il premio Pancera d'Oro.
4: Ciao banda, buongiorno, Nicole da Pesaro. Io vorrei tanto il premio. Hai sempre ragione tu. Perché ho sempre ragione io.
2: Ma dai.
4: Inevitabile.
5: Ma perché lui che...
0: Hai ragione.

0: L'ha vinto lui, ma se l'hai fatto assegnare dalla società, dall'istituzione che lui aveva inventato, ok?
1: Sì.
0: È andato lui dal gioielliere mesi prima a ordinare la medaglia. Il governo francese, stupito da tutto questo clamore e orgoglioso di avere un proprio professore che ha vinto il premio della filologia datogli da questo ente internazionale,
2: che
0: hanno fatto? L'hanno invitato all'Assemblea Nazionale, l'hanno premiato davanti a dei veri premi Nobel.
2: Ma vi rendete conto?
0: Nessuno è mai andato ad indagare e questo li ha presi tutti per il culo. Per 10 anni,
3: mi inchino a costui.
0: Per 10 anni li ha presi tutti per i fondelli, si è inventato l'istituzione, si è attribuito il premio, ha avuto la risonanza internazionale.
2: E però adesso perché lo raccontiamo? Perché alla fine qualcuno il dubbio finalmente è venuto.
4: Antonio Razzi, scusate, non è Razzi.
0: No, non è Razzi. Però alla fine è saltata fuori, ragazzi, ma è durata 10 anni. Il premio l'ha vinto nel 2015.
4: Ma pazzesco.
2: Tanta roba.
0: 11 anni.
4: Liberté, égalité, medaglia a me.
2: Esatto. Medaglia a voi oggi al 331-80-90-101. A questo punto inventiamoci un premio e diamocelo.
5: Io mi darei il premio La Fenice. Perché ormai nella vita non so quante volte sono caduta, mi sono rialzata e ho ricominciato, e a volte mi sono anche reinventata, come adesso è proprio un momento in cui ho fatto la Fenice. Brava. Nella mia vita per l'ennesima volta, quindi brava, premio La Fenice a
2: grande dirige, ma in gioielleria
3: dirige il maestro Benezzimi
0: anche
3: una volta teatro. Adesso non dirige più. Io darei anche un premio a questo nostro programma,
0: sì,
3: che è uno dei pochissimi che vi risparmia il vostro Garlasco quotidiano.

0: ricetta uno da mi regalo.
1: Bella sta gag.
2: R101
3: piatto 1 per volta
4: 101 dammi il regalo.
1: Ma che è qua?
5: È la scatola dei Ghostbuster dove proprio finiscono i fantasmi
6: sincronizzati.
7: È vero, in ordine, prima c'è la sigla.
8: Dammi il regalo.
9: R101 dammi il regalo.
7: Adesso vi mettiamo in fila, prendete ognuno il vostro numerino, sentiamo chi è arrivato al numero 3.
0: R101, dammi il regalo.
1: Peccato, peccato.
7: Invece lei si è beccata il numero 2. Amore. Piccolina,
6: ce l'aveva messa tutta, ce l'aveva.
7: Però la più veloce è stata Simona da Cremona. Ciao Simona.
10: R101, dammi il regalo.
7: Eccola qui, ciao Simona.
10: Ciao, ciao a tutti. Buongiorno.
6: Buongiorno a te.
7: Allora, solo per essere qui con noi in questo momento ti sei già accaparrata all'album di Miley Cyrus, Something
10: Grazie.
7: Beautiful.
6: Ma non è finita qui, perché il malloppone grosso è sicuramente il vinile di Miley Cyrus, ma abbiamo anche una bella borsona piena di gadgets di R101.
5: Sì, col cambio Shimano.
6: Col cambio Shimano.
5: Diamolo.
6: E con la cassa Bluetooth, ultima novità ad arricchire questa bella serie di omaggi.
7: Allora. Io ho una jingle machine, così esatto. Si chiama tecnicamente, sono 16 pulsanti con 16 suoni. Sì. Uno solo nasconde questo. Suono della vittoria. In quel caso te li prendi tutti i nostri gadget, ma dovrai scegliere 3 di questi pulsanti. Chissà se lo becchi.
6: Sei pronta, okay. Simona?
10: Sì, prontissima, speriamo.
6: Dai.
7: Primo numero, vai. Sei indecisa.
6: 5.
7: Numero 5, 3, 2, 1.
0: Chi osa interrompere il sonno di Pdor?
6: No,
0: figlio di Khmer, della tribù di Star, delle sette meraviglie Gfdur Ghanar Arpanin Binimi Fatir Eginir. Pdor, colui che è stato, colui che è sempre stato.
1: Ciuccia chi e ciuccia là.
6: All'inizio mi sembrava la voce del sergente Hartman, quello di Full Metal Jacket.
7: Invece no. Si sono infiltrati Aldo, Giovanni e Giacomo nella nostra jingle machine.
6: Dai.
10: 8.
7: Numero 8, eccolo qua.
1: Però è bella lo stesso.
7: Bella, ma non è il suono della vittoria.
1: No.
7: Come si spegne?
6: Okay.
7: Grazie.
1: Peccato però, vabbè.
10: Facciamo il 2.
7: Numero 2.
0: Ho vinto qualche cosa?
6: No,
0: adesso girare la ruota.
6: Oh, ragazzi, è dura ultimamente. Non riusciamo a. Dai, diamogli un'altra possibilità, una sola.
7: Non c'è tempo non oggi. C'è in tempo. Realtà dobbiamo solo andare a decretare, dai. Ufficializzare che il suono era sotto il numero 3.
1: Era il 3.
7: Vicina.
1: L'ha sfiorato.
7: Però tu hai vinto qualche cosa, hai vinto l'album di Miley Cyrus e poi spesso ci capita che qualche gadget cade lo stesso nel pacchetto che ti spediremo a casa.
6: Vorremmo sapere tutto di te, ma non ne abbiamo il tempo oggi, siamo di fretta. Simona, un bacione.
10: Grazie.
6: Ciao.
10: Buona giornata, ciao.
7: Ciao, anche devi solo riurlarci live R101, dammi il regalo.
1: Vai.
10: R101, dammi il regalo!
7: E tieni, prendilo, è tutto tuo! Ciao Simo!

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buonasera da Gerry Romano. Per il delitto di Fabrizio Piscitelli, capo ultralaziale denominato Diabolic, cancellato l'ergastolo. L'argentino Raul Calderon assolto in secondo grado per non aver commesso il fatto. La vittima, narcotrafficante, fu uccisa con un colpo di pistola 7 anni fa a Roma, nel parco degli acquedotti. Allarme previdenza lanciato dalla CGIL, illustrata alla Camera la stretta sulle pensioni pubbliche, interessati oltre 700.000 lavoratori, finestre più lunghe, assegni ridotti, aumento dei requisiti per evitare tagli fino a 49 anni di contributi, e c'è chi perde anche 270.000 euro. Leone 14 a Napoli, nel Duomo applausi e cori. Prevost bacia l'ampolla di San Gennaro e cita Pino Daniele, città dai mille colori ma insanguinata dalla violenza. Un anno dopo la sua elezione, il pontefice nei luoghi della Madonna del Rosario a Pompei. Nel Garrasco Gate, nuove rivelazioni degli indizi su Sempio. Intercettato, parla del sangue della vittima e di come questa li abbia messo giù al telefono. I PM ne rilevano l'interesse per satanismo e omicidi e i carabinieri definiscono la condanna di Stasi suggestione cavalcata dai media. Caos alla Biennale di Venezia, diversi spazi chiudono per protesta contro la presenza di Israele, scontri al corteo Propal, manifestazione vicino ai giardini dell'esposizione d'arte. L'attore Willem Dafoe, direttore artistico della Biennale Teatro, ha visitato il padiglione russo. Tennis, al Foro Italico passa Arnaldi, in campo Darderi, Musetti, Grant, Cocciaretto e Basiletti, domani toccherà a Sinner. Calcio, dalle 20.45 anticipo di A Torino-Sassuolo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101

0: fa ci aveva regalato il coro della Tridentina in congedo, erano stati anche nostri ospiti qui in occasione della dunata milanese, ma si parla di Genova perché, come ha detto Chiara, proprio lì, 97esima edizione di questa dunata di alpini, una città invasa da 400.000 persone, 700 pullman, tante iniziative sparse per la città, tra pochi minuti anche in piazza De Ferrari la cerimonia ufficiale che inaugura l'evento, quella dell'alza bandiera, e poi nei tre giorni tantissime altre circostanze.
1: Con il motto che quest'anno è Alpini, faro per il futuro dell'Italia.
0: Esatto, poi vi do un'altra piccola indicazione, verrà inaugurata alle 10.30 la cittadella degli alpini, lì saranno esposti equipaggiamenti ed attrezzature delle truppe alpine e della protezione civile, da sempre spina dorsale dell'intervento in caso di calamità. Si parlava anche poco fa, anche qualche giorno fa, del Friuli che ha ringraziato gli alpini in occasione dei 50 anni da quel tragico evento. Ma si parla di festa invece, perché ho detto saranno 400.000 le persone, 80 le sezioni italiane che sfileranno, e poi
1: tre
0: anche
1: i giorni a disposizione da oggi fino a domenica 10 maggio le pene nere sfileranno in quei di Genova.
0: Ma arriveranno anche da ogni parte del mondo, dal Brasile, dall'Australia, dall'Argentina, dall'Uruguay, dal Sudafrica, dalla Scozia. Tu pensa agli alpini scozzesi che trovano gli alpini e genovesi, chi paga?
1: Cristiano Militello magari.
0: Gli alpini lucchesi.
2: Che anche loro sono abbastanza tiranti.
0: Esatto, domani sera tutta la città sarà una sola musica e un solo coro, con le varie fanfare e i cori nei teatri e nelle piazze della città, e poi domenica 80.000 penne nere sfileranno per il centro storico.
2: Ma che bellezza, tutto molto bello. Ma perché la protezione civile non interviene mai dalle 8 alle 8 e un quarto?
3: Bella domanda.
2: Sì. Al Tortorella, vabbè, rimarremo con questa domanda in evasa.
0: Divertitevi.
1: E viva gli alpini!

0: zitto.
1: Perché non partecipo io, ho capito questo, devo starmene zitto.
2: Partecipano tutti i nostri amici al karaoke.
0: Diciamo che è un buon precetto, un po' universalmente.
2: Il gong è suonato sulla parola azzurro. Oh. E allora, quale canzone ci avrete cantato in tantissimi al 331-90-101? Chissà.
0: Ci avete spiazzato anche in qualche caso, eh?
2: Sentiamo.
3: Acqua azzurra, vedi? Acqua chiara, nei tuoi occhi posso finalmente bere.
1: Vale anche al femminile, eh?
2: Vale, dai.
3: E Empolitia, ma tutta la settimana io penso solo a te.
1: Cos'è l'inno dell'Empoli?
3: Grande Empoli. Unico grande amore, ti porto nel mio cuore e canterò per te.
2: Oh, che bello.
0: L'inno dell'Empoli.
4: Sta partendo il locale per Empoli. Andiamo,
0: andiamo a Binario 3 a dare gli schiaffi per il locale per Empoli. Ah, che bello, ma è strano, ne conosco una tifosa dell'Empoli bene.
1: Abbastanza accesa.
0: Non ma so non se basta. È già sveglia.
4: Cosa credi di essere l'unico a conoscerla?
0: No, perché altro non sono l'unico a farsi le foto mentre limonano. Ma insomma, vabbè.
2: Poi
5: nerazzurri, noi saremo qui nerazzurri.
1: Ma perché
5: pazzi come te nerazzurri?
2: Sono ancora carichi gli interisti in giro.
5: Ma va bene.
1: Basta!
4: Ma smettetela!
1: Ma infatti!
2: Dai, vai, azzurro! Scusate, che canzone c'è!
4: Vedrai gli azzurri, quelli veri che mazzo vi fanno, magari tre, due partite di fila avete adesso con gli azzurri.
2: È vero, sì.
3: E oltre l'azzurro della tenda, nell'azzurro io volerò.
2: È vero!
3: Quando una donna dal cannone d'oro e d'argento diventerà.
4: Che bello, io avevo fatto la versione della donna cannonau.
2: E quindi basta, con azzurro non ce ne sono più di canzoni.
1: No.
0: L'amico Sergio Friscio ha fatto la donna cannolo.
2: Vabbè, sentiamo qualche altro messaggio arrivato? Vai!
6: Ah,

0: Sopra azzurro c'è la banda con noi.
1: Certo.
0: Ciao da Ilaria.
2: Ciao Ilaria.
1: Faceva così.
0: Ciao Cristina, della provincia di

0: tipica voce di chi cantava le canzoni folcloristiche popolari,
1: è
0: giusto?
1: Vero, è vero,
0: una
1: sì.
0: Una voce così bella, nitida.
1: Un po' alla Marasco, diciamo.
0: Ma là?
2: A un
1: no,
2: certo
1: Riccardo
2: punto.
1: Marasco.
0: A Riccardo Marasco.
2: Tutti insieme a cantare la stessa canzone sembrava il gruppo di alpini direzione Genova, già un po' altici tra l'altro.
1: Vabbè, però, a proposito di premi che uno si dà da solo, darei il premio la Cristina da Bergamo. Sì. Se sentito, sì. Insomma, ha fatto un premio, se l'ha vinto lei.
3: E il Chiaraoke torna venerdì prossimo qui su R101.

0: state inventando e autoconsegnando dei premi. Poi vi spieghiamo perché, ma intanto sentiamo le vostre voci. Buongiorno.
1: Buongiorno banda, Mario da Reggio Emilia. Il premio che mi merito e che voglio è mal di schiena dell'anno. Mi immagino quando mi premiano che mi danno una bella pila di dischi vertebrali con 3 o 4 ernie. Ciao a tutti.
0: Sta lì sul palco un po' piegato, però.
2: Sì, è sul palco con ernia che canta.
0: Certo.
3: Se la deve vedere con me, devo dire.
0: È vero, ha già subito un concorrente.
3: Conto di sfidarlo almeno agli ottavi di finale, diciamo così, per il premio Pancera d'Oro.
4: Ciao banda, buongiorno, Nicole da Pesaro. Io vorrei tanto il premio. Hai sempre ragione tu. Perché ho sempre ragione io.
2: Ma dai.
4: Inevitabile. Sì.
5: Ma perché lui che.
0: Hai ragione.
5: Ma perché è il marito, il compagno che non vuole entrare in questione, sennò c'è sempre da discutere.
3: Come fai a contraddirla?
5: Sì, hai ragione.
0: Sì, dimostra col premio che ha sempre ragione.
6: Buongiorno bandini.
0: Buongiorno.
6: Io mi assegno il premio Chiaraoke. Partecipo sempre e mi diverto una cifra.
0: Grande.
6: Buona giornata.
5: Ciao.
0: Allora ti aspettiamo tra poco che si canta insieme.
3: Prima di andare in Francia, e così vi spieghiamo bene perché scelto di chiedervi tutto questo stamattina, stavo dando un'occhiata e non siete curiosi di sapere da dove partirà quest'anno il Giro d'Italia?
2: Che da dove partirà il Giro d'Italia?
3: In quanto Giro d'Italia da anni parte da
2: all'estero,
3: tutte le parti,
2: sì,
3: meno che in Italia.
5: Non ne ho idea.
3: Beh, le prime 3 tappe sono in Bulgaria.
5: Dai!
3: E questa cosa mi fa impazzire. Ma sono anni ormai, ma io tutti gli anni cioè me lo immagino.
5: Sì, ma si porta in giro la fama. Sì,
3: siamo in Bulgaria.
0: Si premio geografia agli organizzatori
3: Sì, andiamo a Francia,
0: Giro d'Italia.
7: Bonjour.
3: Bonjour.
7: Je m'appelle Florent Montaclair. Je suis un professeur.
3: Montichiari.
5: Montaclair, sì, è un detersivo.
7: Chanteclair. Montaclair.
5: Allora, che accade? Questo professore di filologia. Allora, la filologia, lo studio dei testi letterari per ricostruire l'interpretazione, comprendere la cultura dei posti.
0: Lo sapevamo benissimo,
2: infatti, cosa lo spieghi?
5: No, se lo dico per
3: bene. Allora,
5: questo filone, perché è più che un filologo, è un filone, da noi dicono quello tagliato, quello sgamato.
0: Sì. Fiurbo.
5: Che ha fatto 10 anni fa. Ha costituito, retrodatandola di decine d'anni, un istituto americano di filologia riconosciuto a livello mondiale, con tutti i crismi, andando ad allegare testimonianze, insomma dando risalto e importanza.
0: Ma inventando tutto di sana pianta.
5: Inventando tutto di sana pianta, istituendo 10 anni fa un premio di prestigio pari al Nobel.
0: Certo.
5: Perché le testimonianze erano anche fittizie, ma di premi Nobel veri. Ok. Si è inventato un premio alla filologia.
0: Cioè, e chi l'ha vinto questo
5: l'ha
0: premio?
5: L'ha vinto lui.
0: Bello.
5: L'ha vinto lui, ma se l'è fatto assegnare dalla società, dall'istituzione che lui aveva inventato, ok?
3: Sì.
5: È andato lui dal gioielliere mesi prima a ordinare la medaglia. Il governo francese, stupito da tutto questo clamore e orgoglioso di avere un proprio professore che ha vinto il premio della filologia datogli da questo ente internazionale,
0: che
5: hanno fatto, l'hanno invitato all'Assemblea Nazionale, l'hanno premiato davanti a dei veri premi Nobel.
0: Ma vi rendete conto?
5: Nessuno è mai andato ad indagare e questo li ha presi tutti per il culo. Per 10 anni,
3: io mi inchino a costui.
5: Per 10 anni li ha presi tutti per il Fondelli, si è inventato l'istituzione, si è attribuito il premio, ha avuto la risonanza internazionale.
0: Però adesso perché lo raccontiamo? Perché alla fine qualcuno il dubbio finalmente è venuto.
2: Antonio Razzi, scusate, non è Razzi.
5: No, non è Razzi. Però alla fine è saltata fuori, ragazzi, ma è durata 10 anni, il premio l'ha vinto nel 2015.
2: Ma pazzesco.
5: 11 anni.
2: Liberté, égalité, medaglia a me.
0: Esatto. Medaglia a voi oggi al 331 80 90 101, a questo punto inventiamoci un premio e diamocelo.
8: Io mi darei il premio La Fenice, perché ormai nella vita non so quante volte sono caduta, mi sono rialzata e ho ricominciato, e a volte mi sono anche reinventata, come adesso è proprio un momento in cui ho fatto La Fenice.
5: Brava.
8: Nella mia vita per l'ennesima volta, quindi
5: brava,
8: il premio La Fenice a
0: grande
3: dirige,
0: in gioielleria
3: dirige il maestro Venezzi
5: anche
3: una volta
5: teatro.
3: Adesso non dirige più. Io darei anche un premio a questo nostro programma,
5: sì,
3: che è uno dei pochissimi che vi risparmia il vostro Garlasco quotidiano.
5: Oh mamma,

0: E questo era il jingle che anni fa ci aveva regalato il coro della Tridentina in congedo. Erano stati anche nostri ospiti qui in occasione della dunata milanese. Ma si parla di Genova perché, come ha detto Chiara, proprio lì, 97esima edizione di questa dunata di alpini, una città invasa da 400.000 persone, 700 pullman, tante iniziative sparse per la città, tra pochi minuti anche in Piazza De Ferrari la cerimonia ufficiale che inaugura l'evento, quella dell'alza bandiera, e poi nei tre giorni tantissime altre circostanze.
1: Con il motto che quest'anno è Alpini, faro per il futuro dell'Italia.
0: Esatto, poi vi do un'altra piccola indicazione, verrà inaugurata alle 10.30 la cittadella degli alpini, lì saranno esposti equipaggiamenti ed attrezzature delle truppe alpine e della protezione civile, da sempre spina dorsale dell'intervento in caso di calamità. Si parlava anche poco fa, anche qualche giorno fa, del Friuli che ha ringraziato gli alpini in occasione dei 50 anni da quel tragico evento. Ma si parla di festa invece, perché ho detto saranno 400.000 le persone, 80 le sezioni italiane che sfileranno, e poi
1: tre
0: anche
1: i giorni a disposizione da oggi fino a domenica 10 maggio le pene nere sfileranno in quei di Genova.
0: Ma arriveranno anche da ogni parte del mondo, dal Brasile, dall'Australia, dall'Argentina, dall'Uruguay, dal Sudafrica, dalla Scozia. Tu pensa agli alpini scozzesi che trovano gli alpini e genovesi, chi paga?
1: Cristiano Militello magari.
0: Gli alpini lucchesi.
2: Che anche loro sono abbastanza tiranti.
0: Esatto, domani sera tutta la città sarà una sola musica e un solo coro, con le varie fanfare e i cori nei teatri e nelle piazze della città. E poi domenica 80.000 penne nere sfileranno per il centro storico.
2: Ma che bellezza, tutto molto bello. Ma perché la protezione civile non interviene mai dalle 8 alle 8 e un quarto?
3: Bella domanda.
2: Sì. Al Tortorella, vabbè, rimarremo con questa domanda inevasa.
0: Divertitevi.
1: E viva gli alpini!

0: zitto.
1: Perché non partecipo io, ho capito questo, devo starmene zitto.
2: Partecipano tutti i nostri amici al karaoke.
0: Diciamo che è un buon precetto, un po' universalmente.
2: Il gong è suonato sulla parola azzurro. Oh. E allora, quale canzone ci avrete cantato in tantissimi al 331-90-101? Chissà.
0: Ci avete spiazzato anche in qualche caso, eh?
2: Sentiamo.
3: Acqua azzurra, acqua chiara, nei tuoi occhi posso finalmente bere.
1: Vale anche al femminile, eh?
2: Vale, dai.
3: Azzurro è in politia, ma tutta la settimana io penso solo a te.
1: Cos'è l'inno dell'Empoli?
3: Grande Empoli. Unico grande amore, ti porto nel mio cuore e canterò per te.
2: Oh, che
0: bellissimo.
2: Bello.
0: L'inno dell'Empoli.
4: Sta partendo il locale per Empoli. Andiamo a dare
0: andiamo
4: schiaffi.
0: Andiamo a Binario 3 a dare gli schiaffi per il locale per Empoli. Ah, che bello. Ma è strano, ne conosco una tifosa dell'Empoli. Bene.
1: Abbastanza accesa.
0: Sì, non ma so non se basta. È già sveglia.
4: Cosa credi di essere l'unico a conoscerla?
0: No. Perché altro non sono l'unico a farsi le foto mentre limonano. Ma insomma, vabbè.
2: Poi?
5: Nero azzurri, noi saremo qui nero azzurri.
1: Ma perché?
5: Farsi come te nero azzurri.
2: Sono ancora carichi gli interisti in giro.
5: Soffrire, ma va bene.
4: Basta! Ma smettetela!
1: Ma infatti!
2: Dai, vai, azzurro! Scusate, che canzone c'è!
4: Vedrai gli azzurri, quelli veri che mazzo vi fanno, magari tre, due partite di fila avete adesso con gli azzurri.
2: È vero, sì.
3: E oltre l'azzurro della tenda, nell'azzurro io volerò.
2: È vero!
3: Quando la donna dal cannone d'oro e d'argento diventerà.
4: Che bello, io avevo fatto la versione della donna Cannonau.
2: E quindi basta, con azzurro non ce ne sono più di canzoni.
1: No.
0: L'amico Sergio Frisci ha fatto la donna Cannolo.
2: Vabbè, sentiamo qualche altro messaggio arrivato? Vai!

0: faceva così.
1: Ciao, Cristina della provincia di Bergamo.
2: Bravo. Sì,

0: tipica voce di chi cantava le canzoni folcloristiche popolari,
1: è
0: giusto?
1: Vero, è vero,
0: una
1: sì.
0: Una voce così bella, nitida.
1: Un po' alla Marasco, diciamo.
0: A un certo
1: Riccardo
0: punto
1: Marasco.
0: A Riccardo Marasco.
2: Tutti insieme a cantare la stessa canzone sembrava il gruppo di alpini direzione Genova, già un po' al TICI.
1: Va bene, però, a proposito di premi che uno si dà da solo, darei il premio la a Cristina da Bergamo. Sì. Sentito, sì. Insomma. Ha fatto un premio, se l'ha vinto lei.
3: E il Chiara O che torna venerdì prossimo qui su R101.

0: inventando e autoconsegnando dei premi. Poi vi spieghiamo perché, ma intanto sentiamo le vostre voci. Buongiorno.
1: Buongiorno banda, Mario da Reggio Emilia. Il premio che mi merito e che voglio è mal di schiena dell'anno. Mi immagino quando mi premiano che mi danno una bella pila di dischi vertebrali con tre o quattro ernie. Ciao a tutti.
0: Sta lì sul palco un po' piegato, però
2: sta sul palco con ernia che canta.
0: Certo,
3: ce la deve vedere con me, devo dire.
0: È vero, ha già subito un concorrente.
3: Conto di sfidarlo almeno agli ottavi di finale, diciamo così, per il premio Pancera d'Oro.
4: Ciao banda, buongiorno, Nicole da Pesaro. Io vorrei tanto il premio "Hai sempre ragione tu", perché ho sempre ragione io. Inevitabile.
5: Ma perché lui che
0: hai ragione,
5: ma perché è il marito, il compagno che non vuole entrare in questione, sennò c'è sempre da discutere.
3: Come fai a contraddirla?
5: Sì, hai ragione.
0: Sì, dimostra col premio che ha sempre ragione.
6: Buongiorno bandini.
0: Buongiorno.
6: Io mi assegno il premio Chiara Oche. Partecipo sempre, mi diverto una cifra.
0: Grande.
6: Buona giornata.
0: Ciao. Allora ti aspettiamo tra poco che si canta insieme.
3: Prima di andare in Francia, e così vi spieghiamo bene perché abbiamo scelto di chiedervi tutto questo stamattina, stavo dando un'occhiata e non siete curiosi di sapere da dove partirà quest'anno il Giro d'Italia?
2: Che da dove partirà il Giro d'Italia?
3: Che in quanto Giro d'Italia da anni parte da
2: all'estero,
3: tutte le parti,
2: sì,
3: meno che in Italia.
5: Non ne ho idea.
3: Beh, le prime tre tappe sono in Bulgaria.
5: Dai!
3: E questa cosa mi fa impazzire. Dico, ma sono anni ormai, ma io tutti gli anni devo cioè me lo immagino.
5: Così,
3: no,
5: vabbè, ma si porta in giro la fama. Sì,
3: siamo
5: sì,
3: in Bulgaria.
0: Si premio fa geografia agli organizzatori
3: andiamo a
0: Giro d'Italia.
7: Bonjour. Je m'appelle Florent Montaclair. Je suis un professeur.
3: Montichiari.
5: Montaclair, sì, è un detersivo. Chantecler. Montaclair. Allora, che accade? Questo professore di filologia. Allora, la filologia, lo studio dei testi letterari per ricostruire l'interpretazione, comprendere la cultura dei posti.
0: Lo sapevamo benissimo,
2: ma infatti se lo spieghi.
5: Allora, questo filone, perché è più che un filologo, è un filone, da noi dicono quello tagliato, quello sgamato.
0: Sì. Fiurbo.
5: Che ha fatto 10 anni fa. Ha costituito, retrodatandola di decine d'anni, un istituto americano di filologia riconosciuto a livello mondiale, con tutti i crismi, andando ad allegare testimonianze, insomma dando risalto e importanza.
0: Ma inventando tutto di sana pianta.
5: Inventando tutto di sana pianta, istituendo 10 anni fa un premio di prestigio pari al Nobel.
0: Certo.
5: Perché le testimonianze erano anche fittizie, ma di premi Nobel veri. Ok. Si è inventato un premio alla filologia.
0: E chi l'ha vinto questo premio?
5: L'ha vinto lui. L'ha vinto lui, ma se l'è fatto assegnare dalla società, dall'istituzione che lui aveva inventato. Ok?
3: Sì.
5: È andato lui dal gioielliere mesi prima a ordinare la medaglia. Il governo francese, stupito da tutto questo clamore e orgoglioso di avere un proprio professore che ha vinto il premio della filologia datogli da questo ente internazionale,
0: che
5: hanno fatto? L'hanno invitato all'Assemblea Nazionale, l'hanno premiato davanti a dei veri premi Nobel.
0: Ma vi rendete conto?
5: Nessuno è mai andato ad indagare e questo li ha presi tutti per il culo. Per 10 anni,
3: io mi inchino a costui.
5: Per 10 anni li ha presi tutti per i fondelli, si è inventato l'istituzione, si è attribuito il premio, ha avuto la risonanza internazionale.
0: Però adesso perché lo raccontiamo? Perché alla fine qualcuno il dubbio finalmente è venuto.
2: Antonio Razzi, scusate, non è Razzi.
5: No, non è Razzi. alla fine è saltata fuori, ragazzi, ma è durata 10 anni. Il premio l'ha vinto nel 2015.
2: Ma tanta
0: roba.
5: 11 anni.
2: Libertà, egalità, medaglia a me.
0: Esatto. Medaglia a voi oggi al 331 80 90 101. A questo punto inventiamoci un premio e diamocelo.
8: Io mi darei il premio La Fenice, perché ormai nella vita non so quante volte sono caduta, mi sono rialzata e ho ricominciato, e a volte mi sono anche reinventata, come adesso è proprio un momento in cui ho fatto la Fenice.
5: Brava.
8: Nella mia vita per l'ennesima volta, quindi il premio La Fenice a me.
0: Grande. Dirige, ma in gioielleria
3: dirige il maestro Venezzi.
5: Anche sì,
3: una volta
5: teatro.
3: Adesso non dirige più. Io darei anche un premio a questo nostro programma,
5: sì,
3: che è uno dei pochissimi che vi risparmia il vostro Garlasco quotidiano.

0: recetta, una dammi regalo.
1: Bella sta gag.
2: R101
1: R101 per volta.
3: 101 dammi il regalo.
1: Ma che è qua?
0: È la scatola dei Ghostbuster dove proprio finiscono i fantasmi
4: sincronizzati.
5: È vero, in ordine, prima c'è la sigla.
6: Dammi il regalo.
7: R101 dammi il regalo.
5: Adesso vi mettiamo in fila, prendete ognuno il vostro numerino, sentiamo chi è arrivato al numero 3.
8: R101, dammi il regalo.
1: Peccato, peccato.
5: Invece lei si è beccata il numero 2.
9: R101,
5: amore. Piccolina, riprovaci.
4: Ce l'aveva messa tutta, ce l'aveva.
5: Però la più veloce è stata Simona da Cremona. Ciao Simona.
10: R101, dammi il regalo.
5: Eccola qui, ciao Simona.
10: Ciao, ciao a tutti. Buongiorno.
4: Buongiorno a te.
5: Allora, solo per essere qui con noi in questo momento ti sei già accaparrata l'album di Miley Cyrus, Something
10: Grazie.
5: Beautiful.
4: Ma non è finita qui, perché il malloppone grosso è sicuramente il vinile di Miley Cyrus, ma abbiamo anche una bella borsona piena di gadgets di R101.
11: Sì, col cambio Shimano.
4: Col cambio Shimano.
11: Diamolo.
4: E con la cassa Bluetooth, ultima novità ad arricchire questa bella serie di omaggi.
5: Allora. Io ho una jingle machine, così esatto. Si chiama tecnicamente. Sono 16 pulsanti con 16 suoni. Beh. Uno solo nasconde questo. Suono della vittoria. In quel caso te li prendi tutti i nostri gadget, ma dovrai scegliere 3 di questi pulsanti. Chissà se lo becchi.
4: Sei pronta, okay. Simona?
10: Sì, prontissima, speriamo.
4: Dai.
5: Primo numero, vai. Sei indecisa.
4: 5.
5: Numero 5, 3, 2, 1.
8: Chi osa interrompere il sonno di Pedor?
4: No,
8: figlio di Khmer, della tribù di Star, delle sette meraviglie Gefdur, Kanar, Arpanin, Binimi, Fatih e Ginir. Pedor, colui che era, colui che è stato, colui che sempre sarà.
1: Ciccia chi e ciccia là.
4: All'inizio mi sembrava la voce del sergente Hartman, quello di Full Metal Jacket.
5: E invece no, si sono infiltrati Aldo, Giovanni e Giacomo nella nostra jingle machine.
4: Dai.
10: 8.
5: Numero 8. Eccolo qua.
1: No. The Funk Soul Brothers. Però è bella lo stesso. Funk Soul Brothers. Oh yeah. Funk Soul
5: Brothers. Check it out. Bella, bella, ma non è il suono della vittoria.
1: No.
5: Come si spegne?
4: Come si spegne?
5: Okay. Grazie.
1: Peccato però, vabbè.
10: Facciamo il 2.
4: Il 2?
5: Numero 2.
8: Ho vinto qualche cosa?
4: No,
8: posso girare la ruota.
4: Oh, ragazzi, è dura ultimamente. Non riusciamo a. Dai, diamogli un'altra possibilità, una sola. Dai.
5: Non c'è tempo non oggi. C'è in tempo. Realtà dobbiamo solo andare a decretare, dai. Ufficializzare che il suono era sotto il numero 3.
1: Era il 3.
5: Vicina.
1: L'ha sfiorato.
10: Esatto.
5: Però tu hai vinto qualche cosa, hai vinto l'album di Miley Cyrus e poi spesso ci capita che qualche gadget cade lo stesso nel pacchetto che ti spediremo a casa.
4: Vorremmo sapere tutto di te, ma non ne abbiamo il tempo oggi, siamo di fretta. Simona, un bacione.
10: Grazie.
4: Ciao.
10: Buona giornata, ciao.
5: Ciao, anche devi solo riurlarci live R101, dammi il regalo.
1: Vai.
10: R101, dammi il regalo!
5: E tieni, prendilo, è tutto tuo!

tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101. R101.

0: 4, Rolling Stone, Anybody Seen My Baby del 1997, che ci porta dritta dritta alla 97esima adunata degli Alpini.
1: Siamo la banda di 101.
2: E questo era il jingle che anni fa ci aveva regalato il coro della Tridentina in congedo. Erano stati anche nostri ospiti qui in occasione della dunata milanese. Ma si parla di Genova perché, come ha detto Chiara, proprio lì, 97esima edizione di questa dunata di Alpini, una città invasa da 400.000 persone, 700 pullman, tante iniziative sparse per la città, tra pochi minuti anche in Piazza De Ferrari la cerimonia ufficiale che inaugura l'evento, quella dell'alza bandiera, e poi nei tre giorni tantissime altre circostanze.
0: Con il motto che quest'anno è Alpini, faro per il futuro dell'Italia.
2: Esatto, poi vi do un'altra piccola indicazione, verrà inaugurata alle 10.30 la cittadella degli Alpini, lì saranno esposti equipaggiamenti ed attrezzature delle truppe alpine e della protezione civile, da sempre spina dorsale dell'intervento in caso di calamità. Si parlava anche poco fa, anche qualche giorno fa, del Friuli che ha ringraziato gli Alpini in occasione dei 50 anni da quel tragico evento. Ma si parla di festa invece, perché ho detto saranno 400.000 le persone, 80 le sezioni italiane che sfileranno, e poi
0: tre
2: anche
0: i giorni a disposizione da oggi fino a domenica 10 maggio. Le pene nere sfileranno in quei di Genova,
2: ma arriveranno anche da ogni parte del mondo, dal Brasile, dall'Australia, dall'Argentina, dall'Uruguay, dal Sudafrica, dalla Scozia. Tu pensa agli alpini scozzesi che trovano gli alpini e genovesi, chi paga?
0: Cristiano Militello magari.
2: Gli alpini lucchesi.
3: Anche loro sono abbastanza tiranni.
2: Esatto, domani sera tutta la città sarà una sola musica e un solo coro, con le varie fanfare e i cori nei teatri e nelle piazze della città, e poi domenica 80.000 penne nere sfileranno per il centro storico.
3: Ma che bellezza, tutto molto bello. Ma perché la protezione civile non interviene mai dalle 8 alle 8:15?
2: Bella domanda. Sì.
3: Fino a Tortorella, vabbè, rimarremo con questa domanda in evasa.
2: Divertitevi.
0: E viva gli Alpini!

0: lavorando.
1: Perché non partecipo io, ho capito questo, devo starmene zitto.
2: Partecipano tutti i nostri amici al karaoke.
0: Diciamo che è un buon precetto, un po' universalmente.
2: Il gong è suonato sulla parola azzurro. Oh. E allora, quale canzone ci avrete cantato in tantissimi al 331-90-101? Chissà.
0: Ci avete spiazzato anche in qualche caso, eh?
2: Sentiamo.
3: Acqua azzurra, vedi? Acqua chiara, nei tuoi occhi posso finalmente bere.
1: Vale anche al femminile, eh?
2: Vale, dai.
3: E poi ti ama tutta la settimana. Io penso solo a te.
1: Cos'è l'inno dell'Empoli?
3: Grande Empoli. Unico grande amore, ti porto nel mio cuore e canterò per te.
2: Oh, che bello.
0: L'inno dell'Empoli.
4: Sta partendo il locale per Empoli. Andiamo a dare
0: andiamo
4: schiaffi.
0: Andiamo a Binario 3 a dare gli schiaffi per il locale per Empoli. Ah, che bello. Ma è strano, ne conosco una tifosa dell'Empoli. Bene.
1: Abbastanza accesa.
0: Sì, non so se è già sveglia.
4: Cosa credi di essere l'unico a conoscerla?
0: No, perché altro non sono l'unico a farsi le foto mentre limonano. Ma insomma, vabbè.
2: Poi
5: nero azzurri, noi saremo qui nero azzurri.
1: Ma vabbè, perché anche
5: pazzi come te nero azzurri.
2: Sono ancora caldi gli interisti in giro.
5: Ad offrire, ma va bene.
1: Basta!
4: Ma smettetela!
1: Ma infatti!
2: Dai, vai, azzurro! Scusate, che canzone c'è!
4: Vedrai gli azzurri, quelli veri che mazzo vi fanno, magari tre, due partite di fila avete adesso con gli azzurri.
2: È vero, sì.
3: E oltre l'azzurro della tenda, nell'azzurro io volerò.
2: È vero!
3: Quando la donna dal cannone d'oro e d'argento diventerà.
4: Che bello, io avevo fatto la versione della donna Cannonau.
2: E quindi basta, con azzurro non ce ne sono più di canzoni.
1: No.
0: L'amico Sergio Friscio ha fatto la donna Cannolo.
2: Vabbè, sentiamo qualche altro messaggio arrivato? Vai!
5: Azzurro,

0: faceva così.
1: Ciao, Cristina della provincia di Bergamo.
0: Bravo.

0: tipica voce di chi cantava le canzoni folcloristiche popolari,
1: è
0: giusto?
1: È vero,
0: una voce così bella, nitida.
1: Un po' alla Marasco, diciamo.
0: Ma là?
2: A un certo punto
0: Riccardo Marasco.
2: Tutti insieme a cantare la stessa canzone sembrava il gruppo di alpini direzione Genova, già un po' altici.
1: Va bene, a proposito di premi che uno si dà da solo, darei il premio la Cristina da Bergamo. Sì, sentito, insomma. Ha fatto un premio, se l'ha vinto lei.
3: E il Chiaraoke torna venerdì prossimo qui su R101.

0: state inventando e autoconsegnando dei premi. Poi vi spieghiamo perché, ma intanto sentiamo le vostre voci. Buongiorno.
1: Buongiorno banda, Mario da Reggio Emilia. Il premio che mi merito e che voglio è mal di schiena dell'anno. Mi immagino quando mi premiano che mi danno una bella pila di dischi vertebrali con 3 o 4 ernie. Ciao a tutti.
0: Sta lì sul palco un po' piegato, però.
2: Sì, sta sul palco con ernia che canta.
0: Certo.
3: Se la deve vedere con me, devo dire.
0: È vero, ha già subito un concorrente.
3: Conto di sfidarlo almeno agli ottavi di finale, diciamo così, per il premio Pancera d'Oro.
4: Ciao banda, buongiorno, Nicole da Pesaro. Io vorrei tanto il premio. Hai sempre ragione tu. Perché ho sempre ragione io.
2: Ma dai.
4: Inevitabile.
5: Ma perché lui che.
0: Hai ragione.
5: Ma perché è il marito, il compagno che non vuole entrare in questione, sennò c'è sempre da discutere.
3: Come fai a contraddirla?
5: Sì, hai ragione.
0: Sì, dimostra col premio che ha sempre ragione.
6: Buongiorno bandini.
0: Buongiorno.
6: Io mi assegno il premio Chiaraoke. Partecipo sempre, mi diverto una cifra.
0: Grande.
6: Buona giornata.
3: Ciao.
0: Allora ci aspettiamo tra poco che si canta insieme.
3: Prima di andare in Francia, e così vi spieghiamo bene perché scelto di chiedervi tutto questo stamattina, stavo dando un'occhiata e non siete curiosi di sapere da dove partirà quest'anno il Giro d'Italia?
2: Che da dove partirà il Giro d'Italia?
3: Che in quanto Giro d'Italia da anni parte da
2: all'estero,
3: tutte le parti,
2: sì,
3: meno che in Italia.
5: Non ne ho idea.
3: Beh, le prime 3 tappe sono in Bulgaria.
5: Dai!
3: E questa cosa mi fa impazzire. Ma sono anni ormai, ma io tutti gli anni devo cioè me lo immagino.
5: Così,
3: però, vabbè,
5: ma si porta in giro la fama. Sì,
3: siamo in Bulgaria.
5: Si
0: premio
5: fa
0: geografia agli organizzatori
3: andiamo a Francia,
0: Giro d'Italia.
7: Bonjour.
3: Bonjour.
7: Je m'appelle Florent Montaclair. Je suis un professeur.
3: Montichiari.
5: No, Montaclair, sì, è un detersivo.
7: Montaclair. Montaclair.
5: Allora, che accade? Questo professore è di filologia. Allora, la filologia, lo studio dei testi letterari per ricostruire l'interpretazione, comprendere la cultura dei posti.
0: Lo sapevamo benissimo.
2: Ma infatti, cosa lo spieghi?
5: No, se lo dico per
3: bene. Allora,
5: questo filone, perché più che un filologo, è un filone, da noi dicono quello tagliato, quello sgamato.
0: Sì. Fiurbo.
5: Che ha fatto 10 anni fa. Ha costituito, retrodatandola di decine d'anni, un istituto americano di filologia riconosciuto a livello mondiale, con tutti i crismi, andando ad allegare testimonianze, insomma dando risalto e importanza.
0: Ma inventando tutto di sana pianta.
5: Inventando tutto di sana pianta, istituendo 10 anni fa un premio di prestigio pari al Nobel.
0: Certo.
5: Perché le testimonianze erano anche fittizie, ma di premi Nobel veri. Ok. Si è inventato un premio alla filologia.
0: Cioè, e chi l'ha vinto questo
5: l'ha
0: premio?
5: L'ha vinto lui.
0: Bello.
5: L'ha vinto lui, ma se l'è fatto assegnare dalla società, dall'istituzione che lui aveva inventato. Ok?
3: Sì.
5: È andato lui dal gioielliere mesi prima a ordinare la medaglia. Il governo francese, stupito da tutto questo clamore e orgoglioso di avere un proprio professore che ha vinto il premio della filologia datogli da questo ente internazionale,
0: che
5: hanno fatto? L'hanno invitato all'Assemblea Nazionale, l'hanno premiato davanti a dei veri premi Nobel.
0: Ma vi rendete conto?
5: Nessuno è mai andato ad indagare e questo li ha presi tutti per il culo. Per 10 anni,
3: io mi inchino a costui.
5: Per 10 anni li ha presi tutti per i fondelli, si è inventato l'istituzione, si è attribuito il premio, ha avuto la risonanza internazionale.
0: Però adesso perché lo raccontiamo? Perché alla fine qualcuno il dubbio finalmente è venuto.
2: Antonio Razzi, scusate, non è Razzi.
5: No, non è Razzi. Però alla fine è saltata fuori, ragazzi, ma è durata 10 anni. Il premio l'ha vinto nel 2015.
2: Ma pazzesco.
5: 11 anni.
2: Libertà, egalità, medaglia a me.
0: Esatto. Medaglia a voi oggi al 3318090101. A questo punto inventiamoci un premio e diamocelo.
8: Io mi darei il premio La Fenice. Perché ormai nella vita non so quante volte sono caduta, mi sono rialzata e ho ricominciato, e a volte mi sono anche reinventata, come adesso è proprio un momento in cui ho fatto la Fenice.
5: Brava.
8: Nella mia vita per l'ennesima volta, quindi il premio La Fenice a
0: grande
3: dirige,
0: ma in gioielleria
3: dirige il maestro Venezzi
5: anche
3: una volta
5: teatro.
3: Adesso non dirige più. Io darei anche un premio a questo nostro programma,
5: sì,
3: che è uno dei pochissimi che vi risparmia il vostro Garlasco quotidiano.

0: recetta uno da mi regalo.
1: Bella sta gag.
2: R101
1: Piano. Uno per volta.
3: 101 da mi regalo.
1: Ma che è qua? È
4: la scatola dei Ghostbuster dove proprio finiscono i fantasmi.
5: Sincronizzati.
6: È vero, in ordine, prima c'è la sigla.
7: R101 Dammi il regalo.
6: Adesso vi mettiamo in fila, prendete ognuno il vostro numerino, sentiamo chi è arrivato al numero 3.
0: R101, dammi il regalo.
1: Peccato, peccato.
6: Invece lei si è beccata il numero 2. Amore. Piccolina, riprovaci.
5: Ce l'aveva messa tutta, ce l'aveva.
6: Però la più veloce è stata Simona da Cremona. Ciao Simo.
8: R101, dammi il regalo.
6: Eccola qui, ciao Simona.
8: Ciao a tutti. Buongiorno
5: a te.
6: Allora, solo per essere qui con noi in questo momento ti sei già accaparrata l'album di Miley Cyrus, Something
8: Grazie.
6: Beautiful.
5: Ma non è finita qui, perché il malloppone grosso è sicuramente il vinile di Miley Cyrus, ma abbiamo anche una bella borsona piena di gadget di R101.
9: Sì, col cambio Shimano.
5: Col cambio Shimano.
9: Ricordiamolo.
5: E con la cassa Bluetooth, ultima novità ad arricchire questa bella serie di omaggi.
6: Allora. Io ho una jingle machine, così esatto. Si chiama tecnicamente, sono 16 pulsanti con 16 suoni. Beh. Uno solo nasconde questo. Suono della vittoria. In quel caso te li prendi tutti i nostri gadget, ma dovrai scegliere 3 di questi pulsanti. Chissà se lo becchi.
5: Sei pronta, okay. Simona?
8: Sì, prontissima, speriamo.
5: Dai.
6: Primo numero, vai. Sei indecisa.
5: 5.
6: Numero 5, 3, 2, 1.
0: Io oso interrompere il sonno di Pedor,
5: no,
0: figlio di Khmer, della tribù di Star, delle sette meraviglie Gvdur Ghanar Arpanin Binimil Fatir Eginir. Pedor, colui che è stato, colui che è sempre stato.
1: Ciccia chi è ciccia là?
5: All'inizio mi sembrava la voce del sergente Hartman, quello di Full Metal Jacket.
6: E invece no. Si sono infiltrati Aldo, Giovanni e Giacomo nella nostra jingle machine.
5: Dai.
8: 8.
6: Numero 8, eccolo qua.
1: Però è bella lo stesso. Oh yeah.
6: Bella, ma non è il suono della vittoria.
1: No.
6: Come si spegne?
5: Come si spegne?
6: Okay. Grazie.
1: Peccato però, vabbè.
8: Facciamo il 2.
5: Due.
6: Numero 2.
0: Ho vinto qualche cosa?
5: No,
0: posso girare la ruota.
5: Oh, ragazzi, è dura ultimamente. Non riusciamo a. Dai, diamogli un'altra possibilità, una sola. Dai.
6: Non c'è tempo non oggi. C'è in tempo. Realtà dobbiamo solo andare a decretare, dai. Ufficializzare che il suono era sotto il numero.

0: vicina.
1: L'ha sfiorato.
0: Esatto. Però tu hai vinto qualche cosa, hai vinto l'album di Miley Cyrus e poi spesso ci capita che qualche gadget cade lo stesso nel pacchetto che ti spediremo a casa.
2: Vorremmo sapere tutto di te, ma non ne abbiamo il tempo oggi, siamo di fretta. Simona, un bacione.
3: Grazie.
2: Ciao.
1: Ciao.
2: Ciao.
3: Buona giornata, ciao.
0: Ciao, anche devi solo riurlarci live R101, dammi il regalo.
1: Vai.
3: R101, dammi il regalo.
0: E tieni, prendilo, è tutto tuo. Ciao Simo.
3: No.

0: proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Di venerdì siamo anche tutti più propensi. Ci lasciamo andare un po' di più. Propensi a lasciarci andare.
2: Vuol dire bisestili.
3: Sì, sì, sì. È una parola che mi è rimasta sempre. No, si dice assolutamente. Mi autocandidai rappresentante di classe. Mm-hmm. La prima assemblea autogestita. E di vabbè, ragazzi, allora voi cosa siete propensi a fare? Tutti mi guardarono e avevo un coro. Propensi. Io mi dico, dove è uscito questo amico? Tutti a ride, vabbè.
1: Va invece bene. Stanotte non hanno dormito un secondo e non mi hanno lasciato dormire dal mio pollaio. Hanno messo in loop tutta la notte lo stesso disco di Riccardo Chiocciante.
4: Aiuto.
5: Grazie Chiara.
4: Ancora.
5: Tu ridere con la tua battuta, mamma mia.
4: Ma no, ma questo. Ma
5: Riccardo Chiocciante.
4: Ma basta. Ma questo dove fa ridere?
3: Ma come fa?
1: E niente, devo dire che ho perso perché ride così, deve vincere la battuta più brutta del giorno.
3: Poi sono le 8 e fino alle 10 stasera appunto. Non rientra in istituto.
4: Allora, sono arrivate tante al punto tale che non riusciamo ad accontentarvi tutti ed è un peccato.
1: Quello è, però proprio per questo abbiamo i giudici di gara, così si prendono tutte le responsabilità. Dai. Loro, Riccardo Chiocciante e Pollo McCartney.
4: Ehi giù.
6: Adesso siediti e fai le uova là.
4: Ma no.
6: Bella. Sono piccolo.
1: Signor Chiocciante, signor McCartney, siete pronti per il primo sfidante?
6: Sono l'unico che partorisce i riccioli.
1: La prima sfidante è lei. Lui.
6: Capelli.
7: Vai. Sono come prima intervenzione, prima breve.
8: Ma chi sei? Gallina Ray.
4: Bella.
2: Bella. Ma smettila. Vergogna.
4: Allora.
1: Io
4: adesso
1: sbottolato così.
4: Io quasi assumo il Musazzi e lo mando a casa di sta gente. Glielo faccio trovare
8: bello,
4: di notte.
1: Lui non me lo tocca a nessuno, ragazzi. Avanti.
9: Ciao banda. C'è un cammello che dice continuamente ello, ello, ello, ello. E poi gli arriva un serpente e dice: ma perché continua a dire sempre ello? Perché io sono un cammello.
3: Ah, un cammello che dice ciao.
9: Hello.
3: Vabbè.
1: Perfetta per il Tortorella Challenge.
3: Ci sono degli aggiornamenti da Garlasco?
4: No. Però dicono che saranno le nuove generazioni a salvarci. Se siamo messi così,
3: va bene.
1: Terzo sfidante.
10: Vabbè, ma è normale. Sai perché lo stavano ascoltando?
1: Perché?
3: Perché? Perché? Non ho capito.
1: L'ha detto in gallinese, non lo so.
3: In gallurese.
8: Ma non ci credo.
1: È così.
8: Ma io comunque ne ho un altro,
1: Tipo?
8: Sotto questo. Bello pedale. Paolo Pollo Belli.
4: Mamma mia.
1: Belli. Beh, lei ha parlato di un serpente. Guardate che caso che arriva qui.
11: Ciao a tutti.
1: Ciao.
11: Invece, tra i rettili, il cantante più seguito è Tony Pitone.
1: Certo, mi sembra giusto.
3: Scusate. Sì. Ma Funky Gallo è stato detto?
8: No, no, ancora no.
3: Va bene, scusate.
1: Però passiamo dalla musica al cinema con l'ultimissimo sfidante.
12: Alle pecore del mio ovile piace vedere i film di Mariangela Belato. Ne hanno visti diversi.
1: Doppia.
4: Sì. Fai un libro, fai un libro, poi lo diamo a Vladimir e lo censura come ha fatto con.
3: Avevo anche una battuta fuori programma che parte da una notizia vera che ho letto ieri. Hanno arrestato il figlio di Rita De Crescenzo.
1: È vero.
3: Ecco, ma in questo caso la madre non è un attenuante?
4: Credo.
3: No? No, perché qualsiasi cosa abbia fatto.
4: Guarda che non l'hanno arrestato, si è costituito lui perché voleva uscire di casa. Sembra che sia andata così.
1: Adesso siediti. Del giudice di gara.
6: Su quella.
4: Se metti una parruca a Peppino, Riccia è uguale, Cocciante.
8: Cocciante, è vero.
6: And the winner is.
1: Wow.
10: Ma è normale, sai perché lo stavano ascoltando?
4: Brava, hai vinto. No, volevo dire. Cocciante al concerto del 1° maggio e ha tenuto botta comunque.
1: Beh,
4: anche la Brancale che cantava con lui.
3: Ah sì?
4: Bella sta cosa, mi è piaciuto. Bravo.
3: Lo so pezzo.
4: Niente.
6: Dammi il regalo. Da poco dammi il regalo.
1: Sì, dopo un momento così scocciante come il Tortorella Challenge, di solito vi rimborsiamo magari con un bel regalo musicale. L'unico modo per saperlo è rimanere con noi mentre il challenge torna lunedì qui su R101.

0: Dov'è? Francesca Fagnani.
1: Ah. Buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti a Bestie.
2: Francesca, ciao. Belve, no, bestie.
3: Bestie, bestia.
1: Visto che gli ospiti forti sono finiti, sto ripiegando su ospiti preziosi. Mm. Quindi uno tra poco preziosi, direi.
0: Tipo?
1: Tra Paolo.
2: Ecco.
1: E Chiara. A proposito di ospiti minori, diamo il benvenuto alla banda di R101. Che dite?
3: Grazie.
2: Ci chiami per insultarci. Vabbè, e noi dovrebbe star
4: piace,
2: bene.
4: Però,
1: Militello, come stai?
4: Io sgodazzo, via.
2: Male.
1: Per il giornale, il resto lo tengo volentieri. Hai detto, vedo nelle tovaglie un tocco di fashion.
0: Lui?
2: Sì, ci fa delle camicie di solito.
1: È vero che a te piace vestirti sempre come una rissa trambughini ai Teletubbies?
3: Sì, è vero.
1: È vero che hai comprato case da Biate gratis?
4: Vabbè, ho subappaltato un appartamento di mia zia.
1: Riccardo, per te abbiamo poco spazio, ma voglio farti una domanda. Preferisci fare un programma dalle 2 di notte alle 9 del mattino o bello andare a fare Pechino Express con l'arbitro Rocchi?
3: Dalle 2 alle 9 del mattino, grazie.
0: Sicuro?
3: Sì.
1: C'è Paolo Diri tra di voi?
4: No.
1: Allora, hai detto al calice quotidiano.
3: Al calice.
1: Con i tuoi colleghi ti trovi bene, ma non riesci ancora a legare con Cristiano, Chiara, Riccardo, Leonardo, Peppino, Federico.
3: Matteo, dopo 15 anni.
1: Edu. Aldo Preda,
2: tutti dalla radio.
1: Lall e tutti gli altri dai 15 gradi in giù.
4: Paolo, anche la guardia giurata qua che qua fuori.
1: Dov'è Chiara?
0: Sono qui.
3: Eccola.
1: Chiara, tu e tua sorella avete dichiarato in una recente intervista per Aria Nuova questo.
5: Buon Natale!
1: È vero?
3: A maggio.
2: Buon Natale. Ma questa è vera, è davvero lei?
3: Sì, sì.
2: È davvero Sorrata?
3: È originale.
2: Ma non ci credo.
3: Lucia, l'ho riconosciuta dalla voce.
1: Chiamala. Arrivederci, grazie.
4: Chiamala entro le 8 e facci fare anche quelli di Pasqua.

0: anni fa ci aveva regalato il coro della Tridentina in congedo, erano stati anche nostri ospiti qui in occasione della dunata milanese, ma si parla di Genova perché, come ha detto Chiara, proprio lì, 97esima edizione di questa dunata di alpini, una città invasa da 400.000 persone, 700 pullman, tante iniziative sparse per la città, tra pochi minuti anche in piazza De Ferrari la cerimonia ufficiale che inaugura l'evento, quella dell'alza bandiera, e poi nei tre giorni tantissime altre circostanze.
1: Con il motto che quest'anno è Alpini, faro per il futuro dell'Italia.
0: Esatto, poi vi do un'altra piccola indicazione, verrà inaugurata alle 10.30 la cittadella degli alpini, lì saranno esposti equipaggiamenti ed attrezzature delle truppe alpine e della protezione civile, da sempre spina dorsale dell'intervento in caso di calamità. Si parlava anche poco fa, anche qualche giorno fa, del Friuli che ha ringraziato gli alpini in occasione dei 50 anni da quel tragico evento. Ma si parla di festa invece, perché ho detto saranno 400.000 le persone, 80 le sezioni italiane che sfileranno, e poi
1: tre
0: anche...
1: i giorni a disposizione da oggi fino a domenica 10 maggio le pene nere sfileranno in quei di Genova.
0: Ma arriveranno anche da ogni parte del mondo, dal Brasile, dall'Australia, dall'Argentina, dall'Uruguay, dal Sudafrica, dalla Scozia. Tu pensa agli alpini scozzesi che trovano gli alpini e genovesi, chi paga?
1: Cristiano Militello magari.
0: Gli alpini lucchesi.
2: Che anche loro sono abbastanza tirati.
0: Esatto, domani sera tutta la città sarà una sola musica e un solo coro, con le varie fanfare e i cori nei teatri e nelle piazze della città, e poi domenica 80.000 penne nere sfileranno per il centro storico.
2: Ma che bellezza, tutto molto bello. Ma perché la protezione civile non interviene mai dalle 8 alle 8 e un quarto?
3: Bella domanda.
2: Sì, sì, fino sì. Al Tortorella, vabbè, rimarremo con questa domanda inevasa.
0: Divertitevi.
1: E viva gli alpini!

R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: ricetta 1 di regalo.
1: Bella sta gag.
2: R101
3: Danny
1: regalo. R101 per
4: uno dammi il regalo.
1: Ma che è qua?
5: La scatola albergo. Di Ghostbuster dove proprio finiscono i fantasmi
6: sincronizzati.
7: È vero, in ordine, prima c'è la sigla.
3: Dammi il regalo.
8: R101 dammi il regalo.
7: Adesso vi mettiamo in fila, prendete ognuno il vostro numerino, sentiamo chi è arrivato al numero 3.
0: R101, dammi il regalo.
1: Peccato, peccato.
7: Invece lei si è beccata il numero 2.
2: R101.
7: Amore. Piccolina, riprovaci.
6: Ce l'aveva messa tutta, ce l'aveva.
7: Però la più veloce è stata Simona da Cremona. Ciao Simo.
9: R101, dammi il regalo.
7: Eccola qui, ciao Simona.
9: Ciao, ciao a tutti. Buongiorno.
6: Buongiorno a te.
7: Allora, solo per essere qui con noi in questo momento ti sei già accaparrata l'album di Miley Cyrus, Something
9: Grazie.
7: Beautiful.
6: Ma non è finita qui, perché il malloppone grosso è sicuramente il vinile di Miley Cyrus, ma abbiamo anche una bella borsona piena di gadgets di R101.
5: Sì, col cambio Shimano.
6: Col cambio Shimano.
5: Diamolo.
6: E con la cassa Bluetooth, ultima novità ad arricchire questa bella serie di omaggi.
7: Allora. Io ho una jingle machine, così esatto. Si chiama tecnicamente, sono 16 pulsanti con 16 suoni. Sì. Uno solo nasconde questo. Suono della vittoria, in quel caso te li prendi tutti i nostri gadget, ma dovrai scegliere 3 di questi pulsanti, chissà se lo becchi.
6: Sei pronta, okay. Simona?
9: Sì, prontissima, speriamo.
6: Dai.
7: Primo numero, vai. Sei indecisa.
6: 5.
7: Numero 5, 3, 2, 1.
0: Chi osa interrompere il sonno di Pedor?
6: No,
0: figlio di Khmer, della tribù di Star, delle sette meraviglie Gvdur Ghanar, Arpanin Binimi, Fatih Eginir. Pedor, colui che era, colui che è stato, colui che sempre sarà.
1: Ciuccia chi e ciuccia là.
6: All'inizio mi sembrava la voce del sergente Hartman, quello di Full Metal Jacket.
7: E invece no, si sono infiltrati Aldo, Giovanni e Giacomo nella nostra jingle machine.
6: Dai.
9: 8.
7: Numero 8, eccolo qua.
1: No, se funk soul brother, però è bella lo stesso. Oh yeah.
7: Bella, bella, ma non è il suono della vittoria.
1: No.
7: Come si spegne?
6: Come si spegne?
7: Okay. Grazie.
1: Peccato però, vabbè.
9: Facciamo il 2.
6: Il 2?
7: Numero 2.
0: Ho vinto qualche cosa?
6: No,
0: devo girare la ruota.
6: Oh, ragazzi, è dura ultimamente, non riusciamo a. Dai, diamogli un'altra possibilità, una sola. Dai.
7: Non c'è tempo non oggi, c'è in tempo. Realtà dobbiamo solo andare a decretare, dai. Ufficializzare che il suono era sotto il numero 3.
1: Era il 3.
7: Cina.
1: La sfiorata.
9: Esatto.
7: Però tu hai vinto qualche cosa, hai vinto l'album di Miley Cyrus e poi spesso ci capita che qualche gadget cade lo stesso nel pacchetto che ti spediremo a casa.
6: Vorremmo sapere tutto di te, ma non ne abbiamo il tempo oggi, siamo di fretta. Simona, un bacione.
9: Grazie.
6: Ciao.
9: Buona giornata, ciao.
7: Ciao, anche devi solo riurlarci live R101, dammi il regalo.
1: Vai.
9: R101, dammi il regalo!
7: E tieni, prendilo, è tutto tuo! Ciao Simo!
3: Dammi!

0: vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Di venerdì siamo anche tutti più propensi. Ci lasciamo andare siamo? Un po' di più. Propensi a lasciarci andare,
2: vuol dire bisestili.
3: Sì, sì, sì.
1: Si dice.
3: È una parola che mi è rimasta sempre. No, si dice assolutamente. Mi autocandidai rappresentante di classe alla prima assemblea autogestita e dico: vabbè, ragazzi, allora voi cosa siete propensi a fare? Tutti mi guardano e c'è un coro: propensi. Io mi dico: da dove è uscito questo amico? Tutti a ride, vabbè.
1: Poi c'è stanotte non hanno dormito un secondo e non mi hanno lasciato dormire dal mio pollaio. Hanno messo in loop tutta la notte lo stesso disco di Riccardo Chiocciante.
2: Aiuto.
4: Grazie Chiara.
2: Ancora.
4: Fatto ridere con ancora la tua lì battuta, mamma mia.
2: Ma no, ma questo. Ma veramente stai ridendo?
4: Riccardo Chiocciante.
2: Ma basta. Ma questo dove fa ridere?
3: Ma come fa?
1: E niente, vuol dire che ho perso perché ride così, deve vincere la battuta più brutta del giorno.
3: Poi sono le 8 e fino alle 10 stasera non rientra in istituto.
2: Allora, sono arrivate tante al punto tale che non riusciamo ad accontentarvi tutti ed è un peccato.
1: Quello è, però proprio per questo abbiamo i giudici di gara, così si prendono tutte le responsabilità loro.

0: Ma no.
1: Bella.
2: Uno piccolo.
3: Signor Chiacciante, signor sì. McCartney, siete pronti per il primo sfidante?
2: Sono l'unico che partorisce i riccioli.
3: La prima sfidante è lei, lui.
2: Ho i capelli.
4: Vai. Sono commenzato il primo intervenzione, prima breve.
1: Ma chi sei? Gallina Ray.
0: Bella.
5: Bella. Ma smettila. Vergogna.
0: Allora. Io adesso
3: sbottolato così.
0: Io quasi quasi assumo il Musazzi e, e lo mando a casa di sta gente. E lo faccio trovare
1: bello,
0: di notte.
3: Lui non me lo tocca a nessuno, ragazzi. Avanti.
6: Ciao banda. C'è un cammello che dice continuamente ello, ello, ello, ello. E poi gli arriva un serpente e dice: ma perché continui a dire sempre ello? Perché io sono un cammello.
0: Ah, un cammello che dice ciao.
3: Hello.
0: Hello, hello,
3: sono
0: hello.
3: Sono
0: un cammello.
5: Vabbè.
3: Perfetta per il Tortorella Challenge.
5: Ci sono degli aggiornamenti da Garlasco?
0: No.
5: Però diremo che saranno sentire. Le nuove generazioni a salvarci. Se siamo messi così,
0: va bene.
3: Terzo sfidante.
7: Vabbè, ma è normale. Sai perché lo stavano ascoltando?
3: Perché?
5: Perché? Perché? No, ho capito.
3: L'ha detto in gallinese, non lo so.
5: In gallurese.
1: Ma non ci credo.
3: È così.
1: Ma io comunque ne ho un altro,
3: Tipo?
1: Sotto questo barbale bello Paolo Pollo Belli.
0: Mamma mia.
3: Belli. Beh, lei ha parlato di un serpente. Guardate che caso che arriva qui.
8: Ciao a tutti.
3: Ciao.
8: Invece tra i rettili il cantante più seguito è Tony Pitò.
3: Eh certo, mi sembra giusto. Chiaro.
5: Scusate. Sì. Ma Funky Gallo è stato detto?
1: No, no, ancora no.
5: Va bene, scusate.
3: Però passiamo dalla musica al cinema con l'ultimissimo sfidante.
9: Alle pecore del mio ovile piace vedere i film di Mariangela Belato. Ne hanno visti diversi.
3: Doppia.
0: Sì. Fai un libro, poi lo diamo a Vladimir e lo censura, come ha fatto con.
5: Avevo anche una battuta fuori programma che parte da una notizia vera che ho letto ieri. Che hanno arrestato il figlio di Rita De Crescenzo.
3: È vero.
5: Ecco, ma in questo caso la madre non è un attenuante.
0: Credo.
5: No?
0: No, perché lui
5: qualsiasi cosa abbia fatto.
0: Guarda che non l'hanno arrestato, si è costituito lui perché voleva uscire di casa. Sembra che sia andata così.
3: Adesso la voce del giudice di gara.
2: Su quella
0: comunque se metti una parrucca a Peppino Riccia è uguale Cocciante.
1: Cocciante, è vero.
2: And the winner is.
3: Wow,
5: e comunque
7: vabbè, ma è normale. Sai perché lo stavano ascoltando?
0: Brava, hai vinto. No, volevo dire Cocciante al concerto del primo maggio ha tenuto botta comunque.
3: Vabbè,
0: anche la Brancale che cantava con lui.
5: Ah sì?
0: Bella sta cosa, mi è piaciuto. Bravo.
5: Me lo so perso.
0: Niente.
2: Dammi il regalo. Da poco dammi il regalo.
3: Sì, dopo un momento così scocciante come il Tortorella Challenge, di solito vi rimborsiamo magari con un bel regalo musicale. L'unico modo per saperlo è rimanere con noi, mentre il challenge torna lunedì qui su R101.

0: Francesca Fagnani.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti.
2: Buongiorno
1: a bestie.
2: Francesca, ciao. Belve, no bestie.
3: Bestie, bestia.
1: Visto che gli ospiti forti sono finiti, sto ripiegando su, su ospiti preziosi. Quindi uno tra poco preziosi, direi.
0: Tipo?
1: Tra Paolo.
4: Ecco.
1: E Chiara. A proposito di ospiti minori, diamo il benvenuto alla banda di R101, che dite?
3: Grazie. Grazie.
2: Ci chiami per insultarci. E noi dovrebbe
4: a
2: star
4: me piace,
2: bene.
4: Però, io...
1: Vitello, come stai?
4: Io sgodazzo, via.
2: Male.
1: Per il giornale il resto lo tengo volentieri. Hai detto, vedo nelle tovaglie un tocco di fashion.
0: Noi?
2: Sì, ci fa delle camicie di solito.
1: È vero che a te piace vestirti sempre come una rissa trambughini ai Teletubbies?
3: Sì, è vero.
1: È vero che hai comprato case da Abbiate gratis?
4: No, beh, ho subappaltato un appartamento di mia zia.
1: Riccardo, per te abbiamo poco spazio, ma voglio farti una domanda. Preferisci fare un programma dalle 2 di notte alle 9 del mattino o
3: bello
1: andare a fare Pechino Express con l'arbitro Rocchi?
3: Dalle 2 alle 9 del mattino, grazie.
0: Sicuro?
3: Sì.
1: C'è Paolo Diri tra di voi?
4: No.
1: Allora, hai detto al calice quotidiano.
3: Al calice.
1: Con i tuoi colleghi ti trovi bene, ma non riesci ancora a legare con Cristiano, Chiara, Riccardo, Leonardo, Peppino, Federico.
3: Matteo, dopo 15 anni.
1: Edu. Aldo Preda,
0: Proce, detto,
2: tutti
4: dalla radio,
1: Lall e tutti gli altri dai 15 gradi in giù.
4: Paolo anche, la guardia giurata qua che qua fuori.
1: Dov'è Chiara?
0: Sono qui.
3: Eccola.
1: Chiara, tu e tua sorella avete dichiarato in una recente intervista per Aria Nuova questo.
5: Buon Natale.
1: È vero?
3: A maggio.
2: Buon Natale. Ma questa è vera, è davvero lei?
3: Sì, sì.
2: È davvero Sorrata?
3: È originale.
2: Ma non ci credo.
3: Lucia, Lucia, l'ho riconosciuta dalla voce.
1: Chiamala. Arrivederci, grazie.
4: Chiamala entro le 8 e facci fare anche quelli di Pasqua.

0: E questo era il jingle che anni fa ci aveva regalato il coro della Tridentina in congedo. Erano stati anche nostri ospiti qui in occasione della dunata milanese. Ma si parla di Genova perché, come ha detto Chiara, proprio lì, 97esima edizione di questa dunata di alpini, una città invasa da 400.000 persone, 700 pullman, tante iniziative sparse per la città, tra pochi minuti anche in Piazza De Ferrari la cerimonia ufficiale che inaugura l'evento, quella dell'alza bandiera, e poi nei tre giorni tantissime altre circostanze.
1: Con il motto che quest'anno è Alpini, faro per il futuro dell'Italia.
0: Esatto, poi vi do un'altra piccola indicazione, verrà inaugurata alle 10.30 la cittadella degli alpini, gli saranno esposti in caso di calamità, si parlava anche poco fa, anche qualche giorno fa, del Friuli che ha ringraziato gli alpini in occasione dei 50 anni da quel tragico evento. Ma si parla di festa invece, perché ho detto saranno 400.000

0: italiane che sfileranno e poi
1: tre
0: anche...
1: i giorni a disposizione da oggi fino a domenica 10 maggio le penne nere sfileranno in quei di Genova.
0: Ma arriveranno anche da ogni parte del mondo, dal Brasile, dall'Australia, dall'Argentina, dall'Uruguay, dal Sudafrica, dalla Scozia. Tu pensa agli alpini scozzesi che trovano gli alpini e genovesi. Chi paga?
1: Cristiano Militello magari.
2: Gli alpini lucchesi.
0: Gli alpini lucchesi.
2: Che anche loro sono abbastanza tiranni.
0: Esatto. Domani sera tutta la città sarà una sola musica e un solo coro con le varie fanfare e i cori nei teatri e nelle piazze della città e poi domenica 80.000 penne nere sfileranno per il centro storico.
2: Ma che bellezza, tutto molto bello, ma perché la protezione civile non interviene mai dalle 8 alle 8 e un quarto?
3: Bella domanda.
2: Sì. Al Tortorella, vabbè, rimarremo con questa domanda in evasa.
0: Divertitevi.
1: E viva gli alpini!

0: zitto.
1: Perché non partecipo io, ho capito questo, devo starmene zitto.
2: Partecipano tutti i nostri amici al Chiara,
3: diciamo,
2: Walker.
3: È un buon precetto, un po' universalmente.
2: Il gong è suonato sulla parola azzurro. Oh. E allora, quale canzone ci avrete cantato in tantissimi al 331-80-90-101? Chissà.
3: Ci avete spiazzato anche in qualche caso, eh?
2: Sentiamo.
4: Acqua azzurra, acqua chiara, nei tuoi occhi posso finalmente bere.
1: Vale anche al femminile, eh?
2: Vale, dai.
4: E poi ti ama tutta la settimana, io penso solo a te.
1: Cos'è l'inno dell'Empoli?
4: Grande Empoli. Unico grande amore, ti porto nel mio cuore e canterò per te.
2: Oh, che bello.
3: L'inno dell'Empoli.
0: Sta partendo il locale per Empoli. Andiamo a dare
3: schiaffi. Andiamo a Binario 3 a dare gli schiaffi per il locale per Empoli. Ah, che bello. Ma è strano, ne conosco una tifosa dell'Empoli. Bene.
1: Abbastanza accesa.
3: Sì, non so se è già sveglia.
0: Cosa credi di essere l'unico a conoscerla?
3: No, perché altro non sono l'unico a farsi le foto mentre limonano. Ma insomma, vabbè.
2: Poi?
5: Nero azzurri, noi saremo qui nero azzurri.
1: Vabbè, perché
5: facci come te nero azzurri.
2: Sono ancora carichi gli interisti in giro.
5: Soffrire, ma va bene.
1: Basta!
0: Ma smettetela!
1: Ma infatti!
2: Dai, vai, azzurro! Scusate, che canzone c'è!
0: Vedrai gli azzurri, quelli veri, che mazzo vi fanno, magari tre, due partite di fila avete adesso con gli azzurri.
2: È vero, sì.
4: E oltre l'azzurro della tenda, nell'azzurro io vorrei.
2: È vero!
4: Quando una donna dal cannone d'oro e d'argento diventerà.
0: Che bello, io avevo fatto la versione della donna cannonau.
2: E quindi basta, con azzurro non ce ne sono più di canzoni.
1: No.
3: L'amico Sergio Friscio ha fatto la donna cannolo.
2: Vabbè, sentiamo qualche altro messaggio arrivato? Vai!

0: così.
1: Ciao, Cristina, no, no, no, della provincia

0: Ciao.
1: È la tipica voce di chi cantava le canzoni folcloristiche popolari,
2: è
1: giusto?
2: Vero, è vero,
1: una
2: sì.
1: Una voce così bella, nitida.
2: Un po' alla Marasco, diciamo.
1: Ma là?
3: A un certo punto.
2: Riccardo Marasco.
3: Tutti insieme a cantare la stessa canzone sembrava il gruppo di alpini direzione Genova, già un po' al Ticci.
2: Va bene. A proposito di premi che uno si dà da solo, darei il premio la a Cristina da Bergamo. Sì. Sentito, sì. Insomma. Ha fatto un premio, se l'ha vinto lei.
4: E il Chiaraoke torna venerdì prossimo qui su R101.

0: state inventando e autoconsegnando dei premi. Poi vi spieghiamo perché, ma intanto sentiamo le vostre voci. Buongiorno.
1: Buongiorno banda, Mario da Reggio Emilia. Il premio che mi merito e che voglio è mal di schiena dell'anno. Mi immagino quando mi premiano che mi danno una bella pila di dischi vertebrali con 3 o 4 ernie. Ciao a tutti.
0: Sta lì sul palco un po' piegato, però.
2: Sì, sul palco con ernia che canta.
0: Certo.
3: Se la deve vedere con me, devo dire.
0: È vero, ha già subito un concorrente.
3: Conto di sfidarlo almeno agli ottavi di finale, diciamo così, per il premio Pancera d'Oro.
4: Ciao banda, buongiorno, Nicole da Pesaro. Io vorrei tanto il premio Hai sempre ragione tu, perché ho sempre ragione io.
2: Ma dai.
4: Inevitabile.
5: Ma perché lui che
0: hai ragione.
5: Ma perché è il marito, il compagno che non vuole entrare in questione, sennò c'è sempre da discutere.
3: Come fai a contraddirla?
5: Sì, hai ragione.
0: Sì, dimostra col premio che ha sempre ragione.
6: Buongiorno bandini.
0: Buongiorno.
6: Io mi assegno il premio Chiaraoke. Partecipo sempre e mi diverto una cifra.
0: Grande.
6: Buona giornata.
0: Ciao. Allora ti aspettiamo tra poco che si canta insieme.
3: Prima di andare in Francia, e così vi spieghiamo bene perché scelto di chiedervi tutto questo stamattina, stavo dando un'occhiata e non siete curiosi di sapere da dove partirà quest'anno il Giro d'Italia?
2: Che da dove partirà il Giro d'Italia?
3: Che in quanto Giro d'Italia da anni parte da
2: all'estero,
3: tutte le parti,
2: sì,
3: meno che in Italia.
5: Non ne ho idea.
3: Ma le prime 3 tappe sono in Bulgaria.
5: Dai!
3: E questa cosa mi fa impazzire. Dico, ma sono anni ormai, ma io tutti gli anni cioè me lo immagino.
5: Sì, ma si porta in giro la fama. Sì,
3: siamo in Bulgaria.
0: Si premio fa geografia agli organizzatori
3: se andiamo a Francia,
0: Giro d'Italia.
7: Bonjour.
3: Bonjour.
7: Je m'appelle Florent Montaclair. Je suis un professeur.
3: Montichiari.
5: No, Montaclair, sì, è un detersivo.
7: Montaclair. Montaclair.
5: Allora, che accade? Questo professore di filologia. Allora, la filologia, lo studio dei testi letterari per ricostruire l'interpretazione, comprendere la cultura dei posti.
0: Lo sapevamo benissimo,
2: ma infatti cosa lo spieghi?
5: Lo dico per
3: bene. Allora,
5: questo filone, perché è più che un filologo, è un filone, da noi dicono quello tagliato, quello sgamato.
0: Sì. Fiurbo.
5: Che ha fatto 10 anni fa. Ha costituito, retrodatandola di decine d'anni, un istituto americano di filologia riconosciuto a livello mondiale, con tutti i crismi, andando ad allegare testimonianze, insomma dando risalto e importanza.
0: Ma inventando tutto di sana pianta.
5: Inventando tutto di sana pianta, istituendo 10 anni fa un premio di prestigio pari al Nobel.
0: Certo.
5: Perché le testimonianze erano anche fittizie, ma di premi Nobel veri. Ok. Si è inventato un premio alla filologia.
0: E chi l'ha vinto questo
5: l'ha
0: premio?
5: L'ha vinto lui. L'ha vinto lui, ma se l'è fatto assegnare dalla società, dall'istituzione che lui aveva inventato. Ok?
3: Sì.
5: È andato lui dal gioielliere mesi prima a ordinare la medaglia. Il governo francese, stupito da tutto questo clamore e orgoglioso di avere un proprio professore che ha vinto il premio della filologia datogli da questo ente internazionale, che hanno fatto, l'hanno invitato all'Assemblea Nazionale, l'hanno premiato davanti a dei veri premi Nobel.
0: Ma vi rendete conto?
5: Nessuno è mai andato ad indagare e questo li ha presi tutti per il culo. Per 10 anni,
3: mi inchino a costui.
5: Per 10 anni li ha presi tutti per i fondelli, si è inventato l'istituzione, si è attribuito il premio, ha avuto la risonanza internazionale.
0: Però adesso perché lo raccontiamo? Perché alla fine qualcuno il dubbio finalmente è venuto.
2: Antonio Razzi, scusate, non è Razzi.
5: No, non è Razzi. Però alla fine è saltata fuori, ragazzi, ma è durata 10 anni. Il premio l'ha vinto nel 2015.
2: Ma pazzesco.
0: Tanta roba.
5: 11 anni.
2: Liberté, égalité, medaglia a me.
0: Esatto. Medaglia a voi oggi al 331-80-90-101. A questo punto inventiamoci un premio e diamocelo.
8: Io mi darei il premio La Fenice. Perché ormai nella vita non so quante volte sono caduta, mi sono rialzata e ho ricominciato, e a volte mi sono anche reinventata, come adesso è proprio un momento in cui ho fatto la Fenice. Brava. Nella mia vita per l'ennesima volta, quindi brava, premio La Fenice a
0: grande dirige, ma in gioielleria
3: dirige il maestro Venezzi
5: anche
3: una volta
5: teatro.
3: Adesso non dirige più. Io darei anche un premio a questo nostro programma,
5: sì,
3: che è uno dei pochissimi che vi risparmia il vostro Garlasco quotidiano.

0: ricetta 1 Dani regalo.
1: Bella sta gag.
2: Ricetta 1 Dani regalo.
3: R101
1: 1 per
4: uno dammi il regalo.
1: Ma che è qua?
5: È la scatola dei Ghostbuster dove proprio finiscono i fantasmi
6: sincronizzati.
7: È vero, in ordine, prima c'è la sigla.
8: Dammi il regalo.
9: R101 dammi il regalo.
7: Adesso vi mettiamo in fila, prendete ognuno il vostro numerino, sentiamo chi è arrivato al numero 3.
0: R101, dammi il regalo.
1: Peccato, peccato.
7: Invece lei si è beccata il numero 2. R101, amore. Piccolina, riprovaci.
6: Ce l'aveva messa tutta, ce l'aveva.
7: Però la più veloce è stata Simona da Cremona. Ciao Simona.
2: R101, dammi il regalo.
7: Eccola qui, ciao Simona.
2: Ciao, ciao a tutti. Buongiorno, ciao, buongiorno.
6: Buongiorno a te.
7: Allora, solo per essere qui con noi in questo momento ti sei già accaparrata l'album di Miley Cyrus, Something
2: Grazie.
7: Beautiful.
6: Ma non è finita qui, perché il malloppone grosso è sicuramente il vinile di Miley Cyrus, ma abbiamo anche una bella borsona piena di gadget di R101.
5: Sì, col cambio Shimano.
6: Col cambio Shimano.
5: Diamolo.
6: E con la cassa Bluetooth, ultima novità ad arricchire questa bella serie di omaggi.
7: Allora. Io ho una jingle machine, così esatto. Si chiama tecnicamente, sono 16 pulsanti con 16 suoni. Beh. Uno solo nasconde questo. Suono della vittoria. In quel caso te li prendi tutti i nostri gadget, ma dovrai scegliere 3 di questi pulsanti. Chissà se lo becchi.
6: Sei pronta, okay. Simona?
2: Sì, prontissima, speriamo.
6: Dai.
7: Primo numero, vai. Sei indecisa.
2: 5.
7: Numero 5, 3, 2, 1.
10: Chi osa interrompere il sonno di Pdor?
6: No,
10: figlio di Khmer, della tribù di Star, delle sette meraviglie Gfdur Ganar Arpanin Binimil e Ginir. Pdor, colui che era, colui che è stato, colui che sempre sarà.
1: Ciuccia chi e ciuccia là.
6: All'inizio mi sembrava la voce del sergente Hartman, quello di Full Metal Jacket.
7: Invece no. Si sono infiltrati Aldo, Giovanni e Giacomo nella nostra jingle machine.
6: Dai.
2: 8.
7: Numero 8. Eccolo qua.
1: Però è bella lo stesso. Oh yeah.
7: Bella, bella, ma non è il suono della vittoria.
1: No.
7: Come si spegne?
6: Come si spegne?
7: Okay. Grazie.
1: Peccato però, vabbè.
2: Facciamo il 2.
7: Numero 2.
11: Ho vinto qualche cosa?
6: No,
11: posso girare la ruota.
6: Oh, ragazzi, è dura ultimamente. Non riusciamo a. Dai, diamogli un'altra possibilità, una sola. Dai.
7: Non c'è tempo non oggi. C'è in tempo. Realtà dobbiamo solo andare a decretare, dai. Ufficializzare che il suono era sotto il numero 3.
1: Era il 3.
7: La
1: sfiorata.
7: Però tu hai vinto qualche cosa, hai vinto l'album di Miley Cyrus. E poi spesso ci capita che qualche gadget cade lo stesso nel pacchetto che ti spediremo a casa.
6: Vorremmo sapere tutto di te, ma non ne abbiamo il tempo oggi. Siamo di fretta. Simona, un bacione.
2: Grazie.
6: Ciao.
2: Buona giornata, ciao.
7: Ciao, anche devi solo riurlarci live R101, dammi il regalo.
1: Vai.
2: R101, dammi il regalo!
7: E tieni, prendilo, è tutto tuo! Ciao Simo!
8: Dammi!

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene.
1: R101.

0: 84, Rolling Stone, Anybody Seen My Baby del 1997, che ci porta dritta dritta alla 97esima adunata degli Alpini.
1: Siamo la banda di 101.
2: E questo era il jingle che anni fa ci aveva regalato il coro della Tridentina in congedo. Erano stati anche nostri ospiti qui in occasione della dunata milanese. Ma si parla di Genova perché, come ha detto Chiara, proprio lì, 97esima edizione di questa dunata di Alpini, una città invasa da 400.000 persone, 700 pullman, tante iniziative sparse per la città, tra pochi minuti anche in Piazza De Ferrari la cerimonia ufficiale che inaugura l'evento, quella dell'alza bandiera, e poi nei tre giorni tantissime altre circostanze.
0: Con il motto che quest'anno è Alpini, faro per il futuro dell'Italia.
2: Esatto, poi vi do un'altra piccola indicazione, verrà inaugurata alle 10.30 la cittadella degli Alpini, lì saranno esposti equipaggiamenti ed attrezzature delle truppe alpine e della protezione civile, da sempre spina dorsale dell'intervento in caso di calamità. Si parlava anche poco fa, anche qualche giorno fa, del Friuli che ha ringraziato gli Alpini in occasione dei 50 anni da quel tragico evento. Ma si parla di festa invece, perché ho detto saranno 400.000 le persone, 80 le sezioni italiane che sfileranno, e poi
0: tre
2: anche
0: i giorni a disposizione da oggi fino a domenica 10 maggio. Le penne nere sfileranno in quei di Genova,
2: ma arriveranno anche da ogni parte del mondo, dal Brasile, dall'Australia, dall'Argentina, dall'Uruguay, dal Sudafrica, dalla Scozia. Tu pensa agli alpini scozzesi che trovano gli alpini e genovesi, chi paga?
0: Cristiano Militello magari.
2: Gli alpini lucchesi.
3: Anche loro sono abbastanza tiranti.
2: Esatto, domani sera tutta la città sarà una sola musica e un solo coro, con le varie fanfare e i cori nei teatri e nelle piazze della città. E poi domenica 80.000 penne nere sfileranno per il centro storico.
3: Ma che bellezza, tutto molto bello. Ma perché la protezione civile non interviene mai dalle 8 alle 8 e un quarto?
4: Bella domanda.
3: Sì, per porre fine al Tortorella. Vabbè, rimarremo con questa domanda inevasa.
2: Divertitevi.
0: E viva gli Alpini!

0: zitto.
1: Perché non partecipo io, ho capito questo, devo starmene zitto.
2: Partecipano questo... tutti i nostri amici al karaoke.
0: Diciamo che è un buon precetto, un po' universalmente.
2: Il gong è suonato sulla parola azzurro. Oh. E allora, quale canzone ci avrete cantato in tantissimi al 331-80-90-101? Chissà.
0: Ci avete spiazzato anche in qualche caso, eh?
2: Sentiamo.
3: Acqua azzurra, acqua chiara, nei tuoi occhi posso finalmente bere.
1: Vale anche al femminile, eh?
2: Vale, dai.
3: Azzurro e politia, ma tutta la settimana io penso solo a te.
1: Cos'è l'inno dell'Empoli?
3: Grande unico grande amore, ti porto nel mio cuore e canterò per te.
2: Oh, che bello.
0: Partendo... l'inno dell'Empoli.
4: Sta partendo il locale per Empoli. Andiamo,
0: andiamo
4: schiaffi.
0: A Binario 3 a dare gli schiaffi per il locale per Empoli. Ah, che bello, ma è strano, ne conosco una tifosa dell'Empoli bene.
1: Abbastanza accesa.
0: Sì, non ma so non se basta. Già sveglio.
4: Cosa credi di essere l'unico a conoscerla?
0: No, perché altro non sono l'unico a farsi le foto mentre limonano. Ma insomma, vabbè.
2: Poi?
5: Nerazzurri, noi saremo qui nerazzurri.
1: Vabbè, perché?
5: Pazzi come te, nerazzurri.
2: Sono ancora carichi gli interisti in giro.
5: Ma soffrire, ma va bene.
4: Basta! Ma no. Smettetela!
1: Ma infatti!
2: Dai, vai, azzurro! Scusate, che canzone c'è!
4: Vedrai gli azzurri, quelli veri che mazzo vi fanno, magari tre, due partite di fila avete adesso con gli azzurri.
2: È vero, sì.
3: E oltre l'azzurro della tenda, nell'azzurro io volerò.
2: È vero!
3: Quando una donna dal cannone d'oro e d'argento diventerà.
4: Che bello, io avevo fatto la versione della donna Cannonau.
2: E quindi basta, con azzurro non ce ne sono più di canzoni.
1: No.
0: L'amico Sergio Friscio ha fatto la donna Cannolo.
2: Vabbè, sentiamo qualche altro messaggio arrivato? Vai!
5: Azzurro

0: così.
1: Ciao, Cristina della provincia di Bergamo.
2: Bravo.
3: Sì, tutti.

0: olimpica voce di chi cantava le canzoni folcloristiche popolari,
1: è
0: giusto?
1: È vero,
0: una voce così bella, nitida.
1: Un po' alla Marasco, diciamo.
0: Ma là?
2: A un certo punto
1: Marasco.
0: Riccardo Marasco.
2: Tutti insieme a cantare la stessa canzone sembrava il gruppo di alpini direzione Genova, già un po' altici.
1: Vabbè, a proposito di premi che uno si dà da solo, darei il premio la la la la la la la la la la a Cristina da Bergamo. Sì, ho sentito, insomma. Ha fatto un premio, se l'ha vinto lei.
3: E il Chiaraoke torna venerdì prossimo qui su R101.

Sorridendo ti verrà da piangere, a pensare a quante volte nei momenti d'oro stavi pensando ad altro, in un altro luogo, con un altro tempo, proprio ora che ti sto guardando, dentro a questo angolo di questo mondo dove le canzoni sono spiriti, come da ragazzi siamo stupidi e ci piacciono le cose sbagliate, che poi forse sono quelle

0: state inventando e autoconsegnando dei premi. Poi vi spieghiamo perché, ma intanto sentiamo le vostre voci. Buongiorno.
1: Buongiorno banda, Mario da Reggio Emilia. Il premio che mi merito e che voglio è mal di schiena dell'anno. Mi immagino quando mi premiano che mi danno una bella pila di dischi vertebrali con 3 o 4 ernie. Ciao a tutti.
0: Sta lì sul palco un po' piegato, però.
2: Sì, sul palco con ernia che canta.
0: Certo.
3: Se la deve vedere con me, devo dire.
0: È vero, ha già subito un concorrente.
3: Conto di sfidarlo almeno agli ottavi di finale, diciamo così, per il premio Pancera d'Oro.
4: Ciao banda, buongiorno, Nicole da Pesaro. Io vorrei tanto il premio Hai sempre ragione tu, perché ho sempre ragione io.
2: Ma dai.
4: Inevitabile.
5: Ma perché lui che
0: hai ragione.
5: Ma perché è il marito, il compagno che non vuole entrare in questione, sennò c'è sempre da discutere.
3: Come fai a contraddirla?
5: Sì, hai ragione.
0: Così dimostra col premio che ha sempre ragione.
6: Buongiorno bandini.
0: Buongiorno.
6: Io mi assegno il premio Chiaraoke. Partecipo sempre e mi diverto una cifra.
0: Grande.
6: Buona giornata.
0: Ciao. Allora ti aspettiamo tra poco che si canta insieme.
3: Prima di andare in Francia, e così vi spieghiamo bene perché scelto di chiedervi tutto questo stamattina, stavo dando un'occhiata e non siete curiosi di sapere da dove partirà quest'anno il Giro d'Italia?
2: Che da dove partirà il Giro d'Italia?
3: In quanto Giro d'Italia da anni parte da
2: all'estero,
3: tutte le parti,
2: sì,
3: meno che in Italia.
5: Non ne ho idea.
3: Ma le prime 3 tappe sono in Bulgaria.
5: Dai!
3: Così, questa cosa mi fa impazzire. Dico, ma vabbè, sono anni ormai, ma io tutti gli anni devo cioè me lo immagino.
5: Così,
3: però,
5: ma si porta in giro la fama.
3: Siamo in Bulgaria.
0: Si premio fa geografia agli organizzatori
3: se andiamo a Francia,
0: Giro d'Italia. Amico.
7: Bonjour.
3: Bonjour.
7: Je m'appelle Florent Montaclair.
0: Mm-hmm.
7: Je suis un professeur.
3: Montichiari.
7: No,
5: Montaclair, sì, è un detersivo.
7: Montaclair. Montaclair.
5: Allora, che accade? Questo professore è di filologia. Allora, la filologia, lo studio dei testi letterari per ricostruire l'interpretazione, comprendere la cultura dei posti.
0: Lo sapevamo benissimo.
2: Ma infatti, cosa lo spieghi?
5: Lo dico per
3: bene. Superfluo.
5: Allora, questo filone, perché è più che un filologo, è un filone, da noi dicono quello tagliato, quello sgamato.
0: Sì. Furbo.
5: Che ha fatto 10 anni fa. Ha costituito, retrodatandola di decine d'anni, un istituto americano di filologia riconosciuto a livello mondiale, con tutti i crismi, andando ad allegare testimonianze, insomma dando risalto e importanza.
0: Ma inventando tutto di sana pianta.
5: Inventando tutto di sana pianta, istituendo 10 anni fa un premio di prestigio pari al Nobel.
0: Certo.
5: Perché le testimonianze erano anche fittizie, ma di premi Nobel veri. Ok, si è inventato un premio alla filologia.
0: E chi l'ha vinto questo
5: l'ha
0: premio?
5: L'ha vinto lui.
0: Bello.
5: L'ha vinto lui, ma se l'è fatto assegnare dalla società, dall'istituzione che lui aveva inventato. Ok?
3: Sì.
5: È andato lui dal gioielliere mesi prima a ordinare la medaglia. Il governo francese, stupito da tutto questo clamore e orgoglioso di avere un proprio professore che ha vinto il premio della filologia datogli da questo ente internazionale,
0: che
5: hanno fatto? L'hanno invitato all'Assemblea Nazionale, l'hanno premiato davanti a dei veri premi Nobel.
0: Ma vi rendete conto?
5: Nessuno è mai andato ad indagare e questo li ha presi tutti per il culo. Per 10 anni,
3: mi inchino a costui.
5: Per 10 anni li ha presi tutti per i fondelli, si è inventato l'istituzione, si è attribuito il premio, ha avuto la risonanza internazionale.
0: E però adesso perché lo raccontiamo? Perché alla fine qualcuno il dubbio finalmente è venuto.
2: Antonio Razzi, scusate, non è Razzi.
5: No, non è Razzi. Però alla fine è saltata fuori, ragazzi, ma è durata 10 anni. Il premio l'ha vinto nel 2015.
2: Ma pazzesco.
0: Tanta roba.
5: 11 anni.
2: Liberté, égalité, medaglia a me.
0: Esatto. Medaglia a voi oggi al 331-80-90-101. A questo punto inventiamoci un premio e diamocelo.
8: Io mi darei il premio La Fenice. Perché ormai nella vita non so quante volte sono caduta, mi sono rialzata e ho ricominciato, e a volte mi sono anche reinventata, come adesso è proprio un momento in cui ho fatto la Fenice.
5: Brava.
8: Nella mia vita per l'ennesima volta, quindi
5: brava,
8: premio La Fenice a
0: grande
8: me.
0: Dirige, ma in gioielleria
3: dirige il maestro Venezzi
5: anche
3: una volta,
5: diciamo,
3: adesso non dirige più. Io darei anche un premio a questo nostro programma,
5: sì,
3: che è uno dei pochissimi che vi risparmia il vostro

0: divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Di venerdì siamo anche tutti più propensi, ci lasciamo andare siamo? Un po' di più. Propensi a lasciarci andare,
2: vuol dire bisestili.
3: Sì, sì, sì.
1: Si dice.
3: No, è una parola che mi è rimasta impressa. No, si dice assolutamente. Mi autocandidai rappresentante di classe, la prima assemblea autogestita, e dico: vabbè, ragazzi, allora voi cosa siete propensi a fare? Tutti mi guardarono e c'è un coro: propensi. Io mi dico: ma da dove è uscito questa vita? Tutti a ride, vabbè.
1: Invece stanotte non hanno dormito un secondo e non mi hanno lasciato dormire dal mio pollaio. Hanno messo in loop tutta la notte lo stesso disco di Riccardo Chiocciante.
2: Aiuto.
4: Grazie Chiara.
2: Ancora.
4: Mi hai fatto ridere con la tua battuta, mamma mia.
2: Ma no, ma questo. Ma
4: Riccardo Chiocciante.
2: Ma basta. Ma questo
5: non
2: dove
5: fa ridere?
2: Ma come fa?
1: E niente, devo dire che ho perso, perché così deve vincere la battuta più brutta del giorno.
3: Poi sono le 8 e fino alle 10 stasera non rientra in istituto.
2: Allora, sono arrivate tante, al punto tale che non riusciamo ad accontentarvi tutti ed è un peccato.
1: Quello è, però proprio per questo abbiamo i giudici di gara, così si prendono tutte le responsabilità. Dai. Loro, Riccardo Chiocciante e Pollo McCartney.
2: Ehi, giù.
6: Adesso siediti e fai le uova là.
2: Ma no.
5: Bella.
6: Lo piccolo.
1: Signor Chiocciante, signor McCartney, siete pronti per il primo sfidante?
6: Sono l'unico che partorisce i riccioli.
1: La prima sfidante è lei. Lui.
6: Torisco capelli.
1: Vai.
5: Ma chi sei? Gallina Ray.
2: Bella. Bella. Ma smettila. Vergogna.
3: Allora.
2: Io adesso
1: sbottolato così.
2: Io quasi assumo il Musazzi e lo mando a casa di sta gente. E lo faccio trovare.
5: Sarebbe bello,
2: di notte.
1: Lui non me lo tocca a nessuno, ragazzi. Avanti.
7: Ciao banda. C'è un cammello che dice continuamente ello, ello, ello, ello. E poi gli arriva un serpente che dice: ma perché continua a dire sempre ello? Perché io sono un cammello.
3: Ah, un cammello che dice ciao.
1: Hello.
3: Un cammello. Vabbè.
1: Perfetta per il Tortorella Challenge.
3: Ci sono degli aggiornamenti da Garlasco?
2: No. Però dicono che saranno le nuove generazioni a salvarci. Se siamo messi così,
3: va bene.
1: Terzo sfidante.
8: Vabbè, ma è normale. Sai perché lo stavano ascoltando?
1: Perché?
3: Perché? Non ho capito.
1: L'ha detto in gallinese, non lo so.
3: In gallurese.
5: Ma non ci credo.
1: È così.
5: Io comunque ne ho un altro, eh.
1: Tipo?
5: Sotto questo barbale. Bello pedale. Paolo Pollo Belli.
2: Mamma mia.
1: Belli. Beh, lei ha parlato di un serpente. Guardate che caso che arriva qui.
9: Ciao a tutti.
1: Ciao.
9: Invece tra i rettili il cantante più seguito è Tony Pitone.
1: Certo, mi sembra giusto.
3: Scusate. Sì. Ma Funky Gallo è stato detto?
5: No, no, ancora no.
3: Va bene, scusate.
1: Però passiamo dalla musica al cinema con l'ultimissimo sfidante.
10: Alle pecore del mio ovile piace vedere i film di Mariangela Belato. Ne hanno visti diversi.
1: Doppia.
2: Sì. Fai un libro, poi lo diamo a Vladimir e lo censura, come ha fatto con.
3: Avevo anche una battuta fuori programma che parte da una notizia vera che ho letto ieri. Che hanno arrestato il figlio di Rita De Crescenzo.

0: pezzo.
1: È vero.
0: Ecco, ma in questo caso la madre non è un attenuante?
2: Credo.
0: No? No, perché lui qualsiasi cosa abbia fatto.
2: Guarda che non l'hanno arrestato, si è costituito lui perché voleva uscire di casa. Ah. Sembra che sia andata così.
1: Oh, adesso la voce del giudice di gara.
3: Su quella
2: comunque se, se metti una parrucca a Peppino riccia è uguale, è cocciante.
4: Cocciante, è vero.
3: And the winner is... Wow.
5: Vabbè, ma è normale. Sai perché lo stavano ascoltando?
2: Brava, hai vinto. No, volevo dire Cocciante al concerto del primo maggio ha tenuto botta comunque.
1: Vabbè,
2: anche la Brancale che cantava con lui.
0: Ah sì?
2: Bella sta cosa, mi è piaciuto. Bravo.
0: Me lo so perso.
2: Niente.
3: Dammi il regalo. Poco dammi il regalo.
1: Sì, dopo un momento così scocciante come il Tortorella Challenge, di solito vi rimborsiamo magari con un bel regalo musicale. L'unico modo per saperlo è rimanere con noi mentre il challenge torna lunedì qui su RC 101.

0: Dov'è? Francesca Fagnani.
1: Ah. Buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti,
2: buongiorno,
1: a Bestie.
2: Francesca, ciao. Ah! Belve, no, bestie.
3: Bestie, bestia.
1: Visto che gli ospiti forti sono finiti, sto ripiegando su, su ospiti preziosi. Mm. Quindi uno tra poco preziosi, direi.
0: Tipo?
1: Tra Paolo.
2: Ecco.
1: E Chiara. A proposito di ospiti minori, diamo benvenuto alla banda di R101. Che dite?
3: Grazie.
2: Ci chiami per insultarci. Vabbè, noi dovrebbe
4: a
2: star
4: me piace,
2: bene.
4: Però.
1: Vitello, come stai?
4: Io sgodazzo, via.
2: Male.
1: Per il giornale il resto lo tengo volentieri. Hai detto, vedo nelle tovaglie un tocco di fashion.
0: Lui?
2: Sì, ci fa delle camicie di solito.
1: È vero che a te piace vestirti sempre come una rissa trambuchini ai Teletubbies?
3: Sì, è vero.
1: È vero che hai comprato case da Biate gratis?
4: Vabbè, ho subappaltato un appartamento di mia zia.
1: Riccardo, per te abbiamo poco spazio, ma voglio farti una domanda. Preferisci fare un programma dalle 2 di notte alle 9 del mattino o bello, andare a fare Pechino Express con l'arbitro Rocchi?
3: Dalle 2 alle 9 del mattino, grazie.
0: Sicuro?
3: Sì.
1: C'è Paolo Diri tra di voi?
4: No.
1: Allora, hai detto al calice quotidiano.
3: Al calice.
1: Con i tuoi colleghi ti trovi bene, ma non riesci ancora a legare con Cristiano, Chiara, Riccardo, Leonardo, Pippino, Federico.
3: Tutti dopo 15 anni.
1: Edu. Aldo Preda,
0: tutti
2: dalla radio,
1: Lall e tutti gli altri dagli 15 gradi in giù.
2: Paolo, anche la guardia giurata qua che qua fuori.
1: Dov'è Chiara?
0: Sono qui.
3: Eccola.
1: Chiara, tu e tua sorella avete dichiarato in una recente intervista per Aria Nuova questo.
5: Buon Natale!
1: È vero?
3: A maggio.
2: Buon Natale. Ma questa è vera, è davvero lei?
3: Sì, sì.
2: È davvero Sorrata?
3: È originale.
2: Ma non ci credo.
3: Lucia, l'ho riconosciuta dalla voce.
1: Chiamala. Arrivederci, grazie.
2: Chiamala entro le 8 e facci fare anche quelli di Pasqua.

0: ricetta uno da mi regalo.
1: Vabbè, bella sta gag.
2: R101
3: Piatto 1 per volta.
4: 101 dammi il regalo.
1: Ma che è qua?
0: La scatola dei Ghostbuster dove proprio finiscono i fantasmi
5: sincronizzati.
6: È vero, in ordine, prima c'è la sigla.
7: Dammi il regalo.
8: R101 Dammi il regalo.
6: Adesso vi mettiamo in fila, prendete ognuno il vostro numerino, sentiamo chi è arrivato al numero 3.
0: R101, dammi il regalo.
1: Peccato, peccato.
6: Invece lei si è beccata il numero 2. Amore. Piccolina, riprovaci.
5: Ce l'aveva messa tutta, ce l'aveva.
6: Però la più veloce è stata Simona da Cremona. Ciao Simona.
9: R101, dammi il regalo.
6: Eccola qui, ciao Simona.
9: Ciao, ciao a tutti. Buongiorno
5: a te.
6: Allora, solo per essere qui con noi in questo momento ti sei già accaparrata l'album di Miley Cyrus, Something
9: Grazie.
6: Beautiful.
5: Ma non è finita qui, perché il malloppone grosso è sicuramente il vinile di Miley Cyrus, ma abbiamo anche una bella borsona piena di gadgets di R101.
10: Sì, col cambio Shimano.
5: Col cambio Shimano.
10: Diamolo.
5: E con la cassa Bluetooth, ultima novità ad arricchire questa bella serie di omaggi.
6: Allora. Io ho una jingle machine, così esatto. Si chiama tecnicamente. Sono 16 pulsanti con 16 suoni. Sì. Uno solo nasconde questo. Suono della vittoria. In quel caso te li prendi tutti i nostri gadget, ma dovrai scegliere 3 di questi pulsanti. Chissà se lo becchi.
5: Sei pronta, okay. Simona?
9: Sì, prontissima, speriamo.
5: Dai.
6: Primo numero, vai. Sei indecisa.
5: 5.
6: Numero 5, 3, 2, 1.
0: Io oso interrompere il sonno di Pedor,
5: no,
0: figlio di Khmer, della tribù di Star, delle sette meraviglie Gvdur Ghanar Arpanil Binimi Fatir Eginir. Pedor, colui che è stato, colui che sempre sarà.
1: Ciccia chi e ciccia là.
5: All'inizio mi sembrava la voce del sergente Hartman, quello di Full Metal Jacket.
6: E invece no, si sono infiltrati Aldo, Giovanni e Giacomo nella nostra jingle machine.
5: Dai.
9: 8.
6: Numero 8. Eccolo qua.
1: Però è bella lo stesso. Oh yeah.
6: Bella, ma non è il suono della vittoria.
1: No.
6: Come si spegne?
5: Okay.
6: Grazie.
1: Peccato però. Vabbè.
9: Facciamo il 2.
5: Due.
6: Numero 2.
0: Opino qualche cosa?
5: No,
0: posso girare la ruota?
5: Oh, ragazzi, è dura ultimamente, non riusciamo a. Dai, diamogli un'altra possibilità, una sola. Dai.
6: Non c'è tempo non oggi, c'è in tempo. Realtà dobbiamo solo andare a decretare, dai. Ufficializzare che il suono era sotto il numero 3.
1: Era il 3.
6: Vicina.
1: L'ha sfiorato.
9: Esatto.
6: Però tu hai vinto qualche cosa, hai vinto l'album di Miley Cyrus e poi spesso ci capita che qualche gadget cade lo stesso nel pacchetto che ti spediremo a casa.
5: Vorremmo sapere tutto di te, ma non ne abbiamo il tempo oggi, siamo di fretta. Immagino. Simona, un bacione.
9: Grazie.
5: Ciao.
9: Buona giornata, ciao.
6: Ciao, anche devi solo riurlarci live R101, dammi il regalo.
1: Vai.
9: R101, dammi il regalo!
6: E tieni, prendilo, è tutto tuo! Ciao Simo!

0: 94, Rolling Stone, Anybody Seen My Baby del 1997, che ci porta dritta dritta alla 97esima adunata degli Alpini.
1: Siamo la banda di 101.
2: E questo era il jingle che anni fa ci aveva regalato il coro della Tridentina in congedo. Erano stati anche nostri ospiti qui in occasione della dunata milanese. Ma si parla di Genova perché, come ha detto Chiara, proprio lì, 97esima edizione di questa dunata di Alpini, una città invasa da 400.000 persone, 700 pullman, tante iniziative sparse per la città, tra pochi minuti anche in Piazza De Ferrari la cerimonia ufficiale che inaugura l'evento, quella dell'alza bandiera, e poi nei tre giorni tantissime altre circostanze.
0: Con il motto che quest'anno è Alpini, faro per il futuro dell'Italia.
2: Esatto, poi vi do un'altra piccola indicazione: verrà inaugurata alle 10.30 la cittadella degli Alpini. Lì saranno esposti equipaggiamenti ed attrezzature delle truppe alpine e della protezione civile, da sempre spina dorsale dell'intervento in caso di calamità. Si parlava anche poco fa, anche qualche giorno fa, del Friuli che ha ringraziato gli Alpini in occasione dei 50 anni da quel tragico evento. Ma si parla di festa invece, perché ho detto saranno 400.000 le persone, 80 le sezioni italiane che sfileranno, e poi
0: tre
2: anche
0: i giorni a disposizione da oggi fino a domenica 10 maggio. Le penne nere sfileranno in quei di Genova,
2: ma arriveranno anche da ogni parte del mondo: dal Brasile, dall'Australia, dall'Argentina, dall'Uruguay, dal Sudafrica, dalla Scozia. Tu pensa agli alpini scozzesi che trovano gli alpini e genovesi, chi paga?
0: Cristiano Militello magari.
2: Gli alpini lucchesi.
3: Anche loro sono abbastanza tiranni.
2: Esatto, domani sera tutta la città sarà una sola musica e un solo coro, con le varie fanfare e i cori nei teatri e nelle piazze della città. E poi domenica 80.000 penne nere sfileranno per il centro storico.
3: Ma che bellezza, tutto molto bello. Ma perché la protezione civile non interviene mai dalle 8 alle 8 e un quarto?
4: Bella domanda.
3: Sì, per porre fine al Tortorella. Vabbè, rimarremo con questa domanda in evasa.
2: Divertitevi.
0: E viva gli Alpini!

R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101. R101.

0: proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Di venerdì siamo anche tutti più propensi. Ci lasciamo andare un po' di più. Propensi a lasciarci andare,
2: vuol dire bisestili.
3: Sì, sì, sì. È una parola che mi è rimasta sempre. No, si dice assolutamente. Mi autocandidai rappresentante di classe. Mm-hmm. La prima assemblea autogestita, e di vabbè, ragazzi, allora voi cosa siete propensi a fare? Tutti mi guardano e avevo un coro propensi. Io mi dico, da dove è uscito questo amico? Tutti a ride, vabbè.
1: Poi c'è stanotte, non hanno dormito un secondo e non mi hanno lasciato dormire dal mio pollaio. Non ho messo in loop tutta la notte lo stesso disco di Riccardo Chiocciante.
4: Aiuto.
5: Grazie Chiara.
4: Ancora.
5: Mi hai fatto ridere con la tua battuta, mamma mia.
4: Ma no, ma questo. Ma
5: Riccardo Chiocciante.
4: Ma basta. Ma questo non dove fa ridere?
3: Ma come fa?
1: E niente, vuol dire che ho perso, perché ride così, deve vincere la battuta più brutta del giorno.
3: Poi sono le 8 e fino alle 10 stasera non rientra in istituto.
2: Allora, sono arrivate tante, al punto tale che non riusciamo ad accontentarvi tutti ed è un peccato.
1: Quello è, però proprio per questo abbiamo i giudici di gara, così si prendono tutte le responsabilità loro. Riccardo Chiocciante e Pollo McCartney.
4: Ehi, giù.
6: Adesso siediti e fai le uova là.
4: Ma no.
6: Bella. Lo piccolo.
1: Signor Chiocciante, signor McCartney, siete pronti per il primo sfidante?
6: Sono l'unico che partorisce i riccioli.
1: La prima sfidante è lei, lui. Torisco
6: capelli.
1: Vai.
7: Sono commenzato il primo sfidante, prima breva.
8: Ma chi sei? Gallina Ray.
4: Bella.
2: Bella. Ma smettila. Vergogna.
3: Allora.
2: Io adesso
1: sbottolato così.
2: Io quasi assumo il Musazzi e lo mando a casa di sta gente. E lo faccio trovare
4: bello,
2: di notte.
1: Lui non me lo tocca nessuno, ragazzi. Avanti.
9: Ciao banda. C'è un cammello che dice continuamente ello, ello, ello, ello. E poi gli arriva un serpente e dice: ma perché continui a dire sempre ello? Perché io sono un cammello.
3: Ah, un cammello che dice ciao.
1: Hello.
3: Sono un cammello. Vabbè.
1: Perfetta per il Tortorella Challenge.
3: Ci sono degli aggiornamenti da Garlasco?
2: No. Però dicono che saranno le nuove generazioni a salvarci. Se siamo messi così,
3: va bene.
1: Terzo sfidante.
10: Vabbè, ma è normale. Sai perché lo stavano ascoltando?
1: Perché?
3: Perché? Non ho capito.
1: L'ha detto in gallinese, non lo so.
3: In gallurese.
4: Ma non ci credo.
1: È così.
4: Io comunque ne ho un altro, eh.
1: Tipo?
4: Sotto questo. Bello pedale. Paolo Pollo Belli.
2: Mamma mia.
1: Belli. Beh, lei ha parlato di un serpente. Guardate che caso che arriva qui.
11: Ciao a tutti.
1: Ciao.
11: Invece, tra i rettili, il cantante più seguito è Tony Pitone.
1: Certo, mi sembra giusto.
3: Scusate. Sì. Ma Funky Gallo è stato detto?
4: No, ancora no.
3: Va bene, scusate.
1: Però passiamo dalla musica al cinema con l'ultimissimo sfidante.
12: Alle pecore del mio ovile piace vedere i film di Mariangela Belato. Ne hanno visti diversi.
1: Doppia.
2: Sì. Fai un libro, poi lo diamo a Vladimir e lo censura, come ha fatto con.
3: Avevo anche una battuta fuori programma che parte da una notizia vera che ho letto ieri. Che hanno arrestato il figlio di Rita De Crescenzo.
1: È vero.
3: Ecco, ma in questo caso la madre non è un attenuante?
2: Credo.
3: No? No, perché qualsiasi cosa abbia fatto.
2: Guarda che non l'hanno arrestato, si è costituito lui perché voleva uscire di casa. Sembra che sia andata così.
1: La voce del giudice di gara.
6: Su quella.
2: Se metti una parruca a Peppino, riccia è uguale, Cocciante.
4: Chiocciante, è vero.
6: And the winner is.
1: Wow.
10: Vabbè, ma è normale. Sai perché lo stavano ascoltando?
2: Brava, hai vinto. No, volevo dire. Cocciante al concerto del primo maggio e ha tenuto botta comunque. Anche la Brancale che cantava con lui.
3: Ah sì?
2: Bella sta cosa, mi è piaciuto. Bravo.
3: Me lo so pezzo.
2: Niente.
6: Dammi il regalo. Da poco dammi il regalo.
1: Sì, dopo un momento così scocciante come il Tortorella Challenge, di solito vi rimborsiamo magari con un bel regalo musicale. L'unico modo per saperlo è rimanere con noi, mentre il challenge torna lunedì qui su R101.

0: Dov'è? Francesca Fagnani.
1: Ah. Buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti,
2: buongiorno,
1: a Bestie.
2: Francesca, ciao. Ah. Belve, no, bestie.
3: Bestie, bestia.
1: Visto che gli ospiti forti sono finiti, sto ripiegando su, su ospiti preziosi. Mm. Quindi uno tra poco preziosi, direi.
0: Tipo?
1: Tra Paolo.
2: Ecco.
1: E Chiara. A proposito di ospiti minori, diamo il benvenuto alla banda di R101, che dite?
3: Grazie. Ah, grazie.
2: Ci chiami per insultarci. Vabbè, a noi dovrebbe
4: a
2: star
4: piace,
2: bene.
4: Però,
1: Spiritello, come stai?
4: Io sgodazzo, via.
2: Male.
1: Per il giornale il resto lo tengo volentieri. Hai detto, vedo nelle tovaglie un tocco di fashion.
0: Lui?
2: Sì, ci fa delle camicie di solito.
1: È vero che a te piace vestirti sempre come una rissa trambughini ai Teletubbies?
3: Sì, è vero.
1: È vero che hai comprato case ed abbiate gratis?
4: No, beh, ho subappaltato un appartamento di mia zia.
1: Riccardo, per te abbiamo poco spazio, ma voglio farti una domanda. Preferisci fare un programma dalle 2 di notte alle 9 del mattino o
3: bello,
1: andare a fare Pechino Express con l'arbitro Rocchi?
3: Dalle 2 alle 9 del mattino, grazie.
0: Sicuro?
3: Sì.
1: C'è Paolo Diri tra di voi?
4: No.
1: Allora, hai detto al calice quotidiano.
3: Al calice.
1: Con i tuoi colleghi ti trovi bene, ma non riesci ancora a legare con Cristiano, Chiara, Riccardo, Leonardo, Peppino, Federico.
3: Tutti dopo 15 anni.
1: Edu. Aldo Preda,
0: Proce,
2: tutti dalla radio,
1: Lall e tutti gli altri dai 15 gradi in giù.
4: Paolo anche, la guardia giurata qua che qua fuori.
1: Dov'è Chiara?
0: Sono qui.
3: Eccola.
1: Chiara, tu e tua sorella avete dichiarato in una recente intervista per Aria Nuova questo.
5: Buon Natale!
1: È vero?
3: A maggio.
2: Buon Natale. Ma questa è vera, è davvero lei?
3: Sì, sì.
2: È davvero Sorrata?
3: È originale.
2: Ma non ci credo.
3: Lucia, l'ho riconosciuta dalla voce.
1: Chiamala. Arrivederci, grazie.
4: Chiamala entro le 8 e facci fare anche quelli di Pasqua.

0: ricetta 1 dammi regalo.
1: Bella sta gag.
2: R101
1: piatto 1 per volta,
3: 101 dammi il regalo.
1: Ma che è qua?
4: È la scatola di Ghostbuster dove
1: proprio finiscono i fantasmi
4: sincronizzati.
5: È vero, in ordine, prima c'è la sigla.
6: Dammi il regalo.
7: R101 dammi il regalo.
5: Adesso vi mettiamo in fila, prendete ognuno il vostro numerino, sentiamo chi è arrivato al numero 3.
0: R101, dammi il regalo.
1: Peccato, peccato.
5: Invece lei si è beccata il numero 2. R101, amore. Piccolina, riprovaci.
4: Ce l'aveva messa tutta, ce l'aveva.
5: Però la più veloce è stata Simona da Cremona. Ciao Simona.
8: R101, dammi il regalo.
5: Eccola qui, ciao Simona.
8: Ciao a tutti, buongiorno.
4: Buongiorno a te.
5: Allora, solo per essere qui con noi in questo momento ti sei già accaparrata l'album di Miley Cyrus, Something
8: Grazie.
5: Beautiful.
4: Ma non è finita qui, perché il malloppone grosso è sicuramente il vinile di Miley Cyrus, ma abbiamo anche una bella borsona piena di gadget di R101.
9: Sì, col cambio Shimano.
4: Col cambio Shimano.
9: Diamolo.
4: E con la cassa Bluetooth, ultima novità ad arricchire questa bella serie di omaggi.
5: Allora. Io ho una jingle machine, così esatto. Si chiama tecnicamente. Sono 16 pulsanti con 16 suoni. Beh. Uno solo nasconde questo. Suono della vittoria. In quel caso te li prendi tutti i nostri gadget, ma dovrai scegliere 3 di questi pulsanti. Chissà se lo becchi.
4: Sei pronta, okay. Simona?
8: Sì, prontissima, speriamo.
4: Dai.
5: Primo numero, vai. Sei indecisa.
4: 5.
5: Numero 5, 3, 2, 1.
0: Chi osa interrompere il sonno di Pedor?
4: No,
0: figlio di Khmer, della tribù di Star, delle sette meraviglie Gefdur, Ghanar, Arpanin, Binimi, Fatih e Ginir. Pedor, bello. Colui che era, colui che è stato, colui che sempre sarà.
4: Sì.
1: Ciccia chi e ciccia là.
4: All'inizio mi sembrava la voce del sergente Hartman, quello di Full Metal Jacket.
5: E invece no. Si sono infiltrati Aldo, Giovanni e Giacomo nella nostra jingle machine.
4: Dai.
8: 8.
5: Numero 8. Eccolo qua.
1: No. Se fosse solo. Però è bella lo stesso.

0: Come si spegne?
1: Okay. Grazie.
2: Peccato però. Vabbè.
3: Boh, facciamo il 2.
2: Il 2?
1: Numero 2.
4: Ho finito qualche cosa?
2: No.
4: Posso girare la ruota?
0: Oh, ragazzi, è dura ultimamente. Non riusciamo a. Dai, diamogli un'altra possibilità, una sola. Dai.
1: Non c'è tempo non oggi, c'è in tempo. Realtà dobbiamo solo andare a decretare, dai. Ufficializzare che il suono era sotto il numero 3.
2: Era il 3.
1: Cina.
2: Sfiorato.
1: Esatto. Però tu hai vinto qualche cosa, hai vinto l'album di Miley Cyrus e poi spesso ci capita che qualche gadget cade lo stesso nel pacchetto che ti spediremo a casa.
0: Vorremmo sapere tutto di te, ma non ne abbiamo il tempo oggi, siamo di fretta. Immagino. Simona, un bacione.
3: Grazie.
2: Ciao.
3: Buona giornata, ciao.
1: Ciao, anche devi solo riurlarci live R101, dammi il regalo.
2: Vai.
3: R101, dammi il regalo!
1: E tieni, prendilo, è tutto tuo!

0: 4 Rolling Stone, Anybody Seen My Baby del 1997, che ci porta dritta dritta alla 97esima adunata degli Alpini.
1: Siamo la banda di 101.
2: E questo era il jingle che anni fa ci aveva regalato il coro della Tridentina in congedo. Erano stati anche nostri ospiti qui in occasione del

0: gli alpini in occasione dei 50 anni da quel tragico evento. Ma si parla di festa invece. Perché? Ho detto, saranno 400.000 le persone, 80 le sezioni italiane che sfileranno. E poi
1: tre
0: anche...
1: i giorni a disposizione, da oggi fino a domenica 10 maggio, le penne nere sfileranno in quei di Genova.
0: Ma arriveranno anche da ogni parte del mondo, dal Brasile, dall'Australia, dall'Argentina, dall'Uruguay, dal Sudafrica, dalla Scozia. Tu pensa agli alpini scozzesi che trovano gli alpini e genovesi. Chi paga?
1: Cristiano Militello, magari.
0: Gli alpini lucchesi.
2: Che anche loro sono abbastanza tiranni.
0: Esatto, domani sera tutta la città sarà una sola musica e un solo coro, con le varie fanfare e i cori nei teatri e nelle piazze della città. E poi domenica 80.000 penne nere sfileranno per il centro storico.
2: Ma che bellezza, tutto molto bello. Ma perché la Protezione Civile non interviene mai dalle 8 alle 8 e un quarto?
3: Bella domanda.
2: Sì, sì, fino sì. Al Tortorella. Vabbè, rimarremo con questa domanda inevasa.
0: Divertitevi.
1: E viva gli alpini!

0: zitto.
1: Perché non partecipo io, ho capito questo, devo starmene zitto.
2: Partecipano tutti i nostri amici al karaoke.
0: Diciamo che è un buon precetto, un po' universalmente.
2: Il gong è suonato sulla parola azzurro. Oh. E allora, quale canzone ci avrete cantato in tantissimi al 331-90-101? Chissà.
0: Ci avete spiazzato anche in qualche caso, eh?
2: Sentiamo.
3: Acqua azzurra, vedi? Acqua chiara, nei tuoi occhi posso finalmente bere.
1: Vale anche al femminile, eh?
2: Vale, dai.
3: E poi ti ama tutta la settimana. Io penso solo a te.
1: Cos'è l'inno dell'Empoli?
3: Grande Empoli. Unico grande amore. Ti porto nel mio cuore e canterò per te.
2: Oh, che bello.
0: Sta partendo l'inno dell'Empoli.
4: Sta partendo il locale per Empoli. Andiamo a dare
0: schiaffi. Andiamo a Binario 3 a dare gli schiaffi per il locale per Empoli. Ah, che bello. Ma è strano, ne conosco una tifosa dell'Empoli. Bene.
1: Abbastanza accesa.
0: Sì, non ma so non se basta. È già sveglia.
4: Cosa credi di essere l'unico a conoscerla?
0: No, perché altro non sono l'unica a farsi le foto mentre limonano. Ma insomma, vabbè.
2: Poi
5: nero azzurri, noi saremo qui nero azzurri.
1: Ma vabbè, perché anche
5: pazzi come te nero azzurri.
2: Sono ancora caldi gli interisti in giro.
5: Soffrire, ma va bene.
1: Basta!
4: Ma smettetela!
1: Ma infatti!
2: Dai, vai, azzurro! Scusate, che canzone c'è!
4: Vedrai gli azzurri, quelli veri che mazzo vi fanno, magari tre, due partite di fila avete adesso con gli azzurri.
2: È vero, sì.
3: E oltre l'azzurro della tenda, nell'azzurro io volerò.
2: È vero!
3: Quando la donna dal cannone d'oro e d'argento diventerà.
4: Che bello, io avevo fatto la versione della donna Cannonau.
2: E quindi basta, con azzurro non ce ne sono più di canzoni.
1: No.
0: Amico Sergio Frisci ha fatto la donna Cannolo.
2: Vabbè, sentiamo qualche altro messaggio arrivato? Vai!

0: loro. C'è la banda con noi.
1: Certo.
0: Ciao da Ilaria.
2: Ciao Ilaria.
0: La la la la la la la la la la la la la la la.
1: Faceva così.
0: Ciao,
1: eh.
0: Cristina, no, no, no, della provincia di Bergamo.
1: Bravo.
2: Cristina.

0: tipica voce di chi cantava le canzoni folcloristiche popolari, giusto?
1: È vero,
0: una voce così bella, nitida.
1: Un po' alla Marasco, diciamo.
0: Ma là?
2: A un certo punto.
0: Riccardo Marasco.
2: Tutti insieme a cantare la stessa canzone sembrava il gruppo di alpini direzione Genova, già un po' altissimo.
1: Va bene, a proposito di premi che uno si dà da solo, darei il premio la a Cristina da Bergamo. Sì, l'ho sentito, insomma. Ha fatto un premio, se l'ha vinto lei.
3: E il Chiaraoke torna venerdì prossimo qui su R101.

0: inventando e autoconsegnando dei premi. Poi vi spieghiamo perché, ma intanto sentiamo le vostre voci. Buongiorno.
1: Buongiorno banda, Mario da Reggio Emilia. Il premio che mi merito e che voglio è mal di schiena dell'anno. Mi immagino quando mi premiano che mi danno una bella pila di dischi vertebrali con 3 o 4 ernie. Ciao a tutti.
0: Sta lì sul palco un po' piegato, però.
2: Sì, sul palco con ernia che canta.
0: Certo.
3: Se la deve vedere con me, devo dire.
0: È vero, ha già subito un concorrente.
3: Conto di sfidarlo almeno agli ottavi di finale, diciamo così, per il premio Pancera d'Oro.
4: Ciao banda, buongiorno, Nicole da Pesaro. Io vorrei tanto il premio Hai sempre ragione tu, perché ho sempre ragione io.
2: Ma dai.
4: Inevitabile.
5: Ma perché lui che
0: hai ragione.
5: Ma perché è il marito, il compagno che non vuole entrare in questione, sennò c'è sempre da discutere.
3: Come fai a contraddirla?
5: Sì, hai ragione.
0: Così dimostra col premio che ha sempre ragione.
6: Buongiorno bandini.
0: Buongiorno.
6: Io mi assegno il premio Chiaraoke. Partecipo sempre, mi diverto una cifra.
0: Grande.
6: Buona giornata.
0: Ciao. Allora ti aspettiamo tra poco che si canta insieme.
3: Prima di andare in Francia, e così vi spieghiamo bene perché scelto di chiedervi tutto questo stamattina, stavo dando un'occhiata e non siete curiosi di sapere da dove partirà quest'anno il Giro d'Italia?
2: Che da dove partirà il Giro d'Italia?
3: In quanto Giro d'Italia da anni parte da
2: all'estero,
3: tutte le parti,
2: sì,
3: meno che in Italia.
5: Non ne ho idea.
3: Ma le prime 3 tappe sono in Bulgaria.
5: Dai!
3: Cioè, questa cosa mi fa impazzire. Dico, ma vabbè, sono anni ormai, ma io tutti gli anni cioè me lo immagino.
5: Così,
3: però, vabbè,
5: ma si porta in giro la fama. Sì,
3: siamo in Bulgaria.
0: Si premio fa geografia agli organizzatori
3: se andiamo a Francia,
0: Giro d'Italia.
7: Bonjour.
3: Bonjour.
7: Je m'appelle Florent Montaclair. Je suis un professeur.
3: Montichiari.
5: No, Montaclair, sì, è un detersivo.
7: Montaclair. Montaclair.
5: Allora, che accade? Questo professore di filologia. Allora, la filologia, lo studio dei testi letterari per ricostruire l'interpretazione, comprendere la cultura dei posti.
0: Lo sapevamo benissimo,
2: ma infatti cosa lo spieghi?
5: Lo dico per
3: bene. Allora,
5: questo filone, perché è più che un filologo, è un filone, da noi dicono quello tagliato, quello sgamato.
0: Sì. Fiurbo.
5: Che ha fatto 10 anni fa. Ha costituito, retrodatandola di decine d'anni, un istituto americano di filologia riconosciuto a livello mondiale, con tutti i crismi, andando ad allegare testimonianze, insomma dando risalto e importanza.
0: Ma inventando tutto di sana pianta.
5: Inventando tutto di sana pianta, istituendo 10 anni fa un premio di prestigio pari al Nobel.
0: Certo.
5: Perché le testimonianze erano anche fittizie, ma di premi Nobel veri. Ok, si è inventato un premio alla filologia.
0: E chi l'ha vinto questo
5: l'ha
0: premio?
5: L'ha vinto lui. L'ha vinto lui, ma se l'è fatto assegnare dalla società, dall'istituzione che lui aveva inventato. Ok?
3: Sì.
5: È andato lui dal gioielliere mesi prima a ordinare la medaglia.
0: Infine.
5: Il governo francese, stupito da tutto questo clamore e orgoglioso di avere un proprio professore che ha vinto il premio della filologia, datogli da questo ente internazionale,
0: che
5: hanno fatto? L'hanno invitato all'Assemblea Nazionale, l'hanno premiato davanti a dei veri premi Nobel.
0: Ma vi rendete conto?
5: Nessuno è mai andato ad indagare e questo li ha presi tutti per il culo. Per 10 anni,
3: mi inchino a costui.
5: Per 10 anni li ha presi tutti per i fondelli, si è inventato l'istituzione, si è attribuito il premio, ha avuto la risonanza internazionale.
0: Però adesso perché lo raccontiamo? Perché alla fine qualcuno il dubbio finalmente è venuto.
2: Antonio Razzi, scusate, non è Razzi.
5: No, non è Razzi. Però alla fine è saltata fuori, ragazzi, ma è durata 10 anni. Il premio l'ha vinto nel 2015.
2: Ma pazzesco.
0: Tanta roba.
5: 11 anni.
2: Liberté, égalité, medaglia a me.
0: Esatto. Medaglia a voi oggi al 331 80 90 101. A questo punto inventiamoci un premio e diamocelo.
8: Io mi darei il premio La Fenice, perché ormai nella vita non so quante volte sono caduta, mi sono rialzata e ho ricominciato, e a volte mi sono anche reinventata, come adesso è proprio un momento in cui ho fatto La Fenice. Brava. Nella mia vita per l'ennesima volta, quindi il premio La Fenice a
0: grande dirige, la gioielleria,
3: dirige il maestro Venezzi
5: anche
3: una volta
5: teatro.
3: Adesso non dirige più. Io darei anche un premio a questo nostro programma,
5: sì,
3: che è uno dei pochissimi che vi risparmia il boss.

0: si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Di venerdì siamo anche tutti più propensi. Ci lasciamo andare un po' di più. Propensi a lasciarci andare,
2: vuol dire bisestili.
3: Sì, sì, sì.
1: Si dice.
3: No, è una parola che mi è rimasta si dice assolutamente. Mi autocandidai rappresentante di classe, la prima assemblea autogestita, e dico: vabbè, ragazzi, allora voi cosa siete propensi a fare? Tutti mi guardano e un coro: propensi. Io mi dico: ma da dove è uscito questo? Tutti a ride, vabbè.
1: Invece stanotte non hanno dormito un secondo e non mi hanno lasciato dormire dal mio pollaio. Hanno messo in loop tutta la notte lo stesso disco di Riccardo Chiocciante.
2: Aiuto.
4: Grazie, Chiara.
2: Ancora.
4: Tu ridere con la tua battuta, mamma mia.
2: Ma veramente stai ridendo?
4: Riccardo Chiocciante.
2: Ma basta. Ma questo dove fa ridere?
3: Ma come fa?
1: E niente, vuol dire che ho perso, perché ride così, deve vincere la battuta più brutta del giorno.
3: Poi sono le 8 e fino alle 10 stasera appunto non rientra in istituto.
2: Allora, sono arrivate tante al punto tale che non riusciamo ad accontentarvi tutti ed è un peccato.
1: Quello è, però proprio per questo abbiamo i giudici di gara, così si prendono tutte le responsabilità loro. Riccardo Chiocciante e Pollo McCartney.
2: Ehi, giù.
5: Adesso siediti e fai le uova là.
2: Ma no.
5: Bella. Sono piccolo.
1: Signor Chiocciante, signor McCartney, siete pronti per il primo sfidante?
5: Sono l'unico che partorisce i riccioli.
1: La prima sfidante è lei. Lui.
5: Capelli.
1: Vai.
6: Come sono il primo sfidante, prima breva.
7: Ma chi sei? Gallina Ray.
2: Bella. Bella. Ma smettila. Vergogna.
3: Allora.
2: Io adesso
1: sbottolato così.
2: Io quasi assumo il Musazzi e lo mando a casa di sta gente. E lo faccio trovare
7: bello,
2: di notte.
1: Lui non me lo tocca nessuno, ragazzi. Avanti.
8: Ciao banda. C'è un cammello che dice continuamente ello, ello, ello, ello. E poi gli arriva un serpente e dice: ma perché continua a dire sempre ello? Perché io sono un cammello.
3: Ah, un cammello che dice ciao.
1: Hello.
3: Hello.
1: Sono un
3: cammello. Vabbè.
1: Perfetta per il Tortorella Challenge.
3: Ci sono degli aggiornamenti da Garlasco?
2: No. Però diremo che saranno le nuove generazioni a salvarci. Se siamo messi così,
3: va bene.
1: Terzo sfidante.
9: Vabbè, ma è normale. Sai perché lo stavano ascoltando?
1: Perché?
3: Perché? Non ho capito.
1: L'ha detto in gallinese, non lo so.
3: In gallurese.
7: Ma non ci credo.
1: È così.
7: Ma io comunque ne ho un altro,
1: Tipo?
7: Sotto questo barbale! Bello pedale! Paolo Pollo Belli.
2: Mamma mia.
1: Belli. Beh, lei ha parlato di un serpente. Guardate che caso che arriva qui.
10: Ciao a tutti.
1: Ciao.
10: Invece tra i rettili il cantante più seguito è Tony Pitone.
1: Certo, mi sembra giusto.
3: Scusate. Sì. Ma Funky Gallo è stato detto?
7: No, ancora no.
3: Va bene, scusate.
1: Però passiamo dalla musica al cinema con l'ultimissimo sfidante.
11: Alle pecore del mio ovile piace vedere i film di Mariangela Belato. Ne hanno visti diversi.
1: Doppia.
2: Sì. Fai un libro, poi lo diamo a Vladimir e lo censura, come ha fatto con
3: Avevo anche una battuta fuori programma che parte da una notizia vera che ho letto ieri. Che hanno arrestato il figlio di Rita De Crescenzo.
1: È vero.
3: Ecco, ma in questo caso la madre non è un attenuante?
2: Credo.
3: No? No, perché qualsiasi cosa abbia fatto.
2: Guarda che non l'hanno arrestato, si è costituito lui perché voleva uscire di casa. Sembra che sia andata così.
1: La voce del giudice di gara.
5: Su quella
2: Se metti una parruca a Peppino, Riccia è uguale, Cocciante.
7: Cocciante, è vero.
5: And the winner is.
1: Wow.
3: E comunque.
9: Vabbè, ma è normale. Sai perché lo stavano ascoltando?
2: Brava, hai vinto. No, volevo dire. Cocciante al concerto del primo maggio e ha tenuto botta comunque.
1: Ah,
2: anche la Brancale che cantava con lui.
3: Ah sì?
2: Bella sta cosa, mi è piaciuto. Bravo.
3: Me lo so perso.
2: Niente.
5: Dammi il regalo. Da poco dammi il regalo.
1: Sì, dopo un momento così scocciante come il Tortorella Challenge, di solito vi rimborsiamo magari con un bel regalo musicale. L'unico modo per saperlo è rimanere con noi mentre il challenge torna lunedì qui su R101.

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.